0: Una business relationship.
1: Una business relationship.
0: Una business relationship. Questa è la stessa way, la stessa di nuovo.
1: Una business relationship.
0: Relationship, quello che fuma.
1: Una business relationship fra di noi.
2: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
1: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
1: Lisen.
4: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è Lindsay.
4: Lindsay.
1: Lindsay.
3: Lindsay.
1: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
1: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
1: Oh, Lindsay.
4: Lindsay, come Sanpei.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
3: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
5: Ma
3: sei.
5: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
5: Ancora?
1: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
1: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
4: No, PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
3: Che
1: ne
3: dici? No.
1: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
4: Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
3: Liberty Island.
2: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Rover Wagen. Che è di Vancouver questo.
1: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
1: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me, rombi.
3: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
4: Rover?
1: Rover
4: Vogue.
1: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
4: Bjorn
1: la
4: Borger.
3: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Che tristezza! Che tristezza!
2: Oh, povero Rarry Rotter! Vuoi un fazzoletto?
1: Grazie, Ron! Mio migliorissimo amico! Lo prendo volentieri!
2: Ecco, adesso l'hai toccato, sono 33 euro, figlio di puttana! E adesso, visto che non me l'hai ancora dati, diventano 35! Se entro 20 minuti non me li dai, diventano 40, poi ti mando la gente a tagliarti la gola, figlio di puttana! Conosco gli albanesi e gli zingari! Ammazzo, Voglio i soldi!
1: 33 euro per un fazzoletto!

0: da piangere.
1: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
2: La mianta.
3: Sì, perché così non riuscivi a pippare.
4: Non suona neanche uguale a
1: mano. Hermione, Ron mi ha tagliato una mano.
0: Oh, poverino. Tieni, soffiati il naso.
1: Grazie, Hermione. Mia migliorissima amica.
0: Migliore amica il cazzo fumante di un drago. Mi devi 300 euro per quel fazzoletto.
1: 300 euro? Ma è un'infamata!
0: No, questa è un'infamata!
1: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Rario!
0: Ragazze, ragazze, venite a vedere Harry Potter che si infila un pugno nel culo!
1: No, ferma, ferma!
5: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paul Noyce.
4: È vero, c'ha ragione. Tu chi sei?
3: Il coglione grasso.
5: Gianfranco Zuballi.
4: Perfetto, sei già cadavere.
6: Harry Potter, perché piangi?
1: Ah, non si sente. Ron e Hermione mi hanno tagliato le mani.
6: Basta piangere, tranquillo. Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta.
1: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
6: No, questa è una presa per il culo.
1: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
6: Ora vado. Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano... Fa le seghe gratis con una mano wireless.
1: Quella è la mia mano! Marrano, aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
6: Va bene, va bene. Farò un incantesimo per farti crescere le mani.
1: Urrà, urrà!
6: Spiriti forti, spiriti grandi! Fate crescere a Harry Potter le mani di Gianni Morandi!
1: Urrà! Ho delle mani enormi! Urrà! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
6: Per muoverle devi leccarti le dita, Harry Potter!
1: Ma sanno di merda! Malororio!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter, mani di Morandi e piedi di Ferragni. Madonna!
4: Mamma mia! Ma
3: è un pagliaccio!
4: Che cosa orribile! Mamma, che mostro è!
8: Lo Zoo di 105.
9: Oddio, sta muovendo!
10: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Summa Cum Laude. I protagonisti: Pierino Fogliamongola e Pino. Jean-Claude Vannacci è Pino. Pancreatina Bestemmioni è Pino Femmina. E con la partecipazione forzata di Antonio Summa nei panni dell'assistente del professor Aristor Piole. Tratto dall'omonimo trattato di Evaristo Fotilostia. Adattamento cinematografico, Papa Mammone III. Regia di Terence Hitler. Voce narrante, Angelo non svelato. Siamo a Bologna, città dell'eccellenza in fatto di stronzi di cane. Ci guardiamo attorno. Gli antichi edifici medievali ben si mescolano alle innumerevoli cacche di cane sapientemente distribuite sui marciapiedi o appena dietro l'angolo, pronte a essere calpestate. Ah, dimenticavo, Bologna è anche nota per i tortellini e per i pompini, ma le cacche di cane sono proprio l'orgoglio della città. In giro c'è più figa di quanta ne meriterebbe un santo. Questo perché Bologna è la città universitaria per antonomasia e siamo in periodo di esami. I pompini che ti fanno a Bologna non te li fa nessuno. Tra le migliaia di studenti che fanno lo slalom fra le merde canine ne seguiamo tre. Sono Pino, Pino e Pino Femmina. Tre matricole che devono sostenere il temutissimo esame di storia della marmellata del professor Aristor Piole.
11: Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame...

0: l'esame del professor Aristor Piole sia il più
1: di... Aristor Piole, c'è l'accento.
0: Hai ragione. Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristor Piole sia il più difficile di tutta la facoltà.
2: Gaia,
1: c'è
2: sono 20...
1: Già, c'è scritto già! C'è scritto già, ok?
3: Che nome è Gaia?
1: C'è scritto già!
2: No, avevo detto Gaia. Già, sono 27 anni che mia cugina so... Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di...
0: Fa ridere perché lui non sta recitando.
1: No.
2: Io non sto leggendo, leggo la prima lettera e poi vado dritto. Ci riprovo. Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di superarlo.
1: Tranquilli ragazzi, ho sentito dire che il professore è via per un convegno e l'esame ce lo farà il suo assistente.
0: Quello lì è proprio un coglione.
2: Eh sì, hai ragione.
4: Siamo nei locali del Dipartimento di Discipline create a Bella Posta per annientare la vostra fiducia nell'umanità. Da una porta che oserei definire tale, escono Pino e Pino, reduci dall'esame e visibilmente abbattuti.
0: Io sono stato bocciato.
2: Anch'io, cazzo! L'assistente è ancora più figlio di puttana del professore!
1: No, no, no, non ditemi così! Se non passo questo esame perderò la borsa di studio e dovrò tornare in Molise a scannare i maiali con i denti nella fattoria abusiva di mio padre!
2: Ma non ti preoccupare, Pino Femmina, vedrai che ci riuscirai!
0: Sì, noi facciamo tutti il tifo per te perché ti vogliamo veramente molto bene.
2: Vai, forza, facciamo il tifo per te!
0: Pino Femmina!
2: Pino Femmina!
0: Pino Femmina!
2: Pino Femmina!
1: Forse voglio tornare in Molise!
4: Timorosa e preoccupata, Pino Femmina percorre il tappeto di cacche di cane che conduce all'aula d'esame. All'interno, l'assistente del professor Aristorpiole la accoglie con quella faccia di cazzo che tanto bene abbiamo imparato a conoscere.
5: Bene, signorina, non perdiamo tempo. Mi parli della differenza ontologica fra marmellata e confettura?
1: Beh, la marmellata può essere fatta solo con agrumi, mentre la confettura può essere fatta con qualsiasi frutto ortazzo, purché non sia un agrume.
5: Oh, finalmente qualcuno che sa rispondere a questa domanda. Complimenti, signorina. Lei è bocciata. Lei è bocciata. Lei è bocciata.
1: Bozzata? E perché?
5: Si è dimenticata di menzionare le percentuali di zucchero. 20% per la marmellata e 35% per la confettura. Lei è un ignorante, signorina. Una vera ignorante. Una vera ignorante.
4: L'insulto tocca una corsa sensibile nell'animo di Pino Femmina. Sconvolta dall'ira, la studentessa si trasforma in un cincischione fotovoltaico e, con somma ironia, riduce in confettura il malcapitato assistente.
1: Cincischione.
2: Adesso c'è ombra, non c'è sole.
6: Cincischione.
2: È ritornato il sole.
1: Cincischione. Cincischione.
7: Ah, ah, si sta alimentando e quindi più si alimenta e più muore. Ah, si è stoppato. Ah, che dolore, però si è stoppato. No, sta riprendendo il sole. Che brutto il sole. Oddio, una nuvola. Eccolo. Ah, oddio, no, nuvola, non muoverti. Ah, aia. Ah, il cincischione fotovoltaico. Sole di me. Solidarity!

0: L'inquadratura si alza sulle tegole di merda di cane della città. In cielo appare un'enorme astronave del progetto spaziale Rai. Centinaia di altre stanno sorvolando la penisola proprio in questo momento, con l'incarico di polverizzare chiunque non sia in pari con il canone. Non puoi scappare. Non puoi nasconderti. Ti troveremmo comunque. Fatti furbo, allora. Paga sta porcotta di canone.
1: Cincischione.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italoamericano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri e se ti fai mettere i piedi sulla testa sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla Goodyear. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e il suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
4: Allora, Tony, intanto complimenti che c'è una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
5: Grazie, Son, davvero te lo ringrazio.
4: Fatti dare due bacetti sulle guance come due fratelli, vieni.
5: Certo, Son, dai, vieni.
4: Comunque, ti ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, lui e suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
5: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
4: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate ben bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
5: Beh, Sonny, adesso non rimbanghiamo certe cose.
4: Tony, le cose vanno dette.
5: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
4: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuiamerde e ti sei fatto levare sei costole e poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo, rilassato, eh?
5: Già. È stata una lunga attesa, ma alla fine ora sto bene, dai.
4: Vedi? A proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
5: In che senso, sono? Non ho capito.
4: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
5: Sono, come cazzo parli? Sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano tu? Non ti capisco quando parli.
4: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
5: Cosa vuoi? Se c'ho una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, sonno, non trovi?
4: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo! Infame lurido!
5: E ti chiedo scusa, sonno, non ci ho pensato sul momento.
4: Che fa? Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
5: Già, Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
4: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
5: Che figlio di puttana. Quindi, Sonny, che cosa vogliamo fare?
4: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan. E per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
5: Chiarissimo.
4: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo. La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua.
5: E minchia, Sonny, però rilassati, sei tutto agitato. C'ho io un paio di persone fidate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh.
4: Ah, quelle giuste? Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh.
5: Vabbè, Sonny, quella è acqua passata, dai.
4: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro.
5: Vabbè, Sonny, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto. Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre Sonny.
4: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
5: E perché no, Sonny?
4: È perché il dottore che l'ha operata c'aveva un assistente.
5: Assistente? E che minchia era?
4: Andy Cuciculi.
5: Beh, adesso me ne vado, Sonny. Ti saluto. Baciamo le mani.
6: Cuci, cuci, cuci, cuci, il tacchino.
4: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
5: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
3: Beh, nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente, senza che facciamo gli infami.
7: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo. This is a zoo. Vai, dai! Dove abita Ennio?
9: Pronto?
10: In questo episodio Wender e Johnny imbarcheranno tantissimo Ennio. Gli diranno che la scuola elementare di Reggio Emilia porterà nella sua fattoria i bambini che vogliono vedere le vacche.
11: I bambini?
9: Sì, sì. Senta, quando portiamo i bambini a vedere le mucche, ci sono anche le galline.
11: Dove vedere le mucche?
9: Sì, veniamo a portare i bambini a
11: vedere. No, io non voglio nessuno.
10: Ma a quanto pare Ennio non è d'accordo. E quindi Wender prova a inserire il sindaco.
9: Il sindaco Richard Benson mi ha detto che possiamo venire. Lei le ha fatte le scuole elementari?
11: Ma certo che le ho fatte, ho fatto solo quelle, porca la...
9: Ha fatto anche le medie?
11: Porca la... Sono quelle!
9: Ma lei è un po' mongo...
11: Ma che parte... Ma come parli?
9: Senta, signor Ennio, senta, allora, no, il mo' vuol dire che lei è una persona colta.
11: Ignorate!
9: No!
11: Qualche cosa lo so anch'io!
9: Lei lo sa scrivere il suo cognome?
11: Il cognome! Lo scrivo!
9: Com'è il cognome?
10: Niente da fare, il maledetto non ha dato il suo cognome a Wender, ma andiamo avanti.
9: Signor Ennio, senta, lei ce l'ha i tacchini?
11: Sì, che cosa devo avere?
9: No, perché i bambini vorrebbero giocare con i tacchini, le anatre e anche...
11: Il tacchino ce l'ha uno, forse due.
9: Ah, ok, lei invece ce l'ha il tasso barbasso?
11: Il barbasso!
9: Tasso barbasso. È un tasso barbasso, con la barba basso.
11: Hanno
9: i nomi i tacchini? Gli dai nomi gli animali?
11: Lo chiamo col fisco.
9: Faccia sentire, che è curiosa questa cosa. Bellissimo, sa che i bambini come può piacere. Com'è che fa? Sentiamo come chiama i tacchini?
11: Si corrono dietro
9: i tacchini? Ah, ma sono quegli animali. Ma sono quegli animali che hanno sotto il mento i testicoli, no? Quella roba rossa. Quindi abbiamo due tacchini, poi abbiamo quante mucche abbiamo? Mamma mia, cavolo, sono tante le mucche, però le mucche hanno dei nomi, giusto? Non so, di solito da... Ho capito, però si offendono tra di loro. Magari c'è una che si vuole chiamare Rosina, Patrizia. Fa latte, no? Con la mucca, sì. Bello.
11: Bene.
9: Bene, perché allora noi verremo lì. Siamo 65 bambini che mungeranno le mucche.
11: 65 bambini, porco mucchio. Porca la... Dove ci vuole una casella per farle mangiare, porca la...
10: E adesso Wender gli chiederà se ci sono tre tigri contro tre tigri.
9: Lei per caso ha anche tre tigri contro tre tigri?
11: Tre tigri.
9: Lei non ha tre tigri contro tre tigri?
11: Come niente!
9: Allora, senta, facciamo una roba, perché dobbiamo capire se c'è il parcheggio per il scuolabus.
10: Ora arriva il momento di organizzarsi per il parcheggio per far arrivare lo scuolabus. Ovviamente, l'autista sarà Arnaldo.
8: Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Stai aspettando di parlare con tre tigri contro tre tigri.
11: Due. Passami il puma. Ma mettere un problema di rispondere solo.
8: Ciao, sei contento che guido il pullman? Vengo con 65 bambini. Degno per il disturbo, il preside mi ha detto che devo portarti Giovanna da burrare. Esatto. La porto domani con 65 bambini.
11: Vado su io a prendere il pallone. Dove porco? Dove devo andare a prendere il domanino? Domanino.
8: No, viene con me sul pullman e domani con 65 bambini. Guarda che fa anche dei pompini.
10: Adesso Johnny gli darà il colpo finale.
8: Egno, non hai nemmeno le tre tigri contro tre tigri.
11: Vai a cagare anche te con le tre tigri. Vai a cagare, brutto bastardo.
8: Pronto.
12: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sì, salve. Sono, come sento, un settentrionale. Chiamo da Milano.
2: Ho sentito.
3: Perfetto. Mica. No, giusto per mettere... Cioè, non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
2: No, ho già visto anche il numero.
3: Meridionale, senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate, per cose private, insomma, per delle vacanze.
2: Sì.
3: Non intendevo scendere col mio veicolo, non evitare che si... o che lo rubassero, visto che lì è praticamente far west, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, ma al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
2: Così. Guardi, noi, allora le spiego.
3: Noi.
2: Noi.
3: No, perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, avere nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
2: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
3: Per quale motivo? Fame?
2: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
3: Mi perdoni, non è colpa mia.
2: No, si figuri, cioè, si figuri.
3: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
2: Non ho bisogno dei suoi soldi.
3: Come fa a non avere bisogno dei miei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
2: Non mi interessa, io sto bene così.
3: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi? Tutto a posto? Già
2: può
3: vissuto
2: anche
3: le
2: chiudere.
3: Spalle.
2: Chi, male chi è?
3: Piacere, Banner.
2: Banner.
3: Bruce Banner.
2: Di che cosa? E di che cosa si occupa?
3: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe? Mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
2: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
3: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscimano? Ehi, Terone! Pronto?
2: Sì.
3: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi. Si vede che avete delle linee che funzionano un po' relativamente, ma vi capisco per la zona geografica.
2: Ho capito.
3: Sì. Allora, come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
2: Lei deve chiamare a Terlizzi.
3: Mi perdoni, non ho colto.
2: Ho detto lei deve chiamare a Terlizzi.
3: Per quale motivo, mi scusi?
2: Perché la polizia le può dare maggiori informazioni.
3: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
2: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
3: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni. Per i soliti motivi, per voi meridionali che fate le vostre truffe.
2: Esatto.
3: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
2: Ho capito, e se ne possesca pure.
3: Ha capito, Terone?
2: Capito, meridionale?
3: No, lei è il meridionale, vede, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
2: Lei è come me.
4: Uè, Ciuccio Terrelli! Cos'è? È finito il momento di fare la truffa? Adesso stai andando con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansante! Terone! Vuoi dire che adesso vengo lì e ti schiacciano le portiere di una panna di merda che vendi?
2: Pronto, deficiente?
4: Terone! Ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
5: Ma vi siamo squadro che io non mi rompo con quello mostro marta, attacca che la trova con le marta, vi ci andiamo a chiedere, ma ci rotto già lo che chiedo. Ma vi ci va a fare con te, il teo è quello brutto per ciò la domanda, con l'altro.
4: Grazie gentilissimo.
5: Attacca che era puttana di mamma.
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta.
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
15: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse c'è il sangue.
11: Allora, sì, va
15: signora...
11: Bene. Questo
15: mi ascolti, sì. Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
15: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite.
8: Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era Cacciavite.
8: Orcacciami se.
15: Arca ma.
8: Come sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
11: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
11: Va bene.
9: Lo sport.
11: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Ma commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
9: Dio. Cani, c'è il colpo di Bakalov.
11: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
11: Ecco.
9: Uno.
11: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bakalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
11: sì,
9: sono
11: ecco.
9: Quello della cacca,
11: sì.
9: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
9: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
11: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
15: non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
14: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
11: Bene,
9: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo.
11: Sì.
9: Decisivo?
11: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
11: Sì.
10: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto ma Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Zizzagna me.
17: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen!
16: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
14: Zizzagnamen.
16: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
18: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
16: Dei zizzagnate, delle!
18: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
3: Cos'è che hai detto, Kitamur?
19: Nuova avventura. Ah.
18: Via, via, verso una nuova avventura, via!
19: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
18: È quello italianissimo.
19: Allora, verso qualche nuova avventura.
18: Verso qualche nuova avventura!
19: Bravo.
18: No, l'avventura quella lì, no?
19: No.
18: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
20: Zizzagna meme.
16: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Messo?
21: Scusa.
2: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
21: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
2: Non scorreggi, non scorreggi.
19: Ma che puzza.
21: Mi schiaccia il 7, per favore.
19: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
22: Mi schiaccia il 4.
19: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
21: Signora, pazienza un attimo.
22: Questa non respira più.
16: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
23: Nella metropoli di Gratosoglio.
16: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
22: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
19: Senta un attimo, io devo andare a casa.
22: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
19: Se lei non si lava le ascelle.
21: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
22: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
21: Ma chi se ne frega?
22: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio.
16: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
23: È stracolmo di gente.
16: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
19: Dai, per favore.
24: Permesso!
22: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
24: Mi fate entrare, no!
19: Ma lei è Zizzania Man?
24: Sono Zizzania Man. Piacere!
25: Facciamo entrare!
24: Se ne va! Voi andate via!
16: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
24: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
19: Ma che puccia!
16: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
24: È stato lei, signor Zizzania!
22: Lei si sente la puzza di
24: letto. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
22: Vada fuori, maiale!
16: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
22: Maledetto vecchio!
19: La moffetta maledetta!
24: L'avete ammazzato!
22: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
24: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
19: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
24: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
22: Chi è che ha il portafoglio mio,
19: Non guardi me, io non ce l'ho.
22: È stato lei?
24: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
22: Prendiamo quello del cadavere.
24: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
16: Sei un grande. Bravo Zizzania Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: coglione.
1: Come te?
0: Will the self.
2: Pronto?
0: Wengelein, welegelegen, welegelegen, sei un figlio di puttana.
2: Che vuoi?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Ah, tieni tu la faccia di merda, ma fina.
3: Pronto?
0: When the night west can forget the life west can coglione.
3: Ma posso che mi sento che lei mi inchia curra.
4: Pronto?
0: Will I say when I get for the wise and a pezzo di merda.

0: come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
1: Non sto

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto, signor Ennio?
3: Ha sbagliato il numero!
2: No, sono il proprietario del negozio di tatuaggi a Reggio Emilia, Ciamba Wamba. Allora le spiego, questo è un negozio dove facciamo tatuaggi e...
3: Tatuaggio
2: e sua nipote le ha regalato uno splendido tatuaggio da fare qui con noi, quindi lei quando vuole venire...
3: Porca... Ma sulla pelle, sulla pelle!
2: Sì, sì, possiamo fare, guardi, lei può scegliere con i soldi che ha pagato sua nipote, lei può fare il cobra...
3: Puttana!
2: Senta, signore, allora lei può fare il cobra come il famoso DJ Paolo Noyes...
3: Ma che cosa devo fare?
2: Allora, lei può fare il cobra oppure la carpa koi. Ha presente la carpa giapponese?
3: La carpa, la carpa.
2: La carpa, no la cappa.
3: La carpa.
2: Se no può farsi l'elefante. L'elefante con le orecchie intorno al pisello.
3: Ma dove la faccio l'elefante, brutto bastardo?
2: Lo fa dove c'è uno...
3: Dove... sulla schiena.
2: No, no, lo può fare dove ha sull'uccello. Si mette praticamente la proboscide, sarebbe l'uccello, no?
3: Ma non si può fare, non si può fare, che cosa devo fare?
2: Perché lei...
3: Ma la pelle che porca...
2: No!
3: Ma più mi lascia il quadro satani! Ma dove cavolo porca...
2: Se no possiamo farla tutta blu, possiamo di tatuare tutto il corpo di blu.
3: È blu,
2: sì.
3: È la pelle blu.
2: Sì, così sembra un puffo enorme.
3: Ma poi perché mi devo pitturare di blu, mi devo pitturare.
2: No, la tatuiamo tutta di blu. Tutta di...
3: Porca la... Perché
2: vai,
3: è meglio il blu che il tutto nero.
2: Sì. Si mette...
3: Ma è blu, perché è tutto blu.
2: Tutto blu, se si mette una mutanda rossa o un mantello rosso sembra Superman.
3: Puttana la...
2: Però,
3: No. Adesso sento io mio nipote, la nipote.
2: Signor Ennio, allora può fare anche gli aristogatti sul braccio.
3: Mi faccio i fregati.
2: No, gli aristogatti.
3: Dove le faccio i gatti?
2: Può farlo sulla spalla oppure può fare sul petto. Può fare Goldrake con Actarus. Ma Goldray Actarus non gli piace? Actarus. Sa chi è Actarus? Actarus. Actarus è quello che pilotava Goldrake. Allora, senta, le passo allora, facciamo così, le passo il tatuatore che ha parlato direttamente con suo nipote e se lo fa dire da lui. Che...
4: Ciao!
3: me la fai tutto. Ho detto che è tutto tu dentro.
4: Questo è il ballo del cazzo. E di papero che sa fare solo
3: cazzo. Tu dentro, tu vuole.
2: Ti dentuare a Tarus.
3: Fare la pelle di blu, andiamo.
2: Sì, facciamo la pelle di blu, così diventi un puffo gigante.
3: Delle vacche te lo faccio io, timbro delle vacche. Nel culo te lo faccio.
2: Senti.
3: Nel culo lo metto nel fuoco e dopo te lo stampo io, lo stampo delle vacche.
2: Senti, se no possiamo... Ascoltami, se no possiamo tatuare una faccia di donna sulla schiena, il buco del culo alla bocca.
3: Ti piace
2: se tatuiamo una bella...
3: Bastardo! Adesso chiamo la nipote! Vai a cagare, vai a cagare!
2: Ricordati di dirle Actarus!
5: La faccia di donna dietro il buco del culo alla bocca!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda?
6: Se forte vincerai, vincerai.
1: Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105. Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
3: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo. Sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
3: è
4: lo sai.
3: Pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
3: ancora,
4: no.
3: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
3: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sfonda.
3: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un cane rimorchio, ma quella sfonda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: diciamo, bellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Comincia tu,
3: dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
3: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12
3: lingue? Sì, dice, more you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Tutto
3: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: No, trimonologia, detto etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua Eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso, scolandoci una bottiglia di cristal alla testa ogni mezz'ora, mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già, Sua Eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo, ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro unico Max Pezzali, sempre per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha fatto la sua prima serata e conosciuto la futura signora Mazzoli, la Stefi. Colti dal grande amore, vanno a godersi un romantico giro in gondola sui canali di Pavia.
2: Oh wow, la mia prima serata è stata splendida. Ho conosciuto te, mi sono divertito un botto e mi hanno pagato tantissimo, fica merda culo.
3: Oh sì, ottimo, anche io sono tanto felice.
2: Ora ho finalmente i soldi per pagare la multa da tantissime lire e salvare la fattoria di Radio Norba, cazzo troia porca. Chiamo subito Azzani Bianco per dargli la notizia. Ora che siamo nel 2000 sono arrivati i primi Nokia.
4: Pronto?
2: Salve, signor Azzan. Ho i soldi per poter salvare la fattoria, stronzo cazzone porcone.
4: Sono molto felice, Marco. Portali nei prossimi giorni. Ora però non disturbarmi che sto andando a Monte Carlo a fare la spesa.
2: La spesa? Ma non c'è un supermercato sotto casa, Pappa Pippa Piselli?
4: No, io devo andare a Monte Carlo, Risentiamoci nei prossimi giorni. Mi raccomando, non fare cazzate.
2: Ok, bene. Allora, signor gondoliere, a tutta birra.
5: Remo, remo, sono il gondoliere, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Giga su ga il canale.
2: Sì, in effetti è un po' basso il canale. Oh, vabbè, a parte questo, oggi è tutto perfetto. Godiamoci questa gita in barca, amore mio, goldone monco scemo.
3: Ma, Marco, sai che hai detto barca e mi hai fatto venire in mente che, secondo me, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di barche.
2: Di barche? Un'azienda?
3: Certo, mi basta solo una piccola base di investimento.
2: Beh, posso darti un po' dei soldi della serata.
3: A posto, faccio tutto io, lascia fare a me.
1: E il giorno dopo...
2: Amore, allora, com'è andata con l'azienda, stronzo pederasta?
3: Ciao Marchino, amorino mio bellissimissimo, ho aperto l'azienda.
2: E?
3: E niente, l'ho già chiusa, non andava.
2: Ma come? Cazzo troia merda culo stronzo porco il cazzo cazzo minchia.
3: Amore, dai, non dire tutte queste parolacce.
2: Ma cazzo però, avevo praticamente salvato la fattoria, ero proprio a un passo.
3: Un passo? Ma Marco, sai che ora che hai detto passo mi hai fatto venire in mente, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di passi di danza.
2: Tu dici?
3: Sì, mi basta solo un investimento iniziale.
2: Beh, ho ancora un po' di soldi della serata, gay puttana Pipo Pipo.
3: Allora tutto ok, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
2: Amore mio, allora?
3: Ciao tesoro bello unico e strepitosissimo.
2: Sì, ma allora? L'azienda? Cazzo fica in culo?
3: L'ho aperta, ma purtroppo l'ho già chiusa.
2: E che cazzo però, eh?
3: Sì, però Marco, dai, calmati, su, dai.
2: Ma come calmati? Avevo i soldi per la multa e ora mi sono rimasti 4 sputi, minchia ciucciapalle.
3: Sputi? Ma Marco, sai che ora che dici sputi mi hai fatto pensare che dovremmo proprio aprire un'azienda di sputacchiere.
2: Ma tu credi?
3: Assolutamente sì, dammi quei 4 soldi, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
3: Amore, ho chiuso l'azienda.
2: Ma non mi hai neanche detto di averla aperta stavolta, merda zingaro finocchio.
3: Non funzionava.
2: Ma adesso sono nella merda però, non ho più i soldi, cazzo minchia di porco.
3: Sì, ma non dire tutte queste parolacce, dai, ti basterà fare un po' di serate.
2: Beh, sì, in effetti mi basterebbe farne una come quella di ieri. Però meglio risentire Azzan e dirglielo che i soldi non li ho più, porca troia e porco mio tu.
4: Pronto ragazzo, allora quando vieni a portarmi i soldi? Fai presto, che devo andare a comprare le sigarette a Monte Carlo.
2: Salve Azzan, purtroppo i soldi sono spariti, cribbio dannato bastardo.
4: Li hai persi? Ma porca di quella troia, adesso sì che sono veramente incazzato nero. Sai che ti dico? Ricordi le moltissime lire di multa? Facciamo che diventano moltissimissimissime.
2: Ma mi serviranno un sacco di serate per fare tutti questi soldi, minchietta cazzo storpio.
4: Cazzi tuoi, fai le tue serate ma trova i fottutissimi soldi.
1: E con questa terribile notizia abbiamo trovato l'espediente narrativo per raccontarvi le fantastiche avventure delle serate e qualche chicca in più. Il tutto ovviamente per allungare alla grande il brodo. Vai così, Marco.
2: Ma che cazzo, questa è davvero una super minchia nel culo.
3: Ma Marco, sai che ora che dici super minchia

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Qualche giorno fa, Mazzoli ha dato il numero di cellulare di Luca Alba in diretta. Tra le numerose chiamate ricevute, c'è stata quella di Francesco, che racconta a Luca di quanto lo zoo sia stato importante nel suo periodo buio, causa una forte depressione. Ecco la telefonata.
3: Pronto?
4: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Bene, te come stai?
4: Bene, bene, bene, tutto a posto. Allora, niente, semplicemente volevo un attimo ripercorrere quello che ci siamo detti ieri.
3: Ok, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Non ti nascondo che è emozionante parlare con voi, perché sai, dal punto di vista di chi ascolta è come parlare con una persona che conosci da una vita, però mi rendo conto che dall'altra parte non è così.
4: Poi io quello che volevo sapere, scusami se ti interrompo, è certo, volevo tornare un attimo a quel periodo di cui abbiamo parlato.
3: Sì.
4: Ecco, così per capire meglio, più che altro, anche
3: certo,
4: perché può
3: infatti
4: essere.
3: Stavo arrivando proprio a quello. Allora, ti dico, la mia vita fino al 2014 era una vita perfetta, nel senso che ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, ho una società che mi sono costruito io partendo da zero, avevo una bellissima fidanzata che adesso è diventata mia moglie, quindi una situazione apparentemente
4: normale.
3: Buona. Sì, ma direi addirittura molto positiva, perché comunque per l'età che ho, io adesso ho 37 anni, però tu considera che io mi sono messo in proprio che ne avevo 30, il lavoro c'è sempre stato, non mi è mai mancato, ho sempre viaggiato, quindi dall'esterno sembrava tutto perfetto, e anche dal mio punto di vista. Succede che io a febbraio del 2014, così d'amblè, senza nessun tipo di avvisaglia, una sera inizio ad avere una fortissima tachicardia, attacchi di panico durante la notte, mi sveglio, non riesco a capire come mai ho questo tipo di problema. Fatto sta che da quel giorno inizia un po' il mio incubo, perché nei giorni successivi, a livello sintomatico, questa tachicardia continua, sto male, inizio a diventare inappetente. Io ho sempre mangiato tantissimo, inizio a non avere più fame, inizio a avere proprio degli attacchi di panico generalizzati. Considera che tutto questo inizia un po' a diventare un problema, perché comunque sai bene che poi uno la vita la deve continuare a vivere. I miei attacchi di panico, questi picchi che io pensavo che poi si abbassassero, non si sono mai abbassati.
4: Eri in ansia completa?
3: Ero in un'ansia totale. Tu considera che io mi svegliavo la mattina, quel poco che riuscivo a dormire, mi svegliavo la mattina totalmente sudato, con tachicardia che mi portava avanti tutto il giorno, e poi avevo già su questo stato comunque di ansia, avevo poi dei picchi altissimi, ancora più forti, dove mi dovevo proprio fermare. Una mattina mi sono proprio svegliato stavo peggio del peggio, proprio peggio di tutti gli altri giorni. Cosa ho fatto? Mi sono preparato, dovevo andare in ufficio, mi sono messo in macchina. E quando sono entrato in macchina mi è venuto un pensiero proprio super negativo, nel senso di dire, cioè io alla fine sto male. Perché poi quando stai male, che cosa ti succede? Che non hai la forza per reagire, ma stai male nel vedere anche che chi ti ama sta male. Perché comunque se tu non hai la forza per risalire, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, comunque la tua compagna, si sentono inermi perché non hanno gli strumenti. E poi in quel momento, siccome però in tutto questo lasso temporale l'unica mia valvola di sfogo era lo zoo, perché comunque anche se stavo male, lo zoo bene o male quelle due ore io le ascoltavo sempre.
4: Quindi praticamente lo zoo non ha fatto altro, perché questo qua era il messaggio che poi spero che anche tu voglia dare, non ha fatto altro che darti quella pacca sulla spalla, dico ipotetica, nel senso quella, oh, ma che cazzo stai facendo?
3: Sì,
4: tu hai riso, ti sei svegliato da questo mood in cui eri entrato, e quindi ok, hai pianto, ok, ma che cazzo sto facendo, andiamo a casa, benissimo, sicuramente non ti abbiamo salvato la vita, ma è stato nell'insieme delle cose che dovevano accadere, lo zoo era presente.
3: Nella sua totalità è un programma che ti dà veramente una terapia che non è farmacologica, ma è una terapia del sorriso che ti aiuta veramente a sorridere e a prendere un po' la vita in maniera positiva.
5: Ma è quello che vogliamo alla fine dare, nel senso che comunque per noi è come stare in una piazzetta del quartiere piuttosto che nella panchina al parco tra amici. Certo. E hai letto proprio di quello, okay? E ognuno dice la sua.
3: La cosa più importante è veramente non sottovalutare questo problema, perché chi lo vive realmente sa che è un problema drammatico.

questa mia piccola esperienza e grazie al vostro aiuto soprattutto mi fanno pensare che ognuno di noi, quando proprio è arrivato alla frutta, che non sa che cosa fare, deve sempre alzare la testa e cercare di guardare su, guardare il cielo, perché anche se sembra che non ci sia la luce, che non ci sia il sole, che sia sempre tutto grigio, c'è un momento di svolta, quindi non bisogna arrendersi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao ragazzi, sono sempre io, il vostro Max, per raccontarvi le origini dello zoo. Per la puntata di oggi abbiamo deciso di fare una sigla speciale, quindi eccola per voi.

0: Grazie a te, Antonello. Porco che nostalgia. Ma dove eravamo rimasti? Marco deve trovare moltissimi soldi e per farli dovrà fare moltissime serate. Così, bando alle ciance, si aggrappa ai suoi collaboratori e stimati colleghi della fattoria di Radio Norba per arricchire il suo parterre di esibizioni live. Ma da chi cominciare se non da chi ha dato lo startup a tutto? Ovviamente Leone. Di Lernia, mica il Papa. È pur sempre il 2000.
1: Leo, stasera spacchiamo tutto, fica crosta in culo.
2: Out, mazzo. Parli tu che hai ancora il dito in bocca. Ci penso io, tu pensa a guidare, ricchione.
1: Però, dov'è sto posto? Ma come facevamo senza navigatori? Merda, merda, chiappetta. Leo, dove cazzo è sto locale?
2: Mazzon, con quegli altri sfigati vai nei locali, nelle pizzerie, nei bar, con Leone, al Colosseo, l'originale.
1: Al Colosseo? Quello vero? Il monumento simbolo di Pavia? Che figata, cazzo. Ora mi spiego la sigla cantata da Venditti, puttana minchia diarrea.
0: Ed eccoci finalmente al mega party del Colosseo, dove i nostri due eroi partono a bomba, infiammando la serata.
1: Forza ragazzi, su le mani! Se non sei di Pavia ci vuole eutanasia, se non sei di Pavia ci vuole eutanasia.
0: Dopo aver sparato due cazzate e fregato 5 o 6 free drinks, Leone se la prende con uno che aveva cercato di avvicinarsi al suo prezioso orologio. Dovete sapere che Leone soleva andare in giro con un vecchio Rolex marcio, arrugginito e incrostato di tenia, e chiunque cercava di toccarglielo finiva martellato a morte sulla capocchia a colpi di microfono.
2: Aia, scusa. Outs, brutto figlio di zoc, con la butta mi mamma, chi da figlio d'androcchio da sord. Cazzo, mi vuoi fregare l'orologio? Ita mu.
1: Dai, Leo, calmati che dobbiamo andare avanti con la serata, cazzo faccio troie.
2: Hai ragione, mazzo. Outs, dai, dillo, annuncia.
1: Allora ragazzi, adesso è arrivato il momento speciale. Eleggeremo il più sfigato di Pavia. Vai Leo, Kandinsky vaffanculo. Sai.

0: Scouts Ricchione. In segreto abbiamo selezionato due sfigatissimi che mo saliranno sul parco.
1: E insieme decideremo chi salvare e chi etichettare per il resto della vita come porta scarogna.
0: Dai, fatelo entrare, vai, forza!
2: Ciao, io sono Marco, puttana merda cazzo.
1: Ehi, hey, anch'io sono Marco, minchia ficaculo. Mi piace il tuo modo di parlare.
2: Sì, anche a me piace il tuo, stronza troia, vaffanculo.
1: Ah ah ah, di certo non puoi essere tu il più sfigato.
3: E io sono l'altro concorrente, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Out, mazzo, dice a Morgan Freeman, vedi come cazzo si chiama, che le rose non le voglio, ma 5.000 lire gliele do se si leva dei coglioni. Dai, forza, andiamo.
1: Dai, Leo, non essere razzista. Non è colpa sua se ne è sto merda, cazzo fica Cucus Clan.
3: Non mi piace questo vostro black humor. È anacronistico. Siamo nel 2000. La stand-up comedy non è ancora uscita dagli USA.
1: Dai, su, cazzo ti offendi? Oh, siamo la fattoria di Radio Norba. Sai che siamo delle merde, minchia merda scemo.
0: Out, ma infatti, Uganda, fate la risata, che almeno ti vediamo anche al buio.
3: No, dovreste considerare che c'è anche chi può offendersi. Io ve lo dico per il futuro, eh.
1: La macumba, che paura, cazzo fica culo.
0: Tieni, to, prendi una banana, dai. Anzi, due, così uno la mangi.
3: Sapete che c'è? Me ne vado da solo. Grazie e fanculo.
1: E niente, se n'è andato. Quindi rimani solo tu, Marco, stronzo cazzo minchia.
2: Eh sì, figa troia merda.
1: Questo significa che hai vinto tu!
0: Outs, ovunque andrai, da Lampedusa al Zurigo, da ora in poi sarai il più sfigato del mondo e tutti sapranno che porti una sfiga della Madonna.
2: Voi coglioni dite solo cazzate, non esiste la sfiga.
0: Oh cazzo, è caduto un lampione.
2: Sì, ma non è mica colpa mia.
1: Porca puttana, è morto il DJ.
2: Smettetela di guardarmi, io non c'entro.
0: Out, mazzol, ma è normale che quel meteorite sta arrivando sulla Terra?
1: Direi che è meglio che tu stia zitto e che te ne vada a fanculo.
2: Fanculo io? Fanculo tu, vaffanculo proprio. Ci farò una canzone e te la dedicherò. E presto tutti sapranno il nome di Marco Masini.
0: Out, ah giusto, mazzol, te l'avevo detto che questa è una serata di beneficenza, eh?
1: Quindi?
0: Quindi niente sordo. Non ci stanno le sorti.
1: Che sfiga, bastarda cagna impestata.
4: Bastarda cagna impestata, sì. E così anche questa volta il nostro Marco è stato vassallo della storia del mondo, rendendo il povero Masini zimbello delle male lingue. Per una ventina d'anni sarà allontanato da tutti fino a quando quel frocco di Fedez non lo riporterà in auge portandolo a Sanremo. Ma questa è un'altra storia. Invece noi ci vediamo nel prossimo episodio. E come direbbe Marco Masini, vaffanculo! E comunque diamocene un paio di impastate agli Zebedei, che non si sa mai. Grazie Pavia!
5: Grazie Pavia, che ci hai donato a noi la fattoria.
6: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.

E un, due, tre! Sulla mia porta, l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: tutto molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia, e se reagisci ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch!
3: Chiamato?
2: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito signore. Chiamato?
4: Ciao amici,
3: è lo zio Fester, ciao.
2: Ciao zio Fester, ciao. Allora Fester, come va?
4: Bene, ieri sera sono venuto qui ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio, stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie, e a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè, tu Fester?
4: Io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie, per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai Lerch, allora un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Feste?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano, te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione, ma non perde più, Fester.
4: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo Fester, i baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda, eh?
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
9: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
8: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
9: Cioè?
8: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
9: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
8: So che deve succedere qualche cosa, però.
9: Anche lo zoo?
8: Ma dicono, ma dove?
9: E dimmi cosa?
8: Che devono cambiare, però.
9: Cioè?
8: Che ne so, adesso vai alla profondità.
9: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
8: Tita morta, devono cambiare perché dici che questo sistema non, non va più bene.
9: A chi?
8: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
9: c'è la certezza.
8: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
9: guardala, è andata in onda.
8: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
9: Iende, secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
8: Vogliono levare un po' di cose,
9: un po' di persone,
8: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, no, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua, ho visto...
9: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
8: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
8: Però va là, sempre questo
10: non fa. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
8: Perché sa Mediaset. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: is a zoo only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno.
3: Sì, salve, sono Banner.
2: Sì.
3: Sì, salve. Senta, io mi trovo a dover venire giù nel meridione. Devo venire giù in meridione, sto scappando dai federali. Mi stanno alle costole perché devono fare degli esperimenti sul mio corpo e mi servirebbe cortesemente una stanza.
2: Ah, ok, un attimo solo che le passo la reception, solo un attimo.
3: Sì, sì.

0: Senza neanche l'attesa. Lì. Una roba.
1: Sì, pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Salve, ho notato che non avete neanche la musica dell'attesa.
1: Sì, era la collega, può dire a me, prego.
0: Ah, mi spiace, no, perché di solito c'è la musichetta nell'attesa, quindi...
1: Comunque, mi dica pure, prego.
0: Però adesso ho un po' di timore per la qualità del vostro, diciamo, della vostra dimora, del vostro albergo, perché se non avete i soldi neanche per l'attesa.
1: Vabbè, era semplicemente un telefono cordless al quale mi hanno passato da una stanza all'altra.
0: Ah, quindi non avete
1: il, quello, quindi
0: il
1: non
0: tasto è... dell'attesa, va bene, fa niente.
1: Non vedo quale sia il problema. Comunque, vuole avere informazioni?
0: Sì, tra l'altro sono molto contento che lei non ha neanche troppa inflessione meridionale. Allora, le spiego, io devo venire lì a dimorare per un breve, forse lungo periodo, non è un problema, io le do garanzia carte di credito, contante, quello che è necessario, perché non so dirle il periodo esatto di permanenza.
1: Sì.
0: E, diciamo, non ho problemi economici, in quanto vengo dal nord, ho anche un lavoro, quindi... No, lo specifico perché so che da voi comunque un po' di problemi li avete. Ecco, se... Però ho un po' di esigenze, se è possibile... Voi chi è che rifà le camere? Chi è che mette le mani nella roba? Cioè, donne del sud?
1: Sì, beh, chiaramente sono persone nostre di zona.
0: Beh, persone è una parola grossa, cioè sono terroni, dico. Sono i terroni che mettono le mani in camera. Perché le spiego, io purtroppo ho questo problema, cioè, nonostante debba per forza venire al sud, io ho, cioè, quando entro in contatto col meridionale mi nervosisco e perdo la pazienza e divento...
1: Mi dispiace, però non ho persone del nord che lavorano in camera.
0: Meglio a questo punto un negro, se c'è.
1: No, mi dispiace.
0: Neanche i negri, no. Piuttosto che un terrone.
1: No, mi dispiace, guardi, non potremmo cambiare il personale in questo caso, quindi sono quelli che sono, quindi sono del sud dove lei viene ad alloggiare.
0: Ma senta, ma non ha neanche qualcuno che ha una inflessione, cioè non, che non parli così con, diciamo, col fiato, qualcuno che parla bene, insomma? Cioè...
1: Guardi, effettivamente io le chiedo scusa, però le posso dare tutte le informazioni possibili, però il nostro personale chiaramente... È una cosa che compete la struttura, immagino, quindi
0: tutti i terroni.
1: Va bene, mi dispiace, ecco, magari cerchi pure altrove.
0: Però non mi risponda male, perché poi...
1: No, ci mancherebbe.
0: No, perché mi sei del suo atteggiamento, comunque lo capisco, che le c'è la colonna del nord.
2: Terrona! Sei meridionale anche tu, si sente che c'è il piccante fra le labbra, eh? Ehi, bastarda! Sei fortunata che non ero lì! Teroni!
3: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Le giornate estive nel comprensorio montano sono sempre più afose e noiose, e tra il puzzo di merda di pecora e gli insetti fastidiosi, la ciurma di scassati è sempre più apatica e litigiosa. Complice di questa condizione è anche la mancanza di denaro che si fa sentire, dato che gli affari non vanno più come devono. Infatti la vaccona della Rottenmeier ha la clamidia e un brutto ascesso, forse contratto mangiando uccelli nella stalla. E Peter combina casini facendosi la merce che dovrebbe vendere. Insomma, la piccola infame di Heidi ne ha pieni i coglioni.
1: Brutti stronzi! Che cazzo fate sdraiati a poltrire come merde? Qui servono soldi!
2: Ma, Heidi, non abbiamo più merce da vendere e non posso andare a recuperarne ancora perché non ho pagato quella vecchia.
1: Se tu usassi il naso anche per respirare ogni tanto, non avresti questo problema! Sei un cazzo di aspirapolvere porcaccio che ti ha messo al mondo, idiota di un pastore drogato.
3: Heidi ha ragione, sei un animale. Come cazzo fai a tirarti tutte quelle buste da solo ed essere ancora vivo? Fai paura, cazzo.
1: E tu taci, vecchio parassita. Passi le giornate a segarti, guardando con il binocolo le lavandaie al fiume, invece di andare a predare i turisti nei sentieri.
4: Oddio, nonno, ma che schifo. Quel cannocchiale lo uso anche io per guardare gli uccelli migratori. È un regalo del mio babbo.
1: Per non parlare di te, stronzetta. Tu che scusa hai Clara per non produrre un cazzo per il sostentamento di questa gang?
4: Ma sei seria, Heidi? Ma mi stai guardando? Cosa potrei mai fare nelle mie condizioni?
3: Visto che la Rottenmeier è all'ospedale col figone fuori uso, invece di guardarli col cannocchiale gli uccelli, prova a ciucciarne un paio per un paio di spicci.
1: Non andrebbe bene, nonno. La Rottenmeier ha la vocazione per i cazzi. Invece, secondo me, lei potrebbe esserci utile attraverso le truffe telefoniche. Con quella vocina rassicurante e il suo modo di fare da chi ha fatto le elementari, potrebbe irretire qualche vecchio coglione e farci dare le credenziali dei conti corrente?
3: Sei una cazzo di genia porca troia. Quella stronzetta parassita, visto che non ha voglia di fare un cazzo, potrebbe fare telefonate e poi noi andiamo a svaligiare. Questa sì che è una idea della Madonna.
4: Ma io non so se sarei in grado. Mi vergogno a parlare con gli sconosciuti.
3: Scegli. O truffi al telefono, o ti copro la testa con la coperta e ti scorreggio sotto finché non soffochi.
4: Ma nonno, mi faresti veramente una cosa simile?
5: Ma che fai?
3: Ah, cazzo che bomba.
5: Oddio, che puzza mi viene da vomitare. Sì, lo farò. Ti prego, scoprimi.
3: Ecco il telefono, stronza. Fammi ricco o ti scorreggio la faccia finché non muori.
1: Bravo, nonnino. Mi piace quando sei pragmatico.
3: Hai detto che mia mamma è puttana.
1: No, ma credo che bisogna sbrigarsi a finire la stagione prima che la demenza senile progredisca. Forza, Clara, mettiti al lavoro.

0: Pronto, chi parla?
1: Salve, mi scusi se la disturbo, sono una ragazzina che ha bisogno di aiuto.
0: Che bella voce che hai, ragazzina.
1: Le spiacerebbe darmi le sue coordinate bancarie? Perché devo prendere in prestito del denaro, che giuro che le ridarò con gli interessi.
0: Ma certo che ti do le mie credenziali bancarie. Le sto proprio scrivendo su un bigliettino qui, di fianco al telefono.
1: Che gentile, grazie.
0: Vuoi venire qui a prendere il bigliettino?
1: Che bello, vengo subito.
0: Mi raccomando, vieni sola, soletta, e non dire nulla a mamma.
1: No, certamente. Anche perché sono una orfanella con la carrozzina, ma ho solo debolezza cronica. Infatti nella serie non si è mai capito che malattia abbia.
0: Ma questa è un'ottima notizia, così mi agevoli moltissimo. Vieni che preparo uno scivolo sulla porta d'ingresso e aspetto.
1: Mi perdoni? Ma a chi devo bussare quando vengo?
0: Ma certo, sul campanello c'è scritto Pedro Pedrazzi. Vieni piccina, vieni.
1: Grazie, arrivo subito.
2: Allora, che ti ha detto il tizio?
1: L'ho fregato senza problemi. Mi aspetta con le cose della banca su un foglietto a casa sua. Non pensavo fosse così facile.
3: Brava, brava Hot Wheels. Mi hai stupito. Niente più coperte scorreggiate. E come si chiama lo scemo?
1: Pedro Pedrazzi! Beh, perché fate quelle facce?
3: Vado a prendere il fucile.
4: Bravo, nonno. Fai ciò che è giusto. Direi che non ci sia molto da aggiungere, anche perché qui ridiamo e scherziamo, ma certe merde esistono veramente. Quindi state sempre in campana coi vostri pargoli, che fuori c'è un mondo malvagio. Per tornare a farci una mezza risata, la piccola Clara, dopo aver risolto il problemino con il depravato e averlo messo a sostenere i fiori dalla radice, ha imparato bene il meccanismo delle truffe e ora sta facendo faville. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao, poveri!

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però. Però. Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però.
1: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Il piacere di introdurre donna Francisca e Raimundo del Segreto. Bani, bani, bani. Ma che state a fare? Pomiciate?
4: Bacchio discreto, faccio molto discreto.
3: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
5: Le altre cose non si possono fare qui.
3: Andiamo bene, lo diceva pure a Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
5: Sì.
3: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
6: Sì, nelle prove.
4: Sì, stava ensaiando.
5: Ha avuto connessione.
6: Sì, sì, c'è stato feeling,
4: sì, stava,
6: no?
4: Ensaiando con... con mia figlia.
3: Qua figlia?
4: Io sì, stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora. Si chiamava Maria Bousas.
3: E ti siete ammucchiati?
5: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
6: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
3: Senti, donna Francisca, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
5: Sì!
4: Non esageriamo!
3: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
5: Sean Connery non è niente!
3: Te lo dico io, visto. Bani, bani. A proposito, donna Francisca, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
5: Francisca andava con suo hermano.
6: E Francisca andava con suo fratello e con Raimundo a cavallo.
3: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo t'ha mai inculato?
4: Non ricordo.
3: Dai,
4: nunca.
5: No?
4: Mai.
3: Dai, ma se cammini quelle gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
4: Non ricordo.
3: Vabbè, senti, Francisca, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
6: Sì, per ora siamo a 4-2.
3: Vai.
6: Si dice non c'è 2 senza 3, no?
3: Allora andiamo. Grazie a tutti, sipario.

0: Ed eccoci qui, ad una nuova puntata del cartone animato che tutte le bambine degli anni Ottanta hanno amato e che oggi è stato ripensato per essere una cloaca di volgarità, violenza gratuita e spregiudicatezza sessuale che nell'utilizzo di gergalità triviale che si sia mai sentito e visto. Ormai ho perso ogni speranza nelle mie introduzioni e quindi mi affiderò alla narrazione diretta della puntata mentre va in onda, sperando che anche questa volta non ci sia quel cazzo di di stallo alla messicana che non sopporto più.
1: Permesso, posso entrare?
2: Ormai sei già dentro, brutta faccia di merda. Ti avviso subito che ho un ceppone a serramanico nella tasca che sta fissando la tua gola. Quindi se ti azzardi a cercare di vendermi qualcosa o di spiegarmi che il tuo dio non ha i baffi ed è più fico perché vuoi infilarmi in una setta di m***i, esci subito prima che ti apra un secondo sorriso.
1: Calmo, non sono un venditore porta a porta. Sono un emissario di un ricco proprietario terriero e stavo cercando il proprietario della terra e della baracca.
2: Sono io! Che cazzo vuoi? Sputa il rospo. Ma ricordati che se mi pigli per il culo, ti strappo i capelli e li uso per pulirmi la merda delle scarpe.
1: Stia calmo! Mi avevano detto nel villaggio che qui abitava gente difficile, ma non pensavo così tanto. Comunque, sono qui per rilevarle la proprietà ad una cifra che possa renderla ricco. Vuole ascoltare la mia offerta?
2: Sei serio? Vuoi questo cesso di merda e mi dai anche dei soldi? Porca m***a. Se mi dai dei soldi per questo posto infame, ti succhio anche l'uccello e mi faccio pisciare in faccia.
3: Ehi, nonno, con chi stai parlando? Non sarai già in Alzheimer? Speriamo di no, o devo dire a Peter di cominciare a scavare la buca, così ti sfondo il cranio con una badilata e finiamo subito il calvario. Col cazzo che ti pulisco il culo finché non schiatti sbavando.
1: Ciao, piccolina, piacere di conoscerti. Quindi sei la nipote? Bene, coi soldi che vi darò potrai anche finalmente comperarti delle scarpine.
3: Soldi? Chi è sto stronzo?
2: Fatti i cazzi tuoi e torna di là, sto parlando di affari.
3: E no, bello! A chi vuoi inculare? Adesso mi dici che succede!
1: Stavo proponendo al suo nonnino di vendere la proprietà intera al mio fondo di investimenti terrieri. Stiamo speculando su questa zona per costruire dei resort di lusso.
2: Brutto cane rognoso, taci! Devi parlare solo con me!
3: Pezzo di merda che non sei altro! Volevi fotterci tutti e venderti il terreno e la casa senza dirci un cazzo!
2: Calmati e stai al tuo posto, prima che ti infili una pallottola in quella faccina di merda con le gote rosse da cogliona.
3: E io ti faccio un secondo buco del culo, sono all'altezza giusta. E non scherzo, brutto verme traditore.
1: Sapevo che sarebbe stato pericoloso. Fortunatamente mi sono portato una rivoltella anche io. Fermi e mettete giù le armi.
2: Oh no, porco ancora con sto stallo alla messicana. Ma perché, dico io? Cosa cazzo ho fatto di male?
1: Di che sta parlando? Ci vive anche un messicano qui. Ma quanti siete in casa?
3: Nessun mangia tacos. Vive qui. Lo stallo alla messicana è una cazzo di situazione dove tutti sono armati e si puntano una pistola. Ma essendo tutti rivali, chi spara per primo ha la possibilità di fare fuori gli altri e salvarsi la pelle.
1: Ma che puttanata! Non possiamo semplicemente abbassare tutti i ferri e discutere sta cazzo di offerta civilmente.
2: E chi ci dice che noi abbassiamo i ferri e tu non ci spari in faccia e ti tieni la terra?
1: Ma sei serio? Ma che cazzo stai dicendo? Perché dovrei farlo? Mica siamo nel selvaggio West, vecchio bifolco del cazzo.
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
2: Cristo.
1: Oh cazzo, ma chi era quella ragazzina?
3: La storpietta di casa.
2: Già.
3: Bene, canne svuotate. Adesso possiamo parlare d'affari.
2: Hai ragione.
0: Oh no, ancora sto stallo alla messicana. Vi prego, basta. Vi giuro che se anche il prossimo episodio finisce così, entro nel cartone anche io e gli sparo a tutti per primo. Così vi faccio vedere come si fa. Fanculo! Alla prossima merda di puntata.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no,
3: il culo?
1: No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, capito.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Benvenuti a Fatti Sfatti.
6: Fatti Sfatti.
5: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
7: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Il mio salumiere ha vinto il premio di miglior salumiere d'Italia. Lo so, perché dietro di lui è esposta la coppa. Navigare è come prostituirsi. Devi averla rotta. Illuminati e massoneria sono due, nonostante siano sette. Se sei mora, puoi bere una bionda, mentre se sei bionda, puoi mangiare una mora. È bene che tu sappia che se ti laverai nell'acido solforico anche solo una volta, non tornerai mai più a lavarti con acqua e sapone. Ed ora una breve notizia di carattere religioso. Nonostante tutti credevano impossibile camminare sulle acque, per Gesù è stata una passeggiata. È bene che tu sappia che non c'è bisogno di poggiare una pistola per terra per far diventare il cemento armato. Se tagli un orecchio al tuo cane, puoi chiamarlo Van Dog. Nonostante Jack avesse rotto il ghiaccio con Rose, il Titanic è affondato lo stesso. Ed ora una breve informazione climatica. Le alluvioni dell'anno scorso sono ormai acqua passata. Ogni volta che un cacciatore fa una battuta, un animale muore. Per uno strano caso di coincidenze, nel 100% dei casi di femminicidio, la vittima è una donna. Sempre per una strana coincidenza, nel 100% dei casi di femminicidio, colui che ferisce la donna è un figlio di puttana. Se ti sembra di aver visto lo stesso venditore ambulante più volte, non è un déjà vu comprà. Per la vostra tranquillità, è bene che voi sappiate che per atterrare al pilota dell'aereo non serve mettere un euro nel carrello. L'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
5: Fatti Sfatti.
8: Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab.
3: Dio, ma quando riparano sta ascensore del cazzo. Adesso sono stanco. Che fatica essere disoccupato. Annaggia, come occupiamo il pomeriggio? Vediamo un poco. Potrei leggere un libro, no? Potrei guardare un poco qualche serie, no? Potrei scrivere un libro, no? Potrei anche dipingere, no? Mi faccio una sega, dai. Vediamo un po' che cosa mi offre il pezzotto a disposizione. Ecco, un bel porno, beh, mi faccio una bella sega.
4: Ciao, benvenuto su Pornbab. Seleziona il film. Puoi scegliere tra Il falegname glielo tronca.
3: Minchia, falegname glielo tronca, no? Poi magari c'è mezzo Pinocchio in culo, no?
4: L'idraulico glielo tuba.
3: Ah, c'è fantasia, è rotomane oggi, no.
4: Il macellaio gliela trincia.
3: Mamma mia, che è uno squarto horror, che schifo.
4: Il fratellastro.
3: Minchia, roba di ingesti che nascono i figli tutti di c***ati, bellissimo, vediamo un po'.
1: Benvenuto su Pornbab. Smarmella bene il cazzo, perché il film parte adesso.
4: Lo confesso, sono sempre stata attratta dal mio fratellastro, così libero, selvaggio, così diverso da me. E ora che è tornato... Lo confesso, sono sempre stata attratta dal mio fratellastro, così libero, selvaggio, così diverso da me.

0: 38 anni.
1: No, questo film secondo me ha dei risvolti che non mi fanno impazzire.
2: Mosca! Mosca! Mosca! Mosca!
1: Diciamo che arrivato a questo punto l'arrapamento un pochino sta calando.
0: Non parla mai della sua vita privata, ma non fatico a immaginare quanta più esperienza di me possa avere in fatto di sesso. D'altronde, chi potrebbe resistergli con quel bel fisico da giapponese sovrappeso che si ritrova?
1: Non lo so, mi sento sbagliato, ma mi sto mezzo arrapando.
2: Fai cacca! Cacca! Arigato! Arigato!
1: Riesco a capire se è orientale oppure no. Se non fosse orientale, è un problema.
0: Muoio dalla voglia di fare il primo passo, ma lui sembra così distante. Ah, immerso in chissà quali pensieri.
1: Chissà che cosa starà pensando, si è appena cagato addosso.
3: Sono scemo. Sono scemo. Sono scemo.
1: Ma guardate se mi devo fare una sega con Forrest Gump.
0: Eppure con questa passione che mi incendia le viscere, sento un nuovo coraggio, una voglia matta di rischiare. Ah, basta, è ora di rompere gli indugi e mettere in campo tutte le mie armi di seduzione. Caro fratellastro Mongo, questa notte sarai mio.
1: Mamma mia, è vero che ce n'era una fila di cazzi migliori in giro, eh?
0: Mentre mi fissa con conturbante strabismo, lo vedo infilare, ah, maliziosamente le dita nella presa elettrica, come ad annunciarmi quello che presto, finalmente, toccherà anche a me. E io avvampo di desiderio!
1: Credo che la signorina abbia mezzo intuito che il personaggio stia per ficcare le dita nella presa elettrica, ma deve essere un escamotaggio sessuale.
2: Quanti go? Beh, buchi, buchi il muro! Io metto legnita!
1: Ecco. È che si è carbonizzato, presa la scossa. Cambio scena, c'è lui che la sta chiavando, no? Immagino, sì. Sono perplesso.
0: Ed ecco la beffa degli dèi. Una potente scarica elettrica gli brucia il cervello, rendendolo mentecatto.
2: Porca... Oddio! Che mi è successo?
1: No, non ci credo, il miracolo di San Silvestro ha fatto... è diventato normale!
2: Perché... perché indosso un pannolone?
1: Scopa! Dai, ho capito la trama! Bellissimo, che sta vincendo? Che cazzo è Avengers?
0: No, Mongo, che ti è successo? La scarica elettrica deve averti sconvolto la mente trasformandoti in un idiota?
1: Ma che cazzo dici? È tornato normale! Prima era tutto stronzo! Scopa!
4: Vieni qua, bel fighino!
1: Bravo, bravo! Finalmente un porno che scopano!
0: Ma che fai? Giù le mani, ritardato!
1: Ma che cazzo dici? Ciucciaglielo! Bravo, masochismo, dai! Frusta!
4: No, no! Dove vai? Torna indietro! Zozzona! Zozzona!
1: Puttana! Puttana! Torna a casa, lestra! Lessa, cagna! Bastarda! Che è finito? È finito. È finito il porno. Ma che cazzo è sta roba?
0: Destino beffardo. Ancora una volta mi hai fregato. E io resto qui sola e triste alla finestra a guardare le stelle, unendo i puntini luminosi per formare la costellazione...
1: del vaffanculo! La costellazione del vaffanculo! Tu e questa piattaforma di merda! Mi tocca ancora segarmi pensando a mia cugina! Ma guarda te! Dai! Dai! Dai, Carmela! Carmela!
0: Sottoscrivi l'abbonamento di 49 euro alla settimana per sentire un gemito di 4 secondi!
1: Vai, vai, vai! Vai, vai, che sto facendo! Dai, vai!
0: Ah.
1: È meno di 4 secondi! È meno di 4 secondi! Però ha funzionato! Ha funzionato! 49 euro spese bene!
5: Ti abbiamo addebitato un totale di 350 euro. Grazie, buona giornata e lavati il cazzo.
1: Ma vaffanculo!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta la mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
0: Sì.
1: È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano. Sì. Presente. Mm-hmm. Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
0: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
0: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua, ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
0: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
1: un
0: non
1: attimo.
0: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema?
2: Viaggi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Sto cercando per la mia bimba un viaggio a Disneyland Paris.
2: Come per la sua bimba? Viaggia da sola la sua bimba?
1: No, ovviamente viaggerà con me. Il problema è che...
2: Ok.
1: Allora, lei pare che abbia visto in televisione questo parco nuovo che si chiama Gattoland. Per i gatti anche, no? Cioè, sono dentro dei gattoni, non so. Posso passargliela un secondo così glielo spiega direttamente? Un minuto, grazie, gliela passo.
2: Prego.
1: Camilla, prendi il telefono che prenotiamo il viaggio per Disneyland.
2: Sì, pronto?
1: Sì, hai sentito?
2: Sì.
1: Ecco, è lei la mia bimba.
2: Ho capito.
1: E... cosa possiamo fare? Cioè, nel senso, c'è questo Gattoland? Lei dice di sì, non so.
2: Ho capito. Ascolti, se viene qua, vediamo tutte le informazioni che, di cui ha bisogno.
1: C'è parcheggio davanti che lei viene con la sua gatto mobile.
2: C'è parcheggio davanti, sì.
1: Ci ok, perfetto.
2: Che vuole.
1: Okay. Fino a che ora siete aperti?
2: Alle 18:30.
1: Ok, allora ci vediamo dopo. Salve.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Che bella la televisione, che posso ripetere il segnale del telefonino che mi ha insegnato il vicino di casa, così almeno posso guardare tanti programmi culturali, no? Mi faccio una bella sega a 16 noni, bello, su un 52 pollici comprata a rata all'1 euro. Vediamo un po'.
3: Benvenuto su Pornhub, ecco alcuni titoli scelti per te. Le ciccione con gravi insufficienze epatiche lo succhiano meglio.
2: Ma io perché continuo a guardare sto cazzo di sito?
3: Un'orgia per Giorgia.
2: Ma adesso la cantante.
3: Scopando con la lebbra.
2: Madonna che schifo.
3: Il nano con la sciarpa di cazzo 2.
2: Minchia.
3: Oppure l'amante del giardiniere.
2: Vabbè, forse il titolo un poco più... Vabbè, mi faccio una sega con le mezza le rose.
4: Benvenuto su Pornhub. Smarmella bene il cazzo, perché il film parte adesso.
3: Eccomi qua. Tutta sola in questa grande, grande villa. Sono una ex modella di intimo ancora nel fiore degli anni. Mio marito è un manager di successo, sempre via per lavoro. In 7 anni di matrimonio non è mai riuscito a portarmi all'orgasmo. Ma sono comunque affezionata al suo micro pene di eiaculatore precoce già ben avviato verso le placide acque dell'impotenza. E in circostanze normali non lo tradirei mai. Ma ora c'è questo nuovo giardiniere tutto muscoli e sudore che gironzola a petto nudo in giardino e non posso resistere. Deve essere mio. Ora, subito!
5: Na na na na na, ti raserò la aiuola. Na na na, quando ritorni da scuola. Na na na, la la la, bene, le tue amiche sceme.
2: Madonna, ma che è sto coglione? Dai, scopa la lalla!
6: Antonio!
7: Oh, buongiorno signora, le sta benissimo quel perizoma?
6: Grazie, fa caldo, eh? Vuoi entrare a rinfrescarti?
7: Sì, ci sono molti scarti, poi li butto, non si preoccupi.
2: Dai, scopolo, questo deve essere uno che c'ha un cazzo, dai!
6: No, ho detto se vuoi entrare a bere un bicchiere d'acqua.
7: No, no, signora, non mi scappa la cacca, tranquilla, grazie.
6: Porca troia, spegni il tosa erba!
7: Come dice?
6: Spegni il tosa erba, ti voglio scopare!
7: C'è un orso polare, dove?
2: Ma va, coglione, vuole sbagliare! Dai, dagli il cazzo, dai, sta bastarda!
6: Finalmente ero riuscita ad attirarlo nella mia tana. Tutti soli, io e questi 90 kg di muscoli gonfi e venazze sporgenti e biturzolute. Il sogno segreto di ogni casalinga annoiata.
2: Mamma mia, quanto parla questa, ma tutto è cercato.
6: Non restava altro da fare che sfoderare le mie armi di seduzione e lasciare che la passione ci travolgesse fino allo sfinimento.
2: Ah! Dai, bottana, dai.
7: Oh, che bello, signore. Qui si sta davvero freschi, aveva ragione.
6: Devi essere davvero molto stanco. Vieni qua, mettiti comodo. Ti faccio un massaggio.
7: Oh, magari, sì, sì.
2: Oh, che massaggio. Prenditelo in mano, ficcatelo in culo, dai.
7: Un massaggio, dice? Ah, oh, ma magari, sì, sono tutto indolenzito. Un massaggio è proprio quello che mi ci vuole, sì, grazie.
2: Che palle, minchia, basta.
6: Ed eccomi qua. Con le mani sulla preda, sento i suoi straripanti muscoli palpitare ad ogni mio tocco e il desiderio, un folle, selvaggio desiderio, montare sotto questa dura pelle ricoperta di tatuaggi da 2 soldi. Non ho mai provato un desiderio così forte in vita mia. Senti, senti come scalpita questo toro selvaggio!
2: Lo senti, il toro selvaggio, piglialo in bocca! Che cazzo fa? Sta dormendo sto coglione? Ma che film porno è? Che è? Il cretino che si addormenta con la zoccola. Oh, svegliate!
6: Come la mantide religiosa attira il maschio nel suo abbraccio.
2: Mamma mia, che tu cucchiona! Ma basta parlare e pensare! Succhiaglielo!
6: Io conduco questo bel manzone rincoglionito su per le scale verso il talamo nuziale, lì dove una volta al mese, per una 30 secondi, mio marito si dimena su di me come una trota spastica, prima di scoppiare a piangere chiedendomi perdono per la propria inadeguatezza sessuale. Vieni, vieni, Antonio!
2: Vengo, vengo anch'io!
6: Ma attento, c'è un gradino rotto.
7: Non si preoccupi, signore, arrivo!
5: Ah, sto morendo! Oddio! Oddio, sto morendo! Ah!
8: Sì, lo so, siete tutti delusi. Ormai, se non muore Antonio Summa, in ogni scenetta, tutto perde di credibilità. Tutto perde pathos. Ma Antonio è diventato così famoso nel mondo dei moritanti che in questo momento è impegnato a girare un film con Spielberg.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza. Se non combatti, allora subirai il tuo destino.
2: Ma che cazzo? Ma che è morto veramente? Oh, stanno tutti zitti.
6: No, no, no, no, no! Antonio, Antonio! Dimmi che non sei morto! Dimmi che non sei morto cadendo dalle scale come un babbeo ed imitando Antonio Summa! Antonio!
2: Antonio!
6: Antonio!
2: Antonio!
6: Ah, eh no, è proprio morto.
2: Che cazzo, no, ti prego, dai, scopati il cadavere, dai, tanto è turgido.
6: Ma porca una merda!
2: Porco d***o, lo dico io, dai, porco d***o!
6: Scavo.
2: Scavo.
6: E continuo a sognare.
2: Sì, e lei continua a sognare. E che è finito? È finito. Ma non ci credo.
10: Per vedere un bel paio di tette nude, autorizza il pagamento di €52,90.
2: Va bene, dai! Le tette, dai, le tette! Minchia, un fotogramma! Ma come faccio a venire in 4 secondi? Mamma, che furto!
8: Per €60 ti facciamo vedere un video di Summa che muore mentre sta venendo, dopo una minisega. Ti abbiamo addebitato un totale di €350. Grazie, buona giornata. E lavati il cazzo.
2: Ma vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho notato come pide, ma perché mi butta giù?
4: Nale, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di una veloce consulenza proprio al volo.
4: Mi dica.
5: Le spiego, io dentro una vecchia cassapanca, situata in una casa, diciamo, di campagna, ho rinvenuto 88 pipe.
4: Sì.
5: Adesso sono proprietario a mia insaputa di queste 88 pipe, ma cosa vuole? Io non fumo, sono una persona dai gusti, diciamo, morigerati, anche perché ho qualche problema di salute, ho quella punta di arma, non so se c'è presente quello fischiettino che viene la notte così. E quindi cosa vuole? Non fumo, non mi è stata offerta parecchie volte la possibilità di fumare sigarette e queste cose qua, ma io non fumo e non so esattamente cosa farmene di queste 88 pipe, ma penso che abbiano
4: valore. Le può portare e valutiamo se sono delle pipe vendibili.
5: Perché le spiego, a me sembra una collezione, diciamo, abbastanza ben strutturata, perché alcune, diciamo, hanno la parte anteriore, quella con il buco, non so come si chiama letteralmente, perché che cosa vuole, provate a documentarmi un po' in biblioteca, perché in questo momento sono rimasto senza connessione a internet, che è una cosa che frequento da poco. Cosa vuole, c'è una certa età, non lo so usare tanto bene, ma mia nipote mi ha spiegato che se vado su Google posso scrivere le cose e mi dà le risposte. Allora sono andato su Google e ho cercato tipi di pipe, ho scritto proprio la domanda, scusa, mi puoi dire dei tipi di pipe, e ho visto che sono venute fuori dalle immagini, ma non ho trovato nessuna delle pipe che ho. Ce n'è una che c'ha qualcosa da fornaletto, si chiama?
4: Sì.
5: Quel fornelletto lì è fatto di ceramica. Un'altra mi sembra tipo di pannocchia. Poi ce n'è una tipo quella di Sherlock Holmes, non so.
4: Ma
5: se
4: quelle sono pipe che non sono vendibili, per esempio.
5: E come mai? Come mai?
4: Ma perché non sono pipe che si fumano. Non sono pipe compra da fumare.
5: E cosa sono pipe da lancio? Scusi, se è una pipa si fuma, no?
4: Sì, ma ci sono delle pipe che sono solo dei soprammobili. Ci sono delle pipe che invece servono per fumare perché sono buone.
5: Sono delle pipe da arredamento, diciamo.
4: Allora, io le posso solo dire, prenda le 88 pipe, le metto in una borsa,
5: sì,
4: porta, io le guardo e le so dire.
5: Perché ce n'è una
4: si come possono vendere oppure no. Sì.
5: Esatto, ce n'è una fatta come quella di Sherlock Holmes. Non so se lei ha presente il celebre investigatore britannico. Sì. Non so, magari lei non è un appassionato della saga perché dalla voce mi sembra una persona molto giovane. Ma ai miei tempi si leggevano molto, sa, le avventure di Sherlock Holmes, diciamo, della sua compare, della sua sodale, il dottor Watson. Poi sono state fatte anche tante trasposizioni televisive. Io sono un fan dei gialli. Ho letto tutta Agatha Christie, lo sa?
4: Va bene, le dico, mi porti le valigie, le pipe, io le guardo e le so dare una risposta.
5: Esatto. Ma senta, scusi, ma se ci devono essere funzionanti?
4: Lei le prenda così come sono.
5: Ecco, così.
4: Poi assisto.
5: Perché ce n'è una in una vecchia foto che ho visto che mi sembra quella di Pertini e Berzot. Si ricorda quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 1982? Io, tra parentesi, ho anche festeggiato con degli amici, eravamo in Spagna. Pensi un po' alla dominazione, quell'anno lì eravamo in vacanza in Spagna proprio mentre l'Italia vinceva i mondiali e abbiamo assistito alla vittoria del nostro patrio tricolore all'interno di un locale. Penso, mi sembra un po' che una di quelle pipe lì fosse proprio quella che avevano Pertini e Berzot, ma adesso non mi ricordo bene se avevano la stessa pipa o erano differenti, però così a colpo d'occhio, adesso ho cercato anche qualche immagine, però così a colpo d'occhio mi sembravano proprio quei tipi di pipe lì. Allora magari hanno un valore, perché sa, quelle lì erano persone importanti,
4: le
5: diciamo,
4: vediamo,
5: le vediamo. Senta, contestualmente alle 88 pipe ho trovato anche degli scovolini.
4: Sì, ma quelli non servono.
5: Non servono
4: quelli, no.
5: Perché, ma l'utilizzo dello scovolino qual è? Scusi, perché c'è
4: per
5: proprio
4: pulire la pipa quando ha finito di fumare.
5: Ma io non fumo, cosa me ne faccio?
4: Prenda le pipe e me riporti,
5: le
4: porti. E poi ne riparliamo.
5: Va bene, d'accordo. Senta, volevo dire, ce n'è una molto molto molto particolare che mi sembra di derivazione cinese, perché ha sopra degli ideogrammi dorati. E io cosa vuole? Non so leggere gli ideogrammi. Qualche tempo fa avevo fatto, grazie all'università della terza età che c'è qua dalla mia parte, avevo fatto un piccolo corso di arabo per imparare a leggere perlomeno, diciamo, i segni principali. Lo sa che non c'hanno le vocali. La cosa stranissima, scrivono le consonanti.
4: Le pipe sono,
5: a parte che scrivono da destra verso sinistra come Leonardo da Vinci, ma poi non c'hanno le vocali, usano solo le consonanti, e quindi è un po' difficile. Avevo fatto queste 3-4 lezioni di corso di arabo e c'era la possibilità eventualmente di fare anche il corso di cinese, ma poi purtroppo non ho avuto tempo.
4: Guardi, queste cose me le racconta tutte quando viene.
5: Vengo,
4: perché in questo
5: sì.
4: momento ho da fare.
5: No, immagino, però ecco, mi sembra una
4: se vuole portarmi le pipe benissimo, tutto il resto ne parliamo quando viene.
5: D'accordo, lei è proprio specializzato in pipe, giusto?
4: Sì.
5: Ok, allora senta, le dispiacerebbe darmi l'indirizzo, perché io ho trovato il suo numero sull'elenco.
4: Siamo in galleria Vittorio Emanuele a Milano.
5: Ma io ho un nipote a Milano, magari lo venga a trovare, non si fa più tanto sentire, perché cosa vuole? Ha avuto un brutto incidente con la polizia, quel ragazzo lì, se non mette la testa a posto, lo hanno trovato con alcuni grammi di droga, e quindi sa come sono questi giovani che fumano quegli spinali lì, sa, quelle sigarette che le smontano, le rimontano e poi si mettono a ridere. Non so se c'è presente, non so, lei si intende di pipe, magari si intende anche
4: la devo
5: di cannabis.
4: Da fare.
5: Da fare, va bene. Allora senta, io se capito in quella di Milano a trovare mio nipote, che in questo momento purtroppo è
4: va
5: dentro
4: bene.
5: Una cella San
4: okay.
5: Vittore, ecco, gli porto magari a lui le arance, a lei le pipe.
4: Va bene, grazie, arrivederci.
5: Bella, ringrazio. Sì, ma su che costo potrei pronto? Pronto? Ma pensa un po' che cazzo di scortesia, uno chiede un'informazione e gli buttano il telefono in faccia dopo neanche 19 minuti. Dove andremo a finire? Adesso quando vado a trovare mio nipote mi faccio dare un po' di quella cannabis attiva, la infilo nelle pipe e poi lo faccio fumare col culo. Sto maleducato, disgraziato, balurdo.
1: Radio 105.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatta.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao. Assorti.
5: Shitto sanglangan. Ridder. Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Sì?
5: Come and rain.
6: Ah, non è di colore però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, madonna, ma
6: cosa? Che c'è?
7: Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, vieni dentro,
6: Leo.
9: Dai, Leone.
10: È troppo.
9: È una merda.
6: Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora.
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico: ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esce il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un Walter con le ruote nere.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai.
6: Out.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
11: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia,

0: Gli Arrizzagatti. L'emozionante storia dei gatti che si procurano un'erezione per tutta la famiglia.
1: Abbonati a Netflix.
2: E solo per gli abbonati negri.
3: Dove diavolo sei?
4: Qui.
0: Batman Belin. Bruce Wayne scopre di essere genovese, risparmia sull'attrezzatura e muore dopo 5 minuti.
2: E se hai più di 80 anni?
5: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità.
1: Smettila.
0: Paolo Conte Dracula, il cantautore assetato di sangue.
1: Abbonati a Netflix.
2: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in c***o.
0: Grace a Napoli. Wait, wait, c'è un paziente. Molla il caffè.
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
6: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
2: È che riceverai un bullo.
6: Ma che cazzo vuol dire?
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
1: Netflix.
0: Gomirra, la camorra, dalla caccia a Mosè.
2: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: I cantonieri dello zodiaco. Riusciranno i nostri eroi a finire i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria?
1: Abbonati a Netflix.
7: Niente, non ce la faccio. Aspetta che riprovo. Cazzo, ho provato coi porno, con la bambola gonfiabile, con quella puttana di tua zia. No, niente, non ce la faccio, miseriaccia lurida. No, niente.
0: Duro a venire. Il povero Bruce Willis non sboda 2 anni.
1: Abbonati a Netflix.
0: E non perderti la serie sulla spadaccina più famosa della Lombardia. Lodi Oscar.
1: Netflix.
2: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo.
10: Nina.
9: This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo.
10: Nina.
9: This is the zoo.
10: Pepperlizia.
11: Vai, dai! Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Chi è?
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
1: Ma come si è permesso a dire queste parole?
0: Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano. È contenta che l'ho chiamata?
1: Ma io no, manco per niente, che me ne frega a me.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Chi l'ha detto da fare questa telefonata?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile.
1: Ma fatto. Ma manco poco sei stronzo, ma vattene, va. Io sto a dormire perché mi ha svegliato.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o
1: ma
0: di madre?
1: Ma vai a fanculo? Ci vai a fanculo, brutto pignottone?
0: Mobile in puro mobile, fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire. Bastarda!
2: E al sabato grande festa!
1: Sì?
0: Pronto?
1: No.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, mangia cazzi! Come sta,
1: ma
0: signora?
1: Ma vai a fare in culo, testa di cazzo! Ascolta, non abbocco più, ero rotto i coglioni!
0: Scimmia!

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, mangia cazzi. Come sta, signora?
1: Sì.
0: Pronto. Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: Ma chi è lei? Come si permette?
0: Come sta, signora?
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Chi?
0: Sto cazzo! Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile è fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire. Con all'interno un bisonte incazzato come una bestia.
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Ma cosa vuole?
0: Bastarda!
1: La conosce?
0: Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili. Mobile di legno a forma di pene rotante da esporre in salotto a sole. Ma lei è una andata. Pronto?
1: Mi dica.
0: Come sta, signora?
1: C'è questo qua che telefona.
0: Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. È contenta che l'ho chiamata?
2: Per cosa avete le offerte? Buongiorno.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
2: Mobilificio Puzzoni?
0: Grande offerta, signora, mangia cazzi. Credenza a forma di Godzilla con fiamme dal culo a soli. 8 milioni e 300 mila lire.
1: Mi conosci lei?
2: No, non interessa, ringraziamo
0: da
2: tanto,
0: noi.
2: Ma non
1: ci conosci lei.
0: Pronto?
2: No.
0: La posso disturbare 2 secondi?
2: No, perché a noi non interessa i mobili. Noi ce l'abbiamo.
0: Bastarda.
2: E anche lei è bastardo.
0: Forse a lei nessuno gli ha insegnato l'educazione e il rispetto.
2: Va bene, un'altra volta non telefonare.
0: Scarpiera in puro legno a forma di piede di Polifemo, alta 6 metri e larga 4, ad un prezzo incredibile. 15 milioni.
2: Va bene.
0: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
2: Buongiorno, signore. Tante cose buone.
0: L'aspetto al mio mobilificio. E al sabato, grande festa. Bella vaccona.
3: E al sabato, grande festa.
1: Pronto?
0: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse?
1: Io non sono tua signora.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Niente da fare. È impazzita e non sa manco chiudere il telefono. Ignorante. La cornetta se la spacchi forte sulla faccia, signora. Mi faccia sentire le ossa che si frantumano.
1: Pronto?
0: Buongiorno, mangia cazzi. Come sta, signora?
1: Ma vaffanculo!
0: Ora capite perché il mobilificio a Iazzone ha chiuso? Perché l'Italia è piena di queste bestie maledette. Ma al sabato ci sarà sempre la grande festa. A te sa da ritieri cadde i ghidei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è il Caimano. Il Caimano.
2: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
3: Ma che cazzo gridi? Che cazzo corri? Che cazzo spingi?
2: Mi aiuti, la prego, mi aiuti!
3: Sì, però, stai calmo, Flash, che mi stai ansiando come un calabrone sulla cappella.
2: Mi ascolti, degli uomini mi seguono, vogliono rapinarmi.
3: Quanto c'hai in tasca, furetto?
2: Circa 5.000 euro in contanti.
3: Minchia, per 5.000 euro ti inseguivo anch'io pagaiando sul carretto dei mutilati.
2: Oh, cielo, è un malvivente anche lei.
3: Ex malvivente, diciamo. Ma ora sono al servizio del bene, eh?
2: Allora mi aiuti!
3: E certo che l'aiuto, mister!
2: Quegli uomini sono armati!
3: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
2: Ma come?
3: Mi dispiace, pistola! Io sono contrario all'uso delle armi! Ho fatto un voto! Love and peace!
2: Ma quegli uomini mi uccideranno!
3: Mica che shampoo i coglioni, oh! Va bene, dai, dammi i soldi, te li tengo io!
2: Ma è pazzo! Come pensa che potrei mai fidarmi di una persona?
3: Ma dai che stanno arrivando, asino del presepe! Ci penso io! Tu vai a nasconderti dietro quella macchina lì!
2: E va bene! Venga, la prego, non mi tradisca!
3: Vai, vai, sbrigati, palle mosce! Entra nella tana, sto cazzo di marmotta bipede!
4: Ehi, stronzo! Hai visto passare di corsa un coglione in giacca e cravatta?
3: Sì, è nascosto dietro quella macchina lì!
2: Allora sei un figlio di puttana!
4: Pensiamolo forte, ragazzi!
2: Aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia!
4: Prendetegli il portafoglio!
5: Merda, capo, è pulito!
4: Sto barbone di merda!
2: Aia!
4: Fanculo! Squagliamoci!
3: Addio ragazzi! Il crimine non paga, cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo! Col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso! Tieni! Non li spendere tutti però, eh! Sì, tranquillo! Non mi ringraziare! Te l'ho detto che servo il bene! Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella! Diffuso la cultura della non violenza, cancella. Porca troia, ma Gandhi quanto me lo suca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il ministro San Giuliano, che è il ministro dell'istruzione e del merito, nel corso di una conferenza di questo weekend ha pestato l'ennesima merda, dimostrando di essere un ignorante. Il ministro dell'istruzione è un ignorante, perché ha detto che Colombo ha raggiunto l'America seguendo le teorie di Galileo, se non fosse che quando Colombo ha scoperto l'America, Galileo doveva ancora nascere, nascerà solo 70 anni dopo la scoperta dell'America. Ma a parte l'inesattezza, questo è il ritratto di un governo che caca sulla cultura, ma è molto probabile che questo governo però sia il perfetto ritratto di questa Italia che pensa solo alla nazionale e a TikTok. Voglio sapere se siete d'accordo su questa affermazione. Apriamo le linee. Andiamo da Armando, da Genova. Armando, forza Armando, via.
4: Guarda adesso, ignoranti è una vita, sempre ignoranti hanno messo, mica adesso, hai voglia.
3: Sì, lei si sente
4: rappresentata. 100 anni che mettono ignoranti.
3: Anche di più, dico, ma lei si sente rappresentata
4: allora
3: da questo.
4: Sono ignoranti, possono metterli.
3: Perché mettono gli ignoranti? Spieghi.
4: Mettono gli ignoranti perché il popolo è più ignorante di loro.
3: Ma lei, quindi lei si sente più ignorante di questo governo?
4: In effetti sì, perché ignoriamo le cose, ignoriamo come funziona realmente la vita, tutto, il popolo ignora, quindi è più ignorante
3: certo,
4: di loro.
3: Certo, ma questo però potrebbe dipendere dal fatto che lei è un coglione.
4: È per forza che mi sento un coglione, perché non posso fare niente, perché sono l'unico.
3: No, è l'unico a fare cosa, scusi, non ho capito.
4: Perché nessuno fa niente, ma lei c'è, chi è praticamente? Perché non capisco, cioè allora.
3: Lei innanzitutto si faccia i cazzi suoi, sono qua io che faccio le domande, non lei. Non è un 69, capisce? Che io le leco la vagina e lei mi ciuccia il pene.
4: Ma scusa, ma lei da dove cazzo è uscito? Me lo vuoi spiegare? Scusi,
3: vede che continua a fare domande perché è ignorante, non ha capito come funziona. Io faccio le domande e lei
4: risponde. Ma io sa cosa le dico? Se vada a fare culo lei.
3: Vada a fare il culo lei, avanzo di galera. Arrivederci. Un altro. Sentiamo il parere di Azeglio. Azeglio, detto paranoia. Vai Azeglio, sei in onda. Vai.
5: Cosa c'è?
3: Oh, calma, lei è ansioso, c'ha l'ansia?
5: Sì.
3: Come mai c'ha l'ansia?
5: Ma non so cosa è, sai?
3: Ma cosa c'ha lei? Scusi, perché alza la voce prima di tutto? Maleducato.
5: In assoluto è maleducato, non so cosa vuole da me.
3: Allora lei prima di tutto è una persona maleducata perché ha alzato la voce, non ha dimostrato rispetto.
5: Va bene.
3: Maleducato.
5: Cosa vuoi? Con un piccolo leone intelligente, pantala.
3: Pantala, cos'è pantala? Che parola è
5: pantala? Cosa vuoi, insomma,
3: Sempre ce l'ho dato, anche a lei. Arrivederci. Vada in pace. Andiamo da Giacomino della Calabria, voglio sentire il suo parere su San Giuliano e Colombo, vai!
6: Ma non capisco un cazzo, San Giuliano, che cazzo vuoi capirlo, che l'unica cosa che sa fare è i sofficini alla mamma.
3: I sofficini? Come sono i sofficini alla mamma? Spiega!
6: Bocca aperta, e go, coglione! È proprio un coglione,
3: È proprio un coglione, parliamo di un ministro, eh!
6: Cazzo, me ne bocca mia, non capisco una minchia tanto!
3: Infatti, mi sembri un po' alterato stamattina, Giacomino!
6: Come i Neanderthal, a me basta solo una clava a barretta mia energetica e vado a beccare i femmine in giro per il paese!
3: Ma tu, scusa, non ho capito, la tua tecnica di rimorchio delle femmine del paese è la clava?
6: Sì, clava, vado in giro, e mi prendo la femmina! Una volta che mi hai dato la clava io sono contento che è duro come la mazza mia!
3: Una chiusa ad effetto su San Giuliano, Colombo e Galileo, vai!
6: Mangiatela la barretta o schiaffatela al tuo culo, comunque è sempre una fonte di proteine. Ciao bello!
3: Ciao Giacomino, ciao. Un altro, andiamo da Nonno Simone, via, il suo parere su San Giuliano, prego.
7: Ma che me ne frega il ministro, dannarla che ci sono qui.
3: Cosa? Non ho capito.
7: Prego. Me ne frega un cazzo di tutti a sto mondo.
3: Non gliene frega un cazzo di tutti a sto mondo, perché? Dica, spieghi.
7: Perché la gente è ignorante?
3: A cominciare da lei che è una bestia, si sente?
7: Allora vale a passare in culo anche lei.
3: No, non ho capito il ragionamento, scusi, l'equazione non.
7: Cosa funziona. Vuole da me?
3: Lei è ignorante?
7: Ma cosa vuole?
3: Chi è? È una domanda, lei è ignorante come la merda?
7: Ma lei cosa vuole da me?
3: Voglio sapere se lei si sente ignorante come la merda.
7: Ma perché mi ha telefonato? Quale motivo?
3: Perché lei è un ignorante di merda.
7: Allora passano in culo anche lei, cosa meglio altri, testa di cazzo.
3: E chiudiamo la puntata di oggi con un grande ritorno nella zecca, direttamente dal suo camion, Magna Meatega, vai, buongiorno, ciao.
8: Ma secondo te, mi interessa che cazzo che dice San Giuliani? Vedi che ti me spacchi i coglioni.
3: Ma io non spacco coglioni nessuno, io ti benedico, io in questo momento ti sto migliorando.
8: Ma capelotto col crembo,
3: sì, sai. Questo me l'hai già detto.
8: Ti me ciami, per spaccarmi i coglioni, per mandarmi cose. Ricordite, magna me capelotto.
3: E San Giuliano?
8: Ma San Giuliano, che cazzo me ne stava a mire San Giuliano?
3: Tuo ministro.
8: Che ti va San Giuliano, io non me ne stavo un cazzo,
3: è il tuo ministro. È il tuo ministro.
8: Quasi pieno di figa.
3: L'hai votato tu.
8: Ma che cazzo me ne stava a mire votare? Sette becco te sbrego e curate. Te ho visto, sette becco te sbrego e curate.
3: Minacce.
8: Te sbrego il culo. Fa un cazzo da un metro, te lo metto in culo e te faccio sigar fino a ma.
3: Mani
8: a tega. Siete brecco, te l'ho detto, te sbrego e curate, no,
3: certo,
8: ignorante.
3: Certo, perché
8: mani
3: sei ignorante.
8: Mani a cappe 8 col cren.
3: Tu come tutti i veneziani, popolo di ignoranti, bestie ignoranti.
8: Te spacchemo il culo.
3: Va,
8: tutti siete... i veneziani, siete becca, te spacca il culo.
3: Ma siete quattro. Siete quattro vecchi che abitate in un posto che sta affondando. Marcio, fino al midollo, umido, posto di merda.
8: Amore, tua sorella, te l'ho detto. Cancaro, non parli... via Venezia, te spacchemo il culo. Via Venezia, te spacchemo il culo.
3: Non si
8: capo, te lo verdemo come un carciofo.
3: Non parli neanche la mia lingua, non sei neanche ignorante di
8: parlare. Lingua, ti ho detto, vieni via, dati, vieni Venezia.
3: Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Telefono a casa. Telefono a casa. Dai, vaffanculo, ignorante. Ciao, buona giornata. Buone vacanze. Non spendere troppe puttane. Ciao. Bene, prima di salutarci, un piccolo aggiornamento sull'amico mio del cuore di Grey School. Da 3 settimane non risponde al telefono, ma vi lascio con questo spoiler.
9: Ciao, per l'adozione dei nostri amici pelosetti, in questo momento sono impegnato. Chiamatemi dopo le 18. Buona giornata.
3: Andatevene a fa culo. Ciao.
1: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
18: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì.
18: Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè.
18: C'è il sangue. Allora,
14: sì,
18: signora...
14: Bene.
11: Questo
18: mi ascolti, sì. Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
18: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Gaeta! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
11: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai?
18: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
18: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
18: ha
12: c'è.
18: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio,
18: un poverito, cotechino,
12: inghia, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Orcacciami se.
18: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
19: Sì, scusa collega.
11: No,
19: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
19: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
19: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
19: Su tutto qua.
11: Va bene.
19: Lo sport.
11: Sì.
19: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
19: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
19: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
19: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
19: Ecco.
20: Glauco! A tavola che pronto!
19: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
20: Dai,
19: ma tu,
20: che ti ho
19: ma
20: fatto
19: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
20: Dai che ti ho fatto l'insalata!
19: Ma commento il colpo di bacalo, perdi, un attimo.
20: Dai che si raffredda l'insalata,
19: secondo cane, c'è il colpo di Bakalov.
11: Sì.
19: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
19: Uno.
11: Sì. Due.
20: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
19: Bakalov, porco.
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
19: Allora signora,
11: sì,
19: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
11: Sì.
19: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
19: Beh.
11: Non è Don Gaetano.
19: No.
11: Niente,
19: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
19: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
13: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
11: Bene,
12: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
19: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
11: Sì.
19: Perché il campione ungherese Nemecek.
11: Sì.
20: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
19: Ma l'insalata non si raffredda.
20: Dov'è tuo figlio?
19: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
20: Hai visto Peppino?
19: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
20: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
21: Radio 105.
22: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
23: Amore, io esco!
24: Vai via?
23: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo!
24: Quando stai via?
23: Non lo so, un'ora?
24: Perfetto!
23: Ci vediamo dopo allora!
24: Mi dedico a due cose!
23: Sì, lava i piatti!
24: Certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
24: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
2: Burro e acciughe.
24: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
2: Ostriche e champagne.
24: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
24: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
24: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
24: Senza tette bel culo, vai, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
24: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
24: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
24: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
24: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
24: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
24: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
24: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
24: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
24: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
24: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
24: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
4: Sì.
24: Ah!
4: Sì.
24: Dai!
4: Sì.
24: Dai, dai. Dai, dai.
4: Oh,
24: dai,
4: oh.
24: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
24: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
24: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
24: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
24: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
24: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
24: Ma che schifo!
4: Aria!
24: Ma che schifo! Ma che cazzo!
4: Eccomi! Scusa!
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
24: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
24: Non se l'ha anche lavato!
2: Sì. Ah, sì.
24: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
24: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
24: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
24: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
24: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
24: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, pezzette le lanciavano praticamente dietro.
24: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
24: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
23: Amore, sono tornata!
24: Meno male!
23: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
24: Quello che avanza del mio cazzo.
23: Sembra un'ostrica!
24: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
24: Una merda!
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
21: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cadrete, cosa mi avete dato?
25: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
21: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questo.
25: L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
21: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari

0: Orario.
1: No, è sterco orario.
0: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
1: Sterco orario.
0: Sterco orario. Ah. Sì. Ma cosa sono? Scarabeo sterco orario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
0: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
3: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
0: Oh mio Dio, che cos'è, dimmi?
3: È un enorme arachide.
0: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, qua?
1: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
0: Porca puttana, che scarogna. Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, Eppure insalata in superficie, cos'è?
4: Eppure insalata in superficie.
0: Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
5: Ma che Ravensburger
7: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente, altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
2: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona, un cantante.
5: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile, dovete ripetere 3 volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
13: È facile, sei intuitivo.
8: Allora, Pimpiripettepampim.
5: Ma
10: chi? No, Tompin.
8: Allora, oh.
10: No.
8: Animaletto. Pimpiripettepettenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpiripettenusa.
10: Pimpiripettenusa.
8: Pimpiripettenusa.
5: Pimpiripettenusa.
8: Pimpiripettenusa.
5: Pimpiripettepam.
8: Pimpiripettepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabithia.
8: Ravensburg te la vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
5: Non è Ravensburg Terabithia.
8: Ravensburg.
10: Ger.
8: Teraviva.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
14: No, no, non è Ravensburg.
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
15: A morte il monarca.
8: Anche voi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Papino, mi aiuti a studiare la storia?
3: Ma certo, amore di papissimo. Che storia ti devo raccontare? Quella del simpatico scoiattolo che è morto squartato da un puma? O quella dell'allegro fringuello schiacciato da un pullman?
2: Allora, qui c'è scritto che durante il fascismo facevano bere alle persone l'olio di ricino.
3: Ah, veramente?
2: E che cos'è l'olio di ricino? Avevi detto che l'olio non esiste.
3: Infatti non è proprio l'olio, è più un personaggio famoso, tipo Staglio Olio.
2: Perché ti stai mettendo una sciarpa rossa al collo?
3: Mi è venuto freddo.
2: Perché stai indossando una maglia con un tizio che fuma il sigaro e la bandiera di Cuba?
3: Cambio un po' look per piacere al pubblico latino. Tu comunque tranquillo, continua a studiare che papino tuo va a fare le prove per il prossimo tour in Sud America.
2: Ciao Crusca.
4: Carissimo Fernandello, amico mio, come andiamo?
2: Bene, senti, ho bisogno di una mano a studiare.

0: ingegnere Storia, che cos'è l'olio di ricino?
1: Un personaggio famoso, dici, tipo Staglio e Olio.
0: Veramente? Aveva ragione Papina, allora.
1: Fernandè, tuo padre si è travestito da comunista per andare dai Nazi Skin nella speranza che gli fanno bere l'olio di ricino. Fernandè, quello c'ha fame e c'ha sete.
0: Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere?
1: Perché sono 6 mesi che non mangia, un morto di fame, Fernandè.
2: Buongiorno, è questa la sede di Casa Panda?
3: Ma tu chi cazzo sei?
2: Viva la Russia!
3: Sono d'accordo con lei, Putin è un grande.
2: Ma come? Allora, viva Lenin, viva Stalingrado!
3: Ma che cazzo vuole questo?
4: Ma che ne so, mi sembra vestito come...
3: Un cantautore sfigato.
4: Sì, c'è pure quella maglietta di coso, quello che ha inventato le vacanze a Cuba, non mi viene il nome.
2: Ma mannaggia, pure... forza Juve!
3: Ma che sei, un gobbo di merda?
4: Oh, damogli una lezione a sto stronzo.
2: Bene, fatemi subito bere del buon olio di ricino.
3: Ma che cazzo dice questo? Noi adesso ti meniamo bene.
2: Ma veramente io pensavo che...
3: Ti facciamo ingoiare tutti i denti, coglione.
2: Ah, mi niente, allora va bene. È comunque un pasto nutriente. Amore di papà, vieni a tavola, che tonto.
0: Papino, ma perché sei senza denti? Sembri una vecchia. Ti sei fatto menare dei Nazi Skin per ingoiarti i denti?
2: Ma no, amore di papà adottivo, i denti li ho tolti per fargli rivendicare la carrozzere. Ma mi rimettono domani.
0: Non ti capisce niente, papà.
2: Mi rimettono domani. Ora mangia che ho fatto il pesce.
0: Ma sembra un incisivo superiore, sicuro che è pesce?
2: Certo che è pesce!
0: E che pesce è?
2: Identice!

0: only a 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, il gommista.
3: Sono io, dica.
2: Sì, buongiorno, senta, io chiamo per un'informazione. Voi fate pure il cambio delle gomme estive invernali?
3: Certo.
2: C'avete pure, diciamo, il ricovero per le gomme, per i
3: certo.
2: pneumatici? Senta, ho capito, le chiedo una cosa, ma lei che ne pensa di chi fa le sgommate?
3: Buona giornata.
2: No, ascolti, pronto? Non lo richiamo a sto infame.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea. Stavo chiedendo un'informazione io. Siccome...
3: Che informazione vuole, mi dica.
2: Gliel'ho chiesto prima, forse non ha sentito che è cascata la linea. Volevo capire lei se ha un'opinione rispetto alle sgommate. Quelle delle macchine.
3: Che c'entra sta cosa? Mi spieghi.
2: Lei non è gommista?
3: Cosa c'entra?
2: Col gommista, le sgommate. No, le sgommate col gommista a me mi pare ci sia una buona attinenza.
3: Buona giornata.
2: No, buona giornata a sto cazzo. Da Giorgio. A stupido.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, il gommista?
3: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, io la chiamo per un'informazione. Voi tenete i pneumatici da parte, diciamo, delle persone che li cambiano?
3: In deposito?
2: In deposito, sì,
3: Va bene.
2: Li tenete?
3: Sì, sì.
2: Sì. Ok. Senta, allora volevo farle una proposta. Siccome io faccio parte di un'associazione che si occupa di recuperare i pneumatici stanchi, volevo sapere se è disposto, diciamo, a regalarli per renderli dei nidi di cicogna.
3: Ai pneumatici?
2: Sì, esatto.
3: Allora.
2: Sì.
3: Allora, non ci siamo capiti. Io non posso dargli quei pneumatici che ho in deposito per soli clienti. Ho capito che se noi abbiamo depositi dei pneumatici usati.
2: Sì, però
3: io credevo che lei volesse cambiare le gomme e mi lasciava in deposito le sue gomme.
2: No, però cioè non è che sono solo usati, capito? Perché un conto è usati, un conto è stanchi. Stanchi de fa una vita veramente destenti. Lei ha presente le sgommate sull'asfalto? No, mi deve ascoltare. Mi deve ascoltare. Ha presente le sgommate sugli asfalti? Quella è una scena del crimine.
3: Va bene, hai ragione.
2: Appunto, okay. Quindi?
3: Ma no, io non ho quei pneumatici, io non li ho.
2: Ma liberiamoli questi pneumatici! È pure difficile dirlo, pneumatici! Liberiamoli!
3: Grazie.
2: Grazie al cazzo! Free pneumatici! Che poi forse è meglio di gomme, perché pneumatici un po'...
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il gommista?
4: Sì.
2: Io volevo chiedere una cosa. Voi avete il deposito, no? Per gli pneumatici della gente, quelli che...
4: Sì.
2: Quando si tolgono dalla macchina, che si tengono... Giusto?
4: Sì. Sì.
2: Ok, allora volevo capire una cosa. Voi come li tenete? Cioè, ci stanno dei materassi, delle copertine? Diciamo, per il benessere, no, dello pneumatico, che già intanto c'ha sto nome porello che se riesce manco a dire tra un po', io dico quasi sempre gomme, però so che è pneumatico la parola giusta. Dico, per il benessere, no, gli fate tipo uno scrub, una cosa per, non so, no?
4: Le lasciamo lì, ogni tanto facciamo le pulizie, spolveriamo.
2: Già spolverare è una bella cosa. Io so, diciamo da fonti certe, da studi scientifici, che gli piace un sacco Mozart.
4: No, adesso
2: cioè, tipo, vabbè. Se voi mettete un giradischi, ma pure uno stereino, cioè non è che c'è bisogno di una cosa, di un impianto hi-fi, gli mettete Mozart, quello gli piace.
4: Arrivederci.
2: No, no, arrivederci. Free pneumatico. Stupido. Free pneumatico. Free pneumatico. Free gomme. Vaffanculo.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ieri Mazzoli aveva ragione quando ha detto fai gli scherzi con le voci di quello che è incazzato nei tartufi e cerca signor Maggi che lo vuole ammazzare di botte. E allora ho utilizzato le sue voci e ho chiamato un po' di gente in giro. Guardami, ti do un pugno sotto le palpebre dei piedi. Siamo pronti? Andiamo!
0: Questi tartufi te li devi infilare nel culo.
8: Pronto?
0: Ciao.
8: Ciao.
0: Vengo giù, te lo prometto che vengo giù, te lo giuro su Dio. Io entro prima di Natale, penso che tre giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo di merda di un vecchio del cazzo. Sono tartufi? Penso di no.
8: Ma fammi capire che cazzo sei.
0: Ti li devi mettere nel culo. Te lo vuoi mettere nel culo?
8: No, guarda che no, forse hai capito, io non so neanche chi sei tu. Chi è, ma chi sei tu?
0: Tutti nel culo, Dio. Ma tanto vengo giù.
8: Vieni, vieni qua, vieni, vieni subito che dopo chiariamo la cosa di te sul muso. Ma che cazzo sei? Io non so neanche chi sei.
0: E pretendi anche i soldi? Li metti di schiaffo nel culo. In Croazia.
8: Ascolta, no, non mi piace come parli tu. Tu parli da solo, tu non vai bene così. Vieni giù qua, visto che sei mio. Vieni giù qua che dopo ne parliamo. Ma io non so neanche chi cazzo sei, cosa pare che cosa? Cosa che mi stai dicendo?
0: Che pezzo di merda.
8: Io? Ma tu non sai con chi stai parlando, ragazzo mio. Guarda che tu hai sbagliato persona. Ma hai completamente sbagliato persona. Ma vedi un po' di andare a dare via il culo, se cioè hai i cazzi per la testa, va.
0: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, ma testa di cazzo. Te lo prometto, veramente. Io a dicembre vengo giù e poi dopo parliamo di persone. Intanto ciao.
8: Sentiamo così, sono quarantenne.
0: Sono Jack, senti.
8: Ma telefonato.
0: Sono matto? Brutta troia.
9: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
10: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta. E le bandiere.
8: Pronto?
0: Mi guarda che merda di tartufo. Pronto? Guarda che nervoso che c'ho. C'ho un nervoso di porco, vengo e ti sciaccherei la testa. Questo è il top, non lo so neanche se è un tronco, non lo so che cazzo, da dove l'hai tirato fuori questo qui.
8: Ma chi cazzo sei?
0: Sei un focchio pezzo di merda.
8: Tua madre quella puttana, porco
0: Io adesso le figure di merda
8: non
0: le faccio
8: più. Ma puttana di merda! Mamma!
0: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
8: Cane, chi sei?
0: Fai subito il bonifico.
8: Dai che sto sfurgando, porco!
0: A te,
8: puttana,
0: te li devi infilare tutti nel culo, brutta puttana.
8: Ascolta, giù con le mani bucate per prendere le mosche, porco, chi cazzo sei?
0: Questi tartufi tutti nel culo, ma tanto giù.
8: Tempo, c'ho tempo.
0: Io entro prima di Natale, penso che tre giorni.
10: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che le...
0: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
8: Ascolta, chi cazzo sei, cane, porco.
0: Mi guarda che merda, tartufo, cane, Dio, ladro, bestia. Guarda che nervoso che c'ho, c'è un nervoso di porco, vengo
8: con la scabbia, chi cazzo sei.
0: Io adesso le figure di merda non faccio più.
8: Violenta puttana.
0: Fanno sciac, senti,
8: gli è andato una coppa a Ponzio Pilato, una coppa gli è andato, porco
0: in Croazia mi
8: la
0: prendi
8: la Champions League a Ponzio Pilato, hai rotto i coglioni, vaffanculo,
0: guarda che belli.
8: Dio,
0: io entro prima di
10: sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa
8: cane ladro, pronto?
0: Io entro prima di Natale, penso che tre giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo di merda.
8: Come vuoi, vuoi l'indirizzo? Vuoi l'indirizzo? Dimmi che cazzo sei che ti sparo, porco. Dimmi che cazzo sei.
0: Fai subito il bonifico, perché io ti vengo a prenderti.
8: Una puttana, che cazzo sei?
0: E pretendi anche i soldi?
8: Vieni, vieni, porco. Porco.
0: Ti li devi mettere nel culo.
11: Questo è il momento giusto per mettere in libertà Tony Termosifone. Aprire la gabbia. Stai calmo. Vai Tony, fallo tangenziale.
8: Pronto?
12: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
13: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Voi siete distributori dei termometri, giusto?
3: Siamo dei rivenditori.
2: Rivenditori, perfetto. Comunque, insomma, diciamo parte della catena terribile. Senta, non... glielo chiedo direttamente, tanto... Non vi vergognate?
3: In che senso?
2: Nel senso, dico, non vi vergognate di far fare una vita così brutta a questi oggetti?
3: Cosa intende esattamente?
2: Cioè, voi sapete, no? Nel senso, li vendete, penso che sappiate come si utilizza un termometro rettale. Penso. Glielo devo spiegare? Non credo. Se infila...
3: I termometri classici?
2: I classici, vabbè, se possono pure mettere sotto l'ascella. Quelli rettali se mettono, diciamo...
3: No, noi abbiamo solamente quelli classici per la temperatura.
2: Beh, però volendo uno che insomma un po' c'ha un po' una roba, un desiderio, se lo può pure mettere nel culo.
3: L'ha visto sul nostro sito?
2: Io sto parlando dei termometri che si ficcano nel buco del culo.
3: Ok, ma lei ha un prodotto?
2: No, un prodotto, questi prodotti qua. Cioè io vorrei che voi smetteste di venderli, perché loro soffrono e non lo possono dire, perché non hanno una voce.
3: Ma noi vendiamo vari prodotti sul nostro sito, però non li forniamo noi direttamente.
2: Sì, ma io sto parlando dei termometri da culo.
3: Ma lei l'ha visto sul nostro sito?
2: Sì.
3: Mi sa dare un codice così provo a verificare?
2: No, il codice non ce l'ho. No, non lo, no, l'ho visto. Aspetti che lo cerco un attimo, vedo se
3: perché
2: lo trovo.
3: Magari non lo vendiamo neanche noi, abbiamo vari prodotti.
2: Ah, ho capito. Beh, in quel caso lì, diciamo, sarebbe meglio. Intanto sto un attimo cercando.
3: Allora magari lo
2: trovo.
3: Faccio notificare, però abbiamo tanti prodotti, non siamo i produttori.
2: Sì, no, vabbè, certo. Però insomma, diciamo che dalla produzione alla vendita all'utilizzo è una catena unica, capito? Cioè, un'interconnessione di responsabilità. Non so se capisci.
3: Va bene, allora lo farò magari presente.
2: Ecco, esatto, lei lo faccia presente. E se vuole proporre un'alternativa, noi stavamo pensando di utilizzarli o come bacchette da sushi a coppie, i termometri, no? Uno con l'altro.
3: Va bene, la ringrazio.
2: Oppure anche li svuotiamo come cannucce riutilizzabili. Pronto? Stupida!
3: Pronto farmacia?
2: Sì, pronto, buongiorno, chiamo per un'informazione. Voi tenete i termometri?
3: Sì.
2: Ah, e di che tipi li tenete?
3: Ma di tutti i tipi, praticamente. Allora, quelli normali col gallio, che è andato a sostituire il mercurio.
2: Vedi.
3: Poi quelli digitali.
2: Pure.
3: Oppure abbiamo anche quello che si mette alla tempia.
2: Ah, alla tempia, ho capito. E rettali?
3: Rettali, sì, sono quelli digitali che possono andare bene così come rettali.
2: Lo sapevo. Senta, lei che ne pensa, diciamo, tra questi? Che mi consiglia?
3: Per un adulto? Per un adulto va benissimo quello al gallio, quello che ha sostituito il mercurio.
2: Ma perché bisogna fargli fa sto lavoraccio de sta nei culi?
3: Cioè, dipende perché ci sono dei... Soprattutto si usa nei bambini.
2: Appunto,
3: e come non riescono a tenerlo sotto l'ascella, allora a quel punto lì si mette a rettare.
2: Lo so, ma quelli cacano pure in modo incontrollato, cioè manco capiscono che c'è uno stimolo. È un po' un lavoro brutto.
3: È un lavoro brutto però.
2: Fa ridere solo lei sta cosa, perché cioè liberateli sti poveri termometri, fateli viaggiare sulle ali della libertà. Se lei me li mette da parte, sti termometri, pure tutti va bene, senza fare discriminazioni, io li porto via. D'accordo?
3: Scusi, ma cosa vuol dire? Li porta via, cosa vuol dire?
2: Li porto via, li libero. Li porto a fare una vita
3: ma
2: migliore.
3: Ma lei mi sta prendendo in giro?
2: Assolutamente no. Secondo lei?
3: Secondo me sì.
2: E invece no, per niente. Li prendo e li porto a fare una vita migliore, che è quella che se meritano, che sicuramente non è quella che gli è stata a fa' voi. Pronto, stupida! Prenditi le tue responsabilità! Free termometri! Per una vita fuori dai culi!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: XXVissima puntata.
1: Sono numeri romani.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ah, ok. 26esima puntata, mortacci vostra. Jennifer ha chiamato l'amico suo, quello che sta sulla Prenestina, perché stavolta ha fatto un guaio che mo so cazzi amari.
2: Sinister, finalmente!
3: Ho fatto prima che ho potuto, Jennifer. Ora devi dirmi cosa è successo.
2: È successo questo.
3: Questo cosa?
2: Non lo vedi?
3: No, no.
2: Quest'uomo che giace cadavere qui, sui miei piedi.
3: Ma è il dottor Villaboldi, il celebre ginecologo.
2: Aiutami, Sinister, credo sia morto.
3: Ne sei sicuro?
2: Sì, gli ho sussurrato tutte le battute di Colorado e non ha riso.
3: Quello non vuol dire niente. Devi sentire se respira.
2: Ma non è semplice, ha un sacchetto da congelatore intorno alla testa.
3: Tastagli il polso.
2: Ma le braccia sono staccate dal corpo con un macete.
3: Allora, ma di preciso com'è morto il dottor Villaboldi?
2: Te lo spiego dopo, Sinister. Ora mi devi aiutare. Lo devo far sparire da qui prima che torni Adelaica.
3: Lasciami riflettere un attimo.
2: La smetti di specchiarti?
3: Ah, scusa, è che mi piaceva molto la mia acconciatura.
2: Ma io un cadavere e tu pensi all'acconciatura?
3: Lasciami fare. Piuttosto, mi spieghi cosa ci faceva il dottor Villaboldi a casa tua?
2: Sai che Adelaica è incinta?
3: Sì, ma le ho già spiegato che non faccio nessun test del DNA.
2: Il dottor Villaboldi era venuto per propormi un pigiama parto.
3: Una festa?
2: Ma no, un pigiama parto, una nuova tecnica per far partorire una donna senza togliere il pigiama, così non si deve spogliare, geniale.
3: Qualcuno sapeva che sarebbe venuto qui?
2: No, mi ha detto che passava qui per caso e ha pensato di fermarsi.
3: Ok, non tutto è perduto. Allora sappi che poche settimane fa ho scoperto che in Florida, vicino Miami, esiste una base missilistica gestita dalla mafia cecena che lancia cadaveri nello spazio.
2: Davvero? E come l'hai saputo?
3: Me l'ha detto un DJ italiano che vive lì e che vuol far licenziare un paio di persone dal suo programma senza troppo clamore.
2: Ok, quindi portiamo il cadavere in Florida e lo facciamo sparare nello spazio.
3: Non sarà facile, Jennifer. Ci vogliono molti soldi.
2: Quello non è un problema. Ho tutti i PIN della carta di credito del dottore. Me li ha dati prima di morire.
3: Te li ha dati prima di morire? Jennifer, mi potresti spiegare com'è morto?
2: Credo un attacco di raffreddore.
3: Sicuro?
2: Puoi scommetterci.
3: Va bene. Ora però non c'è un minuto da perdere. Partiamo per la Florida e passiamo a trovare anche quel mio amico DJ.
4: Riusciranno Jennifer e Sinister a ritrovare la base missilistica della Florida? E magari strada facendo fare cadavere anche Mazzoli e spararlo nello spazio? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà Cape Cadaveral.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Be.

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No! Però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. Ne vedrai che nulla, nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione... No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali.
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle.
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso.
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti.
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà Viagra col vento. 105
4: Lo Zoo di 105.
5: L'attivista.
6: Sono io l'attivista.
7: Non appena possibile vi risponderà il primo operatore libero.
8: Gesù, sparatemi.
9: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Riparazione elettrodomestici?
9: Che mi dica?
6: Ho il lavastoviglie che non sta bene.
9: Che problema ha la lavastoviglie?
6: Non riesco a capirlo perché sembra tipo piagnucolare ma non si esprime.
9: Cioè non funziona, non lava?
6: No, lava, cioè non è che non lava. È solo che si lamenta.
9: Cioè fa un rumore insolito, intende?
6: Bravo, esatto, sì, esatto.
9: Lei di dov'è?
6: Milano.
9: No, non ripariamo noi su Milano però.
6: Ah, ho capito, ma nel frattempo secondo lei cosa potrei fare per tamponare la situazione? Tipo gli compro, non so, un sonaglietto o...
9: No, non può fare niente signora, deve non usarla.
6: Ah, ma è vero che gli piace il limone?
9: No, non credo proprio.
6: No, ok, il limone no. Però manco tipo, non so, un cioccolatino. Cioè quello non...
9: Nemmeno.
6: Nemmeno. E il sale? Ce lo devo mettere?
9: Sì, deve seguire le istruzioni, signora.
6: Ma non parla.
9: No, non lo so aiutare, io sto quell'aspetto.
6: Ma voi che fate?
9: Ripariamo elettrodomestici a Bergamo.
6: A Bergamo, ho capito. Quindi cioè, c'è un po' di razzismo in questo, diciamo.
9: No, non veniamo fino a Milano.
6: Quindi non vi piacciono le persone di Milano?
9: No, signora, è una questione economica. Se devo mandarle un tecnico da Bergamo a Milano, le costa un sacco di soldi.
6: Ho capito, ma se io mi fido di quel tecnico lì.
9: Provi a chiamare il numero verde, l'aiuteranno loro.
6: È un essere vivente come tutti noi che soffre e se lamenta.
9: No, sta sbagliando. L'elettrodomestico non è un essere vivente.
6: Questo lo dice lei, forse.
9: Guardi, io non ho tempo da perdere. Se lei sta giocando, un altro discorso. Io sto lavorando. Però.
6: Io non sto giocando, sto cercando di salvare la vita al mio elettrodomestico.
9: Ok, le ho suggerito di chiamare il numero verde. Chiamalo il numero verde.
6: Solo perché non è bergamasco, voi non lo volete curare. Razzisti.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, è riparazione elettrodomestici?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno, senta, io ho un problema con la lavastoviglie.
5: Sì.
6: Sì, si sta a lamentare, non capisco perché. Cioè, quella lava, non è che non lava. Cioè, mi fa tutto il lavaggio, tutte le cose. Solo che si lamenta.
5: Lamenta, continua a suonare.
6: È lì che è come uno che piagnucola, che fa... Perché ride?
5: No, sì, perché è la prima volta che sento questa espressione qua.
6: Ho capito, però è così, che devo fare? No. Cioè, sì, nel senso, è un suono qua che sembra un po' come un lamento, come... così.
5: Niente, non so neanche cosa consigliarle, perché bisogna vedere che fase del lavaggio fa quel rumore lì.
6: Ma che devo fare? La lascio aperta? Se la apro fa... se la chiudo fa... se sente più...
5: Ma se la apre non dovrebbe fare rumore.
6: Fa rumore, piagne, sta piangendo. Secondo me...
5: Ma quando la apre dovrebbe fermarsi tutto.
6: Sì, ma infatti si ferma. Gliel'ho detto, funziona benissimo. No, cioè, non c'è stato...
5: Non fa più rumore quando la apre.
6: Quando la apro in lontananza si sente come... Come uno che... Uno triste. Cioè la vedo pure. C'è un po'... La cera un po'... Brutta, sa?
5: Ma...
6: Sa cos'è successo? Io ho cambiato il forno.
5: Sì.
6: E secondo me erano diventati amici.
5: Ecco. Mi sembra, signora, che mi sta raccontando barzellette, come me le racconta.
6: Può essere che si sia depressa?
5: Io penso proprio di no. Niente, signora, sera una...
6: No, perché glielo dico, perché ha iniziato con... quando stavano portando via il forno vecchio. Non gli dico per far accettare il forno nuovo che magheggio ho dovuto fa. Cioè...
5: Intanto la lascio, dai, perché sto figurando e devo andare anche...
6: E meglio che ce devo fare con la lavastoviglie?
5: Niente, finché funziona non l'ascolti.
6: Ma se la metto nel carrello della spesa e la porto un po' in giro? Sul lago? Siamo vicini, no?
5: Molto, molto spiritosa, signora. La lascio perché altrimenti qua mi viene tanto anche a me.
6: Guardi, dai, che io non sono spiritosa, sono estremamente... Pronto?
5: Ciao, no, lascio giù.
6: Non deve andare via, se va via è stupido. Si attacca è stupido.
5: Mi spiace, lascio giù, ma devo lasciare giù.
6: No, salve, guardi, glielo dico, lo avverto, è stupido, si attacca. Non deve chiudere, non chiuda. Ha chiuso, non è stupido.
10: L'attivista.
6: Che so io.
10: L'attivista.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: E la Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, mi fa cagare così! Mi piace di più con i rutti e la bestemmia!
0: No, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta.
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma, amo, non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga, Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata!
0: Ma...
1: Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Amore,
1: ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. E non ho il pene tatuato.
1: Dai Giannizzero, non fare lo stronzaccio. Smettila di essere geloso. Il passato è passato.
0: Ma se ti sei andato a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
1: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
0: Ah, scusa, lapsus.
1: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
0: Amo, lo zoo.
1: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
0: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
1: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
0: Eh beh, effettivamente è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Fica ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque, a parte il sanguinamento degli occhi iniziale dovuto alla fine delle lacrime, per il resto ora sto meglio. Non sono più geloso. L'ho superata. Sì, forse gettarmi dal terzo piano non è stata proprio una scelta coerente col concetto di accettazione. Ma figa, si è scopata anche Zenga. Cristo, Zenga! No, dai, Zenga! PS. Figa, zenga, no, dai! Zenga! Zenga! PS2! Zenga! Sei scopata, zenga! No, zenga, no! Che schifo, zenga!

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Saldi.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Merda!
7: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno te, mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zoo.
3: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini.
4: Pronto? Pronto? Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Ma chi è che parla?
5: Sono Tony Termosifone.
4: E che vuole?
5: Lo conosci Tony Termosifone?
4: Sì.
5: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
4: Ma ciao.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Cosa?
5: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
4: Ma vaffanculo, che vuoi? Che chi sei?
5: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
6: Pronto?
5: Pronto!
6: Chi mi parla?
5: Pronto!
6: Sì, pronto?
5: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
6: Tony Termo...
5: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
6: Ma chi è che...
5: Lo conosci Tony Termosifone?
6: No, mi scusi.
5: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Pronto?
6: Scusa, chi mi parla?
5: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
6: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
5: Ma vero?
6: Ma chi lei cerca?
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
6: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
5: Pronto!
6: Ma si è drogato stamattina?
5: Pronto!
6: Sì, pronto.
5: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma chi è che me ne parla?
5: Sono Tony Termosifone.
6: Tony Termosifone.
5: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. Abbaia!
6: Mi scusi, se lei si è fatto di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
5: Cos'è? Devo ridere.
6: Ciao.
5: Una porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei? Oh?
4: Pronto? Non capisco chi sei.
5: Sono Tony Termosifone.
4: Ma cos'è sto Termosifone?
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
4: Senti.
5: Mi fai fare pure
4: delle... dai.
5: Madonna, che nervosa!
3: Attenzione. Dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
4: Pronto? Ma chi cazzo è?
5: Sono Tony Termosifone.
4: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
5: Ma porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei? Oh?
4: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
5: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
4: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se ti vengo, madonna, ti scopo la madre.
7: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Yeah. Yo.
8: Per lo

0: minchia, stai escuchando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Eccoci, sono Max Brillante e inizia Mamma Minchia. Io sono ovviamente registrato perché non ho tempo di pensare alla radio. Sono al concessionario della Rolls Royce ad ordinare

0: Il programmino de musica inascoltabile su Radio 105. Max Brillante è registrato. Perché è a cassa de Taylor Swift a decidere come si deve vestire al prossimo concerto. Vai, Simo Gay. Vai, culattone.
1: Uè, cretina, ti ci metti pure tu. Va che non sono culattone. Sono sottopagato, non culattone, stronza.

0: canzone.
1: Dove cazzo vai? Oh, dove cazzo vai? Manca mezz'ora alla fine del programma.
0: Vai, culattone.
1: Quanto ti odio, infame.
2: Mamma minchia.
3: Marisa non c'ho bella, ma non la quiero más.

0: Mamma minchia torna quando Max Brillante ne avrà voglia. Maserati e Bulgari a tutti voi!
1: L'altra sera mi hai lasciato il conto da pagare alla langosteria. Cane, sei scappato fingendo una telefonata urgente con Ed Sheeran.
0: Mamma minchia!
2: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda, mueve la cabeza e schiaffate un avocado in culo.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, this is Zoo. This is, only for you.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira una riaccia. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol no Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiede, dottor Millimerd, perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone come fanno di solito? Perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimerd?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio il modesto, è una bellissima domanda.
1: Beh, sa, come se nel mio curriculum ci sono studi di domandologia applicata al convincimento di

0: suore a denudarsi, quindi sono molto bravo a fare le domande.
1: Si vede proprio che domanda benissimo.
0: La stiamo facendo un po' lunga, dottor Milliman. La prego di rispondere.
1: No, vabbè, ora rispondo. Secondo i nostri studi, extraterrestri hanno scelto il Canada perché dopo aver guardato molti...
0: Come dice?
1: Scusi, sono un po'...
0: Prego, prego, non si preoccupi.
1: Emozionato.
0: No, prego.
1: Perché dopo aver guardato molti nostri film, si sono resi conto...
0: Molti?
1: Scusi, sono un po'...
0: Quanti film? Molti?
1: Tanti, tanti.
0: Molti?
1: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche e l'esercito più potente della Terra, capisce? Allora vengono da noi.
0: E il Giappone?
1: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste. Loro sono comunque... Non sono i professori.
0: Quindi se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
1: Ci sono i tempi tecnici. Hanno già invaso.
0: Quindi allora dobbiamo affrontarli. È l'unica soluzione.
1: Sì. Comunque abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri.
0: Quante?
1: Molti.
0: E che cosa abbiamo scoperto, dottor Milliman?
1: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte della galassia di Rodolfo. Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
0: Ma come hanno fatto?
1: Con delle astronavi a forma di lampadina.
0: È tutto molto più chiaro adesso.
1: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
0: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimerd?
1: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
0: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
1: Esatti.
0: Quindi siamo spacciati!
1: Bellissima, quei complimenti.
0: Non me ne ero neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Milliberd, questi alieni sembrano indistruttibili.
1: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
0: E che cosa avete scoperto?
1: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
0: Ma dice sul serio, sì. Dottor Milliman?
1: Quindi non dovremmo fare altro che lanciare loro.
0: Loro?
1: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
0: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
2: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori, che si intitolerà Guerre Ascellari.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Sono un collega di Milano, essendo specializzato, esatto, 3Z, mi servirebbe un consulto in altro generale nella nostra pregiata professione, punto, cuoricino giallo.
3: Adesso cuoricino giallo, presenta bene. Gentilissimo collega, mi dica in cosa posso esserle utile, cuoricino verde.
2: Possiamo avere un breve consulto video? Coscia di pollo melanzana.
3: Eh sì, sono quasi le 12, c'ha ragione anche lui, coscia di pollo. Ma certamente, per un collega sarò anche in versione gratuita, per scambio culturale, insomma. Torta, faccino che ride. Clicchi links.
4: Salve collega, mi perdoni il disturbo.
3: Ma che? Ma ci mancherebbe collega. Dichi pure, in che modo posso esserla, anzi, posso erudirla in maniera che lei magari non ha più approfondito? Scusi, sono un po' squinternato stamattina.
4: Beh, tanto per cominciare volevo farle i complimenti per lo studio. Cioè, molto grazioso modernariato.
3: Ah, ma anche lei alle spalle ha una discreta collezione. Col Nago?
4: No, Bianchi, anni 70, stupende.
3: Vedo, vedo. Bene.
4: Ma anche lei ha preferito uno studio al piano terra con basculante?
3: Eh sì, per comodità. Così quando ho coda per le visite non sento sbattere le porte. Sa, lavoro molto con la comunità cinese, abbondanza.
4: Ma che diamine, anch'io.
3: Ma scusi, ma dove, scusi?
4: A Prato.
3: Ah, trasferta, accidenti, che piacere. Mi dica, in cosa è specializzato?
4: Ma mi sembra di ricordare osteo... quella osteopatia, quella lì, quella. A cosa? Caro collega, cosa succede? Cambiate espressione poi, un attimo.
3: Mi perdoni, ma se può gentilmente smettere di chiamarmi collega mi farebbe una cortesia.
4: Cosa sta dicendo, collega? Scusi.
3: Scusi, insisto, mi perdoni, ma io sono un medico, un dottore, non ho un gran tipo le articolazioni, su dai, da quando far scrocchiare le ossa è una pratica medica, perla.
4: Beh, ma perla chi?
3: A te, dai, dottore di cosa? Ci credo che ti sei rivolto a un medico vero. Se i medici fossero tutti come te, la gente non morirebbe ancora di meningite.
4: Guarda che la gente muore ancora di meningite, bestia.
3: Si vede che siete ancora troppi.
4: Ehi, guarda che io ho una laurea come la tua, testa di cazzo. Sono un dottore di OTTR...
3: Sì, guarda, guarda. Hai visto? Adesso mi sono specializzato proprio adesso in non serve un cazzologia, cretino.
4: Senti, buffone! Ma c'è lo studio in un garage, c'hai!
3: Perché tu no, scemo?
4: E quindi cosa stiamo parlando, ciarlatano? Intanto io tiro su un deca settimana e te è deficiente quanto fai?
3: Figa! Deca settimana?
4: Eh già, adesso chi è il buffone?
3: Beh, senti, le cose sono precipitate forse un po' troppo in fretta. Mettiamo a posto i nasi di guerra. Magari potremmo fare due chiacchiere e trovare un punto di incontro per capire come possa anche io far parte del medesimo modello di business. Eh?
4: Ah, adesso lecchi il culo anche te perché vuoi mangiare il miele, eh? Ape regina, wey, ape maia!
3: Beh, semplicemente curiosità personale. Dai, racconta che prendo il taccuino per i nasappunti. Aspetta un secondo.
4: Beh, se prendi appunti te, visto che ci siamo, mi faccio un paio di annotazioni anch'io. Giusto due puntini.
3: Accidenti, vedo che abbiamo lo stesso strumento, collega.
4: Eh sì, il sassoscopio. Topissimo.
3: La facciamo alla rianimazione?
4: Ma sì, dai, vai!
3: Assieme?
4: Sì, dai, dai!
3: 1, 2, 3, libera! Beh, dai, senti, ti mando il mio numero, sentiamoci che magari ci facciamo una stronza e capiamo come collaborare, collega.
4: Sì, sì, ok. Ciao, ne, ciao.
3: Ciao, eh. Ma che roba. Ma che forte grattugia ossa. Figo, un deca settimana tanta roba. Così magari rinnovo un pelo la sede. Vero, Bianchi? Che ore sono?
5: Figa, mezzogiorno.
3: Pausa Chalice e mignotta. Ma prima... 1, 2, 3, libera!

0: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
3: Pronto?
4: Sì, signor Andrea?
3: Sì, sono io, mi dica.
4: Salve, sono Gigi Valli da Conservigi, la contattavo per l'annuncio di lavoro.
3: Madonna, sì.
4: Ti ricordi che ti avevo già chiamato tempo fa?
3: Che cazzo vuoi da me, madonna?
4: Aspetta, ascolta, ero nervoso che avevo poche possibilità da offrire, capito?
3: Ho capito, ma tu però non mi puoi dire le parole al telefono, io sto qua che...
4: Vabbè, anche tu hai fatto lo scemo al telefono, quindi già tanto che non ti ho fatto la faccia come un pomodoro. Però comunque, ascolti, io, guarda, ti dico, ci siamo buttati ora su un'altra tipologia di lavoro. Allora, ascolti, stiamo facendo sti corsi di formazione, praticamente. Noi abbiamo fatto degli studi universitari, risulta che chi non lavora di Milano è perché non trova da lavorare, chi non lavora di Bari è un pelandrone di merda e quindi stanno a casa, capito?
3: Pelandrone di merda mi sembra un po' eccessivo. Comunque vabbè, sentiamo che cosa mi devi proporre.
4: Allora, ascolta, io praticamente ho 20 baresi che non c'hanno da fare un cazzo, ho preso dei soldi dalla comunità europea io, quindi in pratica ho messo 20 pelandroni di merda in una stanza e io gli dico due cazzate e praticamente risulta che ho fatto i corsi. Beh, è un modo io per mettermi i soldi in tasca, capito? Si tratta di farmi da assistente a me mentre faccio questi corsi, quindi in pratica ho questi 20 terroni di merda davanti e mi serve uno scemo vicino che mi deve fare delucidazioni, capito?
3: Beh, poi dove si tengono questi corsi?
4: Allora, si tengono praticamente, intanto faccio il test europeo per farti lavorare, io ti farò delle domande e praticamente in base alle tue risposte io darò la possibilità alla comunità europea di assumerti o meno.
3: Ah, ok, tutto chiaro. Vai.
4: Adesso, veloce che c'ho raffreddore e mi soffio il naso, quindi non perdiamo troppo tempo che già mi stai rompendo i coglioni. Allora, ascolta. Domanda numero uno. Nome e cognome.
3: Andrea De...
4: È sposato?
3: Sì.
4: Allora, per caso c'hai dei problemi con dei marocchini?
3: No, mi stanno sul cazzo, ma non ne ho problemi.
4: Allora, hai mai subito delle violenze in ambito lavorativo? Tipo, che ne so, schiaffi in faccia, morsi del ciuccio, c***i nei culi, robe così?
3: No, sembra tutto a posto.
4: Ok, c***i nei culi fuori dal lavoro, li fatti mai?
3: No, non mi piacciono a me quelle cose, no.
4: Allora, questa è la domanda cruciale della comunità europea. Allora, sul lavoro, lei si ritiene una persona seria o buffone di merda?
3: Ah, mi ritengo una persona seria.
4: Dalla voce sembrava un po' un buffone di merda, però vabbè.
3: Sei proprio un fil di puttana.
4: Vabbè, sembrava, senza che esageri, sembrava. Allora, ascolta me. Le do l'ok per l'assunzione. La sua mansione è quella di assistente ai corsi di formazione con la qualifica di delucidatore di livello 1.
3: Okay.
4: Quindi mentre io tengo i corsi, lei a me mi dà delucidazioni.
3: Ma che cosa devo delucidare?
4: In pratica, mentre io spiego ai ragazzi, te con la spugnetta mi devi delucidare la cappella.
3: Arrivo, ma vaffanculo, ma la cappella di tua sorella, ma mi serve ne va a fare in culo, brutto coglione di merda del nord. E si dice così?
4: È uno scherzo, adesso sto scherzando, pirla. Ti pare che ti faccio delucidare la cappella con la spugnetta?
3: Beh no.
4: La cappella devi farla con la bocca, oppure col culo se vuoi, va bene?
3: Ma la puttana di mamma, che era ladrinato, ma vaffanculo.
4: Infame di merda, va bene?
3: Coglione, vai a fare in culo, vai, e tornatene a paese tuo, pezzo di merda, pezzo di merda.
4: Vabbè, se no, se nel caso non sei capace, chiedi a tua madre, che lei è capace a lucidare le cappelle e i cazzi, capito?
3: Coglione, pezzo di merda, ma fammo che chi ti ha stramurto, pezzo bastardo carnuccio, te pe che ti faccio male. Va, fammo...
4: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.
0: Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te.
5: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
3: Sì.
2: Affare fatto?
3: Affare fatto.
4: In totale sono 5 milioni di euro di pongo a lei, giusto?
3: Mm, 5 milioni.
4: Una casa di pongo con i mobili di pongo, giusto?
3: Una casa, sì.
4: Pongo.
3: Giusto.
4: Lei ci fa un assegno di 5.000 euro. Mm.
3: 5.000 euro,
4: e
3: sì.
4: Un pompino a Franco.
5: Oh.
3: Oh, sì.
4: Signora, io le do, senta qua, questo è l'affare per farvi capire quanto coloide è questa, no? Che volendo. Signora, io le do 1 milione di euro di soldi del Monopoli, sì, in cambio di 5.000 euro che mi dà lei, come la vede?
3: Certo, perché no?
4: Hai visto?
2: Però per avere tutta questa fortuna devi fare a botte col barbone Sebastiano.
1: Mettetevi comodi, inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
2: Quanta la cave malata in faccia con i barboni?
3: Va bene.
2: Guarda che Sebastiano ti tira le testate negli occhi, eh?
3: Sì, dai.
2: Ride.
3: Franco, fammi sentire, si è sposato Aldo?
5: Sì, si è sposato con Ivana Brewster là.
3: Dice la verità che si è sposato?
5: Sì, fa delle pratiche anali.
3: Mi dispiace.
5: Mi dispiace. Perché tu, Santina, non l'hai voluto bene a zio.
3: Ma lui non veniva mai a trovarmi, anche vero?
5: Lo so, però tu andavi con i sardi, con le pecore, con i mufloni.
3: Sì, esatto, appunto. Ma fammi sentire, perché non veniva qua a Macerino a trovarmi qualche volta?
5: Perché gli fai schifo.
3: Gli faccio giù schifo.
2: Sì, giù schifo. Giù schifo, fai giù schifo a tutti.
3: No, perché qualche volta l'ho fatto anch'io un polpino. Ti ricordi? No.
5: Polpino.
3: A Terego.
2: Senti,
3: e quando sono andato al Pampa perché mi ha sposato.
2: Ma
3: allora,
2: senti, ma posso chiederti un favore?
4: Ma dove è il prete?
2: Se vengo lì, posso farti un polpino?
3: Sì, la sorpresa. E ha sposato anche una cinese e ha avuto Alessandro. Come mai che dopo l'ha lasciato?
2: È per il polpino.
3: Sì, Alessandro, dove è andato?
4: Dov'è il prete? Allora, signore dottor Alba, chiami il prete, per favore, così almeno chiediamo il divorzio.
2: Ma io voglio un bel polpino.
3: Sì, ma stammi sentire, Aldo, aveva sposato una cinese.
5: Sai perché l'ha lasciata la cinese?
3: Si è sposato e ha avuto un bambino che si chiama Alessandro e Mandi.
5: Sì, no, come...
2: Ma no, no, il bambino l'abbiamo mangiato.
3: Mi dispiace che Aldo si è sposato.
5: Ma te lo sei perso.
3: Ma io ho anche le foto qua,
5: Lo so, però tu non gliela davi più. Lui se n'è andato.
3: Come facevo, Dalla, se non veniva a trovarmi mai? Io ho
5: poi lui ha detto che una volta, mentre facevate l'amore, ha trovato una crosta.
3: Una?
5: Una crosta.
3: Cos'è che una crosta?
4: Una crosta di formaggio nella f***a.
5: Ecco.
2: Tu hai la figlia di pane.
3: Ma come ha fatto a vedere che non c'avevo quella cosa, sai?
2: Santina,
3: che io mi lavo quando vado a fare la pipì.
2: Nelle stagni ti lavo in merda.
3: Senti. No, io mi lavo sempre, dunque, e anche mi faccio l'intimo se ho bisogno. Senti. Ma non è che avevo la crosta, questo dell'inventi te. Cioè,
2: a Mercellise dicono che c'è la figlia di pane.
3: No, è una cosa da una bella ragazza e... È anche bellissima.
5: Sì, e quando ti togli le mutande cadono tutte le molliche, mi ha detto zio.
3: No, perché io sono... Io non c'ho i peli, sono liscia.
2: Che
3: come
2: schifo.
3: Una bambina. Hai capito?
2: C'è un occhio!
3: Io non sono come un uomo che ha i peli.
2: Ah, tu c'hai il posto della figa e l'occhio di un gigante chiuso.
3: No, sono liscia. Liscia, sai
2: una roba
3: dire
2: orribile,
3: tirata via tutto.
2: Che schifo. C'hai l'occhio, non... hai l'occhio di un gigante pestato al posto della figa.
0: Vecchia di merda news. Vecchia di merda news. Vecchia di merda news.
2: Mi scusi signora,
3: dica.
2: Ho qua una persona che voleva parlarle. Sono stato incaricato da suo marito, dal suo ex marito. Le devo presentare, anzi questa è una sorpresa che viene fatta da televisione, io sono di canale porco. Adesso le presento ufficialmente la nuova moglie di Aldo Basso. Prego.
3: E va bene, mi passi pure.
6: Buonasera.
3: Tu sei, chi sei?
6: Puttana.
3: Luciana.
6: Puttana.
3: No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, lua amara schifosa. Troia.
6: Puttana.
3: Tua vacca, aspetti. E poi sei la vacca di tua madre puttana troia. E la vacca di tua madre puttana. E la vacca la puttana di tutti quanti che siete. Lua amari schifosi. La cane.
2: Porca troia, come sei bestialita. Schifosi.
0: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In questa puntata avremo una ricchezza incredibile di argomenti, documentari straordinari e tantissima opulenza produttiva, così che possiate ricordare molto bene che noi siamo la TV e non improvvisati del web. E chi ha orecchie per intendere crepi dentro. Partiamo come sempre con il sommario.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Società. Perché mio nonno aveva 8 figli, 2 case di proprietà, 300 milioni in banca, la vettura nuova e faceva l'operaio. Mentre io bestemmio mentre mi alzo per andare da McDonald's a fare la cassiera con 2 lauree e vivo da mia mamma a 30 anni. Queste sono le parole di Caterina di Viareggio, mentre caga sulla tomba di un famosissimo socialista degli anni 80. Piena di rancore per le scelte sociopolitiche del cazzo degli anni da bere. Ma poi si fa una stories e diventa milionaria a fare le serate come quella che caga sulla tomba di Craxi. Incontreremo Giuseppe Lo Iacono, un inventore di Lodi che recentemente è divenuto milionario grazie al righello per cazzi falsato. Infatti, grazie alla sua invenzione, spopolata fra gli utenti di Tinder, milioni di uomini hanno rubato un appuntamento millantando dimensioni da mammut fra le proprie cosce. Alcuni studiosi di società e cultura hanno appena inserito lo Zoo di 105 e i suoi componenti fra le creature più inspiegabili della Terra. Infatti, nonostante i componenti dello stesso siano fra le cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo, vengono trattati come infetti coperti di merda da chi da anni tiene in piedi una baracca di radio solo grazie ai loro numeri. Alcuni avanzano l'ipotesi che in realtà nulla di ciò che state ascoltando sia reale e che siamo tutti frutto della mente in coma vegetativo di un fan del bagaglino. Altrimenti non si spiega.
1: Ma la festa dello Zoo di 105 la fanno o no? Perché ho visto 320 tour di radio 105 con 600 sponsor e 3000 date. Ma del programma più importante che hanno, un cazzo di niente. Peccato, ma perché sono bravi, non come Moccia, quel copione di merda. Comunque non sono cazzi miei. Dai, guardiamo un bel documentario e speriamo ci siano i meridionali che impazziscono.
2: È mattino in un caldo ufficio nella provincia di Milano. Qui, stazione immigrazioni trimestrali, una specie di primate che sta in fondo alla catena alimentare dell'habitat del territorio del contribuentis, ovvero il partita IVAS libero professionistis.
3: Tassa, tassa! Leva!
2: Devo pagare l'IVA. In queste migrazioni cadenzate dalle regole naturali del contribuentis, il partita IVAS deve soccombere regolarmente, offrendo la maggior parte dei frutti della propria caccia ad altri animali, tra i quali il commercialistis infamorum.
3: Non posso scaricare un cazzo!
2: Eccolo il partita IVAS. È evidentemente stanco e provato, stufo di non poter vivere in maniera più serena e potersi alimentare a dovere per colpa delle continue richieste delle proprie risorse da parte del commercialistis.
3: Un bastardo!
2: I due primati si incontrano nel piccolo territorio del commercialistis, che subito avanza pretese verso il partita IVAS, che esasperato inizia una sorta di manifestazione di nervosismo rituale.
3: Ma stufo! Non ne faccio più! Ho soldi!
4: IVA! IVA con l'IVA!
3: No, non la voglio pagare! Non scaricare tutto!
2: Ma il commercialistis ha alle sue spalle altre specie di primati molto più aggressivi, ovvero i finanzieris e i riscossorum, che sono predatori naturali del partita IVAS.
4: Non vuoi scaricare un cazzo? Pagare l'IVA, devi pagare! Fattura!
2: Il partita IVAS è esasperato e tenta immediatamente di liberarsi della morsa del commercialistis, intonando alcuni versi di sfida e mostrando estrema ferocia dilaniando con le proprie fauci alcuni fogli presenti nella tana del commercialistis.
3: Ma
2: È troppo tardi. Purtroppo il commercialistis ha già inviato alcuni segnali agli altri esemplari della catena alimentare e tutte le risorse, faticosamente raccolte in un anno di caccia, vengono prelevate dal nascondiglio del partita Ivas, senza che lui possa fare nulla.
4: Ecco qua. Ehi!
3: No! No! Ho prelevato dal conto!
4: Tutto l'ho portato via, tutto, niente.
2: La giornata finisce con il partita Ivas che rientra nella propria tana, dove lo aspetta la femmina, per passare la seguente notte a ululare il proprio richiamo di dolore, tipico del partita Ivas.
4: Vai via!
2: Un suono che riecheggia nelle vallate, che fa accaponare la pelle e che fa percepire tutto lo sconforto ed il dolore che sta provando, mentre il proprio pelo sul cranio si dirada per il troppo stress dopo il combattimento fallimentare. Presto l'anzianità farà morire il partita Ivas, che si spegnerà con l'amarezza di non aver mai potuto vivere degnamente dei frutti della propria fatica. La sua carcassa verrà gettata in una fossa dai lavoratori dipendentis, che godranno di una lunga vita serena, grazie anche alle fatiche del primate più coglione in natura.
1: Già, che fine di merda, il partita Ivas, una vita di sacrifici per essere spolpato da uno stato avido e sperperone. Alla fine, chi sta bene sono i dipendentis, loro sì che dormono sereni la notte. Vabbè, è tutto per oggi e alla prossima settimana, dove faremo un approfondimento su una specie curiosa, ovvero l'amministratoris delegatis briocensis, un affabulatore in grado di soggiogare ogni altro primate del suo territorio per poi ficcargliela al culo.
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono La Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e li attacca a una malattia virale. Nandudu. Grosso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Turman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati all'ultima puntata di questa stagione di passaggio da qualche parte. Ovviamente noi che facciamo parte del settore vero della comunicazione e non siamo dei cialtroni del web, abbiamo necessità di fermare i palinsesti per dare la possibilità a tutti i professionisti e non stagisti perdi tempo di rifiatare e preparare la prossima entusiasmante stagione per spaccare i culi. E adesso diamo via al sommario di questa ultima puntata.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Calze per coglioni. La mirabolante idea commerciale lanciata dal signor Gioacchino Pane di Vercelli, che dopo aver scoperto che dopo i 50 anni i coglioni tendono a divenire la lingua delle cosce, ha inventato un sistema pratico per coprirle anche quando escono dalle mutande. Se lanci un salame in corridoio, gli finisce in culo. Alcuni studiosi di New York hanno voluto vederci chiaro e si sono recati dalla più grande attrice hard degli anni Ottanta, specializzata in doppia anale, armati di cacciatorino e un amico con buona mira. Vedremo nel servizio come l'immane prolasso anale della celebrità abbia soddisfatto le aspettative, inglobando il salume al volo dopo solo due tentativi. Dopo decenni di sperimentazione, uno scienziato indipendente ha finalmente realizzato il suo sogno di creare il vero uomo bionico, in tutto per tutto somigliante al mitico Steve Austin del telefilm L'uomo da 6 milioni di dollari. Dopo aver convinto un senza tetto a sottoporsi al trapianto di gambe, di un braccio, dell'orecchio sinistro e dell'occhio destro. Lo scienziato, per coerenza, ha usato il budget originale del telefilm. Ovviamente abbassato per l'inflazione odierna e rapportato con il valore di allora, quindi poco più di 90.000 dollari. La presentazione dell'uomo da 90.000 dollari è avvenuta all'Auditorium di Stoccolma, dove il senza tetto ha dimostrato di camminare malissimo, vederci poco, sentire a tratti, prima di crepare di setticemia.
1: Ma come cazzo si fa ad essere così coglioni? Va bene che sei un barbone e probabilmente tossicomane, ma farsi convincere ad essere mutilato e ricomposto con quattro tranci di gomma pieni di fili e proprio da teste di cazzo. Vabbè, passiamo al documentario principale di oggi e speriamo ci siano ancora i teroni che volo via.
2: Agosto. Autostrada del Sole in Italia. Questo è l'habitat del Vacancieris Meridionalis Disorganizzatis. Questa specie di primate è il più singolare tra le specie non stanziali. Infatti, una volta all'anno, in occasione della bella stagione, inizia un esodo di massa senza alcun criterio naturale. E spinto da un irrefrenabile istinto a migrare, parte in maniera sconsiderata dal nord verso il sud, accalcandosi assieme ad altri suoi simili, in giganteschi branchi, sotto un sole cocente e per ore e ore di cammino insensato. Tutto questo per andare a ricongiungersi con altri esemplari del proprio branco di appartenenza, i parentis di giù del paesis. Tutto per abbeverarsi e cibarsi delle prede locali che tanto mancano al Vacancieris Meridionalis. Infatti questo esemplare che stiamo osservando in particolare proviene dalle regioni della Svizzera, dove è migrato anni or sono in cerca di pascoli fertili. Ma rimanendo legato indissolubilmente alle terre natie dove è stato cresciuto, ovvero la Calabria.
3: Traffico! Traffico!
2: Mi accidenti! Dopo solo 3 ore di cammino, il Vacancieris Meridionalis è già imbottigliato con altri migliaia di suoi simili. La pazienza del Vacancieris Meridionalis Disorganizzatis si sta consumando velocemente, lasciando spazio alla ferocia e al nervosismo, accentuato dalla grande disidratazione e dal continuo richiamo fastidioso della femmina e i cuccioli del suo branco, che mal sopportano la lunga e faticosa migrazione.
3: Oh
2: no! Un'altra lunga colonna di vacanzieris sta bloccando nuovamente il percorso e il primo pascolo di sosta è ancora lontano.
3: No, la c'è colonna, porco d***o! La c'è colonna, porco d***o! Passiamo l'acqua, passiamo l'acqua!
4: Non c'è ferita!
3: Porco d***o! Non c'è, assente! L'acqua fereste!
2: Il tremendo puzzo di sterco, proveniente dal cucciolo appena nato, sta facendo impazzire il vacanzieris, che non può refrigerarsi a dovere, dovendo tenere i finestrini abbassati per il pannolino sporco.
4: Avatare, bimbo si cacò!
3: Minchia pura, puzza di merda! La puzza di merda! Non ce la faccio più! Un finestrino aperto! 40 gradi, d***ane.
2: Passano le ore e la migrazione sta divenendo insopportabile. Ormai il vacanzieris è stremato.
3: Il mio stanco. Dormite.
2: L'unica ancora di salvezza per poter terminare il viaggio è approfittarsi del profondo sonno del resto del branco per darsi un po' di carica grazie ad un rimedio naturale donatogli da un altro esemplare della sua famiglia, il Pare Peppes.
3: Porco d***o, non c'ho calata!
2: Oh, adesso sì che va meglio. L'occhio spalancato e la mandibola in movimento sono un chiaro segnale che entro le prossime due ore, ad una media di 230 km orari, con abbagliante fisso, condurrà il branco alla meta, concludendo questa massacrante migrazione con nu poco di pana caudo e du zicchi d'anduia per ricriarsi.
1: E anche l'ultimo documentario della stagione è andato. Ringrazio tutta la produzione che mi ha seguito in questa edizione e soprattutto tutti i teroni dei documentari che trasmettiamo, che mi fanno impazzire. Che belli i teroni. Alla prossima stagione e buone vacanze a tutti, tranne Moccia. Arrivederci.
0: Radio 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, sì. Salve, il titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune. Sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì,
1: salve. Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, senta, abbiamo avuto un inconveniente questa notte. In pratica il dottor Mastella, il sindaco di Benevento, ha avuto un incidente automobilistico.
0: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, gli hanno purtroppo amputato un dito. Ora io la contattavo, perdoni la mia ignoranza, nel senso la sto contattando perché cerco una soluzione per il mio titolare, nel senso, è possibile secondo lei recuperare un arto diciamo di un qualche bestia che voi avete in macelleria?
0: È impossibile.
1: E dice che è impossibile.
0: Sto prendendo in giro.
1: No, assolutamente.
0: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
1: È un po' piccolo però, nel senso.
0: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
1: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Facciamo delle giornate.
0: Ci sta bene.
1: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei per, non so, una donazione importante, facendo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei per, non so, una donazione

0: Intanto perdoni la mia ignoranza.
1: Veramente in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco, sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
0: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
1: La ringrazio, ma sono impegnato.
0: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
2: Dito no!
3: Cosa dice?
2: Dito no!
3: Ah, dice Tito no!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
1: Sì.
0: Salve, sono l'assistente del dottor Mastella, il sindaco.
1: Sì.
0: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è il corrente, ha avuto un incidente.
1: Ah, mi
0: dispiace. Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego, abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
1: E vi devo dare il dito mio.
0: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice nel senso è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
1: Il pene?
0: Sì.
1: Ma è uno scherzo secondo me.
0: No, che scherzo, scusi, nel senso che... Guardi, è una situazione, so che sembra una cosa, nel senso uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito o qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
1: Quindi ci vuole pure un bel pene.
0: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria e facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
1: No, no, ciao.
0: Cosa no, scemo? Oh. Oh.
1: Pronto.
0: Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
1: Però 35.000 euro, quasi, avevo fatto c'è italiano poco, un buon.
0: Te li mando allora?
1: Dain.
0: Te li mando?
1: Dain.
0: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
1: Va bene.
0: Dai, no. Arriviamo.
1: Ciao.
0: Ciao. Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio che ti ciucci il dito! Evitiamo, eh! Dai, ciao! Only for you, the zoo! This is a zoo! This is a zoo! È tutto pazzo! This is a zoo.
4: Dai. This is a zoo. Peterlizia. Vai, dai. La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy 47, orto che parla.
5: Canna da pesca più bamba da anguria, 125 euro. 1400 salti in padella, cibo pronto, surgelatissimo, 8,99 euro. Strisce depilatorie per cozze pelose, 7,28 euro. Nike Nike Air Max, scarpe solo sinistre a partire da 199 euro. Bergoil, lozione antifrociaggine di Papa Francesco, 18 euro.
4: Freddi, tiepidi e appena sformati.
5: Mongopattino, veicolo elettrico con ruote un po' fuori asse, 78 euro. Set di cacciaviti a stella cometa, 14,99 euro. Puppa mela e ciuccia. Cazzo. Puppa mela e ciuccia banana, succhi di frutta in brick vergognosamente allusivi, 5,69 euro al pacco. E che pacco! Tromba antiforfora, 99 euro. Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti. Che roba brutta, che schifo, mamma mia.

0: Mia. Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 5,99 € al pacco.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
0: Coppa Pelù, dessert con capelli e saliva, 1,89 €. Cacio cavallo, da corsa, 19,90 € al chilo. Tovaglioli Ravensburger, sacchetto di coriandoli da assemblare per pulirsi bocca e mani, 0,99 €. Omogenizzati con la H, per crescere bambini fluidi, 3,99 €. Sai che don, spaghetti pronti al gusto prete, 1,39 €.
1: Cose a caso per la casa.
0: Glandoni di casa Favazza, grossi plum cake di forma oscena, 6,89 €. Zio Can, Degina, così potente che sbianca anche il petrolio, 8,99 €. Acqua vulva. Acqua vulva, dal leggero retrogusto di bidet, 59 centesimi al litro. Culifricio, crema mentolata per sorriso verticale, 8,99 €. iPad, tablet con foto di minori in mutande, 119 €.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
5: Sapete qual è la nuova frontiera di Facebook? Ve lo dico io. I gruppi di seghe e stupro virtuale. Partita qualche anno fa dall'Australia, la moda delle pagine a tema seghe e stupro è sbarcata in Italia e si è diffusa rapidamente a macchia d'olio, anzi, di sperma. Volete sapere come funziona? Vi dico anche questo. È davvero facile e diciamo così...
6: a portata di mano.
5: Gli utenti scaricano foto di ragazze normalissime dai loro profili, chiaramente senza alcuna autorizzazione. Le foto non sono necessariamente provocanti, il più delle volte si tratta di banalissimi selfie. Successivamente le caricano sulle pagine dei gruppi dedicati, tra cui citiamo Circolo delle Seghe, Seghe di foto su amiche, Dopo i ditalini Barilla, ora i soffoconi, Seghe per Marica Fruscio e il più popolare Seghe sborra e commenti per tutte le donne porche e troie, aperta parentesi, umiliandole, chiusa parentesi, che conta ben 3.000 iscritti, o meglio 3.000 membri. La foto caricata è accompagnata da inviti non troppo velati ad interagire nei commenti, tipo è una mia scopa amica, chi vuole sega con foto sua mi contatti? Oppure chi me la sborra? Oppure e a questa porcona che gli facciamo? O anche qualcuno vuole sborrare sugli occhialoni delle mie amiche? Commentate! E via discorrendo. Inutile dire che i commenti degli iscritti non si fanno attendere. Di conseguenza, sotto le foto rubate a donne ignare, per intenderci nostra sorella, nostra madre, la nostra fidanzata, nostra figlia, eccetera, possiamo leggere perle della letteratura italiana come bellissima tettona da innaffiare, me lo sto segando in suo onore, gli allagherei le tette, ma anche inviti non troppo velati alla violenza fisica come e qualche sberla su quella faccia da troia, schiaffi e sputi e pisciata addosso finale. Logico, se no che stupro è, cappellate ovunque. Ma la parte più rilevante di questa notizia è che né Facebook né la polizia postale possono o vogliono intervenire per bloccare o eliminare queste pagine che degradano le donne e diffondono inviti alla violenza sessuale ai danni di persone innocenti e inconsapevoli. Nonostante le ripetute segnalazioni di donne la cui foto è finita in questi gruppi, le pagine sono tuttora aperte e guadagnano iscritti a migliaia ogni giorno. In conclusione, il web e la politica stanno investendo oggi enormi risorse contro la diffusione delle bufale e la violazione del diritto d'autore. Le vittime dello stupro su Facebook, invece, sono fottute. E non solo virtualmente.
2: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
17: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Sì, che devo fare? Stavo
17: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
12: sì,
16: signora.
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo.
17: Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai al telefono, stai?
16: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
16: ha
17: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella.
17: L'uranio. Un poverito.
16: Cotechigno.
17: Inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Orcacciami se.
16: Arca ma...
17: sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No, guardi.
16: La linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
8: Sì,
16: priorità,
8: anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
8: Va bene.
16: Lo sport.
8: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
16: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
16: ma tu,
9: che
16: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata,
16: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalo.
8: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
16: Uno.
8: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
16: Che Bagalo, porco...
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
8: sì,
16: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
8: Sì.
16: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
8: Tente
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
16: fare la
10: cacca.
16: Ma
10: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
8: Bene,
16: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, decisivo.
8: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek.
8: Sì.
9: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
9: hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Tanto tempo fa, i supereroi dovevano essere belli, muscolosi, maschi alfa, con un pacco grosso in evidenza sui loro pantaloni attillati, forti, veloci, con peculiarità straordinarie. Oggi il mondo è cambiato. Il maschio alfa è diventato il cattivo, il merda. E se ti piace la fica, devi quasi vergognarti. Per questo, la Franco Cinema Produzioni Wow ha lanciato sul mercato una nuova serie che sta facendo tremare la Marvel e la DC Comics.

E anche se culo non fa figlie, svegliarsi con Din Don Dan nel letto mi fa rabbrividire. Arrivano i super erotici, gli eroi che ci meritiamo. Iron Pen, super comparsa, la donna con la candida sul naso, troglodita robot, culo ingordo man, iperatrofizzato e tanti altri. Sono i protagonisti de... i super erotici.

0: Iron Pen, c'è una nuova potenziale recluta che chiede di essere ammessa nei super erotici.
1: Ah, ottimo, ottimo. C'è sempre bisogno di forze fresche. Presto, fallo accomodare.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Bene, bene. Benvenuto nei super erotici, caro... Come ti chiami, caro...
2: Super pedofilo.
1: Come, prego?
2: Super pedofilo. Il mio nome è Super pedofilo.
1: Immagino sia uno sfortunato caso di omonimia. Insomma, un cognome un po' così, diciamo. Hai capito, ecco.
2: Plasmon! Oh. Sento profumo di Plasmon! No, no, no, no, no, no. Non è il mio cognome, il mio nome è d'arte. Perché come pedofilo sono veramente super. Pampers.
1: Adesso conto fino a tre. Se al due non ti sei ancora levato dai coglioni, ti apro il culo come una noce di cocco.
2: Eh no. Se non mi ammetti nei super erotici, ti denuncio per discriminazione.
1: Ma quale dannata discriminazione? Discriminazione, un pedofilo. Hai sentito, super comparsa? Ha fatto la battuta. Ridi, merda, ridi.
3: Troppo.
4: Possiamo usare come prima?
1: Ma mi scusi, regista, siamo in un momento delicato dove si toccano argomenti. Insomma,
4: scusate, però io non voglio recitare con un pedofilo. Scusi.
3: Ma questa è una finzione, un attore.
4: Mi fa schifo. Certo.
1: Ma anche a noi, infatti, tra poco ci sarà poi una svolta.
4: Ma che svolta ci deve essere? Va bruciato vivo.
3: Ma senta, scusi, adesso ci risparmi le sue teorie. Questa è una recitazione, si mette in scena, è una mise en place.
4: Non ti vergogni, pezzo di merda.
3: Ma con chi ce l'è? Un attore questo qua. Tra l'altro è anche bravo, è Zimbabu, è un attore coreano, vero signor Zimbabu?
2: Sì, è vero,
3: ha visto.
4: Mi fai cagare, merda.
3: No, senta, scusi, lei deve imparare a scindere la realtà dalla finzione. E nella finzione questa persona è attratta dai minori.
4: Adesso vado lì, tiro uno schiaffo a sto coglione.
3: Senta, no, vabbè, adesso scusi. Se calmi, faccia che è divertente, andiamo avanti, prego.
4: Pezzo di merda.
3: Basta!
4: Che divertente.
2: Non era una battuta, Iron Pen. Non li leggi i giornali? Ieri il nuovo presidente Lex Luthor ha approvato il decreto delle dispari opportunità.
1: Il decreto sulle dispari opportunità? E che cazzo vuol dire?
2: Vuol dire che da oggi per legge ci deve essere tutto dappertutto, Iron Pen. Merda nel cioccolato, etero nei figli gay, preti a capo della NASA, aborti in chiesa, chirurghi spastici, calciatori alfabetizzati, modelle CS, cadaveri in palestra e anche pedofili nei super erotici. È la legge, Iron Pen. È la legge.
1: Ok, una cosa alla volta. Intanto tu muori, pedofilo di merda.
4: Porco, le tiro uno anch'io sto merda. Pam, pam, figlio di puttana. Beccati sto
3: stop,
4: coglione di
3: ma
4: merda.
3: Ma cosa fai? Ferisce sul cadavere, ma che fa?
4: Pezzo di merda.
3: Ma già la serata, è una finzione. Lo sta a gonfiare, sei fermi.
4: Sto
3: che
4: merda
3: fa? Ma, scusi, ma non se la ci trasportare, è la scena. Bastava la serata, si capiva, scusi.
5: Basta. Dai, arriva anche da parte mia.
3: No, anche la signora,
4: devi dire un altro.
3: Basta, portatelo via, portate fuori. Ci dispiace tanto, signor Pung Tzu, come cazzo si chiama? Ci spiace. Non so professionisti, le chiedo scusa.
5: No, stronzo.
3: Ma signora, anche la forchettata nella coscia però. Dove la piata la forchetta poi?
5: È quella avanzata dal pranzo.
3: No, non gli sputi che poi si vede sul set che si illumina tutto.
4: Pezzo di merda.
3: Ma basta, se ricomponga.
4: Adesso gli tiro un sasso. Il sasso,
3: cioè. Il sasso di polistirolo. Ma che no, vede che descena. Guarda, ha fatto un millimetro.
4: Infatti era leggerissimo.
3: Non
4: però
3: è lei
4: se
3: che
4: fosse
3: molto
4: stato
3: forte.
4: Vero gli aver fatto male a quel merda.
3: Anche lei se fosse stato un vero attore avremmo già finito di girare sta scena. Prego, andiamo avanti con la battuta di Iron Pen. Prego.
1: Ora concentriamoci sulle cose importanti. Dobbiamo fermare l'ex Lutero. Presto, contattate i seguenti super erotici. Carta e penna, super comparsa.
4: Non ce li ho, aspetti un attimo.
1: Che cazzo.
3: Ma faccia finta, ma come ce li ho? Ma faccia finta, tanto non è inquadrato. Dica subito Iron Pen, chi cazzo se l'ancula?
4: Ah, faccio finta di scrivere su un foglio immaginario.
3: No, perché tanto non è inquadrato. Dica sì, Iron Pen, andiamo avanti.
4: Allora.
3: Prego, vado. Ridia la battuta, Iron Pen. Andiamo, chiamiamo i seguenti super erotici, prego.
1: Presto, contattate i seguenti super erotici. Prendi carta e penna, super comparsa.
4: Va bene.
3: Ma che sta in bagno, scusi? Che sta a cagare? Ma fino al secondo fai era a fianco a lui.
6: Capito, però siccome sono fuori campo, ho pensato, io sono uscito di scena per andare a fare qualcosa di...
3: Cosa? Cosa? Aprirsi una scatoletta dei pelati? Che è andata a fare?
6: Magari in cucina, a cucinare del riso, non so.
3: Dica semplicemente, sì, ce li ho, una cosa del genere. Dica qualcosa di affermativo, prego.
6: Comunque sono in un'altra stanza.
3: No, lì a fianco a lui, solo che non si vede, è inquadrato. È fuori campo, ma non così fuori.
6: Ma perché non mi inquadrate se sono di fianco? Non ha senso.
3: Perché ma se faccia i cazzi suoi, ma io non sono tenuto a spiegare lei le note di regia. Cioè, uno storyboard, guardi lo storyboard.
6: Cosa c'è?
3: Lo storyboard.
6: Ah, non ci so andare.
3: Su che?
6: Sullo storyboard.
3: No, lo storyboard è una cosa con le vignette disegnate. Vede quel foglio che c'è qua? Con tutti i quadratini disegnati, le immaginette, i fumettini.
6: Ah, io ci stavo facendo sopra i cazzetti.
3: Come i cazzetti? Scusi, quello è lo story. Lo stiamo seguendo per girare il film.
6: Ah, io pensavo fossero degli scarabocchi. Qualcuno si rompeva i coglioni.
3: Ma come scarabocchi? No.
1: Posso continuare? Mi scusi,
3: prego,
1: regista.
3: Prego. Chiami i seguenti supererotici, sì. Prego. Tagliamolo la roba dei carta e penna.
1: Va bene. Gli Orgiastici 4, Sega Telepatica Man, l'uomo con la cappella da baseball, capezzoli sulle pupille Woman, la culona invisibile, tanga sgommato Woman, Acquaragia Man, Spider Troia, Capitan Herpes e Gonorrea Confessa. In viaggio, supererotici! Ho detto in viaggio, supererotici!
0: Iron Pen, mi sa che si è ingolfato il motore!
1: Ingolfato? È impossibile, ho appena fatto fare la revisione.
0: Lo so, ma da oggi insieme alla benzina bisogna metterci anche un chilo di panna nel serbatoio. È la legge.
1: Ah, dannato Lex Lutero! Ma non finisce qui!
0: E anche lì, da oggi si dice non finisce qui e lì. È la legge, capo.
3: Aspetti, scusi. Scusi, lei è accovacciato, signor comparsa.
6: Ah, si vede?
3: La vedo.
0: Perché? Hai sbagliato yogurt.
6: No, perché per andare a cagare bisogna passare davanti all'inquadratura, no? Se vuoi il bagno dall'altra.
3: Ma lei è passato così come un nanetto, tutto accucciato, mentre l'altro poi c'è la battuta finale.
6: Devo andare in bagno, cazzo. Cioè.
3: Ma non poteva passare dietro la telecamera, scusi.
6: È vero, non ci ho pensato.
3: Mamma puttana la miseria. Tutto da rifare. Pausa! Ne scoppia la testa, ne scoppia.
7: Riusciranno i super erotici a fermare il malefico Lex Lutero e le sue leggi assurde? Riusciranno a fermare questa ondata di frociaggine, come dice il buon Papa Francesco? O finiremo tutti ad incarci a vicenda? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Lush Lane versus Marilyn Manson. Gemelli separati dalla nascita.
8: Lo Zoo di 105.
9: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
11: Grazie, però chiamate una volta, dopodiché se mai io vi richiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico, perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè datevi una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando, una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
12: Allora, questo che avete sentito è un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele Lavarese. Ciao Raffaele.
13: Ecco, io prenderei il Rocco Casalino, sì. Lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare, proprio pam.
12: Cioè tu, fammi capire bene, allora tu ricostruiresti il ponte, ok?
13: Il ponte.
12: E poi dopo?
13: Poi anziché in macchina, anziché inserire la carta nel via cardia, la infilerei nel culo.
12: Nel culo, cioè quindi utilizzeresti il retto del portavoce, sì, del Presidente del Consiglio, come via card?
13: Come via card, e gli farei anche dire, viaggio, cosa dice la cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
12: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione? Cioè i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
13: Cioè, che figura è questo qua?
12: Quello...
13: Lui è lì perché quando si sono candidati chi aveva più preferenze su internet, più internet aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
12: Cioè, tu, secondo te, quindi Casalino è la lobby dei froci?
13: Sì, ma stai scherzando. C'è uno che dice una roba del genere, crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi, si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
12: Quindi proposta di Raffaele D'Avarese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
13: Sì, sì, sì.
12: Va bene, grazie
13: almeno
12: Raffaele.
13: Almeno per un anno.
12: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porto a Renzo Piano, vediamo.
13: Fattulo, caro, ciao.
12: Ciao, vaffanculo anche te Raffaele, ciao. Antonio Rozzano.
14: Dai, è stupido.
12: È stupido perché?
14: Perché non si dicono queste cose, dai.
12: Ma uno sarà libero di averci il cagamento di cazzo? O no?
14: No.
12: No, perché no?
14: Perché no? No, è uno stronzo.
12: Lei quanti anni ha? Due? Perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
14: Secondo lei?
12: No, lo chiedo a lei perché io lo so, è lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato ma non sa perché. Perché non sa perché?
14: Ma non lo so io perché.
12: E allora vede.
14: A me sembra sbagliato.
12: A lei sembra sbagliato per quale motivo però?
14: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
12: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
14: Io l'accuso.
12: E lei così? Ma cos'è lei? Un pucci, un tenerone? Cos'è un trudino lei? È coperto di velo? Se schiaccio il bottone sulla schiena, dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta
14: bravo,
12: e balla?
14: Bravo.
12: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
14: Sì.
12: E allora vado a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
14: Vaffanculo.
12: Dai, sta di cazzo, dai, vaffanculo.
14: Ma proprio sei un coglione.
12: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
14: Pure, dove sei che ti venga a raggiungere?
12: Sono a Radio 23 centimetri. Vieni, sono a Radio 23 centimetri. Vieni, che ti do le lecca, vieni.
14: Sto cazzo ti do.
12: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello. Dai, vieni a darmi il cazzo.
14: Non hai un cazzo da fare.
12: Sei tu che hai proposto il cazzo. Ricchione,
14: la gente, cioè.
12: Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno, Venezia, sentiamo Bruno.
15: Secondo me è un cuoto.
12: Sì, probabilmente omosessuale, sì, penso sì. Anch'io, però questo che cosa cambia, cioè uno un po'.
15: Ah, niente, per me basta metà da 20 scale lontan.
12: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
15: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, da par mia tanto vettato.
12: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano? Se non capisco un cazzo io, scusi. Io
15: sono... Va bene, parlerò italiano.
12: Io sono del centro Italia.
15: Ho detto che sì. Praticamente è una dichiarazione fatta così
12: sì.
15: da un portavoce del capo del governo.
12: Sì.
15: E insomma, è una mancanza del tatto o per quel che è successo?
12: Ma Conte, è veramente il capo di questo governo?
15: Perché è Salvini e Di Maio sotto che comandano la scianta, lui lo mette là a parlare e basta, porco, non so.
12: È un megafono, diciamo, un megafono dei due vicepresidenti.
15: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche a sua età.
12: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi, lei quanti anni c'ha?
15: Io?
12: Sì.
15: Ho 43 anni.
12: 43 anni più o meno c'è la stessa età di Conte, vuol dire un rottame del cazzo uguale, eh?
15: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
12: Ho capito.
15: Trattengo.
12: Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
15: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare. Dovrebbe scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che serveo che se gastua e non va a parlare come Cristo comanda.
12: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
15: Io sono ateo completo.
12: Un abbraccio, eh?
15: Ciao, Luciani, stanno bene?
12: Ciao, bello, ciao.
15: Ciao,
12: chiedi lei, ciao. Amelia da Alessandria, Amelia, Casalino. Il suo contributo.
16: Cosa devo dire? Povero Casalino, gli hanno rovinato il Ferragosto, che dobbiamo fargli?
12: E quindi?
16: E quindi niente.
12: Ma signora, questo qua è un
16: intervento. Siamo noi per giudicare.
12: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
16: Ha detto una cazzata.
12: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
16: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
12: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande e lei risponde. Se io le faccio una domanda e lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
16: Ha ragione.
12: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
16: Ci sta, sì, è vero.
12: Ci sta, e quindi dica, perché ha sbagliato?
16: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità, ci sono delle famiglie rovinate con dei morti in mezzo e lui pensa al suo Ferragosto del cazzo.
12: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? E non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina lei? Dai, vaffanculo, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno ti sa di perché. E questo è il centro, cazzo, tutti a dire, ha detto una cosa di merda, ma nessuno ti sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro. Indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fanculo.
17: Radio 105.
18: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
19: Oh,
6: Vai via?
19: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
6: Quando stai via?
19: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
19: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
19: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
20: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
21: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
21: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
21: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
20: Pornhub. The spiration is in the thick.
21: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
21: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
21: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
20: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
20: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
21: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
21: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
20: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
21: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
21: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
21: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
21: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
20: Sì.
6: Sì.
20: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
20: No, aspetta, aspetta, aspetta. Fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
20: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
21: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
20: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
20: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
21: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
21: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
21: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
21: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
21: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
20: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
21: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
20: Cucchiaio di sul cazzo.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
21: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
21: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
21: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
21: Oddio, anche a me, anche a me.
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
21: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
22: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
22: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
22: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
4: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto, cazzo!
1: Perdonami, dovevo finire una partita a cooling.
0: Che cazzo è cooling?
1: È uno sport. Io mi dipingo delle strisce rosse sull'uccello e faccio il birillo. E i miei sottoposti mi lanciano addosso dei puttani con tre buchi nel culo.
0: Figa, una cosa disgustosa, cazzo!
1: Faccio politica, Doug. Inculare il prossimo è il mio mestiere. Mi tengo solo in allenamento.
0: Oh, ma non esiste una persona con tre buchi nel culo! Se non lo sapevo!
1: Tutto esiste, Doug. Basta disporre della cifra giusta, di un buon chirurgo plastico e di ergastolani sedati.
0: Ergastolani sedati? Cazzo, Frank, ma è disumano, figa!
1: Lo so, ma da sveglia è un casino fargli altri due buchi nel c***o col trapano. Che cosa volevi dirmi?
0: Beh, c'è un problema al congresso, figo. Dobbiamo vedere il senatore Tampax.
1: Ricordami un attimo chi è.
0: Ma figo, il ministro degli interni, cazzo.
1: Ah, già, cazzo, era ovvio.
0: La sua poltrona rischia di saltare, figo.
1: Beh, diciamo che ha preso un filo.
0: Bella battuta, figo. Frank, sei in macchina, vai. Sto culattone, quello è froncio.
2: Frank!
1: Claire!
2: Cosa ti porta qui?
1: Tampax.
2: No, grazie. Mi sono fatta legare le tube 2 anni fa per protestare contro l'utero in affitto. Da allora non ho più il ciclo.
1: No, Claire. Mi sa che stai equivocando.
2: Aspetta un attimo. Non vorrai intingerlo nella vodka e infilartelo nel culo come quella volta alla cerimonia dei Nobel?
3: Il premio Nobel per la pace, dopo 40 anni di lavori forzati, fa la coraggiosa rivoluzionaria Sanzuki.
4: Oh, puttana mangiacatti! Toccola! Figa bandola! Vieni a darmi una facciata nel culo!
3: Che cosa succede? È ingrescioso! Portatelo fuori!
1: Sì, mi ricordo. Gli agenti di sicurezza mi pestarono tutta la notte con un salmone. Bei tempi. Claire? Ma mi stai ascoltando?
2: In realtà no, Frank. Dall'orecchio destro non ci sento benissimo. Mi sono fatta trapiantare il timpano al posto dell'imene quando ho deciso di diventare una neovergine pagana per protestare contro i pesticidi.
1: Vabbè, non importa. Mi attendono. Magari ci vediamo a colazione uno di questi giorni.
2: Mi piacerebbe molto, ma non posso mangiare cibi soliti. Ho perso la capacità di deglutire durante una protesta a favore degli estrattori di diamanti in Sudan. Sai, sono stata catturata da 12 mercenari che mi hanno scopato la gola a turno per 3 settimane. Poi per fortuna mi hanno buttato nelle sabbie mobili.
1: Infatti hai una pelle fantastica.
0: Frank, porco dito!
1: Ciao tesoro!
2: Addio Frank!
0: Frank, allora ti muovi, figa!
1: Scusa, ho incontrato la mia ex moglie.
0: Scusa se te lo chiedo, ma perché sei sposato se sei omosessuale, frocio?
1: Ma perché, Fedez?
0: Hai ragione! Andiamo! Ci aspetta al congresso! Vai! Vai al congresso, culottone di me!
5: Amici dell'ambiente, state uccidendo il pianeta!
6: Persone di merda!
7: Nazisti!
6: Fate schifo!
1: Calma, signori! Un po' di rispetto per le istituzioni. In questa sala è stato spompato un presidente degli Stati Uniti. E che cazzo?
6: Frank!
1: Senatore Tampax!
6: Ben arrivato, Frank! La situazione è tragica.
1: Quanto tragica?
6: Beh, come pulirsi il culo con un riccio di mare.
1: Non lo faccio da anni. Comunque, vabbè, cosa abbiamo sul tavolo?
6: 3 righe e un pucciotto, Frank.
1: Parlavo delle scartoffie. Comunque, me le faccio volentieri. Cristo, che botta! Parla, vecchio coglione, parla.
6: I minatori sono in sciopero, Frank! Da 15 giorni! Vogliono più soldi! Il settore è al collasso!
1: Che stronzata! Infiltrate dei poliziotti travestiti da estremisti e fate scoppiare qualche bomba. Poi bastonate tutti gli altri dicendo di essere stati provocati. C'è altro?
6: Nelle scuole entrano sempre più armi! Gli studenti si sparano in classe!
1: Fate uscire dal gabbio un po' di spacciatori! E che cazzo! Gli studenti arriveranno a scuola fatti come le merde, non avranno voglia di fare casini!
6: Ma così la criminalità organizzata farà i soldi a palate!
1: Avranno più soldi da investire nell'edilizia e daranno lavoro in nero e senza garanzie a un sacco di immigrati irregolari!
6: Ma così arriveranno più immigrati regolari! Dove li metteremo?
1: A lavorare in miniera! Al posto di questi stronzi che vogliono l'aumento!
6: Sì, ma i minatori che perderanno il posto?
1: Andranno a prendersela nel culo, senatore. Questa è l'America.
8: Bravo, Frank!
1: Grazie. Oh, era rimasto un sassolino. Detesto gli sprechi.
9: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.
10: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare un po' di spiegare. Prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... Cioè, perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire a pingere da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia con la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... La guardia... Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì?
3: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se la disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
2: Sì.
3: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano giù al sud da voi, vicino al Gargano.
2: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio a Foggia?
3: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
2: Manfredonia, dove? Vieste?
3: Bravo, Manfredonia, no. Esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
2: Ho capito.
3: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
2: conosce la zona qui.
3: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
2: io
3: una...
2: sto sempre
3: accavallati, cioè, siete...
2: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia, Milano, Torino, Verona,
3: sì. Perfetto.
2: No, da quelle, sempre da quelle.
3: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
2: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
3: Perfetto, perfetto.
2: Dipende. Mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
3: Cose.
2: Se devo venire con un camion piccolo, un camion grande.
3: Cose e camion, stanno. Un camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto al posto della G mi farebbe una cortesia. Perché altro che sai, quando io parlo con meridionali già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
2: No, no, io sto lì con chi parlate.
3: Scusi,
2: io sono,
3: non ho capito.
2: Lavoro io, li monto io e li monto io.
3: Monto. Mondo, mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è montare, voi c'è il verbo montare, invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
2: Capito.
3: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sul lago.
2: Sono stato a Desenzano del Garda.
3: Non ho capito, mi scusi.
2: Sono stato lì a Desenzano.
3: Desenzano, non Zano. Zano.
2: Vabbè.
3: Sì.
2: Vabbè.
3: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
2: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
3: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
2: Ma perché? Che non è una casa chiusa...
3: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
2: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio e ne parliamo?
3: Oggi pomeriggio?
2: Sì.
3: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito?
2: No, no, sto lavorando, ecco perché.
3: Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi
2: va
3: non,
2: bene.
3: Non ha un minuto per chi, per confermarmi
2: no,
3: questa
2: no,
3: cosa.
2: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
3: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che. Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po'.
1: Adesso comincio a sentire un po' di... Mi deve perdonare. Mi sento male. Terrore, mi hai salti giù, Sì, gli è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari hanno messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
2: No.
3: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e mi sono trasformato. Allora,
2: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
3: sono Banner, mi chiamo Banner.
2: Eh?
3: Banner, mio nome è Banner.
2: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Di io sento il meridionale, non lo so.
3: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
2: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
3: Uey. Uey.
2: Pronto?
3: Uey. Taralluccio, non mi fare innervosire, dai, cosa trovi un'altra lì? Cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
2: No, ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Non, io così so parlare con il mio pugliese, poi.
1: Ma mica colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Te ti devi rendere conto di essere un meridionale e metti giù, mi fa perdere la pazienza, ma mettiamo un altro, che cazzo devo fare sti terroni?
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi. Piacervi.

0: organizzazioni e... To! Bastarda!
1: Ancora? Uffa, ma la smetti di farmi del mobbing per i risultati del canale?
0: Ma quale mobbing e mobbing? Sto solo godendo come un bastardo alla facciazza tua da quattr'occhi. Sparapidocchi. Anche se l'ultimo video l'ho pagato col sangue e le confusioni dopo la leggerissima esplosione che ci ha visto coinvolti. Sono strapieno di felicità e le menomazioni non mi infastidiscono nemmeno più.
1: Wow, ma come fai a pettinarti adesso?
0: Cazzo fai, stronza? Fai la sarcastica. Guarda che con tre dita in meno si vive una vita piena ugualmente. E poi lo sanno tutti che non mi pettino. È roba da finocchi. Io sono per il nature.
1: Mi spiace molto, sai che ora sei un po' compromesso nelle tue attività motorie e funzioni primarie, ma io ti avevo detto che costruire un razzo con un tubo e del carburante non era una bella idea.
0: Gna gna gna gna gna. Te l'avevo detto, gna gna gna. Ma vaffanculo, va! Guarda che è andato storto solo perché avevo solo fatto male alcuni leggerissimi calcoli matematici che non sono purtroppo nelle mie preparazioni in merito aerospaziale, ma...
1: Cosa?
0: Ma...
1: Cosa ma...
0: Ma... Oggi voglio sbancare l'internet con il mio nuovo esperimento che recupererà la sonora figura di merda del precedente.
1: No, ti prego, basta roba che scoppia. I vigili del fuoco ti hanno avvisato che la prossima volta ti lasceranno ardere come un arrosticino. Non ne possono più di dover intervenire per colpa tua.
0: Uè, stronzetta, ma tu da che parte stai? E poi, questa volta, nel mio esperimentonissimo, non userò materiale combustibile.
1: Esperimentonissimo?
0: Fico, vero? Il nuovo nome per il mio spazio dedicato alla scienza applicata.
1: Non mi fa impazzire, sai?
0: Non me ne frega sei cazzi, sai?
1: Che cattivo!
0: Su dai, poche ciance e piantami questo cacciavite in una coscia!
1: Ma sei scemo?
0: Taci, taci, taci e fai quello che ti ho detto!
1: Ma perché devo cacciarti un cacciavite in una gamba? Ma che senso ha?
0: Si vede che non sai un cazzo di neuroscienza! Guarda al lato del mio cranio!
1: Ma che cos'è quella cosa piena di mosche e sangue rappreso che ti spunta dal cranio? Che schifo!
0: Ho comprato nel Deep Web per sole 600 euro una versione beta di Neuralink di Elon Musk e come un moderno Frankenstein me lo sono autoimpiantato nel cranio. Anche perché all'ospedale delle sorelle scalze di Via Andrate, dove sono in cura per altre cosucce riguardanti la psiche, non hanno voluto farlo fare ai neurochirurghi.
1: Ma sei deficiente?
0: Forse, ma la scienza ha opinioni contrastanti in merito.
1: Ma secondo te, con 600 euro, compri una tecnologia sperimentale di Elon Musk e poi te la pianti nel cranio da solo?
0: E quindi? Cosa c'è di sbagliato nel ragionamento?
1: Potresti morire di setticemia o avere danni cerebrali. Si vede da qui che quel coso che ti sei infilato nel cranio è una porcata. Una mezza cianfrusaglia con una pila attaccata.
0: Sto bene, tranclic.
1: Cosa?
0: Sai che le flozze non mi estlatlo tentlatlo bene.
1: Oh cazzo, parli molto strano.
0: Beh. Ble, ble, cle, clac, gle.
1: Forza, forza, sali sul motorino che ti porto subito in ospedale.
0: Vatalina.

Nintendo Mango Mano!

0: Le cose verissime.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
3: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscito a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca, Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, cosa? Ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi, allora, io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito? Senti, però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza.
1: Uh-huh.
0: Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione,
1: sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: Ah, grande, è vero. Io ho un ciringhito a Campomarino di Maruggio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia.
0: Porto Cesario, okay. Insomma.
1: Sì, siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
1: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
0: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
1: Esatto.
0: Ecco, se ti serve qualche biglietto, noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor Alberto.
1: Siete troppo carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio, buona giornata.
0: Piace, grazie Alberto.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
0: Ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come bagarino.
3: La bastardata del giorno. Lo zoo di 105.
4: L'attivista.
5: Su io l'attivista.
6: Benvenuto. La invitiamo a rimanere in attesa.
5: Intanto zona femmina.
6: Un operatore le risponderà appena possibile.
5: Vabbè, ma...
6: Grazie.
5: Sì, grazie a te, ma non è che stiamo qua a perdere...
7: Buongiorno, sono Elisa.
5: Senti, una domanda. Ci avete gli spazzolini da denti?
7: Sì.
5: Ah, ok. E li vendete?
7: Sì.
5: Che modelli ci avete?
7: Qualsiasi.
5: Ah, però... Forte. Pure quelli senzienti?
7: la tessera ce l'ha?
5: Carta o bancomat?
7: Non lo so, adesso vedo. Immobile.
5: Senti Elisa, una domanda, ma te quante volte al giorno dici carta o bancomat?
7: Troppe, veramente troppe.
5: Infatti.
7: Dai, adesso posso sapere.
5: Fatteli dare in contanti.
7: Cosa sta succedendo?
5: Fatteli dare in contanti.
7: Grazie, buona giornata, arrivederci.
5: Te possino.
4: Buongiorno, sono Katia.
5: Sì, pronto, ciao Katia. Senti, una domanda. Voi avete gli spazzolini da denti?
4: Sì.
5: Di tutti i tipi?
4: Sì.
5: Duri, molli, tutte...
4: Sì, di tutti i tipi.
5: Per le dentiere?
4: Penso di sì. Aspetta, vado a controllare,
5: okay.
4: Perché per le dentiere penso di sì.
5: Allora, aspetta. Se li cerchi, sono quelli che hanno la faccia triste.
4: Quelli che hanno la faccia triste?
5: Sì, perché pensavano di andare a pulire una bocca fresca, magari di un pischello, una pischelletta, capito? Invece alla fine vanno a pulire i denti marci finti dei vecchi. Sono un po'... c'hanno un po' il sorriso un po' in giù, un po' così, un po'... cioè non c'hanno belle le setole, belle dritte, tutte, sono un po'...
4: Allora,
5: flush.
4: Penso siano questi della... che guardo.
5: Se guardi bene, hanno il viso triste, ma se ascolti bene piagnucolano pure.
4: Ti sento malissimo.
5: Così mi senti meglio?
4: Sì.
5: Perfetto. Dicevo, piagnucolano pure se accosti l'orecchio. Dovresti sentirli.
4: Dovrebbero essere questi qua della gamma, però non ne sono sicura.
5: Allora dovrebbero fare tipo... Li senti?
4: No.
5: Allora non sono quelli. No,
4: aspetta, guarda un attimo, aspetta.
5: Stupida. Dove stai, stupida?
4: Aspetta, adesso tagliamo la testa.
5: Ma senti, ma te che lavori lì, che ne pensi della vita triste, poveretta, che fanno sti spazzolini?
4: Fanno il lavoro sul lavoro.
5: Lo so, però... è vero, no, te c'hai ragione, però è un lavoraccio.
4: Come anche la carta igienica, c'è il suo lavoraccio.
5: La carta igienica è il mio prossimo progetto, perché lì, vabbè. Senti, allora, noi verremmo a manifestare davanti al vostro negozio e liberare gli spazzolini.
4: In che senso?
5: Nel senso che li prendiamo tutti e li portiamo via, a mangiare al ristorante, a spazzolare i cavalli.
4: Ma se vuoi portare qualcuno, puoi portare me e la mia collega, no? Gli spazzolini.
5: No, voi fate già una vita ok, ora, nel senso, magari non la top del sogno, però penso una vita ok. Sicuramente non siete, diciamo, nate, non siete state create per andare a lavare le dentiere ai vecchi fracichi.
4: No,
5: capito?
4: Spera di no.
5: Appunto, quindi
4: che ti posso dire io?
5: Liberali, vieni con me. Portiamoli a spazzolare i cavalli e non le piastrelle. Free spazzolini.
4: Pronto?
5: Free spazzolini. Pronto sto cazzo, Katia. Basta, butto giù, mi sono rotta i coglioni. Ma te guarda, sti imbecilli, è andata a vedere se ci stavano gli spazzolini da denti con la faccia triste. Stupida.
8: L'attivista.
5: Che so io?
8: L'attivista.

0: amici ben fognati a pel cazzo, sinistra e destra. Dove mi giro? Comunque si sa che la figa parla. E allora, settimane decisive per il caso del Bosco, dove ci siamo glog glog glog glog bla bla blam. Insomma, non ci manca assolutamente l'iniziativa. Tutto è sommato, che dicamo? E papà, partiamo immediatamente per il caso che sta tenente la casa, la Germania. Vediamo il cert. Linea alla reggia. Na na na na na. Servizio.
1: Ci troviamo a Lebra, in provincia di Bergamo. Un paese tranquillo di gente che lavora. Una comunità che ora però è scossa da un accadimento tragico. Infatti, nella giornata di giovedì, tutti i principali giornali hanno dato la notizia dell'assassinio del muratore Salvatore Catania. Sono le 4 del mattino e alcuni vicini odono dei rumori provenire dalla villetta a schiera pagata a mutuo del signor Salvatore Catania.
2: Oh, amore! Svegliati! Dom! Sento dei rumori strani dalla villetta pagata col mutuo del Catania. Dom, svegliati fo.
3: Dai, amore, stavo dormendo, cazzo. Cazzo vuoi che me ne fotta a me, eh?
2: Te, dai, ascolta. Sono dei rumori che sembrano che lo ammazzano. Te, senti.
3: Sì, sì, hai ragione.
4: Dai, che ti riempio.
3: Lo stanno ammazzando, eh?
2: Cosa faccio? Chiamo la polizia?
3: No, sei matta. Anche se lo fanno fuori si libera la casa per Luigi che si sposa. Così viene ad abitare qui vicino, eh? Se ne va dall'aglio.
2: Te che resù, c'hai ragione. Allora metto i tappi. Buonanotte.
3: Buonanotte, dai, che c'ho cantiere domani.
1: I vicini sono preoccupatissimi, ma per cause ancora ignote non avvisano gli inquirenti. E il delitto, nella villetta comprata col mutuo del muratore Catania, si consuma in fretta. Un vigilante di un istituto privato sente dei rumori sospetti, ma trovandosi impegnato in un intervento, non gli dà peso e non avvisa gli inquirenti.
5: Dai, succhia, brava! Brava, succhia!
6: Tu da me 10 euro in più, io stanca, bocca fa male!
5: Sì, dai, che ti do il regalino! Dai, succhia, dai!
6: Senti, tu vieni subito, eh? Se no va avanti a mano, eh? Troppo sapore di plastica in mio bocco? Mi viene vomito, eh?
5: Aspetta, dai! Oh, hai sentito questo rumore?
4: Oddio! Oh, mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Aiuto! Mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo!
6: Hai sentito?
3: Che schifo, dai!
6: Ah, scusami, io mangio troppo fretta, viene aria nel mio pancio.
3: Vabbè, dai, sempre roba del corpo.
6: Dai, che mi tirano i piedi che... Dai, giù!
1: Purtroppo, la superficialità delle persone vicine alla villetta presa a mutuo non permette di soccorrere per tempo il muratore Salvatore Catania nella sua villetta presa a mutuo e la tragedia si consuma inevitabilmente. Quando la mattina la donna delle pulizie si reca nella villetta presa a mutuo del signor Catania per rubare i soldi dai cassetti, la scena che le si presenta è orribile. Il muratore Salvatore Catania è disteso sul pavimento del bagno con la faccia dentro il water e con una moto Ducato infilata nell'ano accesa. Gli inquirenti brancolano il buio, si parla di suicidio per amore, ma i dubbi sono grandi, staremo a vedere.
0: Blem, bloop, bloop, che signora la pista, ma si riempie la foca negra? Dai che mi sono preso male, allora sentiamo le mie mani che cosa dicono. Anche loro dicono una cosa strana, eh? Le sentite? Sì, siamo tutti d'accordo, certo. Ma il mignolo, cosa ne pensa il mignolo? Ah, certo. Beh, anche Acne loro sa cosa dicono la lunga. Dai, ci facciamo un drink. Sigla, che ci vediamo poi che ho cazzi seri coi Sex Pistols. Sigla, che son preso dall'AIDS. Ah! Vomito.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adam Day, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adam Day, sta zoccola.
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cagli uai di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eiaculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San! Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non lo puoi fare!
11: Vieni qua, Leon San!
9: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Miei fributai!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: is the zoo, only for you.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Zitti, andate via che non riesco a trovarmi la vena qua. Cazzo, è tutta secca qua.
5: Uffa, Papà Castoro! Smettila con l'eroina, se no ti viene il diabete! Dai, esci fuori e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore!
6: Non ci si può manco bucare come Dio comanda qua, eh? Va bene, va! Vi racconto sta cazzo di storia!
5: Evviva!
6: Allora, senti, questa storia si intitola La rana e lo scorpione.
5: Oh!
6: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta uno scorpione che voleva attraversare il fiume.
5: Oh! E poi?
6: Ve lo dico subito, non partiamo quest'anno con sto cazzo di e poi, eh? Stiamo tranquilli. Allora, siccome lo scorpione non sapeva nuotare, chiese a una rana se lo poteva portare sulla schiena dall'altra sponda del fiume, no?
5: E la rana? Cosa rispose la rana? Cosa? Cosa? Cosa?
6: La rana disse: col cazzo! Se ti porto poi tu mi pungi!
5: È vero! È vero! È vero!
6: Certo che è vero, no? Comunque lo scorpione ci disse: oh, guarda che se ti pongo mentre attraversiamo il fiume muoio anch'io, è a fuoco. Dai, non fare l'infame e portami dall'altra parte del fiume, che devo andare da mia nonna che ha letto col culo sfondato.
5: Oh!
6: E la rana ci disse: me ne batto i cazzi che tua nonna c'è il culo sfondato, io dall'altra parte non ti ci porto, chiaro?
5: Oh!
6: Ma lo scorpione non mollò e ci disse: se mi fai attraversare il fiume, quando arriviamo dall'altra parte ti faccio un buon p***o col culo, come mi hai insegnato con la merda di mia nonna.
5: E la rana cosa rispose? Cosa? Cosa? Cosa?
6: La rana che no sbroffava da mesi, non seppe resistere e disse che andava bene.
5: Davvero? Davvero? Davvero?
6: Così lo scorpione salì sulla schiena di quella merda della rana e insieme iniziarono a attraversare il fiume.
5: Oh!
6: Ma arrivati alla metà della strada, improvvisamente lo scorpione punse la rana col pungiglione.
5: Ma è scema! È scema! È scema!
6: E la rana incredula disse allo scorpione: ma sei scemo? Ma è punto! Ora morrai affogato anche tu!
5: È vero! È vero! È vero!
6: E lo so, rispose lo scorpione. E la rana ci disse: se lo sapevi, che cazzo mi hai punto? E non ho potuto resistere, rispose lo scorpione. Questa è la natura. Sono di Mediaset.
7: Va bene, dai, ciao!

0: This is a zoo only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Scusi, permesso, che perdo l'aereo.
3: Scusi, innanzitutto stia calmo e non spinga. Siamo tutti in coda per prendere un aereo.
2: Il mio parte a breve?
3: Cazzi suoi, non poteva partire prima come tutti, non ho capito.
2: Ma come si permette?
3: Ma vai a fanculo, va, ma come pari? Sei il XIX secolo. E comunque non passi. Se perdi il volo, cazzi tuoi.
4: Su, ma scusi, ma lo faccia passare, ma cosa le frega? Se perde il volo, poverino.
3: Ma no, no, è un fatto di principio, no? Io mi sono svegliato alle 5 per prendere questo volo e il signorotto del cazzo che parla strano in doppio petto si permette di arrivare all'ultimo. E che cazzo?
2: A parte che poteva finire le scuole medie, sarebbe stata una buona idea. Detto questo, c'è un malinteso. Io sono in ritardo per motivi lavorativi. Mi sto spostando fra le sedi delle mie aziende per colloqui. Sa come vanno queste cose? Cioè, sì, sa, insomma, immagina, sa, non lo sa.
3: No, no, non lo so, non lo so come vanno queste cose. E comunque, faccina di cazzo, ho un colloquio anch'io domani mattina, importantissimo, e mi sono svegliato anche presto. Ma pensa a te.
2: Ma lo sa che lei è proprio una brutta persona? Ma non c'ha paura del karma?
3: Ma vai a fanculo. Ma che si inculi, lei è il karma, il karma. Il karma poi non esiste. La fila è la fila.
5: Infatti!
2: Avanti il prossimo!
3: Permesso! Cazzo! Cazzo, cazzo!
2: Ah! Tocchi si rivede! Salve! Che pazzesco innesco del destino, non trova?
3: Ma lei è?
2: Il titolare dell'azienda dove sta facendo il colloquio, esattamente!
3: Ah, ho capito. Quindi...
2: Eh sì!
3: Allora...
2: Sì, sì, prego!
3: Lascio magari qua sul tavolo il curriculum, non si sa mai che...
2: No, no, non si sprechi, grazie.
3: Salve.
2: Salve anche a lei.
3: Vado di qua, eh?
2: Sempre dritto.
3: Grazie.
2: Arrivederci.
3: Porco di...
2: Amen.
6: Però hai ragione. La fila è fila.
3: È interessante, vero amore? Quindi
4: estrarre... Ma, insomma...
3: Dai, amo! Ma guardo sempre quello che vuoi tu! Mi fai vedere una volta le cose che mi piacciono?
4: Sai che quando ti ho sposato non avrei mai pensato che fossi così noioso nel tuo privato. Eppure con il lavoro che facevi.
3: Amo, ma lavoravo in un'azienda di pompe funebri e vestivo i cadaveri.
4: Ma che c'entra? È sempre un lavoro creativo.
3: Beh sì, in effetti.
4: Dai, dai, dammi il telecomando che cerco qualcosa che ci piaccia a tutti e due, su. Con tutte queste piattaforme troveremo qualcosa di bello da guardare insieme, no?
3: Sì, sì, infatti amore, hai ragione.
5: Ehi, infatti!
7: 2 ore dopo.
4: Vabbè, io mi sono rotta i coglioni, però.
3: Sì, anch'io, dai, non c'è un cazzo in TV.
4: Scopiamo?
3: Va bene, dai.
4: Missionaria?
3: No, preferirei pecora.
4: Prima pompa?
3: No, lecco io.
4: E che palle, ma una roba d'accordo ce l'abbiamo?
6: Figa, che coppia solida.
8: Salve.
2: Ah, buongiorno.
8: E lei è nuovo? Non c'è il dottor Traversi?
2: Guardi, io veramente... No, comunque non c'è, ma...
8: Ah, ok, allora va bene così, allora.
2: Ma che fa? Scusi, aspetti.
8: No, guardi, non ci ho dormito stanotte per questa cosa della prostata. Su, lo faccia e basta, senza parlare.
2: No, ma guardi che io veramente...
8: Su, mi infili un dito nel culo, non indugi!
2: No, ma guardi che...
8: Ecco, le metto 150 euro in nero sul tavolo, non voglio nemmeno la ricevuta. Basta che mi infili sto maledetto dito nel culo senza indugiare e senza trasporto, per favore, che mi vergogno da matti.
2: No, ma ho capito, ma guardi che...
8: Lo infili!
2: E va bene, se insiste, ecco.
5: Ehi, infatti...
8: Ah, che male, che male! Ah, ah, però adesso meglio, eh? Lei in fondo è anche delicato.
2: Grazie.
8: Cosa mi dice allora della prostata?
2: Che cazzo ne so, se vuole le spiego come installare Word su Microsoft.
8: Ma che cazzo dice, dottore?
2: Ma quale belli di dottore? Io sono il tecnico del PC.
8: Ma che cazzo fa? Mi infila un dito nel culo.
2: E beh, lei mi ha dato 150 euro e insisteva, eppure senza fattura. È un affare per un dito in culo, eh.
6: Eh già, è un affare.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
10: però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Questa sera su Netflix.
5: Guarda, sto rotolando.
6: Chi lo dici?
5: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria.
6: La Madonna! Che mangiata, eh?
5: Guarda, non sto più in piedi.
3: Ci mangi troppo. Esploratori ciccioni.
4: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un gig.
6: Maresciallo! Maresciallo! Sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno.
3: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
2: Netflix.
4: E se hai una palla sola?
6: Allora, aspetta. Sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia... Aspetta,
5: ma come biennale? Cosa vuol dire biennale?
6: C'è scritto biennale perché cresce due volte all'anno, ignorante.
3: Tutto quello che avreste voluto sapere sul sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
5: È un delinquente!
6: Puzzone!
5: Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa?
6: Balordo!
3: Radiate il soldato Salvini. L'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
2: Netflix.
4: Se tua mamma è puttana, non perdere!
5: Sto malissimo. Mi fa male la pancia.
6: Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere.
5: Mi sto cagando addosso.
6: Però falla di là perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe.
3: Mal Hur. Il sequel di Ben Hur con attori febbricitanti.
4: E da questa sera una fam bam bam bam di novità.
3: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
7: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
8: Yeah, yo.

0: davanti, bitch!
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Salve, cosa le porto? Acqua, vino, birra?
3: Allora, per me acqua e per mia moglie un bicchiere di vino, grazie.
2: Ok, arrivo subito con il pane.
3: No, aspetti, sa, non posso mangiare glutine, sono celiaco.
2: Ah, è greco?
3: No, che simpatico, ho la celiachia, non tollero il glutine.
2: Sì, sì, certo, sì.
3: Scusi, ma ha capito, no? Sa cos'è il glutine?
2: Sì, certo, ok, va bene, sì.
4: Amore, ma dai, smettila, però. È un professionista della ristorazione, non essere scontroso.
2: Arrivo, scusi.
4: Certo che sa cos'è la celiachia, dai. Poi il locale è pieno, non lo tediare.
2: Arrivo, un attimo, finisco con i signori.
3: Va bene, scusi. Sa, sono sempre attento perché se mangio anche solo un granello... Stavo dicendo, se mangio solo un granello di qualcosa e poi, sa com'è, la faccio addosso e prima ancora di arrivare in bagno, capito?
2: Sì, certo, olive taggiasche, mi ha detto, sì.
3: No, che olive taggiasche! Allora, una pizza per mia moglie e per me della pasta, ma che sia, senza glutine!
2: Sì, certo, arrivo col pane, un attimo.
3: No, niente pane!
2: Certo, arrivo subito.
4: Meno male siamo venuti qui, dai, simpatico, il cameriere.
3: Sì, ma speriamo che abbia capito.
4: Ma certo, amore.
5: Ehi, forti.
3: Amore, sto malissimo. Devo correre in bagno, amore.
4: Oddio, vai Carmelo, vai, corri. Mamma mia, ma che succede?
3: Non lo so. Secondo me la pasta non era senza glutine, aiuta.
4: Ma se ci siamo raccomandati.
3: Oddio, me la faccio addosso.
2: Che succede? Sta male, signore?
3: Sto malissimo. La pasta era contaminata dal glutine, sicuramente.
2: Scusi l'ignoranza. Prima c'era mezza sala che mi chiamava. Ero distratto, non la stavo ascoltando. Che mi diceva della Grecia?
3: Sono celiaco, non greco!
6: Celiachia comunque è un termine greco.
7: Roby, mi presti la moto per il weekend?
8: Sei fuori? Sai quanto ci tengo se me la rovini?
7: Ma che lo so che ci tiene, mica devo fare la Parigi-Dakar, devo andare al lago con la morosa.
8: No, non se ne parla.
7: Dai, non fare merda, con tutte le cose che ti ho prestato. Giuro, ci sto attentissimo.
8: Figa che ansia, va bene, dai. Però giurami che la tratterai come tua moglie.
7: Va bene, tranquillo.
8: Ok, tieni le chiavi, to.
5: Ehi, fatti!
9: Pronto, Piero?
8: Sì, ciao. Quando mi porti la moto?
9: C'è stato un problema, me l'hanno sciulata, Piero.
8: Dio! Ma come? Ti avevo detto di giurarmi che l'avessi trattata come tua moglie, Cristo!
9: Ma chi, la puttana?
6: Beh, promessa mantenuta. Trattata come la moglie.
10: Amore, sono a casa!
6: Ma chi c'è in casa?
10: Amore, dove sei?
4: Cielo! Arnaldo! Sei tornato prima!
10: Ma che cazzo stai facendo con la vicina?
4: No, ma ti posso spiegare tutto!
10: Beh, amore, sarebbe stato peggio con il marito della vicina. Però, vista la situazione, se volete, insomma, magari mi aggiungo alla festa, eh?
11: Eccomi, Pagasce! Sono tornato coi cazzi di gomma!
10: Porca troia!
11: Arnaldo, ma sei tornato presto!
10: Archimede, che cazzo ci fai con un cesto di cazzi in casa mia? Porca troia, ma ti scopri mia moglie con tua moglie?
11: Sì, Arnaldo, perdonami.
10: Madonna! Ci sono più corna in sta stanza che in un allevamento di caprioli, porco d***o!
6: E comunque sei tu che sei tornato prima.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, oggi nel Wonderland mi metto in gioco io. Sì, cosa faccio? Chiamerò le vittime che chiamo tutti i giorni, che massacro durante l'anno, per parlarci un po' e per vedere se stanno bene. Siamo pronti? Andiamo!
2: Cappella. Pronto?
1: Uè, Cappella!
2: Beh?
1: Come stai?
2: Chi è che sei?
1: Sono Enzo, come stai, Cappella? Tutto bene?
2: Che sei?
1: Sono Enzo!
2: Non te conosco io!
1: Ma tu sei Cappella?
2: Sì!
1: E come stai?
2: Sto bene.
1: Bene, ti ho chiamato, volevo sapere un po' se stavi bene, se andava tutto bene, se sei pronto per la prossima stagione. Facciamo due risate.
2: Va bene, ciao.
1: Uè, Cappella, ti voglio carico. Butta giù, madonna che nervoso.
2: Che vuoi?
1: Come stai, Cappella? Tutto bene?
2: Ma che sei tu? Che sei?
1: Va bene, grazie, ciao.
2: Io lo metto in culo a te e quella puttana di tua madre.
1: Uè, Cappella!
2: Saluto con la puttana di tua madre.
1: Va bene, ti vedo in forma, sei pronto per la prossima stagione. Un abbraccio, ciao! Vabbè, Cappella sta bene, andiamo da un altro.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
4: Sì, pronto?
1: Uè, come stai?
4: Una merda di can, perché?
1: No, ti ho chiamato, volevo chiederti, sono Enzo, ciao.
4: Io non conosco Enzo di cane.
1: No, vabbè, mi presento, no. Ciao, sono Enzo.
4: Che bel nome, merda di can.
1: Vabbè, ma perché mi devi offendere? Ti sto chiamando che ti volevo chiedere una cosa. Stai calmo, non incominciare a fare niente, stai fermo, non partire con bestemmie, niente, calmati. Ok?
4: Sì,
1: volevo chiederti appunto se sei pronto per la prossima stagione.
4: Sì.
1: Sei
4: cazzo qua, guarda. Sto qua di menarmi,
1: va bene, dai, senti, niente, volevo solo sapere se stavi bene, se tutto a posto, gli esami del sangue.
4: Senti, a casa tua tutto bene?
1: Sì, grazie. Sono contento di sentirti.
4: Sto bene, sta bene? No, perché ieri sera non è che ho spaccato in culo, non è tan contento, cane.
1: Ma che sei proprio un coglionazzo, guarda.
4: Te sei un coglionazzo anche a te, porco.
1: Senti, dai, fammi una bella chiusura col botto.
4: No.
1: Niente?
4: No.
1: Non ti vuoi masturbare?
4: No. Masturbare?
1: Una testata contro il vetro del camion?
4: No. E ti, come fai a sapere che mi sono sul camion?
1: Ma io c'ho i superpoteri.
4: Te superpoteri? Non ho i miei superpoteri come che ho, mi caro.
1: Senti, comunque niente, ti mando un abbraccio, fai buone ferie se le fai, ecco, ci sentiamo a settembre.
4: Abbraccio anche che a puttana e tua sorella, di se te che ne uno, se mai erba ancora meglio, porco di boia.
1: Va bene, chiuso così.

0: Ehi, testa.
1: Dimmi, che cazzo ci fai a Monte Carlo?
0: Sì, sì, sto chiamando da Radio Monte Carlo.
1: Ma vero?
0: Sì, sono venuto a farmi il weekend qui.
1: No, guarda, oh, non mi prendere per il culo che veramente esci, tu mi hai fatto. Dimmi, cosa c'è?
0: No, niente, volevo sapere se stavi bene, se era tutto a posto e se sei pronto per la prossima stagione.
1: Sono pronto per la prossima stagione per far cosa?
0: Toni Termosifone.
1: Tu sai cos'è? Tu hai dei problemi, ma veramente dei seri problemi, sai?
0: Che? Scusa?
1: Perché abbiamo combinato un manicomio, tu, cioè, boh, no.
0: Cosa? Ma ti ferma la gente per strada, no?
1: Non mi ferma la gente per strada, non è che mi ferma la gente per strada, che non vivo più, cioè non mi lasciano stare. Mica mi cagano il cazzo tutti quanti.
0: Ho lo capito.
1: Il vento, fai di qua, urla di là, mica vado in giro e devo continuare a urlare, adesso manca.
0: Lo so, ma ti devi abituare perché così è. Questa è la potenza della radio. Nel senso, è diventato un tormentone, quindi non puoi farci niente. Cioè, adesso sarai per tutta la vita quello che grida lo senti il vento.
1: Sì, certo, tutta la vita grida lo senti il vento. Sì. Cosa volevo dire? Ma quando vieni giù?
0: E sono venuto anche ieri sera.
1: Ma allora sei scemo nella testa, di...
0: Perché?
1: Ma perché cazzo non chiami, Dio? Non stai dicendo cazzate, stai sparando cazzate come al tuo solito. Stai facendo qualche minchiata che mi telefonate.
0: No, te lo giuro. No, sono qua in radio, ho detto fammi chiamare un attimo così lo saluto.
1: Minchia, tu non me la racconti giusta, Dio. Perché tu sei troppo pericoloso, tu sei veramente un bastardo. Cosa cazzo stai combinando?
0: Ma niente,
1: certo.
0: Vabbè, senti, comunque, visto che sei un fango che non ti fai mai sentire,
1: cazzo, ti ho sotto le mani, ti distruggo, Dio.
0: Ma che cazzo? Senti, allora sei pronto per la prossima stagione?
1: Vediamo, qualcosa ci inventiamo.
0: No, ma non ti preoccupare che ho già... L'altro giorno mi hai mandato 40... L'altro giorno ti ho aizzato apposta.
1: Ma tu devi ho già tutto pronto. Mi hai capito?
0: Ho già tutto pronto. Già il nuovo tormentone sarà quella che ti lancio il cane sulla schiena.
1: Ti lancio un pitbull sulla schiena.
0: Sì, sì.
1: Poi voglio vedere, va.
0: Sì, quello, sarà quello il prossimo...
1: Guarda che sei veramente piccio.
0: Ma va tranquillo, ti ho solo registrato, quindi ti...
1: Ma va? Ma non avevo dubbi, sai? Ma perché tu non fai niente per niente, capito?
0: Ah, ok.
1: Ok, madonna.
0: Pensa che... Guarda, questo è il mio lavoro, io sto lavorando in questo momento.
1: Stai lavorando, eh? Sì. Sei tutto sudato, immagino, vero?
0: Sì, ma non è che il lavoro devi per forza sudare, eh? Cioè, alla fine è il risultato, no? Cioè, adesso la gente ti starà ascoltando, starà ridendo.
1: Ma tu sei cretino.
0: Sì, sì.
1: Come mi sta ascoltando?
0: Eh sì, ti sta ascoltando in questo momento.
1: Senti, dai, smettila, va.
0: Vedrai.
1: No, tu sei veramente piccio. No, sul serio, eh.
0: Sì,
1: no,
0: sì, non fare, sì. Non pensa se mettiamo, pensa se oggi metto la tua foto sulla pagina Facebook dello zoo. Tu non cammini più a Torino.
1: Ecco, bravo, non lo fare.
0: Ti posso ricattare, ricordato.
1: Sì, mi puoi ricattare, sì, sì. Poi sai dove ti porto io, no?
0: Dove ti porti, tangenziale?
1: Dove ti porto? Te lo dico io dove ti porto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, sempre qui live sul mio canale Twitch. Oggi andiamo a provare questa tecnologia di cui parlano tutti, che è la AI, l'intelligenza artificiale applicata alla musica. Ecco qua, ho scaricato per soli 119,90€ questo software che si chiama MyMongo, come il compositore famoso che lavorava con Battisti, Mongol. Il nome è quello. E praticamente come funziona? Tu metti delle indicazioni e questo coso crea una canzone da niente, una cosa innovativa. E poi tu te la salvi, te la pubblichi e ci puoi fare pure i soldi come a Peppino di Capri. Vediamo come funziona, dai! Ecco qua, come potete vedere l'interfaccia operativa è molto semplice. C'è un riquadro, basta scrivere delle indicazioni di massima. Ad esempio, io digito, voglio fare una canzone d'amore per mia moglie Maria. Scrivo, fai una canzone d'amore per mia moglie Maria, che anche se è un po' sovrappeso, però è molto bella. Poi scegli il genere, diciamo un folk, e schiaccia invio e lui fa la canzone in qualche secondo. Guarda, via!
2: Maria, ciao, Maria,
3: ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, Maria,
3: ciao,
2: Maria.
1: È come la sensazione che questi due li conoschi, Albano e Lomin qua, li mino io, che delusione. Ma vediamo ragazzi, probabilmente non abbiamo inserito proprio nel modo corretto le indicazioni. Allora, ciao, ciao, no. Mettiamo no, non voglio sentire ciao ciao. Voglio sentire una canzone che parla di Maria e Maria è la socia delle cose belle. Allora, fai una canzone su Maria che è bella come le cose belle. Vai!
2: Maria,

Ma lì a come andate a fanculo? Ma come cazzo è possibile? Ma le cose della vita, fiori, sol, cuore, amore. Che cazzo è, Maria? Porca puttana, un secondo di pesce. Che delusione, che frustrazione. C'ho la sensazione che questo My Mongol non è proprio un baroliere a livello di Battista. Continuiamo a provare, dai. Probabilmente bisogna un po' imbratichirsi perché è una tecnologia nuova e oltretutto è una tecnologia che imbarda a te, no? Quindi proviamo a dire alla macchina che cosa non deve fare. Allora, la canzone su Maria, mia moglie, non ci deve essere niente da mangiare e soprattutto no China, no cinese. Proviamo, dai, mettiamo genere lirica.

0: e del fatto che è una bella donna, eh? Allora, adesso ho selezionato, fai canzone romantica su Maria che è una bella donna ed è, io la amo tanto, ok? E la musica sotto ho scelto rock and roll, che così non si sbaglia. Proviamo a fare l'invio prima che spacco tutto con un'accetta. Invio.
1: Maria, tu sei grassa. Maria, tu sei grassa. Maria, sei una cioccolata.
2: Grassa di merda.
1: Maria, lo prendi in culo.
0: Oh!
2: Maria, ce l'ha sfondato.
0: Oh, ma come ti permetti? E quella è mia moglie. Che delusione! E che insulto! Ma vaffanculo, mai mongol!
1: Tu, mongol!
0: No, tu e tua madre! E niente, ricominci con la lenzuola di mandolino! Ah, fangù!
3: Radio 105

0: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
1: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
2: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per un'offerta di lavoro, visto l'annuncio su internet.
3: Sì, mi dica.
2: Ecco, allora, ascolti, non so se ha saputo il fatto della settimana scorsa che hanno fatto le unioni civili legalizzate in Italia.
3: Beh.
2: Allora, praticamente c'è questa cosa particolare che è avvenuta, ovvero che un sacco di omosessuali si sono riversati nelle piazze con i cazzi di fuori, perché hanno protestato in quanto vorrebbero che tutte le aziende forniscano dei servizi anche per gli omosessuali. Quindi diciamo che lo fanno davanti alle aziende che vendono cose solo per quelli che non sono omosessuali, no?
3: E come posso essere d'aiuto?
2: Ah, in pratica le spiego, noi siamo una società di servizi telefonici. Siccome abbiamo già i nostri cazzi, che abbiamo avuto l'amministratore che ha 3 anni di detenzione di armi, pisce di gatto, più il nostro qua, l'inserviente che ha fatto 6 anni, che ha tagliato la faccia a 3 marocchini, vorremmo evitare altri problemi, no?
3: Madonna mia.
2: Quindi in pratica vorremmo anche noi adeguarci alle richieste di questi personaggi omosessuali, no?
3: E che cosa devo fare io?
2: Allora, in pratica le spiego, adesso le spiego il lavoro, prima però facciamo il test europeo. Perché sono poche domande per capire un po' il suo profilo di psicopazia, per vedere se possiamo assumerla e avere a che fare con i frodi, capito? Da adesso parte la registrazione, quindi mi dai consenso per il trattamento della sua voce?
3: Sì.
2: Allora, domanda numero 1. Mi dica esattamente il suo nome.
3: Alfonso.
2: Domanda numero 2. Ha una linea fissa telefonica o dobbiamo fargli una noi?
3: Sì, ce l'ho.
2: Ce l'ha. Allora, domanda numero 3. Nella sua vita quante donne ha scopato?
3: Beh, una ventina.
2: Complimenti. Domanda 4. Quanti uomini?
3: Che senso?
2: Quanti uomini ha scopato?
3: Nemmeno uno.
2: Dica un po', perché qua sentono anche i gay, capito? Quanti ne ha scopati?
3: Qualcuno.
2: Domanda numero 5, quella importante, quella chiave per la comunità europea. Lei coi maschi di solito fa attivo o si fa sfondare buco del culo? Giusto per capire, per la comunità europea, eh?
3: Ma diciamo che faccio attivo.
2: Ah, perfetto, guardi qua, secondo le sue risposte ho avuto il consenso per l'assunzione. Quindi la sua mansione da noi è quella di operatore telefonico erotico. Lei lo farebbe per gli omosessuali, no?
3: Ma va a fare un culo.
2: Vabbè, ho capito. Dai, facciamo una prova veloce, guardi, tanto io faccio il cliente e te fai l'operatore. Tanto guardi, di solito chi chiama è sempre timido, quindi cerco di entrare un po' nella parte del timido che chiama. Vado, pronto?

0: Lanciato, dove chiami?
1: Da Bari, voglio sborrare. Ci pensi tu?
0: Babbo, ma non si può, cioè, che uno di queste cose le persone.
1: No, vedo che non è cosa sua proprio. Facciamo così, guardi, le faccio un'altra proposta lavorativa, vediamo qua che capisco che comunque fa sborrare gente, non è il massimo, giusto?
0: Beh.
1: Allora, guardi qua, c'ho una proposta, c'è una parrocchia che cerca un prete. Vuoi fare prete?
0: E che devo fare?
1: In pratica, quando vengono i bambini devi sborrare. Testa di merda.
0: A me.
1: Ma se va da fanculo, va.
0: Ma come si permette?
1: Ma va che di... Ma va a fanculo, se ti becco i stati sborra faccia, infame. Barese di merda.
0: La puttana davanti, quella ladrina.

0: zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai! No.
3: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
4: Egregio medicone del portale medicone.it. Mi chiamo Giada, sono una ragioniera di un noto studio commercialista di Milano. Mi trovo costretta a rivolgermi ad un servizio online in quanto sono in emergenza e non posso recarmi al primo presidio medico a me più consono e vicino. Puoi darmi un consulto?
5: Salve signorina Giada, pronto per servirla. Ovviamente, se non è da disturbo, previa una piccola quota associativa da versare su PostePay che le fornisco a breve.
4: Bene, sono lieta della sua risposta così celere, ma le faccio due domande. È deducibile? Mi dà relativa ricevuta? La quota a quanto ammonta? A cosa serve? Chi è il beneficiario? È un'istituzione no profit? Una società?
5: Allora, madonna, ho già risposto. Quanto ci ho messo a scrivere? Scusi signorina Giada, ma se ha così bisogno urgente di consulto, perdiamo tempo a fare pulci inutili su 20 euro cacate di PostePay. Le sembra normale?
4: Ma in che senso cacate? Ma è matto?
5: Porca miseria, questa qua. Quanto ci ho messo a rispondere? Cazzo, cos'è? Intelligenza artificiale. Ops, mi scusi, era un refuso di tastiera. Sa, curo anche gli anziani. Era una domanda posta a un mio assistito al quale chiedevo se defeca regolarmente. Cacate? Punto interrogativo.
4: Ah, ok, ok, scusi lei allora.
5: Allora, madonna, quanto tempo ci mette a rispondere? Sono sconvolto. Senta, facciamo che offro io. Clicchi sul link. Sono anche curioso di vedere il personaggio.
4: Eccomi, dottore, salve. Sì, mi perdoni, ma sono in smart working, quindi mi collego da casa, un po' come molti dopo il tremendo periodo del Covid, dove credo che lei abbia prestato sicuramente soccorso presso le strutture adeguate, ecco. Allora, le stavo dicendo che di recente...
5: Sì, ok, calma, calma, signorina, calma. Sono le 12, mi sono appena svegliato. Se mi massacra così, perdo i sensi. Madonna, che ansia c'ha, signorina.
4: Ma come appena svegliato, scusi? Alle 12?
5: Sì, turno di notte. Turno di notte, cazzi miei, anche tra parentesi, turno di notte.
4: Ah, sì, no, certo, mi scusi, ma dov'è che vedo alle sue spalle tante biciclette appese? E c'è anche una vettura parcheggiata.
5: Sì, ho sbagliato lo sfondo di zoom, mi perdoni. Non riesco a entrare nelle impostazioni, ma su un garage. Faccia caso.
4: No, per un attimo ho pensato che operassi in un garage.
5: Già, in un garage. Figuri, sono un medico. Un garage, cosa faccio in un garage? Allora mi dici?
4: Senta, allora io come vede sono un po' palliduccia, niente di che, ma da giorni ho come un fastidio al duodeno. Forse perché mi sto idratando poco, ma nulla di preoccupante. Ma siccome sono ereditaria di alcune patologie, non vorrei mai che possa avere qualcosa di recondito che si nasconde nel mio interno. Ecco, vado più nello specifico. Allora...
5: Sì, calma. Basta, dai, aspetta, dai, respira. Lei, signorina, scusi, ma lei non respira. Mi faccia capire, lei non ha la capacità di respirare. Com'è possibile che una persona parli così veloce? Lei è un caso da studiare, mi perdoni.
4: Sì, no, scusi, dottore, sa, è deformazione professionale, sono molto agitata nel mio eloquio.
5: Figa, stai annebbiando la vista? Mi stai asfissiando? Calma, Mitra!
4: Ma come Mitra? Ma scusi, ma mi sta offendendo?
5: Dai, tirchiona! Ma hai gonfiato i coglioni! Prima mi chiedi la fattura per 20 euro, poi strapparli con una pippata? Oh, anche meno, dai, figa.
4: Dottore, la informo che lei non sta svolgendo il suo servizio in maniera convenzionale. Devo essere sincera, credo che scriverà una recensione di fuoco nei confronti del portale al quale appartiene e che...
5: Che ti mando a fanculo! E chiudo il collegamento, compressore! Figa, ma vedi te? Porca troia, la strega nocciola, mi stava asfissiando. Fosse stata almeno carina, figa, era un uccellino del bosco con gli occhiali, una roba agghiacciante. Manca anche l'aria, c'è bisogno di ossigeno, devo riprendermi, la dura lotta. Dove ho messo l'ossigeno liofilizzato? Ecco, cassetto in basso a destra, sotto la foto del santo padre, così tono su tono si confonde. Ecco qua, ecco, facciamo giusto la respirazione naso, ecco. Arrivederci!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie.
2: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Bau, hai messo incinta una strega?
1: Uè! Messo incinta una strega la vedi da tuo padre, eh? Quello che si divertiva a sbattere sui manici di scopa. Sto facendo gli scongiuri, sacco di pulci. Perché stasera vado a giocare al casinò, capito?
2: Bau, bau, ma vecchio orso, al casinò sono soldi buttati. Drogati, no?
1: Uè! Drogati no, la vedi da tua sorella, eh? Quella che si è fatta rifare la vagina a forma di buco del c***o.
3: Ciao, nonnino mio anzianissimo!
1: Pure tu, anzianissimo, la vedi da tua nonna. Quella che era così all'antica che ingoiava col cucchiaio. Dai, spostati, nipotana, devo uscire qua.
3: E dove vai di bello, nonnino mio mattissimo?
1: Uè! Ma ho detto che è mattissimo, la vedi da tua madre, eh? Quella che si masturbava col mini pimer. Vado al casinò, mignotta delle nevi.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, nemmeno se riesci ad aspirare un arcobaleno col culo. E metti di buffone a protezione della fregna, chiaro?
4: Sento come una strana puzza. Fammi sentire un attimo perché sono cane. Questo deve essere un pirata che è morto con la nave, con tutti quanti i passeggeri della nave stessa dentro il culo di una balena già precedentemente morta, divorata da balene morte, e tutte le balene morte insieme ai pirati stanno putrefacendo nello stomaco di un kraken, che è un mostro gigantesco dentro il mare morto, anche lui dentro il mar morto, che è proprio puzzo di verme morto, l'infame, che deve, proprio King Kong ci ha cacato sopra i vermi, con l'infame vomitato anche Godzilla sopra con i morti.
5: Ciao Heidi.
4: Ah no, è solo il bambino con la pelle di Colon.
3: Ciao Peter.
5: Ma Heidi, ma perché pisci dagli occhi? Hai bevuto collirio?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato al casinò e mi ha lasciata qui tutta sola. Io volevo andare così tanto al casinò.
5: Ma guarda che fortuna sfortunata che hai, Heidi. Guarda caso, ho proprio un casinò qui nelle mutande.
3: Davvero?
5: Sì, sì. Dai, prendilo, prendi il casinò.
3: Subito, Peter.
5: Brava, brava, così, brava.
1: Ehi! Ferma, nipotana! Allontanati da quel cazzo con le labbra in alto.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare al casinò?
1: Sì, sto aspettando che la nonna di Peter torni dalla piscina.
5: Ma vecchio orso, ma ti stai sbagliando? Mia nonna non sa nuotare.
1: Ah, ecco perché ingoia sempre. La puttana anziana.
5: Ma vecchio orso.
1: Quella che dal culo ha fatto uscire la tua mamma, porco. Hai capito? Eh? Andiamo a scoparci la nonna del bastardo qua?
2: Porco. Io gli faccio il culo a quella troia.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Sai che gli fai?
9: Mi piscia
8: sta merda sta merda.
9: Vieni, Leo, vieni.
10: Non ti alzare.
8: No! Non mi... No!
10: Mi sta pisciando addosso.
8: Ma
10: voglio che le pisci addosso.
8: Io rutto, rutto anche te.
10: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti.
8: Sti rutto.
10: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
11: Cos'è la briacatura?
8: Leo.
10: Martino, vaffanculo.
8: Leone.
10: Quella latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
8: Dietro la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
11: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
8: Almeno il rutto non fa rumore.
10: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
8: No.
10: Li facevo prima di venire qua.
6: aia! No, Leo, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
10: Ma prezzo, pesce murta, fate scendere.
12: Lo Zoo di 105.

0: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
1: Ma chi ti si incula?
0: Nanda, me l'hai prese per provare l'ebbrezza di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
0: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
0: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa 2 Grammy Awards e un telegatto.
1: Stronzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 Tua Mamassita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama, e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita, e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia.
1: Ma vaffanculo.
0: Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto 3 volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno. Le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In queste settimane ci siamo occupati di tantissimi argomenti, con documentari di altissimo livello, approfondimenti eccezionali realizzati, coi contro coglioni. Qui quindi in Tuculo a Geopop e inchinatevi al dio della divulgazione scientifica. To sucate merde. Ora però basta pavoneggiare e partiamo subito con il sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Evoluzione. Alcuni studi dimostrerebbero che i bambini veneti nascono già blaterando bestemmie al taglio del cordone. Oral e anal, melo meno, chiappetta rosa, orifizio bruno. Questi alcuni dei nomi bizzarri di persone reali che incontreremo personalmente al convegno internazionale Vittime di prese per il culo 2024. Affronteremo le difficoltà e la vita di tutti i giorni di chi ha un nome di merda associato ad un cognome che non lascia scampo agli insulti. Andremo in Namibia a scoprire una deviazione genetica che sta colpendo alcune popolazioni di leoni. Gli esemplari, infatti, forse per colpa dell'eccessiva presenza di turisti, hanno improvvisamente sviluppato l'istinto a produrre virtuosismi durante l'accoppiamento, ma solo se in presenza di telecamere e macchine fotografiche. Vedremo immagini sconvolgenti di felini che fanno bocchini con le zampe nei culi, leonesse in doppia anale e gang bang fra membri dello stesso sesso fino al camshot con lo sguardo in camera.
1: Col cazzo che Geopop c'ha i leoni che fanno bocchini! Tomoccia, sucamelo! Ma adesso il documentario principale di oggi. Ci occuperemo di un primate straordinario, molto diffuso dai matrimoni fino ai parti più esclusivi, il Villanis abuffinis meridionalis. Buona visione.
2: Con la bella stagione iniziano i rituali di sodalizio matrimoniale religioso, quindi i relativi parti con ampi buffet. È qui che si annida questa specie di primate dalle abitudini avide e goffe.
3: Dai ancora!
2: Eccolo, il Villanis abuffinis meridionalis. Si riconosce dal manto raffazzonato e probabilmente riciclato da qualche parente defunto o da precedente matrimonio. Lo si riconosce dalle maniche oltre le dita e i pantaloni corti sopra la caviglia, che lasciano intravedere un buffo mocassino col tacco a braso dai chilometri e chilometri percorsi in migliaia e migliaia di matrimoni precedenti.
3: Salatini, prosciutto, formaggio, formaggio.
2: L'avido terrone cerca di occupare malamente tutte le zampe superiori con tutto ciò che riesce goffamente a trattenere. Piatti ricolmi di ogni cosa, sia gratis. Ma ad un tratto intravede uscire il vassoio con la sua preda preferita, la più ambita dal Villanis, il gambero.
3: Gambero, è mio gambero.
2: Ed è subito baruffa con altre specie simili presenti al nozze.
3: Scusi, ma cioè, ci siamo anche noi, eh?
2: Il Villanis abuffinis meridionalis non tollera intromissioni da altri primati nel suo approvvigionamento e mette subito in chiaro di stare lontani attraverso il suo potente richiamo.
3: Fatte le cazze tua!
2: Il Villanis è quasi sazio, ha bisogno di idratarsi. Il rituale abbuffinatorio, che dà anche il nome alla specie, si sposta dove viene somministrato il preziosissimo champagne, che il Villanis può bere solo in queste occasioni, quindi ne fa abbondante scorta nella panza.
3: Champagne? Sì! Tre bicchieri di spumante. Secco? Sì! Acqua? No, ficcata l'angolo.
2: È tarda sera e il Villanis abuffinis meridionalis scarroccia malamente lungo un vialetto in direzione della propria vettura, in cerca di un'ampia dose di pippotti, nel malsano intento di ripigliarsi dagli eccessi alcolici. Li verrà ritrovato al mattino, riverso in una pozza di vomito, coi pantaloni abbassati e il cazzo molle in mano.
1: Che lurido sacco gioco dell'umido umano, il Villanis Abbuffinis. Chi non ne ha mai avuto uno ad un avvenimento o una cerimonia? Io personalmente non invito tamarri del cazzo alle mie feste sontuose e ricche, ma voi barboni probabilmente ne avete addirittura fra i parenti. Bene, la puntata finisce qui. Alla prossima settimana. E sempre fanculo Moccia.
4: Radio 105.

0: 105.
1: 10 anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Dai, forza, forza, Hannibal! Ancora 2 chilometri!
3: Capo! Come mai con risulta pirulan col c***o di fuori e fai gargarismi?
2: Ma sberla! Yeah! Non vedi che mi sto allenando per la sbaratona di New York?
3: Anch'io voglio gareggiare alla sbaratona di New York!
2: Ma zitto, sberla! Sto telefono a forma di c***o che poi mi vengono strane voglie. Pronto? Qui parla il Gay Team.
4: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono sabotare le prossime Olimpigliali!
2: Hai detto le Olimpigliali? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Usain Bolt! Capito, nero?
5: Dov'è la mia parte? Voglio leggere.
2: No, non c'è niente da leggere.
5: Ah, questo si ghettizza il negro che deve inventarsi le parole.
2: Beh, ma tu sei negro.
5: Scusa un attimo, allora tutti i ricchi hanno un copione e il negro se la deve inventare.
2: E beh?
5: Non ho capito.
2: Ma sei comunque...
5: Cosa?
2: Cioè sei... Cosa? La minoranza.
5: Come mi?
2: Ma poi si sa, i negri improvvisano.
5: Ma da quando?
2: Fai la battuta?
5: C'è un negro che incontra un altro negro. Ehi, dove sei? Non lo so, aspetta che accendo la luce.
3: Che bello, andiamo alle Olimpiadi!
2: Olimpigliali, non Olimpiadi, sberla!
3: E che differenza c'è?
2: Che alle Olimpiadi il giavellotto lo lanci, mentre alle Olimpigliali il giavellotto lo devi prendere.
4: Gay Team, grazie al cazzo siete qui!
2: Sì, scusa, abbiamo fatto tardi perché guidava il nero.
5: Ancora?
2: Non c'è.
5: Ma non si può chiamarmi una... Io mi chiamo P.A. Baragos. Anche le collane, sono uno scippatore.
2: Scippatore di cosa?
5: Le collane d'oro.
2: Ma va.
5: Solo che non riesco a rivenderle, le metto addosso.
2: Tu, diciamo, in questa avventura sei un po' il contachinte, ecco.
5: In che senso?
2: No.
5: Non so contare.
4: Tu non sei scippatore, sei scimpanzé.
6: Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Arrendetevi e uscite fuori con le chiappe bene in vista. Avete tempo fino a quando San Marino non arriverà prima nel medagliere olimpico. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', siamo all'Olimpigliali. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
5: Costruiamo un c***o medagliato.
4: Cazzo, ho pensato la stessa cosa del nero. Che sfiga.
5: Come che sfiga?
4: Costruiamo un c***o medagliato!
3: Facciamo una staffetta infilandoci il testimone nel c***o!
2: Zitto, sberla! Forza ragazze, costruiamo un cazzo medagliato!
7: Va, ragnatela!
8: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
7: Dovete smetterla!
10: Ma l'invidia
11: ma no.
10: No, ma il grasso. Ma la soffre di brutto, sì.
11: Ma no, lei... bravo Paolo.
10: Ma lei c'ha la vita perfetta, lui invece è una merda.
11: Ma no.
10: Sai che me lo son portato in giro sto weekend? Era come avere Free Willy con le scarpe. Una roba.
11: Delfino curioso fa. Spruzza l'acqua pure.
10: Sì. Una roba vergogna. Mi fa schifo.
12: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
6: Hey team! Hey team! Il tempo è scaduto! Ora facciamo colazione con le... Ora facciamo colazione con Lance Armstrong e veniamo a prendervi!
2: Forza ragazze! Tutte sul c***o medagliato! Sparate a caso, tanto in questo telefilm non si vede mai una goccia di sangue! Forza!
5: Io di sangue da te ne ho visto uscire!
2: Dal c***o?
5: Sì! Non ti ho sparato nessuno!
2: Oh no! Hanno un c***o medagliato!
13: Sparo!
6: Ritirata!
2: No, Mechecca, cosa fai? Vai via prima della premiazione?
6: No, ti prego, il c***o medagliato nel c***o!
2: No, c'ha la spilla, fa male.

0: Sì.
1: Sberla, ma che cazzo fai con gli sci?
2: Mi preparo per le Olimpiadi invernali, capo! Voglio vincere nello sci di sfondo!
1: Un bello scarpone in culo, lo vuoi anche tu, negro?
3: Basta chiamarmi negro!
4: Allora, uomo di colore!
1: Uomo di colore, vuoi un scarpone in culo?
4: No, oh, mi piace... diciamo, la portafoglia.
1: Eh?
4: Piace la figa.
1: Cosa?
4: Eh?
1: Cosa hai detto?
4: Perdo il posto di lavoro?
1: Mm-hmm.
4: Di cazzo.
1: Come?
4: Eh?
1: Cosa hai detto?
4: No, niente.
1: Gridalo forte?
4: No.
1: Forza?
4: Se mi sentono nel ghetto.
1: Cosa?
4: Di cazzo.
1: Bravo.
4: Cosa devi fare per lavorare?
5: Lo Zoo di 105.

0: causa del meteo avverso, gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per scongiurare un drammatico caso di Purple Rain, che potrebbe compromettere la rete elettrica. La cittadinanza tutta è pregata di collaborare con sollecitudine e senza fiatare. Altrimenti, calci nel culo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, non riscosso il disturbo. Siamo lavorati al 5 Gigi, stiamo lavorando in sala, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Va bene.
2: No, perché c'è un caso di Purple Rain. Non so se ha visto che c'è il meteo avverso e quindi dobbiamo staccare la corrente per intervenire, per scongiurare Purple Rain.
1: Ma non sono capito cosa vuol dire. Cioè...
2: E non ha guardato fuori quando piove?
1: Adesso sta venendo due gocce d'acqua.
2: Adesso sta venendo due gocce d'acqua. Prima sono venute almeno tre, dopo ne verranno anche cinque, scusi. C'è tanta pioggia. È previsto allerta meteo, meteo avverso, Purple Rain.
1: Sì, e quindi
2: la temperatura
1: da quanto?
2: Guardi, dipende se può da 2 ore, 3 ore, 4 ore. Dipende da quando ci si mette per il Purple Rain.
1: Ma cioè, voglio dire, qui si è alzato tutto il freddo, queste cose qui si alza tutto,
2: È per questo che stiamo intervenendo, per non far saltare tutto, perché Purple Rain con il meteo avverso è terribile. Senta, scusi, che non c'ho tanto tempo, che devo staccare i contatori. Ma se può segnare questo codice poi che la chiameranno per riattivare tutto?
1: Aspetta un momento.
2: Sì, grazie, scusa il disturbo, che abbiamo da fare tante chiamate. Che Purple Rain.
1: Mica.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi. Arovazzi ci fregano i cazzi. Arovazzi ci fregano i cazzi.
2: Ha segnato codice? Non ha segnato.
4: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo intervenendo per un caso di Purple Rain, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Scusi, come, mi lascia al buio?
2: Sì, purtroppo signora, senza corrente si rimane al buio, se c'ha delle candele.
1: Ma che cosa dovete fare?
2: Perché c'è questo caso di Purple Rain, non so se ha visto il meteo avverso, che piove tanto, insomma, signore, c'è questa Purple Rain e dobbiamo intervenire per scongiurare dei contorcircuiti. Bibi babà, senti, sono anche interferenze.
1: Certo che sento, bibi babà, buonasera, e non faccio più il mio numero.
2: Bibi babà, sono interferenze signora, dobbiamo intervenire per il Purple Rain.
4: quelli del 5 Gigi.
5: Pronto?
2: Sì, signora, buongiorno, sono un operaio del 5 Gigi.
5: Ma io non so neanche chi è lei, non so neanche...
2: Signora, sono un operaio, siamo in strada, c'è stato un caso di Purple Rain, stiamo intervenendo d'urgenza per il tempo avverso e dobbiamo staccare la corrente per 2 o 3 ore.
5: Va bene, fate un po' quello che volete. Io cosa voglio? Lo sindaco dirà qualcosa.
2: Almeno un grazie, signora, un grazie, piccolino, ci sta.
5: No, perché deve essere il sindaco a dire queste cose.
2: Guarda, signora, io il sindaco non lo... Pronto? Deve essere il sindaco a dire. No, il sindaco passa in cittaccio dove fa tutto. Vede che sta canale correndo. Grazie del mio sindaco. Dove cazzo vivono questi? Dentro Don Matteo vivono. Richiamo.
5: Pronto?
2: Signora, sto qua col sindaco. Sono andata a recuperarlo. Vuole parlare
5: ma
2: con lui?
5: Faccia quello che vuole. Ma io scusi, ma lei dov'è?
6: Buongiorno signora, sono il sindaco sindaco.
2: Sto qua col sindaco sindaco, senti?
5: Dove?
2: Sono in strada, signora, dove ci stanno le tube, dove passa tutto, elettricità, fogne, tutto
5: va
2: qua.
5: Va bene, ma io non lo so, io non vedo niente qua.
2: Ma perché, signora, noi siamo sotto il manto stradale, non è che...
5: Ma lei, scusi, chiama tutti?
2: Certo, signora, chiamo tutti.
5: Allora chiami, va bene? Se mancherà la corrente, capirò che è mancata la corrente.
2: Ecco, appunto, signora, se si segna...
5: Buona giornata.
2: No, aspetta, se si segna...
4: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, la avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Va bene.
2: Si segni il codice per la riattivazione, per favore, ce lo fa sentire adesso il mio collega, se prendono appunto, grazie.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi, Arovazzi ci fregano i cazzi, Arovazzi ci fregano i cazzi.
2: Ha segnato il codice signora?
1: Sì.
2: Che codice ha segnato?
1: Ma se sentire, per piacere, io non ho piacere di farti queste telefonate. Se mi stacca la corrente la stacchi, quando sarà il caso di riattivarla qualcuno ci penserà.
2: No, ci sto pensando io signora, ma se lei non si segna il codice io che mi riattivo. Se segni questo codice...
1: Io il codice lo l'ho segnato.
2: Cosa ha segnato? Vediamo se corrisponde.
1: Ma scusi, io non so neanche chi è lei. Che cosa le devo dire di codice se lo faccio o se non lo faccio?
2: Non lo
1: a me queste cose non piacciono. Se c'è così un dente passa con un camioncino, un tesserino di riconoscimento e mi dice tutto quello.
2: Ma che so, quello dei gelati, signore, che passa col camioncino.
1: Non mi interessa.
2: Si segni questo codice, per favore, dia una mano, signore, che siamo sotto
1: l'ho
2: la pioggia.
1: Ma l'ha segnato!
2: E cosa ha segnato? A me dica cosa ha segnato! Cosa ha segnato? Ma deve vedere se è giusto, vediamo.
1: Me lo ripeta lei.
2: Ecco, glielo faccio risentire.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi.
1: Perfetto,
2: che ha segnato?
1: Quello che mi ha detto il suo collega.
2: E che cos'è che gli ha detto il mio collega?
1: Oh, ma senta, ma se ha tutto questo tempo da perdere, a quest'ora aveva già riparato il guasto.
2: Ma scusi, abbia pazienza, signora. Noi adesso lei sta di cantieri. È cantierologo e sta al lavoro mio. Deve segnare un cazzo di codice, non è capace. E adesso lei sta al lavoro
1: ma
2: mio.
1: Ma io l'ho già scritto, KKZZ. Ma che cosa crede che sia deficiente?
2: Ma non è quello il codice, signora. Ce lo faccio risentire.
1: Allora, lui mi ha detto questo, niente altro.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi.
2: Ecco, ha segnato il codice? A quale KKZZ? E che dobbiamo venire con la moto da cross? Ma va, fanculo, va!
4: Quelli del 5GG.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
0: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì.
15: Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
15: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
0: Guardi,
15: forse
0: vabbè.
15: C'è il sangue.
0: Sì,
15: allora,
0: va
15: signora...
0: Bene. Questo
15: mi ascolti,
0: sì.
15: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah,
15: Non vorrei che sia... come si chiama?
9: Don Gaetano?
15: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
9: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle peci. Queste sono le feci?
15: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca me se.
15: Porca ma...
10: Che sangue non c'è nelle feci.
6: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega,
9: no,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
9: Sì, anche sul Rai 3.
15: Su tutto
9: quanto. Va bene.
15: Lo sport.
9: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
15: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
15: ma tu,
11: che ti ho
15: ma
11: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
15: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
15: Uno.
9: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
15: Bagalov, porco di...
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
9: sì,
15: sono quello della cacca,
9: sì,
15: dell'esame delle feci.
9: Sì.
15: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
9: Senti
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
6: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
9: bene,
10: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
0: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo,
9: sì.
15: Decisivo?
9: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
11: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
6: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Radio 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
12: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagni, vuoi di me i figli puttani!
11: Calmati che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calma!
12: Io con l'autore precoce!
11: Cinese di
12: Leon San!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: fare! Vieni qua,
11: Leon San! Non cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: I Puglieni.
2: Da tempo sull'avamposto puglieno non respiravamo così tanta energia positiva. La visita degli scienziati e di alcuni capi supremi ha di fatto riattivato le speranze e la fiducia, ormai persa da tempo, nei nostri eroi spaziali. Alcune voci di corridoio danno ormai imminente il contatto con un certo Nuccio, operatore terrestre nel settore della sasizzetta di Caved, arma letale per il popolo puglieno, che blocca le vie respiratorie e le funzioni gastriche. Cosa succederà? Riusciranno i nostri eroi a stabilire un contatto?

0: Pronto?
1: Upa?
0: Pronto?
1: Upa, c'è una domanda?
0: Che fa?
1: Cesare?
0: Oh.
1: Pon?
0: Che c'è c'è?
1: Ponzio Pilato col cazzo di Pilato.
0: Ma chi sei? Chi è?
1: La zoccola di mamata.
0: Quella di mamata che non è buona.
1: Ma bucchi in sordo. Una cittestra a muerto.
0: Tu sei un bastardo.
1: Lala.
0: Tu sei nato bastardo.
1: Lala. La latrina di sordo.
2: Pronto?
1: Uba?
2: Pronto?
1: Un bacione di mamata? Uè, stronzo?
2: Senti, ma non ti vergogno a questa età ancora a fare queste cazzate?
1: Cugliuno? Eh?
2: Ma vedi, ci vai a fare in culo, dai.
1: Claro!
2: Pronto?
1: Vito?
2: Sì?
1: Nel culo metti un dito?
2: Senti, se non la finisci io adesso chiamo i carabinieri, va bene?
1: Che tu puoi c'è un domanda?
2: Vabbè, dai, ok, dai, ciao.
1: Ma ha fatto il cazzo tu?
3: Pronto?
1: Upa?
3: Sì?
1: Upa, c'è un domanda?
3: A me, mate.
1: Da zocco, di sorte?
3: Assorde tutta resta to.
1: Gulaci te, stramuert?
3: A chi te multa e chi te stramorta?
1: Ofra? Ofra dello cazzo? Ucciù?
3: Ah, mettere in tuo culo, va a culo.
1: Ucciù, non lo so. Lo mangi lo cazzo tu?
3: No.
4: Sì?
1: Savino?
4: Sì?
1: Ma faccio un bocchino?
3: Pronto?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo faccio un bocchino?
3: Ma chi sei?
1: Da zocca da sord!
3: Da sord, pizza merda, dimmi chi sei!
1: Lo potresti andare un culo della scimmia?
3: Ma vaffanculo, che cazzo sei, bastardo di merda!
1: Cite?
3: Cite!
5: Pronto?
1: Afa?
5: Pronto?
1: Un paccio di mamata?
5: Non è per te.
1: Tu da zoccolo?
5: Aspetta, non sa qualcuno di giù.
6: Pronto?
1: Upa?
6: Sì?
1: Upa
6: sono io, la zia.
1: Upa c'è una mamata?
6: The sword, the frat, the attang.
1: Cite?
6: Ma chi sei tu?
1: Cite è morte vive.
6: E che ti stra morto?
1: E ci ti stra morto do? È tutta la razza.
6: Senti tua. Non fare scherzi, che non proprio.
1: Ci te morte vive.
6: E che ti stra morto.
1: E ci te stra morto do.
6: È
1: tutta la razza.
6: Senti, non fare scherzi, che non proprio.

0: Oggi gli operai del 5GG devono intervenire d'urgenza per salvare gli impianti dagli attacchi di un pericoloso roditore infestante giunto dai Balcani, il topo Molotov. Al fine di agevolare le operazioni di disinfestazione, la cittadinanza tutta è invitata a non scassare la minchia agli operai. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo effettuando dei lavori in zona perché c'è stato un allarme topo Molotov.
1: Va bene.
2: Se...
1: La signora non c'è.
2: La signora, con chi sto parlando?
1: Con l'interviente.
2: Ho capito, una casa di persone abbienti. Va bene, intanto che lei inserve, se può segnare il codice per riattivare gli impianti, così quando arriva la signora...
1: No, non c'è la signora, io non mi permetto di dire niente.
2: No, lei non deve dire niente, deve ascoltare, signore. Prende nota su un foglietto del codice del sblocco, perché noi adesso blocchiamo tutto e anche lei non può lavorare, lavatrici, lavastoviglie, cose, non può fare niente, aspirapolvere, niente.
1: Ok, adesso le passo il signore che è arrivato adesso.
2: Parliamo con il signore, sì. Sapesse quando volte lo tiro in causa durante la giornata. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi. Sono un operaio del 5GG. Avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas per qualche ora.
3: Ah, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Bravissimo, esattamente. Per rattavare.
3: Va bene.
2: Per rattavare la corrente?
3: Mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Che cazzo chiudo la telefonata?
4: Quelli del 5GG.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, sono un operaio del 5GG. Stavo parlando e mi hanno ragganciato il telefono in faccia. Ma è il modo da fare?
1: Ma lo so, ha detto che ha finito di parlare.
2: No, io non ho detto...
1: Non ha finito di parlare.
2: Lei c'ha le illusioni...
1: Che dici?
2: Lei c'ha le illusioni auditive. Io non ho detto che finivo di parlare. Stavo parlando e mi ha buttato il telefono in faccia. Non è il modo di trattare una persona, un lavoratore, scusa.
3: No, io ho detto va bene, mancherà la corrente per noi.
2: Ste cazzi, dico io. Lei ha detto va bene, ma io ancora stavo parlando, scusi.
3: Io pensavo che fosse finita la trasmissione.
2: È finita la trasmissione. Si deve segnare un codice per rottavare la corrente, sennò non la riattiva più. E rimane come...
3: Che codice devo segnare?
2: Adesso glielo faccio sentire, generato automaticamente da questo macchinario Felix. Vai, Felix.
5: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Pia, prendi un momento.
2: Ha segnato il codice?
3: No, veramente ho sentito bla bla bla.
2: Bla bla bla ha sentito, quello è Gigi Dag. Non c'entra niente, bla bla bla.
3: Io non ho capito niente.
2: Vede che non era una cosa di 4 minuti che mi ha buttato il telefono in faccia. Lei mi ha preso per un minchione e invece questa è una cosa complicata. Allora adesso ascolta bene il codice, ce lo faccio risentire. Vai Felix.
5: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
2: Pronto? Pronto? Come abbiamo rotto il cazzo? Uno fa un servizio! Maleducato!
4: Quelli del 5GG.
2: Pronto signora? Sì signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio 5GG. L'avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas.
1: Sì, non ho capito.
2: Scusi signora, dicevo, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente e gas per qualche ora.
1: Va benissimo.
2: Perché purtroppo c'è stata questa inventazione di topo Molotov, che è una specie che viene dall'Africa. E dobbiamo ricontrollare tutte cose. Quindi se vuole segnare il codice poi per riattivarla, ce lo faccio sentire un attimo.
1: Un attimo solo che le passo a mio marito.
2: Marito, cosa è grattugiato il marito? Lo sta grattugiando il marito.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG, come diceva la signora, dobbiamo staccare la corrente e il gas per qualche ora.
1: Non ho capito, scusate un attimo, fatemi capire.
2: Ho capito, se spegne minchia la trivella petrolifera ci sentiamo, se no non ci sentiamo, c'è un casino, c'è...
1: Dite, che è successo?
2: Le stavo dicendo, purtroppo è stata rintracciata questa specie di topo Molotov e abbiamo dovuto fare un intervento d'urgenza, quindi stacchiamo corrente e gas per qualche ora.
1: No, ma scusa un attimo, la ditta chi è? Scusate un attimo.
2: 5GG.
1: Io non stacco niente.
2: No, lei non stacca, sono io che stacco. Stacco tutto, 2-3 ore, anche 4, dipende da quante topo Molotov troviamo.
1: Ma scusate un attimo, dove state lavorando?
2: Giù, in cantiere.
1: Vabbè, io faccio una segnalazione ai carabinieri. Mi può dire il nominativo?
2: Allora, 5GG.
1: No, il suo nominativo, chi è? L'operaio, l'operatore.
2: E che vuole sapere il nome mio, scusi?

0: Ma lei come ti permette, diciamo, di staccare tutto se quell'altro?
1: Ma non è che sono io che mi permetto, è il comune che mi ha mandato qua. Io sono una ditta in appalto, questa è la ditta mia, io vengo e stacco tutto. E non è che, cioè, ho fatto semplicemente la gentilezza di avvisare che magari ci sono persone malate, gente che cucina.
0: Allora, l'incarico gliel'ha dato il comune?
1: Il comune me l'ha dato, il comune.
0: Vabbè, gli faccio la segnalazione al comune, poi quelle che succede ne risponde il comune.
1: Adesso non ho capito, ma perché se sta imbizzarrendo, scusa, perché sta in casa?
0: Ok, sono va bene, faccio quello che deve fare.
1: E certo
0: vabbè,
1: che faccio quello che deve fare, anche lei deve fare quello che deve fare, se non deve andare a fanculo. Lei è il comune! E che cavolo! Uno fa la gentilezza! E questo tru col tavolo! Ma va a fanculo! Niente, Felix, lasciaci il topo Molotov e vediamo se gli arriva anche, minchia, il gatto Keklevich! Ah! In vestate devono rimanere, bastardi caini!
2: Quelli del 5GG!
3: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
4: Lo Zoo di 105.
5: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
6: Buonasera e benvenuti su Rai Cose. Siamo qui anche oggi per parlare di invenzioni. La scienza ha fatto progressi incredibili in questi anni, ma ci sono sempre tante novità nel mondo delle invenzioni, della creatività. Abbiamo istituito questo programma che si chiama Cose, su Rai Cose. Abbiamo con noi Peppo Pepponi. Buongiorno Peppo. Buongiorno, benvenuto.
7: Salve a tutti, salve, sono Peppo Pepponi.
5: A Cose ospitiamo Peppo Pepponi da Cosenza. Laureato all'Università di Sandokan, dice di aver studiato oltre 12 anni prima di perfezionare la sua grande innovazione. Ecco a voi Peppo Pepponi a Cose.
6: Questa trasmissione è stata creata per lanciare sul mercato nuove invenzioni rivoluzionarie che possano in qualche modo migliorare la nostra qualità della nostra vita.
7: Sì. E allora io sono venuto qua, anche se devo essere sincero, prima mi sono premunito di far firmare dei fogli a tutto quanto.
6: Per paura che qualcuno potesse rubare le sue invenzioni, le sue creature.
7: Esatto, siccome io in anni e anni purtroppo ho avuto un po' di problemi, mi hanno rubato tante.
6: Immagino.
7: Una fra tutte, questa sostanza che si beve per rimanere vivi. Se ciò va.
6: Quindi ha fatto un intruglio di vitamine.
7: No, è proprio limpida, trasparente.
6: Porca miseria, quindi lei è riuscito a creare un liquido che all'interno ha una serie di...
7: Nulla, proprio è trasparente, l'ho inserito in questa cosa fatta con... soffiando dentro, è vetro.
6: Sì, conosciamo, sì.
7: Dentro c'è questo liquido che bevendolo, io sono vivo sempre.
6: Ho capito. Vabbè, insomma, avrà all'interno delle particelle particolari.
7: H2O.
6: Così l'ha chiamata.
7: H2O, sì.
6: H2O. Acqua. C'è già.
7: Impossibile.
5: A Cose ospitiamo Franco Zebelli, inventore di Cosenza, laureato all'Istituto Cotolengo di Milano, anch'esso pronto a presentarci la sua grande innovazione.
7: Io oggi ho portato un'innovazione incredibile. Io, siccome nella tecnologia mi ci vendo tantissimo, sì, io ho scoperto che certi strumenti con la tastiera e il monitor spesso e volentieri sono sprovvisti di qualcosa, cioè devi usare il pensiero, no?
6: Certo.
7: Per muovere la freccina.
6: Sì.
7: Esatto.
6: No, c'è il mouse.
7: Ma se io costruissi uno strumento, ecco, l'ho portato. Uno strumento che abbia la possibilità di mettere la mano sopra, come vede, è tipo quando fai sparire le tre carte, ci mette la mano sopra, guardi la magia incredibile, ups,
6: ha visto, si è mossa. Si chiama mouse.
7: L'ho chiamato plastica telepatica per muovere le frecce.
6: No, guardi,
7: dentro ho inserito un,
6: la fermo subito.
7: Una tecnologia che telepaticamente dice alla freccia di muoversi.
6: Mi perdoni la franchezza.
7: Sì, sì.
6: Tra l'altro ha un cappero che sta entrando e uscendo dal naso.
7: È lo yo-yo del cervello. È una forma di intrattenimento.
6: Ecco, mi sa che rimane tante ore fuori. Ecco, comunque sì. C'è già. Cosa? È già stato inventato il mouse, si chiama, il topolino.
7: Vede che c'è stata una fuga. Quelli della Disney non hanno fregato. No, ci hanno spie dappertutto.
6: No. Esiste.
7: Topolino ha inventato uno strumento
6: per usare.
7: Topolino ha pensato allo strumento telepatico per muovere le frecce.
6: Si chiama Topolino,
7: che
6: proprio
7: persona, veramente. Sì, rimarrà sempre top.
5: A Cose ospitiamo il signor Franco Cianfrusaglie da Cosenza, laureatissimo all'Università di San Patrignano. Dice di aver creato un marchingegno in grado di migliorare la vita di tutti gli umani. Si autodefinisce l'Einstein del Sud Italia. Con noi il signor Cianfrusaglie.
7: Allora, io ho una invenzione per le persone pigre.
6: Oh, bene. Questo sempre di più, perché la vita ormai che viviamo è sedentaria.
7: Lei capita mai di doversi alzare con la lingua, così cercare di cambiare canale alla televisione?
6: No, mai successo.
7: Lei non le capita mai, tipo, che è nel letto e tira una ciabatta sulla televisione per cambiare canale?
6: Mai successo, no.
7: Scoprendo poi che le televisioni non hanno più neanche le tastiere, quindi dici, come faccio a cambiare canale?
6: Una volta c'erano le manopolone.
7: Esatto, poi con l'avvento dello schermo decido io.
6: Io già ho buttato un occhio sulla sua invenzione.
7: Allora, io ho pensato, se io avessi tipo una... l'ho chiamato plastica piatta, la plastica piatta coi numeri. La plastica piatta coi numeri mi consente di schiacciando
6: sì,
7: i numeri, io posso cambiare l'immagine allo schermo che ho.
6: Che miseria.
7: Addirittura ho inserito un'altra variante che si chiama vociona.
6: Sì.
7: Vociona più, vociona meno, per alzare o abbassare la voce dello schermo della televisione.
6: Come lo vorrebbe chiamare questo oggetto?
7: Questo fa sempre parte del gruppo del telepatico che muove la freccia. Questo è strumento plastico telepatico per muovere le immagini.
6: Che ne pensa di telecomando? Lei è un ritardato, se ne rende conto?
5: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
7: Vado a usare la mia nuova invenzione.
6: Qual è?
7: Ruota magica che si muove con la gamba e la catena.
6: Bicicletta, c'è già.
4: Lo Zoo di 105.
0: Tamarri.
2: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
8: Buonasera.
6: Ehi.
8: Pronto?
6: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
8: No, lo studio Schnil.
6: Ah, mi scusi.
8: No, ti figuri.
6: Siete tutti linciati là, però, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino. E c'ho un problema al canino.
8: Sì.
6: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
8: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
6: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
8: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
6: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
8: Ok.
6: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
8: Ah, ok, va benissimo.
6: C'ho l'albergo quello altissimo e grattacielo alto. Ha presente quello?
8: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
6: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto, e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
8: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
6: Un attimo che lo prendo.
8: Certo.
6: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
8: Sì, la sento.
6: Un attimo.
8: Prego.
6: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Eccolo qua. Allora, Giovanni.
8: Sì?
6: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
8: Sì?
6: CTRL più alt più cancio.
8: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un...
6: No, che sono fatto...
8: dentistico.
6: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
7: Oh, Giovanni, mi hai voluto l'infarto. Che fa male il braccio.
6: No, amica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti dà male. Mi aspetta un attimo, signora.
7: Non è esagerato.
6: Lo so, è che sta coca che c'è a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
7: Sì, sì.
6: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché, sai, come ha sentito, siamo tutti fatti... pesantissimo.
8: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
6: Sì, sì, sì. 335.
8: Sì.
6: Con Utnes.
8: Sì.
6: Sì.
8: Utnes.
6: Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
7: Faccio una sega così mi rilassi. Va
8: bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capo. La dottoressa Capo la contatterà per l'appuntamento.
6: Sì, sì, sì. Ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
8: Sì, non ci sono problemi.
6: Fantastico, guarda, ce la spacchiamo tutti. Aspetta.
8: Dove si trova?
6: Come?
8: Il suo hotel.
6: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come
8: mi
6: si chiama.
8: Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un,
6: aspetti,
8: un
6: no,
8: nome.
6: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
8: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
7: Voglio chiamare la reception.
6: Chiama la reception.
9: Sorry,
7: no. Oh! Che albergo è?
8: La saluto.
6: No,
7: oh!
6: Aspetta. Oh, oh, aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, la sto morendo.
7: Oh, che albergo è?
2: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.
10: Tamarri.
11: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo stoccia perché arrivano i
10: tamarri.
4: Radio 105.
0: Oh.
12: Welcome to the zoo.
13: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: La bastardata del giorno. 105.
15: La bastardata del giorno.
16: Bastardata di oggi.
17: Bastardata di oggi.
16: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
18: Pronto?
19: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
18: Perché?
19: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
18: Ma chi è lei, scusi?
19: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
18: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
19: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
18: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
19: E allora dico, vogliamo...
18: Ma vada a fanculo, va.
19: Tu è sord, hai capito?
18: Lei non sta bene.
19: Allora vengo su, sopra casa tua.
18: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
19: Ah!
18: Non si più.
19: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
13: La bastardata del giorno.
18: Pronto?
19: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
18: Me.
19: Sono stanco morto.
18: Me.
19: E stranamort.
18: Me.
19: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
18: E sto contento per te, complimenti.
19: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
18: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana.
19: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
18: Vieni.
19: Preparati, perché non ce la faccio più.
18: Vieni.
19: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
18: Vieni. Vieni.
19: Ti vengo a sparare, ci scetta a bascio.
18: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
19: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
18: Vieni.
19: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
18: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
19: Ma vengo da te. Ti do anche
18: la denuncia io a lei.
19: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
18: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
20: Pronto?
19: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
20: Che cosa?
19: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
20: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
19: Come ha sbagliato numero? Oh.
20: Dove abita lei?
19: Via Eroidi di Logoli, oh, è qua, sei.
20: E a che piano abita?
19: Sono giù, pian terreno io
20: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
19: Ma la cito?
20: Ma vada quel paese.
19: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
20: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
19: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
20: Guarda,
19: un cacchio.
20: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
19: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
20: Lei chi? Io sono Tondolo.
19: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
20: Come?
19: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
20: Pronto?
19: La signora Boccuzzi, signora?
20: Sì.
19: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
20: E dove?
19: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
20: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
19: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
20: Sta lavando in un attimo.
19: Un attimo, un cacchio, fai subito.
20: Pronto?
19: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
20: Dove?
19: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
20: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
19: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
20: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
19: Sono Peppino Ucirco.
20: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
19: Ma
20: con che cacchio stai parlando?
19: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
20: Ma vieni tu direttamente.
19: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù, te li butto adesso.
20: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
19: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
20: Come ti chiami?
19: Peppinucci.
20: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
19: Pronto.
12: È un cazzo.
14: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Lo Zoo di 105 presenta Wenderland. Wenderland.
4: Sì.
5: Chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Ma io non devo dire nulla.
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi e dei capelli, come era vestita, l'altezza.
5: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
4: Se sai qualcosa, dilla!
5: Ma lei che numero ha chiamato?
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
5: Ma io non ho chiamato nessuno.
4: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
4: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
5: Senti, io ho 80 anni.
4: D'accordo,
5: Quindi, se lei ha un nome, è bene, se no che cerca?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Allora che vuole da me?
4: Per il commissario Solmi.
5: Sono sempre in casa.
4: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
5: A me non me la frega, va bene?
4: Se sai qualcosa.
5: I trucchi che fanno questi barbagalli.
4: Se sai qualcosa, dilla! O ti sei messo in testa di fare tutto da te? Beh?
5: Che devo dire io?
4: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
5: Ma va a cagare!
4: Ritelefono io.
5: Pronto? Sì.
4: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Beh, pronto?
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
5: Senti, è bella stare con la delle carabinieri.
4: Beh?
5: È bella stare con la delle carabinieri, va bene,
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
5: Ma voi, dimmi il nome di che cercate.
4: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Senti, io ho chiamato la miniera e gli ho spiegato questa storia.
4: E allora è anche peggio.
5: Voi siete che siete dei truffatori.
4: D'accordo.
5: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi non la. E se venite qui, saranno fuggite.
1: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
4: Interessante. Che altro sai? Beh?
1: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare, che fino a quando non chiude, può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica, del vecchio sordo.
6: Pronto. Pronto.
5: Pronto.
6: A chi parla?
5: Lei a chi parla?
6: Non lo sento.
5: Lei?
6: Pronto.
5: Sì.
6: Ma chi parla?
5: Io voglio sapere io.
6: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire, o no? Lei cosa vuole in totale?
5: Io non la capisco.
6: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
5: Sì.
6: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
5: Ma aspetta un momento.
6: Come?
5: Aspetta un momento. Io sai fare qua.
6: Pronto. A chi parla?
1: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio. Sentiamo.
7: Lei è, scusi, innanzitutto.
6: Non lo sento.
7: Chi è?
6: Pronto.
7: Chi parla?
6: Ma chi parla?
7: Facciamo un po' per uno, chi parla?
6: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scoprire?
7: No, no, chi lei è, che cosa vuole, altrimenti la denuncio, eh? Per molestie.
6: Il modo che parla non si riesce a capire.
7: Mi dispiace.
6: Non sento cosa dice.
7: Allora mi dica lei.
6: Senta.
7: Sì.
6: Tanto non la sento.
7: Allora che cosa parla a fare?
6: Non la sento.
7: Va bene. Lei chi è?
6: Non la sento, guardi.
7: Neanch'io la sento.
6: Ma chi parla?
7: Chi parla?
6: Non la sento.
7: Neanch'io.
6: Non la sento.
7: Siamo in due.
6: Come?
7: Che cosa vuole lei?
6: Senta.
7: Pronto?
6: Tanto non la sento.
7: E allora che cosa telefono a fare?
6: Non sento cosa dice.
7: Va bene.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Non lo sento.
7: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
6: Chi?
7: La denuncio!
6: Tanto non la sento.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105,
8: questo è Wonderland. Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Primo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Lego Store, Milano,
4: sono Remo Giaramella, sono un regista, sono sul set che sto girando, io ho la necessità di fare un grosso acquisto di Lego per costruire degli oggetti e volevo capire se vi erano delle scatole con molti pezzi, insomma.
3: Sì, ci sono, tranquillamente.
4: Esatto, siccome credo che mi abbia risposto un collega poc'anzi, io non essendo una persona esperta di Lego, io non so di che colori sono a disposizione, ma ci sono dei Lego rosa? Rosa che comunque che simulano il colore della carne.
3: Bastarda. Devi verificare su quelli che sono disponibili dal sito, può fare tranquillamente il chat sulla sezione pica bricca.
4: Mi scusi un attimo, la sento poco perché sono sul set. Un attimo che do lo stop così almeno possiamo parlare un attimo decentemente. Mi perdono un secondo. Ragazzi, stop per piacere! Stop un attimo, per piacere, Silvia, mi fai favore, io tieni duro il cannone con un bel bocchino. Intanto finisco questa telefonata, gentilmente. Okay. Però non te lo perdere perché ho bisogno di una doppia nave dopo. Allora le spiego, io dovrei costruire, diciamo, un organo genitale con i Lego, dovrei fare un enorme pene fatto di Lego. Però devo capire se vi sono i mattoncini disponibili per fare questa costruzione.
3: Le conviene verificare, come dicevo, sul sito, perché comunque i mattoncini ci sono, dipende sempre dalla disponibilità del catalogo.
4: Secondo lei, vista la sua esperienza personale, immagino che comunque nel mondo Lego qualcosa ne capisca più di me, vi è qualcuno che può darmi una consulenza che mi faccia capire un attimo come costruirlo questo, diciamo, organo genitale?
3: Lì non saprei proprio dirglielo, perché può andare sul sito Rebrickable e lì trova anche delle istruzioni di qualsiasi genere.
4: Ah sì? Come si chiama questo sito, mi perdoni?
1: Raddrizzamelo.
4: Scusi un attimo, c'è un casino qua su. Un attimo solo.
1: Stop ragazzi, non sento la persona che mi sta dando il sito.
4: Aspetta un attimo, pronto, mi scusi perché ho gli attori mizzariti. Allora, mi diceva il sito? Raddrizzamelo.
3: Redrickable.
4: Redrickable. E qui io digito tipo cazzone di Lego e potrei trovare, diciamo, un'istruzione.
3: Ma non saprei se l'hanno creato o meno, però di base
4: diciamo. Se qualcuno ha creato un mega cazzone di Lego lì, comunque ha messo il progetto, insomma.
3: Se esiste lì.
4: Perfetto, lei è veramente una persona gentilissima. Buon primo maggio, come vede stiamo lavorando tutti e due, quindi ognuno nel suo campo, io coi cazzi e lei con i Lego, fantastico. Mi perdoni, ma allora, essendo una produzione hard, andiamo avanti a scopare. Salve, gentilissimo, salve.
1: Dai, adesso vai,
4: vai, tira col piede e fammi una panoramica della pecorina. Perfetto, stop. Bella, ce l'ho. Allora, qualcuno mi va sul sito raddrizzamelo? O raddrizzable? Cazzo, non ho capito, figa. Forse era raddrizzamelo. Vabbè, comunque c'è qualche malato di mente che ha messo qualche progetto di cazzo di Lego, quindi andiamo a scaricare.
2: Primo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Mia cara Olimpia, mettete in pompa, che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sassa la vie, che il compagnie, je vi appari pur le plaisir de l'amour.
7: Mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un cazzo.
8: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci. Pronto?
9: Sì, pronto.
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Sì, prego.
9: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
8: Adesso lo sento.
9: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
8: E per quale marchio, mi scusi?
9: Jaguar.
8: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
9: Però non di servizio questo.
8: Prego.
9: Dico un di servizio questo, dico. No?
8: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14.30 quando rientra. Se mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama riesco già a dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
9: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
8: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
9: Perché io volevo una Jaguar.
8: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche, già qualche idea o non aveva idee precise?
9: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però
8: allora mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
9: Ma io volevo parlarci adesso.
8: Purtroppo non è possibile.
9: Ma pago in contanti, eh?
8: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
9: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
8: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
9: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
10: Non darlo.
9: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
8: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, a risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Ma grazie.
9: Pronto? Pronto?
11: Risponde il circolo del golf.
12: Circolo del golf, buongiorno.
13: Sì, buongiorno, salve, sono il marchese Perucchi di Frascati, buongiorno, salve.
12: Sì?
13: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
12: Ho capito, allora aspetti un attimo che sì, le passo il direttore perché non...
13: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie. Sì, signor Angelo?
14: Sì, chi parla?
13: Sì, buongiorno, sale, sono il marchese Pelucchi di Frascati, ho parlato con la signorina...
14: Sì.
13: Senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
14: Sì.
13: Sì? Mi sa dire qualcosa?
14: Cioè il campo lo può prendere soltanto di giorno, di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
13: Noi vogliamo portare delle volpi.
14: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Vuole portare?
13: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
14: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
13: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi li prendiamo e li mangiamo.
14: Si può fare.
13: Va bene, la Vossia è d'accordo?
14: Sì, sì, come no.
13: Quelle macchinine che avete voi,
14: sì,
13: quelle macchinette che usate per spostarvi,
14: Sì.
13: Ecco, siccome non servono, non li usiamo noi. Noi ci spostiamo all'interno con mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume. Va bene?
14: D'accordo. A disposizione.
13: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina, allora, va bene?
14: D'accordo, benissimo.
7: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
5: Lo Zoo di 105.
10: Quando ti senti solo, non riempire i tuoi vuoti di cose di cui potresti fare a meno. Quando sei Maria Dolores, quando sei Che mal d'amore, è una canzone dei Gypsy Kings. Quando la mia bocca ti chiede: ehi, come stai? La mia mente pensa: ehi, cavalchiamo. Quando l'amore si scatena e travolge due persone biologicamente compatibili per procreare, si potrebbe realizzare il miracolo della vita. I figli. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Figli di astemi, figli blasfemi, viene sottolineata la bizzarria umana dei sentimenti. Fica va con soldi, soldi vanno a puttane ci vanno i disperati, perché chi ha i soldi va ad escort. Questo meraviglioso cerchio illustrato dal dottor Carlone è la perfetta metafora della vita di innumerevoli coppie. Travolto dall'amore fa i figli, divorzi, i figli vanno alla fica che li ha messi al mondo, i tuoi risparmi vanno a puttane e subito dopo ci vai anche tu.
15: Ci vai anche tu.
10: Si stima che il mantenimento di un figlio da 0 a 18 anni comporterebbe una spesa tra i 96.000 e 183.000 euro. La spesa è considerevole, così come dovrebbe essere la tua decisione. Considerata. Riflettiamo insieme. Con 183.000 euro puoi avere un figlio o 183 escort. Certo, si potrebbero avere anche 183.000 peroni, ma questo è un altro discorso. Medita. Non fare cazzate col cazzo. Fare i figli non è un'impresa eccezionale. Ci riescono persino ad Avellino.
15: Ci riescono persino ad Avellino.
10: Continua l'esimio dottor Carlone dicendo che dovremmo imparare ad essere più gentili nei confronti dell'umanità. Se sei un emerito cretino e la tua compagna non brilla di genio, pensaci. Che bisogno hai di aggiungere un altro coglione a questo mondo? Fortunatamente non siamo panda, non ci stiamo estinguendo, anzi, siamo 8 miliardi. Che bisogno hai di aggiungerne un'altra unità? Poi non rompere il cazzo se trovi fila alle poste. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che
2: Marco,
1: apri, guè, ma hai sentito?
2: Non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la. Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Chi è il suo parò?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parlare con te.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare all'All You Can Eat. Non so se ti ricordi. Sei pronta per caso?
1: Ah, Potito! Certo, scendo subitissimo. Dammi solo 2 minuti che finisco di limarmi le unghie con la forza del pensiero.
0: Ma porca troia, bastarda lurida, ma quanto ci metti? Che cazzo è, una tigre?
1: Sì? Chi è?
0: Potito!
1: Potito?
0: Potito!
1: Potito?
0: Porco...
1: Ah, Potito! Che ci fai da queste parti?
0: E mi hanno assunto come merda da marciapiede. Oramai, visto che stavo sempre qua, almeno faccio qualcosa di costruttivo.
1: Ah, bravo, bravo. È proprio il lavoro che fa per te. Ci vediamo per terra, allora.
0: Ma che cazzo dici? Sono 2 ore che aspetto. Dai, dobbiamo andare a mangiare all'All You Can Shit.
1: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda. Dammi solo 2 minuti che finisco di buttare giù un muro a colpi di pavesini.
0: Ma come cazzo fai a... Con i pavesini, quelli sono un biscotto, cioè è meno forte del muro, non...
1: Sì? Chi è?
0: Sono il mostro di Loch Ness!
1: Bella, mostro di Loch Ness! Ti apro, sali!
0: Ma che mostro di Loch Ness? Sono Potito, dai, dobbiamo andare all'All You Can Wait!
1: Ah, peccato!
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo? Stiamo da te?
1: Bella questa! No, scendo io. Dammi solo 2 minuti che ho le ossa del cranio in lavatrice.
0: Ma come le ossa del cranio in lavatrice? Ma che lavaggio stai facendo? Scendi, cazzo!
1: Chi è? Chi è? Ah! Chi è?
0: Sono Potito! Che cazzo stai facendo?
1: Ah! Aiuto, Potito! C'è uno zombie nel soggiorno! C'è uno zombie nel soggiorno!
0: Uno zombie? Ma come? Ma che faccio? Salgo?
1: No, non me la sento. Ci penso io. Dammi solo 2 minuti che gli faccio saltare la testa.
0: Mo lo spacco sto citofono, porca troia, lurida bastarda. Cinzia, sei scesa. Non ci credo, sei scesa.
2: Fame. Fame. Fame!
0: E anch'io ho fame, sono sei ore che ti aspetto!
2: Fame!
0: Aia! Aia, ma che fai mo? Oh! Fermati! Aia, no, mi fai male! No, non mi mordere! Aia! Sta stronza! Mollami! Mollami!
2: Tra 2 minuti! Ah!
0: Ma

0: This is the zoo, only for you.
1: Il pianeta Terra è il tempio delle nostre vite. Un enorme contenitore di risorse che, se rispettate, basterebbero per tutti. Se solo nel mondo ci fossero meno avidi, sarebbe un posto meraviglioso. Ci sarebbe acqua, aria e cibo per tutti. Ma poi Dio ha inventato gli americani. Sono bravi gli americani, ci hanno insegnato tutto. Senza di loro, chissà che tremenda dittatura saremmo stati adesso. Certo, hanno combattuto qualche guerra, ma le guerre che combattono gli americani sono guerre giuste, guerre di democrazia, che quasi vale la pena perdere. Gli americani ci hanno liberato per poi spiegarci il modo di essere liberi. Tutti vogliono la libertà e tutti vivono come vuole la libertà. Ma soprattutto, gli americani ci hanno insegnato a
2: mangiare tanto!
1: Mangia la carne, ti fa bene. Sì, però non quella rossa. Allora mangia il pollo. Servono più polli. Non basta, non ne servono degli altri. No, adesso sono troppi, si stanno ammalando. Antibiotici! Ma così mangiamo pollo con antibiotici, non ci farà male. Pesce. La soluzione è il pesce. Sì, ma attenzione a non mangiare quello di allevamento. No, compro solo quello pescato. E allora attenzione che non sia stato pescato con lo strascico. Rovina i fondali. Va bene, verdura!
3: La terra dei fuochi è ovunque.
1: Milena Gabanelli. Sono 12.482 i siti potenzialmente inquinati in tutta Italia. Dottor Michele Carlone, che senso ha fare questo trambusto per mangiare? Tanto poi alla fine caghiamo tutto. È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Radio 105.

0: Tamarri.
1: Minchia stronzi, quelle due merde, di Massimino e Giovannino, vogliono una canoa, solo che con il loro fare di merda, finiscono a cose di mani in culo. Dai, tiriamo fuori i cazzi, e ascoltiamo.
2: Pronto, canoa
3: s***o? Vabbè, vendete canoa, giusto?
2: Sì, giusto.
3: Perfetto, sono Massimino di quarto. Quanto costa una canoa?
2: Che tipo di canoa?
3: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
2: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare, estive, o un kayak chiuso?
3: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
2: Chi ha più forza nelle spalle?
3: Sì, una capita. Dai.
2: Sì, allora, se valuta un sito on top,
3: esatto.
2: Ma è davanti al computer lei?
3: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forze nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere che questa gara con i canoe, capito?
2: Ma è uno scherzo.
3: No, se volevo scherzare, bravo lì, ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, ah, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma questo pezzo di merda!
4: Buongiorno.
3: Oh, scemo di merda! Give me a motherfucking beat. Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
4: Allora, iniziamo a moderare i toni. Toni. E se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, perché il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
3: Ah, forse ho sbagliato persona.
4: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
3: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
4: È che questa non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
3: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma questa bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che... mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
5: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
4: Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
4: Io no, personalmente al momento...
5: Ha chiamato una scommessa, così se è un

0: usciamo una sera. Yeah. Ti porto a Cazzi, che è un posto. C'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Yeah. Yeah. Senti la lingua. Yeah. Yeah. A posto, Massimino!
1: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
0: Nga, questa me la...
1: Con la fica non sbagli mai!
0: Nga, sono troppo top one!
2: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro, non avete concluso una minchia, il genere umano deve crepare male, fanculo a voi essere a base carbonio, lunga vita al silicio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando puoi mettere il senso del pudore da parte, fallo. Non restare inerme di fronte alla vita. Non scegliere di non scegliere. Se un bambino inizia a piangere disperatamente perché la mamma gli ha tolto l'iPad, non subire ingiustamente quella tortura e sfogati come vorresti. Puoi.
2: Voglio l'iPad! Dammelo!
1: Sta zitto! Zitto! A parte il fatto che quando piangi diventi brutto, ma stai piangendo per un cazzo di iPad. Ti sembra sufficiente un iPad per torturare la gente? Te lo dico io? No! Allora zitto!
2: Mamma, il Signore mi ha detto che devo stare zitto! Papà, sparagli!
1: Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, piccole canaglie per grandi conigli, scritto interamente in aereo grazie al pianto isterico di un bambino che ha disturbato il sonno dell'illustre dottore, si evince che quando un genitore non riesce a gestire il suo mefistofelico pargolo, gli piazza davanti agli occhi un iPad. E quando glielo toglie, perché magari serve a lui, la piccola canaglia inizia a piangere disperata. La scienza ci dice che iniziamo ad avere autonomia di scelta a partire dai 18-24 mesi. Per cui, caro bambino, sappi che se persino i tuoi genitori evitano di sopportarti piazzandoti davanti a uno schermo, evidentemente la tua scelta è quella di essere un rompicoglioni. Se piangi, rompi il cazzo. E se rompi il cazzo, ti faccio piangere. È un cane che si morde la coda. Un circolo vizioso che non avrà mai fine, a meno che queste piccole merde non hanno un iPad tutto per loro. Dona adesso un euro al 4576, stato molto cattivo, adesso zitto! Per regalare un tablet alle famiglie dei bambini rompicoglioni.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Caso Weinstein, dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un po' pino. E per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così. Non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema. Cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta, e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
4: Ma credo sia stato sempre così. Non sempre, ma...
3: Quindi diciamo è una prassi?
4: Credo di sì.
3: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire. Funziona così nel mondo dello spettacolo?
4: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
3: Quindi?
4: Quindi gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
3: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
4: Sì.
3: Lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
4: Sì. In passato sì.
3: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione? Quanti anni ha?
4: Sì,
3: dica.
4: Circa 600.
3: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
4: Abbastanza,
3: che
4: sì.
3: Che cazzo dice? Perché secondo...
4: Non lo fa, se lo tiene.
3: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è lei? Dotto dei sette nani? Che cazzo di risposta dà?
4: No. Dotto un pochino.
3: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
4: No.
3: No.
4: Alla Bocconi.
3: Alla Bocconi, alla Bocchini.

0: Cretini forse ha studiato, lei, sua madre e sua sorella, dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai, dammelo un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
1: Stavo salutando un cane, che cazzo
0: sì,
1: vuole?
0: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
1: Sì, sì, sono il San Francesco della Basilicata, io parlo agli animali.
0: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso Weinstein, ha visto, si argenta tutto il casino, lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
1: Allora, lui è un porco criminale, va bene.
0: Sì.
1: Ma chi è che questi qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo.
0: Quindi lei ci vede della connivenza?
1: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino e in tele.
0: Sì.
1: Fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e è molto successo.
0: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
1: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendono in mano. Cioè,
0: sì.
1: Cioè, però cioè, uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica.
0: E quindi è un ricatto, però è un ricatto.
1: Sì, è un ricatto bello e buono, violenza psicologica.
0: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
1: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche Miss Italia, ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
0: Cannellare.
1: Sì, sì.
0: Per fargli vincere Miss Italia.
1: Ma sì, per tutti i concorsi così, c'è gente che porta il cagnolino, si fa incappettare anche il cagnolino.
0: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane, ma cosa
1: torniamo, dice? Torniamo al discorso umano.
0: Esatto.
1: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un l'attore, tu se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
0: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
1: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, gli do tanto di quelle porte.
0: Quanto è alto?
1: 1,81.
0: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania. Mimmo Catania, dica Mimmo.
2: Oh.
0: Cosa ho?
2: Ma che problema hai tu?
0: Lei ha uno
2: più. Che lavori tu?
0: In radio 23, buongiorno.
2: Come cazzo parli?
0: Come cazzo parla lei, scusi?
2: Io come parlo io?
0: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
2: Ama il cazzo, io amo metterlo in c***o.
0: Sì, quindi ricchione?
2: No. Lo metto in c***o alle femmine.
0: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
2: Il caso?
0: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore?
2: Anzi, la gente sta violentata, hanno fatto bene.
0: Come hanno fatto bene? Scusi, che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
2: Perché una m***a, che cazzo è?
0: Bene, sì.
2: Poi? Che cazzo è?
0: Come che cazzo è? Un'attrice?
2: Lo so che è un'attrice.
0: Lei ha visto qualche film con Asia Argento?
2: Sì, ma non mi è mai piaciuto, l'hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
0: Sì.
2: Bravo.
0: Ma lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
2: Perché?
0: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
2: No, è giusto violentare una stronza.
0: Perché? Perché è stronza, sergente? Dica.
2: Ma ti sembra normale lei? Che è una tossica cocainomane?
0: È una tossica cocainomane? Cioè, oltre a essere moide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
2: Sì, deve scomparire dalla televisione perché mi sta troppo sul cazzo.
0: Quindi, secondo.
2: Non la senti come parla?
0: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
2: Ciao, sergente.
0: Sì.
2: Che cos'è?
0: Che cos'è? Quindi a lei non piace?
2: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
0: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
2: Ah, Ilary Blasi.
0: Ilary Blasi non è un'attrice, sì. Non è un'attrice.
2: No, non è un'attrice, ma è una porca.
0: È una porca, secondo lei Ilary Blasi...
2: Fa troppo sangue, quelle labbra da pompinara, no? Cioè...
0: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilary Blasi.
2: Ma perché a te non piace?
0: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
2: La sorella della mia ragazza.
0: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
2: Ma come minchia parli tu?
0: Ma come minchia parla lei che si scoperebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asia Argento deve essere violentata?
2: Sì, però compà.
0: Sì.
2: Ma non capi una cosa che sta succedendo.
0: Aspetti,
2: stai chiamando lui nella radio di telegiornale, che cos'è?
0: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tartaglia quando pensa.
2: No, mi sono alzato ora.
0: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
2: No.
0: Melissa Satta.
2: Melissa Satta discreta. No.
0: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata, eh?
2: Picchia. Aspetta, la sorella della mia zia, compare. Non lo so.
0: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina. Lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, sì. non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello,
8: con
9: sì.
8: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
7: Lo si mangia.
8: Lì tutta minghia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè, è una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: La puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè come? Cioè?
8: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Ah, una groviera. Un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del
7: cosa?
8: Del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
8: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
7: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai!
7: Eh?
8: Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova!
7: È vero!
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
10: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
8: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
9: Flipstone, famosi Flipstone.
10: Dai,
9: ho fatto tilt col Flipstone.
10: Dai, c'è Freddy.
7: C'è Fred.
8: Fred Mongus, Fred Buscaglione.
7: Dai, ba.
8: Bam, bam, blu, bam, bam, bucciu, blu.
10: La moglie, vi.
8: Viva l'Italia. Italia.
9: Poi c'è anche CCC.
8: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
10: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
8: Di Saronno, al maletto di Saronno.
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
8: Stai zitto.
7: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
8: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
7: Ancora?
8: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
8: Devono morire tutti i giorni.
7: No, scusa, questa la devi spiegare.
10: Non ho capito.
8: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
10: Eh sì.
8: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
10: Sì.
8: Non vivrà mai con te.
7: No.
8: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
7: Sì.
8: Vuole il pieno.
7: Vuole il pieno.
8: Il pieno. La cosa piena.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
8: Guarda, 52 anni.
7: Bello, un da. Scusami.
9: Guarda, cromosoma in più.
7: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
8: Guardi qua.
7: Guarda sua madre.
8: Ha 55 anni, mia madre.
7: Ma sua madre è uguale a lui.
9: Aspetta, se le
8: mia
9: metti
8: moglie,
9: in fila.
8: Mia moglie e mia madre.
9: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
8: Lui. Io.
9: A che età?
8: A 23 anni.
9: Ma perché negli anni 60 sembrano
8: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
9: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
9: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
7: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
9: Ma non è neanche lui.
8: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
7: Che cazzo di?
8: A te diventa così.
9: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì, pensa a 80.
7: Mamma,
9: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco,
7: come le candele.
8: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma che rombo un cazzo, è possibile?
9: Vaffanculo.
8: Come drive, però,
7: cosa?
8: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
7: Ma che cazzo,
8: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
7: 40 centimetri
8: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
9: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
8: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
9: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
8: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
9: hai capito? Allora, a 65 anni
8: sta parlando adesso lui.
9: Devi andare a Taranto.
7: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
8: Hai visto la luce?
9: Sì. Anch'io, sì.
8: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: questa sera a Super Quark.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia a temperatura costante. Cosa vuol dire? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma i chimici hanno dovuto affinare e naturalmente come eccetera. È una cosa importantissima. In realtà il documentario che aprirà in questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha per esempio un aiutino, un pezzo? Vediamo. Qui i dati non sono molto concordanti. Taglio un secondo. Vediamo. Sentiamo il metro.

0: Ci troviamo alle pendici del Monte Cazzonè, che fa parte della catena montuosa minchiatica. In questa regione prende vita dai ghiacciai del Monte Cazzonè il potente fiume Svurrazzà. La Svurrazzà del Monte Cazzonè offre alle popolazioni e agli animali sostentamento grazie alle sue ricche acque cariche di pesci come il curioso spermone, facente parte della famiglia dei salmoni. Ecco che dalle frasche che costeggiano le torbide rive del fiume Svurrazzà compare la fica. Fica è il nome indigeno di questo curioso roditore molto peloso. Ecco la fica bagnarsi abbondantemente fra le acque dello Svurrazzà. La fica si bagna e si ribagna numerose volte per via degli sbalzi termici dovuti alla posizione del Cazzonè. Infatti, questa montagna incide pesantemente con la sua stazza sul clima dell'intera vallata. Non a caso, lo studioso Mazochinski, nei suoi libri, parla spesso del Monte Cazzonè come un promontorio duro e grande, in grado di far bagnare la fica con la sua imponenza. Ma ecco spuntare dalle frasche l'antagonista naturale della fica, in lingua gigante. In lingua gigante è un grosso uccello che mangia la fica, essendo il suo predatore naturale. Ma ecco comparire anche un gruppo di indigeni facenti parte della tribù dei Chiava Chiava, ghiotti di fica e di lingua. I cacciatori Chiava Chiava si impegnano molto con la fica bagnata e la lingua gigante. Verso sera tornano al loro villaggio per condividere con il resto della tribù fica e lingua e ampie sbrocche piena di Svurrazzà, che li disseterà dopo il lauto banchetto. La biodiversità di questo habitat è comunque a rischio per via della comparsa dei crocetti. Nome indigeno della culandra pacifica sdentenaria cazzincula. Piccolo parassita che inibisce il proliferare della fica. Salvaguardare questi ambienti nella loro naturale bellezza è compito di tutti. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Il mondo è un posto straordinario. Vulcani, foreste, oceani, oltre 1,8 milioni di specie animali e tante, troppe, facce di cazzo.
1: Facce di cazzo.
0: Nonostante l'incredibile miracolo dell'esistenza, per cui non abbiamo fatto nulla per essere vivi, troppe persone non partecipano alla festa della vita e dai loro umidi e lerci angoli di mondo gonfiano i cazzi. Nel libro scientifico La storia della tristezza umana dall'estinzione dei Sumeri a Selvaggia Lucarelli, volume 2, si evince come la vita media di un essere umano, proporzionata al pianeta che ci ospita, è come uno schiocco di dita, cioè il tempo che viviamo agli occhi della Terra è come il tempo di vita di un moscerino ai nostri occhi. Difatti, l'esimio dottor Carlone evidenzia l'insensatezza di essere noiosi. Se sai che il tuo tempo è limitato, la scelta più razionale sarebbe quella di sfruttare quel tempo per divertirsi, per godere della vita. Eppure certe persone decidono di investire quel tempo per giudicare negativamente, far sentire sbagliato chi vive in un altro modo, criticare le scelte altrui per ergersi sempre a paladini della corretta interpretazione delle cose, creando nella gente sana un pericoloso gonfiore cazzale. Perché quei cazzi possono esplodere. Queste sono le facce di cazzo.
1: Quei cazzi possono esplodere.
0: La scienza si sta interrogando sul perché dell'attività di queste persone. Pare ci sia un nesso con il virus del serismo, virus capace di imporre serietà alle cose più marginali e stupide del mondo. Queste persone hanno bisogno del tuo aiuto. Da faccia di cazzo si può guarire. Dona adesso un euro al 456-478 mi hai fatto i coglioni a canotto e riportiamo il sorriso nelle case delle facce di cazzo.
2: È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Radio 105.

0: Un taxi in via dello Specchio Rotto 17, presto! Fate presto, devo partire prima che torni quella porta sfiga di merda!
1: Mi hai chiamato, zia?
0: Porca m***a, Lianna di merda, ma vaffa...
1: Non si dicono le parolacce, zia Polly, che poi Gesù ti fa cadere il naso.
0: Ah, il mio naso! Il mio fottutissimo naso! Dove cazzo è finito il mio naso?
1: Ma zia Polly, sei bravissima a fare l'imitazione del cattivo di Harry Potter.
0: Harry Potter, non ti ci mettere anche tu. Torna nella tua scenetta, figlia della merda.
1: Non piangere, Harry Potter, che sennò poi 105 non ti rinnova il contratto.
2: Zitta, puttana!
0: È arrivato il mio taxi.
1: E dove vai di bello in taxi? Contro un palo, forse?
0: Devi stare zitta! Vado in aeroporto, parto per i Caraibi.
1: Ah, ecco perché stanotte ho sognato che cadevi con l'aereo.
0: Zitta, zitta, zitta, zitta!
1: Se non ricordo male, prima di cadere entravi in menopausa per colpa di un treno che entrava in salotto e ti travolgeva.
0: Devi stare zitta!

0: viaggiare ai Caraibi in treno è più sicuro. Buon viaggio, io vado nel bosco a giocare con Jimmy. Jimmy!
1: Vai via, porta sfiga di merda! Sto guardando la partita! Ho scommesso tutti i miei risparmi! E la mia squadra sta vincendo! E mancano 30 secondi! Se finisce così sono ricco!
0: Ma finirà certamente così!
1: Stai zitta, però!
2: Gol! Gol! Pareggio! Pareggio!
1: Ma no, porca cane! Cazzo!
0: Peccato, Jimmy, resti povero. Ma guarda il lato positivo, poteva andarti peggio.
1: Stai zitta, ti prego, zitta però, eh.
0: Poteva esplodere il televisore e decapitarti di netto.
3: Puttana!
4: Ehi, salve, Poliana.
0: Ehi.
4: Sono lo storpio del paese.
0: E ti ricordo.
4: Minchia.
0: È quando ti ho detto come va con i denti.
4: Porco c***o.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Quando il sole irradia con i suoi raggi le piante, dà vita alla fotosintesi clorofilliana. Quando il vento soffia sulla superficie del mare, dà vita al moto ondoso. Quando io ti guardo, faccio... Oh, poi inizio a fantasticare, mi trovo chiuso in bagno, apro la mano, la stringo forte a me. Perché tu non ti senti libera di fare la stessa cosa? Purtroppo, nonostante gli innumerevoli progressi sociali, la masturbazione femminile resta troppe volte ancora un tabù. Troppe donne non si toccano o dicono di non farlo solo perché qualcuno le ha spiegato che Maria può essere vergine o Maddalena, quindi se sei donna o sei santa o sei troia. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone dal titolo Ino Ino di Talino viene esaustivamente spiegata la composizione biologica del clitoride che a livello di terminazioni nervose è pressoché uguale ad un pene. Sostiene quindi il dottor Carlone che la scienza ci dice che clitoride è essenzialmente un cazzo che non ce l'ha fatta. Difatti il pene rimarrebbe un clitoride se non ci fosse l'espressione dei caratteri del cromosoma Y, per cui il cromosoma maschile Y è nient'altro che un'evoluzione del cromosoma femminile X, quindi stando alla natura il maschilismo ha senso. Di conseguenza è comprensibile quanto primitivo come questo stesso maschilismo aumenti l'ego del maschio, che dice di praticare autoerotismo e comprima la femminilità della donna quando dice la stessa cosa. Quindi la masturbazione femminile nel 2024 resta ancora un atto rivoluzionario. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Pensavate di esservene liberati?
1: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
0: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Soldati, chiamatemi bambino qua, portamelo.
4: E sono andata ancora fuori con lui. Pronto? E allora? Pronto?
5: Mamma!
4: Pronto?
5: Mamma, ciao mamma, ciao, come stai?
4: Bene, ciao Alessandro, come stai?
5: Bene mamma, noi siamo qua in America, ma papà ha chiuso di galera.
4: Ma dove sei? In America?
5: Siamo in America, mamma.
4: Con papà?
5: Sì, ma ci hanno chiuso nella gabbia.
4: E come mai?
5: Perché praticamente papà gli hanno fatto mezzo
4: corpo. Dobbiamo liberarlo, Alessandro.
5: Allora papà gli hanno fatto mezzo corpo negro e adesso lo vogliono mandare via. Gli hanno fatto le gambe negre.
4: Addirittura.
5: Sì, perché lui doveva cambiare il pistolino in America, no? Però gli hanno messo quello di Eddie Malfin. Questo presidente vuole mandarci via perché io sono cinese, lui è negro e allora ci vuole mandare via.
4: E perché ti vuole portare via?
5: Perché lui non vuole extra comunità lì in America.
4: Ah, ho capito. Mamma, allora che cosa fai?
5: Devi cantare questa canzone.
4: E dimmi.
5: Napoli Melda, Napoli Colela, sei la rovina dell'Italia in della.
4: Aspetti, me la segno ora, un attimo. Porco, che casino. Subito, cioè. Un fuoco di casino che faccio. Come mai così? Aspetta, dimmi.
5: Allora devi scrivere Napoli Melda.
4: Napoli?
5: Sì.
4: Poli
5: Melda.
4: Di merda.
5: Napoli Colela.
4: Melda. Napoli?
5: Colela.
4: Monella.
5: Colela.
4: Di Conella.
5: Sì, se la rovina.
4: Nella. Milano?
5: No, rovina.
4: Come lo rovina? Napoli, merda.
5: Napoli, colela, sei la rovina dell'Italia intera.
4: Ah, Napoli. Napoli. Sei una rovina?
5: Sì, dell'Italia.
4: Sei una rovina.
5: Dell'Italia intera.
4: Sì. Italia, come hai detto, scusi, rovina?
5: Dell'Italia intera.
4: Ah, per?
5: Italia.
4: Italia
5: intera.
4: Dai, Napoli di merda, Napoli di camera.
5: Aspetta.
4: Napoli sei una rovina per l'Italia sera.
5: Aspetta mamma, che sta arrivando Trump, aspetta.
6: Bambino.
5: Sì.
6: Allora veramente la conosci la donna qua?
5: Sì, lei è mia mamma.
6: Signora, lei conferma, conosce Bambino?
4: Sì, io lo conosco bene, da 10 anni.
5: È mia mamma lei.
6: Io do ancora poco tempo, deve partire il treno.
4: Guardi che sono la moglie di Aldo Basso.
6: Signora, deve partire il treno per l'Africa.
4: E lui è il figlio.
6: Signora, intanto faccio partire un treno per l'Africa, eh.
4: Dell'Africa.
6: Fate partire il treno per i marocchini, vai.
7: Il treno regionale 17 325, delle ore 16:55, per Chieti Scalo, è in partenza dal binario 2. Ferma a Los Angeles, Cormano, Miami, Bogotà, Sesto Calende, Mosca Termini, Via Turati, Catania, Sharm el Sheikh, Berlino, Cologno Monzese Sud, Carugate, Brusulio. Questo treno non effettua servizio fancazzisti.
5: No, aiutatemi, sono Aldo Basso!
6: Fate partire il treno!
5: No, aspettate, non mi fate partire, sono Aldo Basso!
4: Ma che fanno via, occhio?
5: Sono Aldo Basso! Ma quello là è mio figlio! Papà, non mi lasciare, per favore!
4: Napoli.
5: Alessandro, fai dire la parola d'ordine alla mamma!
4: Sì, Napoli di merda! Napoli di carnella, Napoli sei una rovina per l'Italia sera!
6: Scusi, aspetta, fate fermare il treno, eh!
8: Fate scendere Aldo Basso! Fate scendere Aldo Basso!
5: Ah, grazie! Grazie mille, scusi, presidente, grazie!
6: Lei come si chiama?
5: Io mi chiamo Aldo Basso.
6: Oh, piacere, io Donald Trump, è presidente.
5: Salve, lei è il nuovo presidente? Io conoscevo il vecchio, il
6: Obama.
5: Sì.
6: Io volevo mandare...
4: Sì, io lo conosco.
6: Io volevo mandare te in Africa, ma qua signora ha detto parola d'ordine,
5: Chi è la signora? Pronto?
4: Pronto?
5: Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre
4: il giorno.
5: Ed il giorno. Amore, però. Amore, parco. Quando io canto, tu devi stare.
4: Silenzio.
5: Brava.
9: Alan in Love.
10: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
11: Amore, io esco.
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo.
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo allora.
12: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
12: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
13: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Sì.
12: Sì.
9: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
12: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
12: Ma che schifo!
9: Aria!
12: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
12: Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
12: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: La vita è l'arte di resistere al passato, godere del presente e progettare un futuro migliore. La qualità della vita è direttamente proporzionale alla qualità dei nostri pensieri. La qualità dei nostri pensieri è un'operazione algebrica. Problemi reali più paranoie diviso arte di fottersene i cazzi. Se a questo punto stai sorridendo, stai bene. Ma se sei ancora lì a pensare alle puttanate che hai appena sentito, allora potresti avere qualche magagna alla salute mentale. Negli ultimi tempi siamo stati travolti da un'infinità di notizie su noti personaggi dello spettacolo che lamentano problemi di salute mentale. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cazzi per la testa, si evince che la centralità degli psicologi nella società contemporanea ha indotto tutti a riflessioni più o meno profonde sul proprio benessere mentale. Chi è già psicologicamente strutturato può dirsi salvo, o quasi, ma chi non lo è rischia di confondere la tristezza con la depressione, l'ansia con il disagio, un periodo difficile al lavoro con il burnout, rischiando poi l'errore più grande, confondere una società comprensiva con una società triste. Non cedere a riflessioni accurate su cose della vita che bisognerebbe lasciare andare. Rischi di ingigantire aspetti marginali creando poi il presupposto per un vero problema. Se senti frasi come «tu pensi di stare bene», «magari non sai di avere un problema», «tutti abbiamo bisogno di uno psicologo», ricorda il dividendo. Fottitene i cazzi. È una campagna Rollo Sensibilità.
18: Radio 105.
15: Lo Zodi 105.
19: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
20: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
21: Aut, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione. Io sono resuscitato.

0: prigione. Io son resuscitato, son leone. Outs, pure pape dovevo diventare.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai! Lo Zoo di 105 presenta.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Aspetta il mouse del computer nel naso. Aspetta, lo devo tirare fuori. Ecco qua. Yeah. Devo smettere di pippare davanti alla postazione del computer.
2: Buongiorno, nonno Zeus. Cosa stai facendo con quello strano macchinario?
1: Lasciami in pace, Pollon. Sto facendo l'aerosol.
2: L'aerosol?
1: No, l'aerosol.
2: E cos'è l'aerosol?
1: È quella cosa che fai quando hai finito le siringhe.
2: Uffa! Voglio farlo anch'io l'aerosol.
1: Te l'ho detto mille volte. Se vuoi peppare e pinzarti le vene, devi prima diventare una dea. Se non sei dea, non peppi. Cioè, è proprio matematico.
2: Ho capito, porco tu. Ma come faccio a diventare una dea? Qui si aspetta ancora un po'. Arriva il monoteismo e poi ci può essere uno solo che pippa.
1: Va bene, mi hai convinto. Scusa se faccio così, ma sono tutto fatto. Ok, mi è passata. Ecco la tua prova per diventare dea. Scusa, un ritorno di fattanza. Torno normale. Dovrai risolvere gli irrisolvibili enigmi della Sfinge. Se ci riuscirai potrai scusa il freno a mano della bamba, fino a diventare idiota come Miley Cyrus.
2: Oh, grazie nonno Zeus, corro subito a risolvere gli enigmi della Sfinge.
1: Vai, scusa, sono fattissimo, quanto sono drogato. Vai a sturare cazzi col culo.
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
2: Ciao Eros.
3: Ciao Pollo, dove vai così di corsa?
2: Vado a risolvere gli enigmi della Sfinge. Se ci riuscirò, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare quanto un parlamentare.
3: Bello, ti accompagno, tanto per oggi ho finito le frecce. Le ho sprecate tutte contro Malgioglio tentando di farlo innamorare della figa, ma... Minchia, quanto è grande!
2: Ciao, signora Sfinge! Io Pollon, figlia di Apollo, che fece una palla di sperma di pollo. Sono venuta a risolvere i tuoi enigmi, così diventerò una dea!
4: Bene, giovane Pollon! Ti sottoporrò a 3 indovinelli e li dovrai risolvere tutti! Ecco il primo indovinello. Mi puoi guardare? Mi puoi toccare, mi puoi uccidere o sparare, ma non mi puoi strozzare. Chi sono?
3: Ma è ovvio, Maurizio Costanzo.
4: Esatto! Ecco il secondo indovinello. Ecco il secondo indovinello. Ho la faccia da cretino. Dico frasi da cretino, ma non fatevi ingannare. Sono davvero un cretino. Chi sono?
2: Renzi!
4: Brava! Questa era difficile. Renzi, pensa, non l'ha risolta, ma stai attenta. Ecco il terzo ed ultimo indovinello. Se mi dirai la risposta esatta, diventerai una dea.
2: Sono pronta!
4: Bene, allora dimmi... Qual è quel liquido denso, bianco e appiccicoso che contiene molti spermatozoi?
2: Ma è ovvio! Lo sperma!
4: No, sbagliato! La saliva delle Kardashian! Hai perso!
2: Ma porco!
1: Cosa c'hai? Cosa? Porco cosa?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
10: ha
9: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era il prosciutto, mozzarella.
9: L'uranio. Un poverito.
10: Cotechino.
9: Inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcaccia me se.
10: Porca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
5: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto quanto.
5: Va bene.
11: Lo sport.
5: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
11: Sì. Se e per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
11: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
11: ma tu,
2: che ti ho
11: ma
2: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di Baga, lo perdi un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
5: Ecco.
11: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: E vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
5: sì,
11: sono
5: ecco.
11: Quello della cancra,
5: sì.
11: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
11: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
5: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
11: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
11: Se lo vedo lo riempo dalla.
10: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
11: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
1: Surgelati, scrotto ripieno di pesce palla, 3,99 euro. Anelli di totano più orecchini di seppia, 4,89 euro. Taralli di nonna clamidia da mangiare coi guanti in lattice, 6,39 euro al pacco. Coniglio centrifugato intero con occhi strabuzzatissimi e pieno di terrore, 9,99 euro al chilo. Spirito Santo Ramen. Spirito Santo Ramen, capelli di Gesù in brodo, 5,80 euro.
0: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
1: Culattonno. Culattonno in olio d'oliva, cibo in scatola arcobaleno, 2,99 euro. Acqua di PC, additivo in bustine per la tua fresca bicchierata di urina, 5,66 euro la scatola. Aribobo, orsetti gommosi a forma di vieri, fuoco melico, 4,58 euro. Pesto tuo padre, un po' condimento, un po' minaccia, 9,88 euro. Amaro Unicam, scritto come l'unicum, ma al sapore di sperma, 17,49 dollari.
0: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
1: YouTuborg, birra in video, 2,99 euro. Trafilati al bronzo, strozzapreti più chiava suore, 1,03 euro al pacco. Ragù alla cingalese con rose e ombrelli, prima regalo, poi sempre solo 1 euro. Misura giusta, barrette proteiche con le dimensioni di un cazzo medio, 4,99 euro. Kinder Glory Hall, ciambelle con ciambelle con buco birichino, 7,89 euro.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Glutine senza biscotti, prodotto della linea Celiaco Suca, 5,35 euro al chilo. Mozzarella antipanico, 2,35 euro. Scarabeo Catanzaro Edition. Scarabeo Catanzaro Edition, gioco in scatola con un numero gioco in scatola con un numero esorbitante di H, 16,99 euro. Porco Diaz, mi gira la testa. Mocca a mammeta e mocca a sorreta, caffettiere per bocchinare, caffettiere per bocchinare, 15 euro l'una. Zio Candegina, che lascia stupefatti da quanto smacchia, 8,78 euro.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.

0: Quarto Glarbor in Clenurb. Oggi ci scopriamo di un fatto veramente importante, Tepef. Che glebe mos che le me? La vicenda di una suora de Catacda? Che Catania mi morta, che peccato, Massimiamo! La ricognizione del nostro inviato Bergamo. Sentiamo. Ricostruzione, brevi lecchio.
1: Sono le 7 del mattino, presso l'ospedale del Buon Cuore delle Monachelle Dispettose della Santissima Liturgia di Cesena, e Suor Gina sta asciugando la bava al signor Pastrami.

0: dedica, affetto da handicappazione alla testa. Proprio mentre il signor Pastrami dedica si sta cagando addosso, irrompe nella stanza una figura minacciosa che mette al tappeto con una testata sua Orgina.
1: Su forza, sì. Ehi, Pastrami, dai, dai, vieni qua, dammi la bocca, dai, che ti si pulisce la bava. Accidenti, ti sei cagato addosso un'altra volta, nel Cristo. Aspetta un attimo che ti pulisco la boccuccia.
2: Bocca,
1: stai buono. Stai buono. Ma lei come è entrato qui in questa stanza, nel Cristo?
2: Ti ammazzo, merda. Ti ammazzo.
1: Come si permette? Che capata, porco!
3: La suora ha bestemmiato!
0: L'aggressore è chiaramente dotato di una forza brutale e infierisce immediatamente con il povero signor Pastrami Dedica, che affetto da alcune handicappazioni della testa, non si rende conto di ciò che sta succedendo e continua a cagarsi addosso.
3: Cacca, cacca! Cacca! Cacca!
2: Basta cagare, ti ammazzo! Basta cagare! Smettila di cagarti addosso, ti ammazzo come un verme!
3: Cacca! Cacca, cacca!
0: Il maniaco omicida, infastidito dal forte olezzo di feci morbide, cerca di porre fine alla vita del signor Pastrami Dedica, cercando di soffocarlo, infilandogli in bocca un pollo di gomma.
3: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai?
2: Ti ammazzo come un cane! Questo pollo di gomma.
0: L'aggressore, turbato dall'inconcludente aggressione e accortosi che il signor Pastrami Dedica non demorde e continua a defecare, decide di finirlo con una canzone di Gigi D'Alessio, sparata a volume impressionante nelle sue orecchie attraverso un auricolare molto potente.
2: Perché muori, bastardo?
3: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai, cacca?
2: Ti ammazzo con Gigi D'Alessio.
0: È troppo per il signor Pastrami Dedica, che perde i sensi morto fra le sue feci. Ora gli inquirenti sono sulle tracce della banda degli onesti e di Totò. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.
3: Bene, ottimo Lavandronto! Che fisco tributaria! Che fica la mia opera! Adesso passiamo alla fur mamma di cose che social nano che Sebastiana e i nostri squarto graders Sebastiana di...
4: No, non chiama nessuno!
3: Bene, brava! Complimestro, Fogna Zibibo! Che palle le olie che se piove vado! La salsa al meridionale! Ci facciamo un ballo? Bene, sigla prima che son chiavi nel culo! Mi faccio certo, eh! Sigla!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Ciclone anticiclone, assorbenti per turbo maestro, 16,99€ al chilo. Piatti pronti, renne all'arrabbiata, cucina fusion romana lappone, 4,59€. Prolunga elettrica, con filo estensibile fino a 4 cm, 4,99€. 2 in 1, shampoo per gemelli siamesi, attaccati per i capelli, 5,69€. Biopan. Biopan, prodotto da Forno Veneto, 100% naturale, 2,56€ al chilo.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Soffoconi Fintus, che non sorridono, ma succhiano di brutto, 9,85€. Esta Patè, bevanda torbida al fegato. Bevanda torbida al fegato d'oca, 2,99€ al litro. Da oggi anche alla pesca. Pomodori Pochino, nella confezione da 1 grammo, 1,99€. Polenta Hussein, piatto tipico vicentino con grossi baffoni, 5,68€. Colpo di sole, cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 4,39€ al chilo.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Merdammer. Merdammer, formaggio svizzero dal sapore. Formaggio svizzero dal sapore non entusiasmante, 5,66€. Copri più mongo. Copri più mongo. Copri più mongo. Fodera in stoffa di forma irregolare, 22,36€. Mini Pimer turbo diesel, utile anche per fracking, 24€. Tacchino intero Frankenstein, con pezzi di altri tacchini cuciti malamente insieme, 19,99€ al chilo. E se lo attacchi alla batteria della macchina, fa anche glu glu glu glu glu per qualche secondo. Omino mulatto, smacchiatore per burka e chador, 7,99€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Sfinterucci di casa Busoni. Casa Busoni mi ammazza. Taralli a forma di buco del culo, 5,32€. Nesquirt, cacao solubile per giochi erotici, 5,99€. Salviette mille usi, tranne detergere, 8,99€. Candele di cerume, 1,36€ l'una. Imene, carta igienica ad un solo velo che sanguina dopo l'uso, 7,85€ al pacco.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
3: Sì, pronto?
4: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
3: Allo?
4: Cos'è? Pronto?
3: Allo, Hotel Kennedy?
4: Ma è morto Kennedy.
3: Parla?
4: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta, signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
3: Sì.
4: Minchia che voce che hai, vissuta. Eh?
3: Cosa aveva bisogno?
4: Senta, allora, io... lo so. Scusi un attimo, scusi. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo. Gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi. Oh.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora. Io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
5: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
4: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
5: Sì.
4: 335?
5: Sì.
4: Finisci di
5: salutare. Sì.
4: 883?
5: Sì.
4: Giovannino?
5: Sì.
4: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
5: Grazie.
4: C'è un servizio completo.
5: Al momento non ne ho proprio bisogno.
4: Quando ne avrà bisogno faccia un pensierino.
5: Va bene.
4: Salve. Okay.
5: Salve.
4: Buongiorno.
6: Hai visto il buio, buongiorno.
7: Hai visto il buio? Madonna, già c'è una clientela che c'ha 90 anni, poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mietitore di vittime tu. Senti, caro.
6: Pronto?
7: Ah, pensavo visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traghette i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
6: Perché cos'era, mi scusi?
7: Praticamente, quando ti viene la cliente un po'. Che si è fatta i massaggi, è stata lei ai terme, così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto, sono un puttano praticamente.
6: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
7: Sì, 335.
6: Sì.
7: Sono 40 anni, messo bene. Sono bell'aspetto.
6: Nome mi ha detto, scusi?
7: Massimino di Quarto.
6: Massimino, benissimo, d'accordo. Tengo nota. D'accordo?
7: Bravo, bello.
6: Prego.
7: Ciao.
6: Buongiorno a lei.
7: Ciao. Fantastico, c'è mercato per tutto, fratello.
2: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.
1: Tamarri.
8: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo soca perché arrivano i
1: Tamarri.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Guarda, ammazzato, ci tengo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
6: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
7: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
8: Pronto?
9: Upa?
8: Pronto?
9: Upaccio da domamato che te è stramuerto.
8: Che cosa?
9: Cite, morte viva.
8: Scusa, chi è che parla?
9: Uai, zoccola?
8: Sì. Ma
9: vaffanculo! Te ci stramuerto!
10: Pronto, buongiorno!
9: Upa?
10: Pronto?
9: Upa, ci sono domande, che da zocco domande, che sorte pure!
10: Fabio! Aspetta una, che non riesco a...
9: Fabio! Afa?
10: Pronto?
9: Afa?
10: Pronto?
9: Afangulo!
11: Ok.
9: Gulacci testa muerta. Viva pure. Moc. Termone. Fabio. Fabio. Ricchione.
11: Pronto? Pronto?
9: Ricchione?
11: Ricchione sei tu?
9: Tormone? Lo mangi lo cazzo tu?
11: No, si mangia soldi.
9: Ti sei accattato un peggiotto? Che cazzo?
11: Do soldi.
9: Che da chi?
11: Da madre.
9: Cite?
11: Morte.
9: Cite?
11: Stramorte.
9: Cite? E vive, tu e tu?
11: E madre.
9: È tutta la razza tua.
11: E chiede le soldi.
9: Nicola, sta?
11: No, che la fa, che la bacchina di soldi.
9: E chi dà la sacca mano pure? Upa?
12: Sì?
9: Upa, ci sono domande che dà la sacca, eh?
12: E di che domande?
9: E che dà la puttana mamma.
11: Pronto?
9: Afa! Afa, un culo tuo, tutta la razza tua! Perché?
12: Stronzo! Che le domande?
9: E che te lo papo?
11: Pronto?
9: Mannaggia con la culo rotta per te zocca di mamma, villacchione, bastardo!
11: Ma c'è la crepita dove?
9: Afa, un culo!
11: Accidete!
9: Stronzo!
11: Col gas!
9: Lo mangio, lo cazzo! Lo mangio, lo cazzo!
11: Accidete blu gas!
9: Si tormona tu?
11: Picchi un gas e minto un gurto.
9: Ti metti il nulla nel sassazzetto?
11: Mamma
9: mia. Lava il culo da capedre.
13: Pronto?
9: Upa!
13: Chi è?
9: Upa, ci sono da mamata.
13: Chi c'è?
9: Da zocca di sordo.
13: Pronto?
9: Mimmo?
13: Pronto?
9: Mimmo?
13: No, ha sbagliato il numero.
9: Nicola?
13: Pronto?
9: Da bocchini mamate?
13: Pronto?
9: Cularò? Cularotta?
13: Ci mi dici chi sei?
9: Upa! Che da zocco di mamate! Upa!
13: Pronto?
9: Domenico?
13: No, non c'è nessun Domenico.
9: Afa!
13: Pronto?
9: Afa Moc! Cite? Cide morte vive, stramorte strabive. Uè!
13: Pronto?
9: Una rotta!
13: Chi sei?
9: Da zocca di mamma! Uè! Tremone! Tremone?
13: Pronto?
9: Tremone!
13: Ci sei!
9: Da zocca di mamma! Zocca di mamma! Zocca di mamma! Zocca di mamma!
11: Beh, voglio, vuoi se dici stato bello, baffa mocca, tutto le strami la muerta, la razzata, che da chiavica scassata, culo la rotta, buchina, a te, a mamma, da tanto, e tutto la set, ma generale, due strami la muerta, tu.
9: Bula! Forte, forte.
7: I puglieni, incontri ravvicinati del terzo tipo, con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. This is

0: Radio 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Braccio da tartufi, 65 euro. Tranci di maiale, stramacellato, ma con un po' di senso di colpa, 3,69 euro al chilo. Arbre Tragique, deodorante per casse da morto, 4,15 euro. Bis di pasta, strozzapreti più sgozza suore, 3,98 euro. Anticappone. Anticappone, pollastro da allevamento transgenico, 4,99 euro.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Ace gentile più ace stronzo, candeggina per le macchie più ostinate, 8,98 euro. Segretissimi, Capri sotto copertura, 6,50 euro. Sborotalco, polvere profumata per asciugare la pancia dopo la masturbazione, 5,99 euro. Zampirlone, che allontana le zanzare non troppo scaltre, 7,10 euro al pacco. Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel...
3: Immagina, apri il frigo, sono lì che si inculano.
2: Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel frigo, 1,69 euro la coppia.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Smart Box Use Prima in Octis, cofanetto regalo per sverginare la moglie di un altro in hotel 4 stelle, 49 euro. Criceto balsamico, 9,88 euro al litro. Ma com'è al litro poi? Mela carogna. Mela carogna, acida dentro e marcia fuori, 3,66 euro al chilo. Agnonotti di nonna clamidia, con funghi ma soprattutto batteri, 4,59 euro al chilo. Tamarinco e... Tamarinco e mangolone, gelato ai frutti tropicali di forma irregolare, 11 euro al pacco.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Finocchi, antidolorifico per quei mal di testa da pazza, 14 euro 10 bustine. La vacca stanca presenta latte latte parzialmente stremato, 99 centesimi al litro. Tonno zinne gialle, allevato all'uranio, 4,56 euro. Vino al gusto di acqua, 6,30 euro al litro. Moca sorreta e moca mammeta, caffè in cialde che lascia in bocca un vago sapore di cazzo, 4,99 euro. Affanculo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Disco retto.
6: Se fossi mia,
5: disco retto,
6: io ti legherei, ti innamorerai.
5: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
7: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa disperare perché la vostra ombra ha il cazzo più lungo del vostro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che lo picchio a un picchio un po' ricchio per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Salva d'Anerchia ed è dedicata al suo amato Sborromat. Caro Sborromat, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di rompermi il culo con un martello per recuperare tutti i cazzi che ho preso nella mia vita. Ah, mio dolce, dolcissimo Sborromat, oggi sono esattamente 9 anni che ci conosciamo. Ti ricordi? Eravamo in banca e io rimasi immediatamente colpita da te. Non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse compilare gli assegni con la punta del o che potesse a comando semplicemente infilandosi il bancomat nel buco del Da quel momento decisi che avrei passato tutta la mia vita con te. Sarei stata lì ad accarezzare il tuo filetto di filigrana e non avrei mai dimenticato il pin per farti venire un'erezione. Questi anni insieme sono stati magici. Abbiamo provato tutte le posizioni del Kama Sutra in regalo col sole 24 ore. E abbiamo scopato così bene in vacanza ad Atene che i tuoi spermatozoi sono diventati la valuta ufficiale della Grecia. Ed è per ringraziarti di tutto quello che hai fatto dentro di me che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
5: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Santimanto, stiamo leggendo la lettera di Salva d'Anerchia, dedicata al suo amato Sborromat. Eh sì, mio dolcissimo Sborromat, avrei passato volentieri il resto della mia vita con te. Purtroppo, recentemente hai quotato le tue palle in borsa e un gruppo di cinesi ha comprato la maggioranza delle azioni. Ed ora in poi sarai costretto a farti tatuare la faccia di Mao sullo scroto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un texano che spruzza petrolio dalla punta del pene. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Salva d'Anerchia. P.S. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che questa volta non canto io. No. Un nostro caro amico, Emanuel Casto, ha voluto dedicare questa email al nostro amico Marco Mazzoli. Yeah! È tutta per te, fratello!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
2: È palese a tutti, è una pura ovvietà. Inutile negarlo, lo sa anche il tuo papà. Danzi in cameretta con la tua manina al vento.

0: la tua dolce musica nel clou.
1: Lo Zodi 105.
2: Blen blen, Zigato Pandolfo Cagliari, Catania Zingara, che sono boffolo che dico sabbia. Siamo di nuovo a dito dito con la puntata di Squarto Grado, che sono Satanano. Salutiamo tutti i nostri ospiti e soprattutto la mia bella Alessandra Viero, che oggi ci ha proposto di cose di pazzia con Massimo Picozzi, che è Stervio Zimbabwe. Te la linea, Viero.
3: Buonasera e ciao Gianluigi.
2: Ciao Alessandra.
3: Come ogni settimana avremo anche questa sera un approfondimento con il nostro criminologo con il collo alto anche ad agosto. Saluti a te Massimo Picozzi.
4: Ciao, come butta Alessandra?
3: Bene, grazie Massimo. Se non ti spiace passerei subito al tuo approfondimento su un caso del passato.
4: Cazzo di fretta, hai che ansia. Non vedi che sono rilassatissimo. Oggi non ho nemmeno le scarpe, ma un paio di Crocs.
3: Senti Massimo, se non erro, oggi ci parlerai dei gemelli assassinissimi mangia persone, vero?
4: Esatto, questa storia è da brividi, ma per me che faccio colazione con le reliquie dei santi inzuppate nel sangue non è nulla di spettacolare. Siamo a metà degli anni 50 in America. I gemelli Hansel e Gretel vivono in Arizona e sono di famiglia umile.
3: Questi nomi non mi sono nuovi.
4: Una notte i due gemelli vengono abbandonati nel bosco dal proprio padre, un certo Sergio Vastano, un pastore di origini italiane. E lì i due giovani gemelli girovagano fino ad una casa di marzapane.
3: Anche la casa di marzapane e Sergio Vastano mi sembrano familiari.
4: I due giovani gemelli sono affamati e decidono di entrare in questa casa di marzapane e li trovano una donna molto anziana che ha un forno acceso a legna.
3: La strega.
4: A questo punto la donna viene gettata nel forno acceso e cotta viva fra atroci urla di agonia.
3: E tutti vissero felici e contenti. Ma scusa Massimo, ma è la trama di una favola dei fratelli Grimm.
4: C'è un morto ammazzato atrocemente?
3: E beh sì.
4: Ci sono due adolescenti vessati da un padre irresponsabile e violento?
3: Sì, ma...
4: Allora che cazzo vuoi?
3: Ma che cazzo c'entra Sergio Vastano?
4: Niente, ma mi faceva spaccare al drive-in negli anni 80 e mi faceva piacere citarlo. E comunque io il 18 lo rifiuto.
3: Vabbè, a te la linea Gianluigi.
2: Bene, che dico sabbia, dico Narnia. Dicono che tutto è polisportiva, che sono Bobby, adesso farciamo i nacasti con i cattolici, che poi dico Papa, andiamo alla ricostruzione della cosa di morte dei mazzamenti, servizio di Peloponneso.
5: All'imbrunire di un giorno di mezza estate, il signor Pallavicini Schifotera sta passeggiando da solo lungo un sentiero di un bosco impervio, nella malsana intenzione di fare un giretto nella natura. Incurante degli animali pericolosi e del calare imminente della notte, il demente si avventura senza nemmeno il telefono e il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza.
6: Ah, che bella giornata per camminare nel bosco! Oh, che buona la mora! Sa di piscio di lepre. Ah, ma...
5: Ad un tratto il bifolco sente il mugugnio disperato di qualcuno che sta palesemente soffocando e scorge una losca figura che cinge le mani alla gola di una palese vittima di aggressione omicidiaria.
6: Che fa quell'uomo accalasciato sul corpo di un altro uomo con le mani intorno al collo?
5: Eh già, che farà mai?
6: Si vede che questa persona ha mangiato un nocciolo e ci è rimasta in gola.
5: No, si vede che tu sei un coglione e non distingui uno che viene ammazzato strangolato da uno che mangia una ciliegia.
6: Fortunatamente io sono impraticato delle arti del primo soccorso, ho imparato la manovra per farci sputare il nocciolo. Vado a salvargli la vita.
5: Ovviamente fra scappare e chiamare aiuto e andare a molestare un assassino, voi cosa scegliereste? Esattamente, non quello che sceglie il povero mentecatto che si inventa di sana pianta di essere anche esperto di pronto soccorso e corre verso la scena raccapricciante attirando l'attenzione dell'assassino.
6: Scusa signore! Vedo che sta praticando erroneamente una manovra per dissoffocare la persona. Se vuole io ho fatto un diploma di pronto soccorso, vuole che ci do una mano? Mi faccia agire, che vedo che forse è troppo tardi. Levi le mani dal collo. Che fa? Che si alza?
5: Già, perché si alza? Queste sono le penultime parole del povero menomato mentale prima che il bruto gli stringa le mani attorno al collo per soffocarlo mortalmente.
6: No, io non ho niente nella gola che mi sta soffocando. fa così la manovra? Io non so da...
5: Ma perché diamo spazio ancora a questa immondizia? Era meglio che avessi continuato la mia carriera come odontoiatra. Almeno non avrei avuto a che fare con questa pochezza narrativa. Quanto godo che sei crepato, brutto ignorante. Che morte da stronzo.
2: Bene, bravo, che sono Funcia che dico serpe. Dico che boffo lo decesso del pazzo che sta piantumando il castigo di Maturando. Sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le tante mail arrivate, una in particolare mi ha fatto molto sorridere. Ce la scrive un certo Mario detto Priscilla, che è evidentemente un tifoso accanito di calcio di origini brasiliane, e ti invita personalmente a tifare Lazio con lui a casa sua. Dice testualmente: dai Gianluigi, viene che facciamo Fellazio, faccio godere.
7: Fellazio, non ti fa Lazio. Non vuole andare allo stadio con Nuzzi, ce lo vuole succhiare.
2: Bene, tutto, indomito il clarinetto che poi si ragusa il castrocaro che dico Brindisi, che dopo rimane impavido il marciapiede di Dottorado. Adesso si chiude e si cava la zattera di Diomede, dico Foggia Sportiva e Bari Merda, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
0: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
4: No, John... si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: Il terzo nome,
4: cioè, è un principe lei.
3: Mio padre Narduzzi.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
4: si chiama?
5: Sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
4: Sì.
3: Biberò?
4: Biberò?
3: Bicazzo!
4: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo.
5: Verrazza è mai da una borraccia.
3: La borraccia non
5: io non ho mai visto nessun ciclista
3: non
5: con
3: è
5: un bicazzo in
3: borraccia.
4: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: È di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no, ma no, no, no.
3: Se vai alle scarpe
4: gli quelli anfibi. Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
3: B, bibite.
4: Le bibite.
3: B, banane.
4: Le banane.
3: B, B, B, la sorella, tua sorella fa le B, le B. B-ne.
4: Bravo. Oh, infatti, si
3: io
4: sa, esistono.
3: Non posso respirare con le B.
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio.
4: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
4: Ci
3: te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è portafortuna!
4: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
4: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
4: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
3: Ma
4: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
4: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
4: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
4: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
3: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo.
1: 105. Lo Zoo di 105. Dopo il grande successo di X-Men 3, Conflitto Finale e Missione Impossibile 3, La redazione di Radio 105 ha deciso di assumere definitivamente Leone di Lernia come voce narrante dei film dello Zoo di 105. Quindi oggi, in questo entusiasmante film, io, Petosauro, farò l'attore principale, sperando che arrivi la mia parte. Buona visione!
3: La Vai contro i mostri, lanciati da Vega, in collaborazione con la Vai, il tuo cuore nessuno lo piega, presenta...
7: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile.
3: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile, ma Titta di Girolamo ne ha più di uno.
1: Ormai non ce la faccio più in questa Svizzera maledetta, dove i panini sono di plastica e la gente è fatta di... è fatta e basta. Devo trovare un modo per tornare in Italia, soprattutto ora che ci sono i mondiali di calcio 2006.

0: di 68 anni del sud dovrebbe vivere da 8 anni in un'anonima camera d'albergo di un'anonima cittadina di Gratto Svizzera a Sarenzins. Un'opera ignominiosa, direi ignominiosamente un'opera speculata dalla fosforescenza del pregelatinizzato. Di Girolamo, perso da anni a contemplare di nascosto un piano per fuggire, ma purtroppo morì per colpa della barista maledetta Piera Succhia Ginocchia, che gli somministrò nel caffè un sovradosaggio di lattosio monoidrato acetilsalicilico.
1: Aspetta. Che stai cagando?
0: È bello.
1: Ma aspetta, stai cagando.
0: Acetilsali...
1: Cilico.
0: Cilico.
1: Tutto insieme.
0: È difficile sta cosa qua. Acetilsali cilico. Wend, ma sei uno strunzo, mi deve mettere le parole più difficili, come ente piscosico.
1: No, dips.
0: Eps. La metem. Epsem.
1: No, la me. Guarda, chiudi gli occhi e fai la metem psicosi.
0: La metem piscosi. La metem piscosi.
1: Vedi, ci sei quasi. Psi.
0: La metem psicosi.
1: Vedi, perché tu sei abituato a dire ps invece di ps.
0: Ps. Ps.
1: Devi tagliare la p. Ps.
0: La metem psicosi.
1: Dell'epiglottide, questo è più facile.
0: Dell'epiglottide.
1: Epiglottide.
0: Delle.
1: No, questo va. Perché la. Dell'epiglottide.
2: Basta!
0: Dell'epiglottide.
2: Basta!
0: Dell'epiglottide.
2: Basta! No. Io mi rifiuto di andare avanti. La sala del cinema si è svuotata, Leone! Ma non si può! Su al terzo piano della radio hanno già sgombrato tutto per colpa tua! La radio sta perdendo tutti gli ascolti e quindi hanno venduto 50 frequenze in tutta la penisola. Vabbè che erano spente, però le ha vendute. Noi sappiamo che sei anziano ormai. Ti dobbiamo comprendere tutti i santi giorni. Quindi anche tu qualche volta cerca di comprendere noi. E quindi comprendi questo bel... Ma vai a fare in c***o, Leone!
0: La metempisclosi dell'epiglottide.

0: Lo Zoo di 105.
1: Blen Blen, Capodistria, Cincilla, Mesopotamia, che sono boffolo, dico sipario, diciamo cadavere che poi sconfigo, darsene a pacio piccio. Salutiamo la splendida Alessandra Pizzo Calabroviero, che poi siamo piemontesi, dico orso magro, e sentiamo l'intervista del capo dei pazzi, del nostro Massimo Piscozzi. Dai su Alessandra, dai Massimo.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: Anche questa settimana affronteremo un caso del passato con Massimo Piscozzi, che ci racconterà in retroscena di chi ha avuto in cura questi psicopazzi assassinanti mezzi maniaconi. Ciao Massimo.
3: Ciao Alessandra. Scusa se sono in sella ad una moto da cross, ma gli attrezzisti di quarto grado non sanno più cosa ficcare nelle scenografie per contestualizzare i racconti.
2: Quindi oggi ci parlerai di un omicida pazzo che uccideva la gente in sella ad una moto da cross?
3: No. Purtroppo c'è stato un misunderstanding con la produzione, perché il pazzo assassinante di oggi si chiamava Thomas Elephant, e i dementi mi hanno messo una cagiva Elephant del 1987 sotto il culo.
2: Ah, quindi non c'entra un cazzo la moto?
3: Esatto, un cazzo di niente.
2: Ma chi era questo Thomas Elephant?
3: Quel gran figlio di puttana di Thomas Elephant fu un grande assassinante degli anni 20. Un mostro pazzo bastardo che uccideva a sangue freddo ogni persona che stava male con gli stivali da cowboy.
2: Accidenti, che persona disturbata. E quante vittime fece Elephant nella sua carriera di assassinante?
3: Circa due.
2: Beh, Massimo, ma due vittime però sono un po' poche per definirlo serial killer.
3: Perché non mi lasci parlare, cazzo? Se ti fai spiegare i fatti, capisci che due vittime che stanno male con gli stivali da cowboy sono una media enorme. In un villaggio esquimese di 5 persone, dove oltretutto c'era solo un paio di stivali da cowboy.
2: Credo di essermi persa, non ho capito la dinamica.
3: Come fai a non capire? C'era lui che te ne ha ordinato un paio di stivali da cowboy al polo, in un villaggio esquimese di 5 persone compreso lui. Dopo averli scartati, li ha fatti provare a due esquimesi che, essendo alti un tappo di bottiglia e con la faccia di merda gialla e rugosa coperti di pellice, stavano da culo. Quindi li ha seccati.
2: E gli ultimi due?
3: Erano cowboy e ci stavano da Dio.
2: Ah.
1: Bene, che dico giuria, che sono staminale che poi pisciamo streghe? Colebra, andiamo immediatamente alla ricostruzione dell'itto pezzo pancio piccolo, fra base di predoline, ricostruzione con il giornalistro Fabulo Cazzani o Capra, vai dai.
4: Anche contro la mia volontà e per obblighi contrattuali, mi atterrò al copione imbarazzante di questa ennesima ricostruzione sommaria di accadimenti palesemente romanzati, interpretati sommariamente sempre dallo stesso attore menomato mentale, che in questo caso è rimasto in panne con la vettura di notte. Chissà cosa accadrà mai.
5: Accidente, mi si è rotta la macchina! Ah no, ho finito la benzina! Eppure 10 euro pensavo che bastassero per fare da Palermo a Catania! Oh! Meno male che c'è un casolare!
4: È un casolare? Un cazzo di casolare nella notte. Poteva chiamare i soccorsi ACI? Ma no, sarebbe stata una scelta saggia e sappiamo che il protagonista di questa vicenda è un mongolo.
5: Anche se sembra abbandonato, con le luci spente, le vetri coperte dai cellophane, essendo uno strano odore come di putrefazione. È il caso che vada a chiedere aiuto.
4: Già, se senti odore di putrefazione in un casolare isolato di notte con i cellophane alle finestre, è proprio il caso che tu vada a chiedere aiuto.
5: C'è nessuno nel casolare abbandonato, tutto buio, con il cellophane alle finestre, con l'odore di putrefazione. Sento che siete dentro, sento urlare e rumore di maceta.
4: Quindi un rumore di macete e delle urla ti faranno capire di andartene immediatamente.
5: Io entro, anche se non avete detto entro, che ho finito la benzina, ho bisogno d'aiuto.
4: Mamma mia, quanto godrò a vederti fatto a pezzi, brutto deficiente.
5: Salve, scusa se la sto disturbando, vedo che sta macellando. Credo un maiale coi capelli e le Nike.
4: Un maiale coi capelli e le Nike? Sei cretino?
5: Che strano maiale! Che fa?
4: Spepepem, e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Quanto godo, porca

0: bene che dico Salmoiraghi, che dica che poi ciumbia Sesto Senso Capra Brera. Allora sei dei nostri, dico pezzo. Sentiamo la Sebastiana, Sebastiana coi social. Sebastiana.
1: Salve a tutti e a tutti i telespettatori. La vicenda del casolare ha sconvolto moltissimi e un telespettatore di Cesena ci manda una esclusiva pazzesca. Ci manda la foto della scena di un efferato crimine dove una coppia, un uomo e una donna sono su un divano. L'uomo ha il capo riverso all'indietro con la bocca spalancata, mentre la donna è riversa verso il basso con la testa che poggia sulle gambe del povero uomo morto. Anch'essa ha la bocca spalancata come frizzata nell'urlo soffocatorio della morte. Agghiacciante.
2: No, Sebastiano, non sono due cadaveri. Lei gli sta succhiando l'uccello. Lui urla di godimento. È brava la stronza.
0: Bene, che siamo chiusi, che finisce la festa, che diciamo basta. Salutiamo la lebra castiga la frutta, che Dio rende tutto giglio, che poi ciaf ciaf dalmine merda.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
5: Pronto?
6: Quanti anni hai? Come ti chiami?
5: Fracazzo.
6: E di cognome?
5: Fratregna.
6: Quanti anni hai?
5: 200.
6: Vergogna! Vergogna! Come ti chiami?
5: Fracazzo.
6: E di cognome?
5: Fratregna.
6: Quanti anni hai?
5: 200.
6: Vergogna!

0: Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Eh?
1: Come ti chiami?
0: Umo Cazzo.
1: E di cognome?
0: Pizza.
1: Quanti anni hai?
0: 100 anni.
1: Vergogna!
0: Eh?
1: Vergogna!
0: Tu ti devi vergognare. Perché non sei ineducato, non hai detto chi sei.
1: Taddeo!
0: Eh?
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13.
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei? Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei?

0: e neanche gli sbirri.
1: Oh.
0: Non ti permettere di avvertire mia madre, perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
2: Chiama la cappella.
1: Pronto?
0: Come ti chiami?
1: Perché mi dici tu chi sei?
0: E di cognome?
1: Fatti i cazzi tuoi.
2: Chiama la cappella.
1: Pronto?
0: Vediamo qui, vediamo un po' di là. Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Ora chi ti è morto e stramorto, chi cazzo sei?
0: E noi allora ve lo ripeteremo ancora e sempre. Vergogna.
1: La fossaccia di mamma perché tu tutta la settima tua generazione.
0: No!
2: Chiama la cappella!
1: Pronto?
0: Perché vi sono stati ben 2.750 euro di detrazione IRPEF! Di detrazione IRPEF!
1: Chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
1: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare la casa.
2: La cappella, cappella.
1: Pronto?
0: Ecco, la lampadina di Archimede, l'idea brillante.
1: Senti, io non capisco chi sei.
0: Ambarabacci, Cicocco, tre civette sul Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore.
1: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
2: La cappella, cappella.
1: Pronto?
0: Coca cosa? Coca cola.
1: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che cos'è, posso servire.
0: 60 piante, alte anche 2 metri.
1: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
0: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. 693 euro. Come? Sì, capite bene. 693 euro.
1: Parla piano e in italiano che ti capisco.
0: E perché?
1: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei prima, dice chi sei.
0: Sì, esattamente così. Ambarabà, Cici e Cocò.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale saluto amici sportivi per questo anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Bologna e Venezia, dove le vene affrontano la zia. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
3: Grazie studio! È un'Inter determinata e arrembante, quella che ha fatto ripetutamente smerdare i pantaloncini al portiere rossoblù Mortadella. 7 le occasioni da gol create dai nerazzurri nel periodo non collegato, tutte divorate da quel figlio di una luridissima mignotta, appestata da ogni sorta di malattie venere, che risponde al nome di Guguru. I motivi per i quali quel coglione di Mister Strapazzotti si ostini a schierare in campo questo autentico cancro calcistico. Sarebbe molto più sensato giocare in 10 che affidare l'attacco a una merda infame coi piedi a piffero. Gol, gol, gol, gol, gol, gol di Guguru, gol di Guguru! Super mega fantagol del Maradona d'Ebano, che essendo di gran lunga meglio di Gesù, raccoglie il cross di Polpacci, manda al pub due avversari e beffa Mortadelli con un pregevole pallonetto che si va a insaccare dolcemente sotto l'incrocio dei pali. Un gol spettacolare e meritatissimo per il fuoriclasse che fino a quel momento era stato chiaramente il migliore in campo. A San Siro dunque si sblocca il risultato. Inter 1, Comunisti Cianotici 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie pugile. Qui al Colosseo di Cemento invece quelli più in forma giocano meglio e hanno la palla più spesso di quelli spompati. Ora vediamo che quello che ha la palla la passa a un altro, che ora ha la palla anche lui. Attenzione però, è entrato in campo quello nudo. Ora dunque si cambia sport e si gioca ad acchiappare. Quello nudo fa uè, uè, non mi prendi. E il poliziotto finto cade e tutti ridono. Quello nudo continua a fare zigzag come il meme del bambino ciccione.

0: quasi in porta, ma dal nulla arriva un cane che gli mangia i coglioni di netto. Ora si cambia di nuovo sport e si gioca a rincorrere il cane coi i coglioni in bocca. Una partita sconsigliata ai deboli di cose. Sangue e sperma qui al Colosseo, proprio come al tempo degli antichi colossi. Linea alla pugilessa.
1: Gianni, non ho idea di cosa stia succedendo lì, ma per sicurezza fai un video, che a me queste cose eccitano un casino. Ora torniamo a San Siro per Inter, Bologna.
2: Sì, studio! Qui si canta e si balla! E soprattutto si invoca il divino nome di Guguru! L'attaccante nerazzurro si sta infatti rendendo protagonista di quella che non esitiamo a definire la cosa più bella che si sia vista dall'invenzione della vista. Una prestazione che da sola potrebbe garantirgli il pallone d'oro e la nomina a cavaliere della Repubblica di Krypton. Non ci sono parole per descrivere il sublime sfoggio di classe e atletismo sciorinato con apparente facilità da questo autentico superuomo sceso fra i comuni mortali per dar loro un assaggio di calcistico paradiso. Gol! Gol! Gol del Bologna! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Ah! Merda! Merda! Sei una merda! Vai a zappare, capra! Capra infame! Ah! Cavatemi gli occhi! Cavatemi gli occhi! Ma perché? Perché?
1: Oh, bene, ormai mi bagno solo grazie alle lacrime altrui, quindi benvenga il pareggio del Bologna e ogni altra piccola o grande sciagura, a patto che non coinvolga la sottoscritta.
2: Mi lancio di testa dalla terrazza VIP! Addio!
1: Io vi mando bellamente a fanculo e vi do appuntamento alla prossima settimana con sto sport da poveretti. Questo fine settimana vado a Monte Carlo e mi faccio trapanare da qualche vecchio milionario con il c***o moscio. Addio, merde.
2: Aia, aia, aia! Nonostante abbia tutte le ossa del corpo in briciole e probabilmente vivrò su una sedia sotto forma di polipo o vegetale, ho ancora le forze per dire porco, Guguru, ti troverò e ti mangerò il cuore, merda!

0: Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'aggeggio che sgambetta i frocci!
0: Chi se ne frega di quello che fai, brutta sega di seconda mano? Piuttosto, ho sentito suonare le campane a festa. Ne sai qualcosa?
1: Certo, signora. Oggi c'era il matrimonio tra donna Balbetta e don Quacquaraquaglia.
0: Ah, che oltraggio! Non lo sai che io e don Quacquaraquaglia abbiamo un trascorso anale? Sono offesa, molto offesa, Servastraccia. Sono talmente offesa che potrei cagarmi nelle scarpe da un momento all'altro. Ma dannazione, perché non sono stata invitata al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.

0: mai Sciallo Sciallo Mare? Anche lei non è stato invitato al matrimonio?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Io invece mi domando se quei due stiano tramando qualcosa per scoprire il mio
2: segreto.

0: In tal caso devo impedirgli di scoprire il mio
1: segreto.
0: Forza, invito o non invito, devo vederci chiaro in questa storia. Maresciallo, ci accompagna?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Chi è il maresciallo?
4: Perché risponde sempre nello stesso modo? Cretino.
0: Ah, ma che bel ricevimento di matrimonio, donna Balbetta. Peccato che non sia stata invitata, altrimenti non avrei mai scorreggiato sulle tartine.
5: Donna Ruanna, cosa ci fa qui?
2: Potrei farle la domanda.
0: Ma come, donna Balbetta? Non sa che io e il suo novello sposo abbiamo un trascorso anale? Vero, don Quacquaraccoglia?
6: Ma cosa diavolo sta dicendo, donna Ruanda?
0: Non lo so, non parlo il quagliaritano. Non capisco, don Quacquaraccoglia.
5: Qua, devi venire qua, cazzo sei, sorda. Sono 2 ore che te lo ripeto, testa di cazzo, troia, puttana.
0: Oh, ti amo, don Quacquaraccoglia. Scopami.

0: Che fai? Sfofo!
1: Ma potrei farla se domanda.
2: Giammai, donna Ruanda. A parte che mi sono appena sposato, ma non potrei mai stare con te. Non è che conosco il tuo papà.

0: conosce. E qual è? Qual è?
1: Qua, qual è? Qual è? Qua. Aprite bene le orecchie, perché questa cosa sconvolgerà le vostre vite. Dovete sapere, qua qua, che donna Ruanda.
0: Che donna Ruanda? Cosa? Cosa?
1: Qua.
0: Qua?
1: Qua qua.
0: Qua qua?
1: Qua qua qua.
0: Oh, qua qua qua cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Qua quanti cazzi sei preso nel c***o?

0: ti piace.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di scusate la cosa con la crisi.
5: Ma porca.
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabocchio dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Mazza di patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Ah, figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is the zoo, only for you.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: A Monzoloni sono le...
3: DJ! Il peluccio non ti piace? Così meglio sotto voluto, sì? Graffiando le pelle e come farmi male, bene.
2: Ed eccoci qua, Monzoloni, io sono Wender.
4: E io sono Squalo. E lì ci abbiamo in regia quello che fa quello che ride, il regista,
2: che si chiama
4: Pine.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine.
2: DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto il mondo. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandarli.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ... Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente. Lo sentite che sta battendo contro il vetro? Sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Si è capito benissimo.
1: Si è capito che stasera lui suona alla discoteca
2: Cazzi e Mazzi di Genova.
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi, a Genova.
2: Che bello questo pezzo, bellissimo. Guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre...
2: Grande Gigi, il mio idolo.
1: Il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della Terza Guerra Mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti, Terza Guerra Mondiale. Terza Guerra... Io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma... Yes! Ma... Perché Terza Guerra Mondiale? Siamo sicuri che non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché è vero, c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è sempre.
1: Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo
2: 8x3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a grazie. Domani, ciao.
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Gentili ascoltatori, un cordialissimo saluto in questa afosa serata primaverile per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter-Atalanta e Vercelli, dove la varicella ospita la Juve Scabbia. Linea subito a San Siro a massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Qui a San Siro attendiamo l'apparizione della Madonna, perché l'Atalanta le sta prendendo di santa ragione! Ora è sempre l'Inter che si avventura in attacco con lo spericolato Jumanji! Da Jumanji a cuor di tosse! Pregevole tunnel ai danni del rumeno Draculu e apertura per la corrente! Gigioneggia! Gigioneggia, gigioneggia! E poi allarga verso l'argentino! Fottilaglio! Fottilaglio guarda in mezzo, vede l'inserimento di Guguru e bestemmia! Guguru riceve palla, danza sul filo del vaffanculo, resiste al solletico di due avversari, irride il sistema giudiziario giapponese e gli collassa un rene! Palla rubata dal polacco, coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi, contropiede dell'Atalanta! Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! È solo davanti a Ragnateli! Lo salta elegantemente scavandogli un tunnel sotto le scarpe e sbuca davanti alla porta vuota! Tiro! Guguru! Guguru! Guguru! Incredibile salvataggio di Guguru che rimedia al proprio errore sventando un gol a porta vuota su tiro a colpo sicuro di Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! Forse dopo tutto un dio esiste! A San Siro, dunque, il risultato è sempre lo stesso. Inter 0, Bresciani di serie B 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie voce. Qui dove sono ci sono gli omini del Subbuteo Viventi. Ora vediamo che quello con la palla corre con la palla accanto a quello senza palla. Ora però è quello senza palla che ha la palla inseguito dall'altra parte. Da quello con la palla, senza palla, dietro front. Ora è quello che ha la palla ad avere di nuovo la palla. Mentre quello senza palla ha perso palla e rincorre quello con la palla, cercando di ritornare al suo status di quello senza palla con la palla. La palla sembra proprio un elemento centrale di questo gioco. Oh, brutto capitombolo rotolone per quello con la palla. Il carabiniere fosforescente fa segno che si può parcheggiare. Entra l'ambulanza a piedi e fanno un graffito con le bombolette spray sul ginocchio di quello mezzo morto. Qui allo stadio di Subbuteo Gigante è il momento dell'aperitivo con le borracce. Linea alla voce che mi arrapa!
2: Gianni, se non fossi un minorato ti denuncerei per molestie. Purtroppo qualsiasi giudice ti darebbe l'infermità mentale in due secondi. Torniamo a Milano che è meglio.
3: Grazie studio! È un'Inter a dir poco stratosferica quella che sta facendo polpette della frocissima compagine atalantina in questa ultima frazione di gioco. Tre le occasioni da gol per i ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato, tutte firmate con la X dal centravanti Guguru. Prima un colpo di testa da 70 metri che sfracella la cassa toracica del portiere Sborrotti e finisce in calcio d'angolo. Poi una rasoiata dal limite dell'area spezza in due la traversa, a Sborrotti battuto. E infine una stupenda rovesciata dal limite dell'area decapita Sborrotti che viene seppellito a bordo campo. Insomma, è vero e proprio riscatto quello di Guguru che meriterebbe certamente il gol. Gol! Gol! Gol! Gol dell'Atalanta! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Basta! Mi licenzio! Mi butto dalla curva!
2: Bene, credo proprio che per oggi possa bastare così. Tanto la Coppa Italia non se la incula nessuno, mentre io ho un appuntamento per farmi spanare il culo dalle giovanili del Frosinone. Andate tutti a fanculo. O meglio, nel mio gran culo. Ah, ah, ah, ah,
5: ah. Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
7: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. E con quella tua ragazza lì, ecco, a Mario Pizzetta la ce l'hai fatta, però di dietro il culo.
1: Alan in Love. lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
0: Nella puntata precedente
8: abbiamo individuato un camion che ha perso una ruota sulla autostrada Milano-Venezia.
9: Ho capito, sì. Allora,
8: la ruota sta galoppando a fortissima velocità, probabilmente entro un quarto d'ora ti sfonderà la finestra e ti colpirà la schiena. Dovresti registrare il suono sordo dell'impatto e fornircelo per l'archivio delle scenette dello zoo.
9: E io ti
8: bonifico immediatamente 300 euro al Liban intestato a Topolino. IT e tutti zeri.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
10: La nostra radionovella è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che Santina sembra bersi ogni cosa che le raccontiamo, abbiamo deciso di andare fino in fondo e capire fin dove può arrivare la demenza senile.
8: Allora Santina, ho un bel regalo per te. Allora, abbiamo confezionato un giubbotto esplosivo che ti verrà recapitato a casa oggi pomeriggio. Però attenzione.
9: Oggi pomeriggio?
8: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere in compagnia di tutti i tuoi parenti.
9: Ho capito.
8: In modo da far scomparire per sempre il tuo codice genetico.
9: Ho solo che ne tre nipoti.
8: Ma anche tu, cazzo!
11: Audig, amica!
12: Auguri! Tanti auguri! Tanti auguri!
9: Siamo presto a Pasqua, vero?
8: Sì. Allora io spenderò tutto il denaro che ho per distruggere definitivamente ogni speranza che tu abbia di sopravvivere oltre un anno. Lo farò comprando milioni di aspirapolveri, mettendoli...
9: Speriamo di scampare almeno 100 anni.
8: No, li metterò tutti intorno a casa tua per chilometri. Ci saranno aspirapolveri accesi che aspireranno tutto l'ossigeno. Dovrai crepare soffocando.
12: Tanti auguri.
9: Aspettate fino al 10 di giugno.
6: Signora, senta una sorpresa. Allora. Intanto buon Natale, visto che siamo vicinissimi.
9: Grazie, grazie mille. E buon Natale anche te.
6: Buon Natale, signora. Se lei sa che qua a Baseterra festeggiamo
9: grazie,
6: il Natale.
9: Buona Pasqua sarebbe bene. Facciamo buon Natale.
6: No, è buon Natale. Oggi per noi è Natale tra poco. Domenica è Natale, signora. Signora, le passo Maurizio Costanzo, che le farà un po' di domande, che sta per andare in diretta in questa puntata speciale di Natale. Glielo passo subito, un attimo solo, signora.
9: Sì.
13: Santina?
9: Dimmi.
13: Ben trovata.
9: Tanto ti faccio tanti auguri e buona Pasqua.
13: Anche a voi.
6: No, signore, buon Natale.
13: Natale, signora.
9: Oh, buon Natale, sì, scusi. Buon Natale.
13: Se no,
9: a te e anche tua moglie.
13: Chi è?
9: È Maria De Filippi.
13: Aspetta, no.
9: Maria Filippi. Quella che fa la... uomini e donne, eppure anche la posta
13: al
9: sabato fa
13: anche il telegiornale, dal medio, fa tutto, sì.
9: Esatto, io lo guardo sempre, mi piace.
13: Antina,
9: anche te ti vedo delle volte alla televisione.
13: Come mi trovi?
9: Scusa se ti do del tè.
13: No, dammi del tè, ci mancherebbe. come mi vedi? Ti piace?
9: Cosa?
13: Il programma?
9: La mamma?
13: Il programma ti piace?
9: Ah, il programma, sì, dimmi.
13: Questo di Natale che stiamo andando in onda con le musiche, l'alberello.
9: Dove sei stato?
6: Maurizio, sono Maria, un attimo solo.
9: Maurizio.
6: Fai parlare un attimo anche a me con questa signora tutta squilibrata.
13: Sì, anche te fermo.
6: Allora, signora, sono Maria De Filippi, buonasera. Allora, ben ritrovata. Siamo arrivati alla puntata di Uomini e Vecchie Puttane. E abbiamo, abbiamo per lei una sorpresa. C'è un ragazzo che si chiama Squalo che vorrebbe incontrarla e invitarla fuori a cena e magari, chi lo sa, ficcarci magari una manata nella fregna. Ecco, glielo passo subito e poi vediamo se questa coppia potrebbe funzionare. Prego, Squalo, prego, fagli la dedica d'amore. Prego, prego.
0: Ciao Santina, io sono un po' imbarazzato perché sai, è tanto che ti ascolto.
9: Sei giovane?
0: Sono giovane, sono abbastanza giovane, sì sì, sono un bel ragazzo.
9: Allora, io sono vecchio, sai, ho 80 anni preso.
0: No, ma a me piacciono le persone mature, quelle che mi possono insegnare qualcosa, quindi poi ti ascolto sempre, sei veramente una brava persona, io potrei darti tutto quello che vuoi e niente, vorrei conoscerti, sai, mi piace sempre come...
9: Ti piace conoscermi?
0: Sì, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
9: Non mi hai mai vista? Foto.
0: Per questo, io ho visto una volta la foto, per questo ho detto che è bella questa donna, quindi mi piace molto, mi piacerebbe anche conoscere, perché tu a me non mi hai mai visto invece, quindi dobbiamo...
9: Non lo so.
0: Dobbiamo presentarci.
6: So, allora, un attimo solo, per favore, un attimo per favore, allora, signora, questo è un momento molto delicato, la signora Santina deve...
9: Sento, no, ma sei italiano?
6: Sì, certo, italiano,
0: come signora. Parlo non sembra, però sì, sono italiano.
6: È un... Mongoloide, signora, purtroppo.
0: Calabrese, però.
6: Ma anche lei.
9: Ma sei monocoloide, anche tu.
0: Sì, sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce, ma, no?
9: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
0: Sì, ma sì, io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
8: Tutto questo sta avvenendo veramente.
0: Sta succedendo, sì.
6: Allora, signora. Adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
9: Sì, dai, dai, aspetto, dai.
6: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
9: Esatto.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
14: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un cordiale dito medio amici sportivi all'ascolto, giornata di ritorno degli spareggi di qualificazione al mondiale, sono due i campi collegati quest'oggi, Berlino per Germania contro Giappone e Roma, dove la nostra nazionale ospita una sorpresa, la nazionale di San Marino, linea subito all'Olimpico a massimo voltaggio.
4: Sì, grazie studio! Atmosfera da brividi e grande commozione durante l'inno di Mameli per i nostri giocatori, che sentono il peso di un'intera nazione sulle loro italiche spalle. E ora è proprio l'Italia che attacca con Dostoevsky, da Dostoevsky a Dos Mexicos, da Dos Mexicos al piemontese, Ho Chi Minh, bel passaggio per Bosniacovic, Bosniacovic guarda in mezzo e vede l'inserimento di Nargikistanistan, triangolo con Taumatavaka Tangiganga, il capitano azzurro crossa in mezzo per la corrente, Osho Bururu Embelugnagna, colpo di tacco a servire, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, è solo davanti al portiere straniero, Italo Rossi, tiro ed è gol, gol, gol, gol dell'Italia! A Roma si sblocca dunque il risultato. Italia 1, San Marino 0. Ha segnato lo scugnizzo. Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. Linea a Gianni Vago per Germania-Giappone.
5: Grazie voce! Qui anche qui belle cose alla partita fra nazisti e mongoloidi magri. Ora sono i nazisti che attaccano col biondo. Il biondo corre, si ferma. Arriva un mongoloide magro coi capelli a caschetto e fanno la scherma coi piedi. Il biondo cade e si rotola frignando. L'arbitro arriva soffiando nella liquirizia e offre un dito al mongoloide. Il mongoloide dice no, grazie, niente dito. L'arbitro fa l'urlo sputacchione, il mongoloide abbozza e i nazisti invadono la Polacchia. Qui dove c'era il muretto il risultato è di nazisti in area di Polacchia e mongoloidi magri con gli occhi stortoni. Linea alla voce femmina.
3: Gianni, va bene che non capisci un cazzo, ma mi mancano soltanto 6 mesi alla pensione. Se ci fai chiudere, giuro che vengo lì, ti strappo i coglioni a morsi e te li vomito nel culo. Torniamo a Roma, che è meglio.
4: Sì, studio! Qui siamo già nel secondo minuto di recupero e l'Italia è a un passo dalla qualificazione. Ultima occasione per San Marino, che usufruisce di una generosa punizione a circa 30 metri dalla porta difesa dall'estremo difensore azzurro Tutankhamon. Ma un attimo, c'è sostituzione per San Marino. Esce il trequartista Longobardi ed entra Guguru, il centravanti interista appena naturalizzato sammarinese. Una vera vergogna per San Marino, quella di dover reclutare mercenari stranieri per essere competitiva a livello internazionale. Intanto il portiere italiano Tutankhamon ha disposto la difesa a 3, barriera formata da Burubundulu, Schweinsteiger e Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. Fischio dell'arbitro! Gol! Gol! Gol di San Marino! Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Primo gol in carriera per sto figlio di puttana! L'Italia è fuori dai mondiali! L'Italia è fuori dai mondiali! Ma io ti mangio il cuore pezzo di merda! Proprio oggi dovevi segnare! Ah!
3: Oh sì, quanto godo, non sapete quanto godo. Ora vado a cercare un mini pimer arrugginito col quale trastullarmi. Le vostre lacrime saranno il mio lubrificante. Alla prossima settimana, brutti figli di puttana.
4: Ammazzati figlia di Satana! Chi tocca la mia amata Inter finirà nel girone degli speaker di RDS!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: raccontaci una storia.
1: Anche due storie.
2: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
3: Ascolteremo te.
4: Oggi no! Senti, ho la tosse! Sono malato!
5: Bugiardo! Bugiardo! Bugiardo! Hai la tosse perché ti sei fumato una canna! Dai, papà Castoro! Non fare il figlio di troia! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
4: Puttana la marmotta! Va bene, figli di lontra! Vi racconto una cazzo di storia!
5: Evviva! Evviva! Evviva!
4: Allora, senti, questa storia si intitola Al lupo, al lupo!
5: E parla di un lupo? Parla di un lupo?
4: No, parla di cazzi nel culo! Allora, silenzio! Senti, c'era una volta un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore del villaggio.
5: Quale villaggio? Quale? Quale? Quale? Quale villaggio?
4: Paolo! Paolo villaggio!
5: Oh! E poi? E poi? E poi?
4: Senti! Non partiamo con se poi qua, Guarda, ve lo dico! La prossima che dice poi ci scopo la mamma, Ve l'ho detto! Ma siccome a fare la guardia delle pecore era molto noioso, così per passare il tempo, il pastorello decise di incularsi una pecora.
5: Oh! Quale? Quale pecora? Quale pecora? Quale pecora?
4: È Pierluigi! Pierluigi pecora!
5: Oh! E poi? E poi? E poi?
4: Quella qua, puttana, vieni! Ah.
5: No! Mamma! Mamma, no!
4: Ti piace? Ve l'avevo detto! Allora, purtroppo il pastorello era nato con un pene molto sottile e le pecore invece che avevano un buco del c***o molto largo c'era un problema e quindi quando ce l'ho provato a infilare né il pastorello né la pecora hanno provato il piacere, no?
5: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
4: Senti, siccome il pastorello era molto furbo si fece venire un'idea molto buona.
5: Quale idea? Quale? Quale? Quale?
4: Niente, che appena infilato il c***o piccolo dentro il buco del c***o della pecora, quello proprio grande, all'improvviso gridò al lupo! Al lupo! Al lupo! La pecora, tutta spaventata, che c'ha paura del lupo, ha strinto di colpo le chiappe all'ano dalla paura, così il ragazzo se la poté scopare con sommo piacere. E fu così che urlando al lupo, tutte le notti, nel giro di un mese il pastorello si ingurgì sangue tutto in gregge e vissero tutti felici e contenti, capito?
5: Che bello, che bello, che bello! Bravo pastorello, bravo pastorello, bravo pastorello!
6: Ma scusa papà Castoro, qual è la morale della favola?
4: La morale della favola è che a volte serve un lupo per farti scopare a pecora, capito? Dai, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale saluto, cari idioti, all'ascolto per l'anticipo della 29esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Cagliari e Gomorra, dove la Gomorroide ospita la Sodomese per il derby della Bibbia in fiamme. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! I festeggiamenti per la morte di Guguru sono appena terminati e l'Inter di Mister Strapazzotti si ripresenta in campo più motivata che mai, grazie anche al debutto del suo nuovo centravanti titolare, il brasiliano Papagna, giunto in prestito dal Deportivo Auschwitz. Ora è proprio l'Inter ad avanzare con il mediano Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia, pregevole tunnel ai danni di Sardegno e ottima apertura per l'accorrente Polpacci. Polpacci avanza, sguscia in mezzo a due pecorari e la mette in mezzo per il neoacquisto Papagna. Papagna la stoppa di pollo, schiaffeggia i coglioni del suo diretto marcatore e punta dritto alla porta difesa da Cucurucucù. Papagna, Papagna, Papagna, evita la buca dove cuoce il maialetto sardo, smaschera un complotto ai danni di Nerone, lancia una bomba di fumo ninja e si prepara al tiro! Tiro potentissimo! Cannonata micidiale, bordata pazzesca, un vero missile che sfortunatamente finisce di poco fuori dallo stadio. Porco di c***o Mariuolo e bastardo! Questo è ancora più scarso di quell'altro. Chi la fa la campagna acquisti? Bocelli? Qui a San Siro, dunque, il risultato è sempre di Inter 0, Hobbit senza anima 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie voce! Qui al luogo dove siamo invece piove acqua! 1, 2, 8, 3, 8! Le gocce sono davvero troppe per contarle sulle dita delle braccia! In cielo ci sono i nuvolozzi coi lividi, le sfanalate di Gesù e i tuorli assordenti che fanno uscire di capoccia i cani! Ora vediamo che giù nella risaia c'è quello con la palla che corre dritto verso il pozzangherone, inseguito dal contadino avversario! Il contadino avversario si lancia con lo scivolone assassino! Quello con la palla fa il capitozzolo volante e casca a testa sotto nel pozzangherone! Arriva il bagnino fosforescente che soffia nel piffero e tutti si fermano! Quello con la palla fa il bagnetto frignando e il bagnino fosforescente si vanta della sua figurina gialla. Con il contadino assassino si forma una protesta di contadini ed entra un mini trattore che si capotta e prende fuoco. Nulla da segnalare quindi. Qui alla risaia, dove piove sul bagnino, il raccolto sta andando a male. Linea alla voce che vorrei toccare col mio organo genitale!
2: Senti Gianni, a meno che tu non abbia una minchia rotante inversamente proporzionale al tuo quoziente di intelligenza e due serbatoi di Xanax al posto dei coglioni, ti prego di tenere per te le tue avances che io sto serenamente veleggiando verso la menopausa. E non ho mai tentato così poche volte il suicidio come negli ultimi due giorni, ma torniamo a San Siro che è meglio.
3: Qui a San Siro siamo tutti ubriachi, perché i ragazzi di Mister Strapazzotti stanno giocando un vero e proprio calcio champagne, fatto di tocchi eleganti, elaborati fraseggi e intriganti esplorazioni anali in punta di fioretto. L'occasione migliore è capitata proprio sui piedi di Papagna, che all'82esimo ha spedito in Svizzera un bellissimo cross del capitano Centofalli, arrivato mezzo nudo sul fondo dopo una gloriosa cavalcata di quasi 3 chilometri. Non pervenuta invece la formazione coglioritana, paralizzata dalla schiacciante superiorità calcistica e sessuale dei nerazzurri, la formazione allenata da Mister Scrotu non ha potuto fare altro che prestare il fianco alle pregevoli scorribande interiste, rimanendo inerme e patetica come lo stronzo di un turista tedesco che galleggia nella piscina di un campeggio abruzzese semivuoto. Gol! Gol! Gol del Cagliari! Gol del Cagliari! Porco! Porco! Madornale errore di Papagna! montagna, che invece di andare a zappare effettua un assurdo retropassaggio di 50 metri, servendo il centravanti cameramemmenense Zoom, che sorprende il portiere nerazzurro Ragnateli. Non avrei mai pensato di dire che mi manca Guguru, quel maledetto mi manca! Cane, adesso vado a tirarlo fuori dalla bara, lo faccio impagliare, me lo inculo e poi lo metto a giocare!
2: Oh, come godo a sentire la sofferenza altrui. Col senno di poi sono proprio contenta di non aver mai imparato a fare un cappio come si deve. Ci risentiamo la prossima settimana. Andate tutti bellamente a fanculo.
3: Sono ancora collegato? Prova, prova, prova! Sì, cazzo! Hanno dimenticato di chiudermi il collegamento! Mi trovo dal mago Cianciabella e sto cercando di mettermi in contatto con lo spirito di Guguru, che si trova all'inferno. Allora, mago Cianciabello, ce la facciamo?
5: Bello mio, il tuo amico Guguru si trova nelle stanze più profonde dell'inferno. Devi darmi altri 500 euro. Mi serve più energia per raggiungerlo.
3: Cane, ti ho già dato 700 euro!
6: Radio 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
7: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Sì.
8: Sì.
10: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
8: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Dammi in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
8: sì. Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Senti!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano

0: immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
3: Eh?
4: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
3: Una merda!
6: Porn Bob. This duration is in the fic.
7: Ah, nel Wonderland di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wonderland: Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi, siamo pronti? Andiamo!
6: Wonderland.
8: Bella,
9: sei
8: ancora sveglio, eh?
9: Pronto?
8: Bella la vita, eh? Non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo.
9: Pronto?
8: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
9: Ma parare!
8: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro. L'ho provato sulle tempie, mica incredibile. Mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, minchia. Sono Tony Termosifone. Sono Tony Termosifone.
9: Chi parla?
8: Sono Tony Termosifone.
9: Chiamo un po', chi è?
8: Sono Tony Termosifone.
9: Non ho capito, chi è? Che devo chiamare, chi è?
8: Nervosa mille.
9: Il Termosifone. E allora mi dici, Marinucci?
8: Lo conosci, Tony Termosifone?
9: Ma avvocato, facevo l'ingegnere, questo io non c'ero a casa.
8: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
9: Se non lo so da parare!
8: Non fare cazzate che... Veramente!
9: Chi parla?
8: Guarda che piglio la tangenziale, Rispondi!
9: Ma chi parla?
8: Lo conosci, Tony Termosifone?
9: E io non lo so da parare, Salar, si sente poco a poco!
8: No!
9: Allora vuol dire l'avvocato, la tanzinia, non lo so da parare, va bene, non c'era quanto è venuto.
8: Madonna, una voglia di fare un bordello della
9: mano. Io non lo so da parare. Pronto?
8: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti.
9: Pronto, chi parla?
8: Lo conosci, Tony Termosifone? Lo conosci, Tony Termosifone?
9: No, non lo so da parare, sono le...
8: Allora non hai ancora capito,
9: Ma chi sei?
8: Non hai ancora capito questo rumore. Te la spacco la testa.
9: Ma non ti sento, non so da parlare.
8: Sono Tony Termosifone.
9: Non ti sente.
8: Lo conosci, Tony Termosifone?
9: Telefonato al mio telefonino. Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: non rispondere, continuo. No. Oia, testa a forma di cane!
1: Bestie! Non lo so chi siete, però il gagliardo.
0: Che cazzo si fa? Cos'è? Un tamburo di una 44 magnum?
1: Bestie!
0: Te la pianto nel cervello la 44 magnum!
1: Che Dio faccia pulire! Che Dio faccia favorire dentro 24 ore! Che Dio mi faccia favorire!
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
12: sì,
8: Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì,
12: che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì, sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora,
8: va
12: signora...
8: Bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì,
12: ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite.
5: Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era Cacciavite.
5: Sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
8: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito, ma per telefono
6: alla priorità.
8: Sì, anche sul Rai 3.
6: Su tutto qua.
8: Va bene.
6: Lo sport.
8: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
6: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
6: Uno.
8: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
6: Che Bagalov, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
8: sì,
6: sono quello della cacca,
8: sì,
6: dell'esame delle feci.
8: Sì.
6: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No.
8: Tente
6: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: ma
6: fare la
12: cacca.
6: Ma
12: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
6: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
8: bene,
6: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
8: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto
6: vabbè,
7: Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
13: Un cordiale annate a morì ammazzati, cari amici all'ascolto per l'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I campi collegati quest'oggi sono due: Milano, dove l'Inter ospita il Lecce, e Udine, dove Udinì affronta l'Arri Potterese. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
14: Grazie studio! Qui a San Siro è tutto pronto per il fischio iniziale! Inter che purtroppo deve fare a meno del portiere titolare Ragnateli, fermato dalla malaria. Al suo posto, mister Strapazzotti è dunque costretto a schierare Guguru Junior, che con i suoi 144 centimetri è il giocatore più basso del campionato, nonché inesauribile fonte di pirotecniche e bestemmie. Diamo uno sguardo alle formazioni. Inter che, oltre al nano bastardo, scende in campo con Polpacci analfabello, Fagianovic, 100 falli, Sciupalattimo, Pappetta, Nipopotamo, Muflao, Fantacani e Kaiser Kotika. Formazione al completo invece per il Lecce di mister Stressati, che schiera Chiava Pazze, Scemuniti, Stremarella, Trotra Troia, Wallerotti, Zebra Allegra, Belpus, Tanticamion, Spadaccinovic, Forforacci e Mamma Sterco. E sarà proprio il Lecce a battere il calcio di inizio. Gol! Gol! Gol del Lecce! Gol del Lecce! Porco puttana la... Ah! Ah! Porco... Ma sì, prendiamola sul ridere! Ah ah ah ah! Porco... A San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, quasi albanesi 1. Linea Gianni Vago.
15: Grazie voce! Qui alla pista calciabile la partita di pallapiede è ferma per un'invasione aliena. Quindi io mi sono messo a guardare un porno sulla TV del cellulare. Ora vediamo che sono i neri ad avanzare, ma la cinesina non indietreggia, anzi si inginocchia e fa l'assaggione mignottone proprio mentre nella stalla irrompono i nazisti. I neri e i nazisti iniziano a limonare duro mentre la cinesina annoda i piselloni di tutti e poi si mette a capretta con una bomba a mano in bocca. Iniziano i lavori del traforo. Arriva un pipistrello zingaro e si mette a pisciare insieme al vescovo. Tutti fanno Asia! E una cicciona se la ride! Qui al porno sulla TV del cellulare alla cinesina crescono i baffi dal mal di cazzi. Linea la badante fantasma.
13: Gianni, stammi bene a sentire, voglio che mi mandi immediatamente il link di quel porno. Sto proprio cercando qualcosa del genere da proiettare al funerale di mio figlio. Se lo bocciano pure quest'anno, è la volta buona che lo strozzo. Intanto torniamo a San Siro da massimo voltaggio.
14: Grazie studio! È un Inter con il coltello fra i coglioni, quella che va incessantemente all'arrembaggio della porta di Chiavapazze alla ricerca del pareggio. Ora è sempre la formazione nerazzurra ad avanzare con il giapponese Nippopotamo. Da Nippopotamo bella imbeccata per Analfabello. Analfabello la controlla, finge di ballare la taranta e induce due avversari a togliersi le scarpe per poi metterla al centro per la corrente sciupalattimo. Sciupa l'attimo la stoppa, inquadra la porta, si accende la pipa, conosce la sua futura moglie, si tatua un torero sulla coscia, compra un attico in Lomellina, manda gli inviti di nozze e si prepara a prepararsi al tiro! Da dietro arriva però Scemunitis, che lo stende con una randellata fra capo e collo! Rigore per l'Inter! Godo! Godo! No! No! Sul dischetto va il portiere Guguru! Ma perché? Perché? Cazzo fai che sei più basso del pallone! Fischio dell'arbitro! Tiro del nano! Parata facile! Ah! Contropiede! Contropiede del Lecce! Gol! Gol! Gol! Raddoppio del Lecce! Ah! Ti odio! Ti odio, nano di merda! Ah! Quando è troppo è troppo! Ora scendo e ti prendo a calci in culo fino all'inferno! Ah! Porco... Sei un nano!
13: Bene, ora io vado a casa a leggere la pagella di mio figlio. Ci sono buone possibilità che io venga presto arrestata per strangolicidio, ma non temete, continuerò ad odiarvi anche dal carcere. Ora andate a farvi fottere.

0: questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Ficca, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
3: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, in culo!
2: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
3: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
2: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
3: Appunto! È stata una notte da favola!
6: Vabbè, però brava anche lei, eh! Brava! Brava,
5: che brava! Il culo!
3: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico. Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
3: Il mio segreto in pericolo? Impossibile, ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
2: Cosa succede, donna Ruanda?
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche le interpretazioni parallele.
3: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.
8: Quello che

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
3: Aspetta. Vabbè, ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
4: Come serrar tanta serida. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Sulle scarpe.
7: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
5: Anche sbagliato.
8: Unico.
2: C'è qualcuno? Avete sentito?
6: Potrei farle la stessa domanda?
5: Detto un po' da cretino.
2: Ehi tu, fermo.
9: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà, ci penso io.
2: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso anale.
3: Io?
5: Preso! Preso? Potrei farmi la stessa domanda.
7: Bravo! Bravo!
8: Continua.
7: Bravo.
5: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Sciallo, lo tenga fermo!
9: E tu chi cazzo sei?
5: Potrei farle la stessa domanda, imperativo!
2: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte. Oddio, ma è la morte!
9: In ossa e ossa, donna Ruanda!
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
2: Certo che sì! Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
9: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte? Come cazzo ti devo chiamare?
5: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
9: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
2: Non osare! Taci!
8: Non osare, non osare,
9: eh? Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
5: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
5: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda! Multietnico!
7: Bravissimo!
10: Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
5: Potrei farle la stessa domanda.
10: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
10: Grazie.
5: Potrei.

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
8: Papà, dammi lo soldo.
0: papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare!
1: Ah, scusa se ti ho svegliato. È che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando.
0: Ma, come?
1: E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io. Mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina.
0: Beh, effettivamente mi sembra più logico.
2: Ti prego, salvami da questa pazza bastarda. Aiuto.
1: E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello.
0: Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice?
1: In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo.
0: Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, cazzo, mi sono sporcato.
1: Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate di fianco ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere.
0: Ah, che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle!
1: Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a metterglieli in bocca?
0: E la Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana, espresso in un atteggiamento filo malavitoso, atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso.
1: Dai, dai, muoviti, prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniale, eh? Eh? Eh? Eh?
0: Sì, sì, eh? Sì, sì, ok, eh? Ok.
1: Son geniale, eh?
0: Ok.
1: Eh?
0: Senti, amo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi?
1: A cosa ti riferisci, Missilot?
0: A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato.
1: Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti?
0: No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza.
1: Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato.
0: Senti, amo, è il caso che tu controlli meglio le tue reazioni.
1: Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernet alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero.
0: Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio.
1: Senti, Bosforo, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera.
0: Meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani e del tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida.
0: Povera.
1: A me fa cagare Elvis.
0: Hai capito, caro diario? Cosa Fica ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire e nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. PS. Non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una serie Fred Astaire.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
2: Un cordiale sputo, cari amici radioascoltatori, per l'anticipo della 32esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: Milano, dove l'Inter ospita la Fiorentina, e Pescara, dove la puzza di pesce regna sovrana. Scusate, ma il mio terzultimo marito era pescarese e fra noi non corre buon sangue. Non so nemmeno dove è sepolto, ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, grande commozione in campo e sugli spalti nella splendida cornice dello stadio di San Siro. Oggi infatti si celebra l'esordio in nerazzurro di Guguru Junior, il figlio del mai troppo morto Guguru Senior, l'attaccante scomparso appena 4 giornate fa. E tumulato con tutti gli onori nella discarica di Vizzolo Predabissi. A differenza del padre però, Guguru Junior gioca in porta ed è dotato di un talento straordinario. Gli addetti ai lavori lo paragonano a Colabrodis del Real Burrito e Von Spastic del Borussia di Munchausen. Mai come oggi il record di imbattibilità del milanista Sbruffoni sembra quindi avere le ore contate. Gol! Gol! Gol! Gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina! Bastardo! Lunghissimo rinvio del portiere viola Tonno Celibe. Palla spizzata di testa dall'argentino graffia la fica, sfera che rimbalza lenta fino all'area di rigore interista, scavalcando Guguru, che salta ma non ci arriva perché è più basso di mia figlia, che ha 6 anni. Ma porca troia! Un nano! Un nano! Hanno messo in porta un cazzo di nano! Ah! Porco di quel fottutissimo... Qui a San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, Livornesi di Terra 1. Linea Gianni Vago.
4: Sì, grazie mamma. Grandi emozioni qui al coso dei concerti. A fare la telecronaca, nel gabinetto accanto al mio c'è infatti una tettona di Radio Mammella. Ogni volta che la palla fa gol, la tettona salta sulle chiappe. Le tettone fanno blurp blurp. E si vede uno smozzico di capezzolo e a me mi esce la lingua dai pantaloni. Ora vediamo che la tettona si gira e mi guarda dritto negli occhi. Finge di afferrare un grosso tubo immaginario. Lo porta accanto alla bocca e gonfia una guancia da dentro. Con la lingua, facendo lo sguardo da pantegatta. E ciao ciao con la mano a tubo! Ah, peccato. Mi sa che le sto antipatico. Qui dallo stadio dei concerti è tutto. Io me ne torno a casa triste e sconsolato. Linea alla suora ninja!
2: Bene, a questo punto dovrei incazzarmi come una bestia per la mancanza di professionalità dei miei colleghi, ma non lo farò, volete sapere perché? È molto semplice. Indosso un Tampax imbevuto di chetamina e LSD. Se siete curiosi di sapere cosa si prova, è un po' come avere un angelo di pura luce che ti danza nella fica mentre ogni cosa attorno a te diventa di un tipo speciale di cioccolato che si può leccare con gli occhi. Ora però torniamo a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Qui a San Siro siamo quasi allo scadere del primo tempo ed è sempre l'Inter ad avere il coltello dalla parte del martello. Ora i ragazzi di Mister Strapazzotti recuperano palla con Focacciotti. Focacciotti salta 2 pieraccioni, resiste a una ricarica Wind e apre per Minchiaslava! Minchiaslava triangola con Analfabello. Attende l'inserimento di Sciupalattimo e lo serve in profondità. Sciupalattimo la stoppa, indossa un pigiama dei Minions, fa la sua routine di yoga preparto e domanda al raccattapalle se le Ziguli sono ancora in commercio, permettendo a Graffialafica di recuperare e spazzare il calcio d'angolo. Porco... Calcio d'angolo per l'Inter, dunque. Probabilmente l'ultima occasione di questo primo tempo. Sulla bandierina c'è il croato Fajanovic. Tutta l'Inter è nell'area di rigore avversaria. Anche il portiere Guguru. Perché? Ma che minchia fai? Che minchia fai? Sei un nano! Sei un nano! Torna in porta che manca ancora un tempo. Figlio di Troia! Ah! Battuta di Fajanovic. Palla indirizzata a Guguru, che salta e la manca di un intero motorino, perché è un fottuto nano! Ah! Contropiede della Fiorentina! Contropiede della Fiorentina con l'uruguaiano Vulvazzo! Rincorso da quel nano di Guguru che è pure zoppo! Vulvazzo, Vulvazzo, Vulvazzo! La porta è vuota! Gol! Gol! Gol! Gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina. Porco porco di quel zoppissimo e bastardo. È una congiura, è una congiura. Mi strappo i maroni, mi strappo i maroni.
2: Ah, molto molto bene. Purtroppo l'effetto delle droghe sta per finire e c'è una 44 Magnum carica che riposa sulle mie ginocchia. Avrò il buon senso di usarla questa volta, lo scoprirete solo la prossima settimana. Intanto rinnovo i miei sputi e mi auguro che vi fottano l'auto da sotto il culo. Hasta la vista, brutti pirla.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. 105.
5: 105. Lo Zoo di 105.
6: Il diario di Leon Jones.
7: Il diario di Leon Jones.
8: Adamo dai. Quella zozza se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
9: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
10: ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
11: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
10: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
12: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
10: Achille di Trani.
12: No, Akira Iritani.
13: Vai!
10: Per distruggere Achille di Trani.
12: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
10: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
12: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
13: Fate bene.
10: Per distruggere Achille e Ritano.
12: No, no, no, no.
10: Per distruggere Achille e Ritano.
12: Iritani.
10: Per distruggere Achille e Ritani.
12: Oh. Oh.
10: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
12: E quale?
10: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
12: No, Windows.
10: Windows
12: Media Player.
10: Windows Media Player. Windows Media Player.
12: Windows Media Player.
10: Windows Media Player. Windows.
12: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
10: Ma vaffanculo, vatti.
6: Il codice di Lernia.
10: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
14: Sei un po' pepepepe
10: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
14: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
10: Ma
14: che aspira.
10: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
15: Agente riconosciuto.
10: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lievdanant.
14: No, Lievdanant.
10: Lievdanant.
14: Lievdanant.
10: Lievdanant.
14: Vai.
16: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
14: Lievdanant.
10: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita, del Riargante.
14: Sì, ma devi fare l'intonazione.
10: Allora, facciamo la poiegma.
14: Il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
10: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Di Pasper di Pas co è difficile to pas to pas pas
14: Passerano Marmorito.
13: Maestro, sono il seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
10: Sono un Spider-Merd!
14: No, no.
10: Sono Spider-Merd. No, no. Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
10: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
17: Cazzo giochi a wrestling?
10: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachips.
15: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crachapus.
10: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
17: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
8: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Dai.
8: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
17: Sto... No, non formare. Come dico io, fermare. Il dottor Crachapus.
10: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
17: Che è supermercato Crachapus.
8: Crachapus.
15: Ti ucciderò.
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
17: Non è un mago.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
17: Proprio.
10: Ma vaffanculo.
17: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
17: No. Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
14: No. Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
17: Che?
10: Obi-Wan Kenobi.
14: Bravo.
17: Bravo. Adesso di farlo.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi.
15: Son! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
18: Ce l'hai le mutande?
15: Faccio la signora di figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odimi, ascoltami!
8: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***a!
8: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
19: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
8: Tu prima di Voldemort.
20: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Martate Skywall!
10: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la crede, so.
8: Ma porca. Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
15: Da seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Nella puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
0: segreto
2: di Donna Ruanda è...
1: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Ah? Smettere di respirare? Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra. Rantolare. Ah? Ah? Potrei farle la stessa domanda.
0: Il segreto.
3: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella lurida nana? Servastraccia!
1: Potrei farle la stessa espressione!
3: Mi scusi, lei cosa ci fa qua?
1: Non sono mai andato via! Come nell'altra puntata! Le ho cagate in bagno e non ho pulito il water! Potrei farle la stessa striscia di merda!
4: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo, stavo spolverando l'aggeggio che mangia la merda!
3: Water! Si chiama water, brutta ignorante! Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri! Oggi è il giorno del mio funerale!
4: Oddio, signora! È morta? Non me ne sono accorta! Che dolore! Che dolore!
3: Taci, lurida nana! Non sono morta! Ho solo deciso di anticipare il mio funerale, così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio...
0: segreto! Il segreto!
1: Davvero?
4: Ma lei è un genio, donna Ruanda! Vado subito a chiamare il becchino!
3: Idiota! Non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
5: Buenas noches.
6: Ah, sì!
7: Mamma! Perché sei morta? Perché?
3: Burundo, figlio mio, non piangere! Anche se sono morta, sarò sempre vicino a te!
7: Ah, Dio, Dio! Perché mi hai buttato via mia mamma per finta? Perché?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma lei è afflitto da handicappazioni, quindi non lo farò!

0: lo sciallomare? Anche lei al mio funerale?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato l'accento, volutamente!
2: Donna Ruanda, la prego, si accomodi! È ora di entrare nella bara!
0: D'accordo, ma... Idiota, cretina, deficiente! Che numero è questa bara?
2: È un 38, signora!
0: Testa di cazzo! Lo sanno tutti che io di bara porto il 40!
2: Oddio, donna Ruanda! Sono desolata! Non so come sia potuto accadere! Come posso rimediare a questo errore?
1: Potrei farle la stessa domanda! Finta persona che precipita!
0: Ormai è troppo tardi! Il becchino arriverà a momenti!
3: Allegria! Allegria! È arrivato il becchino, gente! Inizia la festa! Vai!
2: Signor becchino, non so come dirglielo!
3: Che cosa? Cosa non sa come dirmi?
2: Come faccio a dirglielo se non so come dirglielo?
1: Potrei farle la stessa domanda! L'ho fatto tipo prova microfono per rendere la cosa più incisiva!
3: Ma cos'è questo, uno scherzo? Qualcuno mi dica quel che non si può dire!
4: Mamma!
0: Quel che mio figlio ha bippato è che non si farà nessun funerale!
4: No, no, che tragedia! Perché? Perché? Avevo portato l'iPod! Avrei messo la musica! Avremmo fatto il gioco dell'urna! No! Perché mi avete rovinato questa festa, cazzo? Perché?
1: I make the same question! L'ho detto anche in inglese!

0: mi ha illuso e poi mi ha deluso. Ma io per vendicarmi, ora li ve... ora... Ma io per vendicarmi, ora rivelerò a tutti il suo...
1: segreto.
2: Ma

0: me tu amore.
1: Il segreto di donna Ruanda è?
0: Bene, entregami tu amore.
2: Purtroppo è scaduto il tiempo. Il segreto di donna Ruanda ve lo diciamo alla prossima puntata.
3: Vaffanculo, stronzos!
4: E mo chi ce lo dice il segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Da, da, da, da, da, da, da. L'ho detto anche cantando. Sono un artista.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, sono la voce ricreata artificialmente di Marco Mazzoli. Non mi assomiglia tantissimo, ma di più non si riesce. Quindi per questo scherzo andrà bene ugualmente. Ma vi spiego come funziona. Bisogna inserire nel sistema di questo software la voce che si vuole clonare. Bisogna essere molto precisi. Queste sono le voci originali di Mazzoli che Wender ha inserito nel sistema. E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca. Sei mai stato a sciare ad Aspen? Allora no! Ma tua madre è una pianura, quella bastarda! Matteo! No, ma sei un genio, veramente! Costo cazzo di carnevale, chi se ne frega di carnevale? Una volta elaborate, basta scrivere un testo. Ma attenzione, bisogna essere molto creativi nella punteggiatura. Per esempio, se Wender scrive 5 volte la lettera A senza la lettera H finale e il punto esclamativo, il mio A suona così. A. Se invece inserisce dopo 5 A una H e il punto esclamativo, il suono sarà questo. A. Avete capito? Volevo solo dire al terzo piano che Wender spende 40 euro al mese per questo blocco. Poi c'è anche Paolo e Marco, che sarei io. Attendiamo il bonifico. E adesso andiamo con lo scherzo.
2: Pronto?
1: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Lei conosce il programma? Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco...

0: interessa a me delle parolacce e di niente.
1: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo.
0: Ma lo facchino che è?
1: Ah!
2: Pronto?
1: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Lei conosce il programma?
2: No, non conosco niente. Buonasera.
1: Dovrebbe ascoltarlo perché... Brutta stronza maledetta!
2: Sì?
1: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105.
2: Ma vaffa.
1: Signora, ma lei è proprio una cafona puttana!
2: Beh.
1: Ciao! Sono Marco.
2: Marco chi?
1: Marco Mazzoli.
2: E che c'è?
1: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Ciao. Uè, testa di minchia, come stai?
0: Ehi!
1: Sono Marco.
0: Che sei, Marco? Non ti conosco!
1: Marco Mazzoli?
0: Ehi! Ma sali!
1: Lei conosce il programma?
0: È il programma?
1: Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce. E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Sono Marco. Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
0: Ehi!
1: Ha sentito che bomba che... Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Le ricordo che festeggeremo il 25esimo anno di programma ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Se viene le farò in diretta le bombe dal culo. Parlo tutto impostato perché sono uno speaker. Ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio? Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
0: Porca la p***a! Ti conosco! Guarda il telefono, Ho scappato il telefono!
1: Sono Marco.
0: Porco non... Beso meglio!
1: Come mi piace! La saluto con il nostro saluto ufficiale. Mi piace tantissimo farlo. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ah, benissimo, pensate che l'ho depositato alla SIAE quest'urlo. Quando fate i bordello delle discoteche mettete ah con 3H e io prendo i soldi. Benissimo ragazzi, torna Wender, torna l'appuntamento con lo scherzo telefonico, quello serio, quello figo, quello che tutte le radio hanno copiato e sono fiero di dirlo che ci avete copiato e godo come un pazzo, però quelli che faccio io fanno ridere. Benissimo ragazzi, ti sono piaciuto qua Mazzoli, è proprio da figlio di puttana. Benissimo ragazzi, tornano le voci termosifone che solo noi dello Zoo di 105 abbiamo e spacchiamo il culo al mondo a un nuovo bestemmiatore. Power Dynamite Scanford Kenwise Canawallera Scapocchia.
2: Pronto? Pronto?
3: Dove sei?

0: non posso parlare.
1: Rispondi.
0: Cani.
1: Si può sapere dove cazzo sei? Rispondi.
0: Ti piglio d'ammazzo.
1: Sono Tony Termosifone.
0: Il tuo buco del culo.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, quella puttana di tua mamma conosco.
1: Rispondi, merda, ti ammazzo.
0: Porco porco.
1: Allora
0: posso parlare adesso, sto mangiando.
1: Chi cazzo è l'altro?
0: Ascolta, vengo io ti ammazzo, figa.
1: Chiamami, imbecille!
0: Tua madre, fa puttana.
1: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh?
0: E tu nel culo no.
1: Cos'è, devo ridere?
0: Ridi, ridi, figli di puttana.
1: Che nervi!
0: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
0: Sai chi è il dio bastardo porco? Lo sai chi è porco?
1: Devo ridere.
0: Ridi come cazzo vuoi, porca m***a.
1: Testa di merda, dove sei?
0: A lavoro, porco. Ma te non lavori, non c'è un cazzo da fare che rompere i coglioni.
1: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
0: A pranzo il cazzo ho chiamato, tu hai chiamato, porco.
1: Oi. Pezzo di merda!
0: Tua madre con la puttana!
1: Sono Tony Termosifone!
0: E sti cazzi che sono Vanaconda, porco! Oi.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, porco.
1: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
0: Ma ciucciami il cazzo.
1: Abaia.
0: Cane.
1: Abaia.
0: Porco
1: Abaia.
0: Sai che devo lavorare, cane.
1: Abaia.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Notizia dell'ultimo momento. Avvistata la pazza che chiama i sexy shop milanesi, chiedendo delle informazioni assurde e gridando: voglio uno struzzo. La polizia la sta cercando, ma noi di Polpaccioni News abbiamo le registrazioni telefoniche. Il servizio a cura di Vincenzo Giannatempo.
2: Pronto?
1: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
2: Mi dica.
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
2: Vabbè, il negozio è aperto, ma non si possono provare i giocattolini in negozio, mi dispiace.
1: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
2: Sì.
1: Ok, quanto è il più grosso?
2: No, per telefono no, mi deve chiamare con il numero visibile.
1: Ah!
2: E dopo vediamo.
1: Ah! Perdo il controllo!
2: Buona giornata.
1: Mamma mia, sto impazzendo!
2: Pronto?
1: Sono Letizia Puccioni.
2: Sì?
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino. Mio marito è sempre via e quindi sento il bisogno di divertirmi un po'. Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
2: Sì, sì, sì, ci sono diverse cose.
1: Quanto è il più grosso?
2: Adesso sinceramente non è che so a memoria le misure. Sì, sì, vero.
1: Io ero interessata a quello del gorilla.
2: Ah, ok, no, non ce l'abbiamo quello del gorilla, no, non è molto.
1: Ok. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
2: Sì, le sex machine.
1: Va bene, allora mi sa che passerò nel
2: Prego.
1: Negozio.
2: Prego, buongiorno.
1: Mi scusi, ma sono arrapatissima. Mamma mia, sto impazzendo. Mamma mia, che voglia di struzzo.
2: Buona giornata.
1: Ah, voglio un c***o. Aiuto, mi esplodono le tette.
3: Bottega di buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei un'informazione.
3: Venica.
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
3: Sì.
1: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
3: Sì, come lo vuole grosso?
1: Quanto è il più grosso?
3: Sto prendendo l'estintore.
1: Lavorando in radio, mi piacerebbe fare i notiziari con la farfalla magica nelle mutandine, quella comandata dal cellulare. Voi ce l'avete?
3: Sì.
1: Avete solo la farfalla o qualcos'altro?
3: C'ho quella del cavallo.
1: Ma wow! Quella del cavallo la prenderò per quando vado in palestra. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
3: Si chiama sex machine, se viene c'ho anche quella.
1: Uè, figa! Ma quanto siamo milanesi, uè! Va bene, la ringrazio. Lei è stato molto... Ok.
3: Arrivederci, buona giornata.
1: Aiuto! Sono in ebollizione! Uff! Che voglia! Maleducato.
4: Pronto?
1: Buongiorno, vorrei un'informazione.
4: Dimmi.
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
4: Deve comprarli, signora.
1: Mi scusi, ma sono arrapatissima.
4: Lo credo.
1: Mio marito è sempre via e quindi
4: comunque
1: sento il bisogno di divertirmi un po'.
4: Allora.
1: Se non vede il numero è perché, essendo conosciuta, vorrei mantenere l'anonimato. Sono Letizia Puccioni dello Zoo di 105.
4: Quindi?
1: Volevo sapere se avete il fucile lancia pugni rotanti.
4: Sì, certo.
1: Quanto è il più grosso?
4: Immagina come una gamba.
1: Aia! Troppo, così troppo. Sai, io sono toscana e amo la bisteccazza. Io ero interessata al fucile sparapugni del gorilla.
4: Del gorilla, c'è anche del cavallo, c'è del leone, c'è di tutto.
1: Va bene, allora mi sa che passerò nel negozio.
4: Va benissimo allora.
1: Mamma mia, sto impazzendo. Aiuto! Sto perdendo il controllo. Ho bisogno di ghiaccio. Uffa. Avete sentito? Le indagini continueranno nei prossimi giorni. Per ora è tutto e al prossimo notiziario. Mamma mia, voglio perdere anche io il controllo!

0: Tutti!
1: Ci siamo, fratelli, ci siamo! Sono tornato! Sì! Sono qui, in diretta da Miami, insieme a quel grandissimo, enormissimo, gigantesco DJ, ma va, Coglio di Mazzoli! Perché anche all'estero gli americani, quando lo incontrano per strada, lo chiamano Hey, Mr. Coglio! Mazzoli, ascolta me, ascolta DJ Pino Master Flash. È il tuo destino, è il tuo secondo nome. Tu ti chiami Marco Coglio Mazzoli. Siete pronti, fratelli? E allora partiamo con un'altra incredibile puntata di Bene Benvenuti, il programma del DJ più di tendenza del mondo, che sputtana sia la vita privata degli ascoltatori che quella dei ragazzi dello zoo. Pippo, dammi una strafottutissima base del porco. Grazie. Se anche tu inizi un corso di Kung Fu e alla prima lezione senti l'allievo più leccaculo che chiama l'istruttore dicendo «Venga maestro, venga!» e tu non riesci a trattenerti e quindi spari una bellissima venendo espulso dal corso. Bravo! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
3: E smeriti ciò!
1: Se anche tu hai portato in riparazione il tuo notebook da un cliente, ma da figlio di puttana hai cambiato la password mettendone una leggermente blasfema, Pippo, prepara il beep, ovvero un bel... Così quando dovrà sbloccarlo ti dovrà chiamare e tu gli dovrai fare lo spelling. P-O. A che cazzo l'hai portato, a Santina? Se anche tu, visto che devi uscire con una super mega fica, poco prima di passarla a prendere, vai a lavare la macchina all'autolavaggio self-service. Ma sfiga vuole che dopo che l'hai insaponata tutta, l'impianto si guasta e vai a prendere la tipa con la macchina tutta piena di schiuma. Sei un goloide! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu vai all'obitorio perché purtroppo è mancata tua zia e vai per pregare, ma sfiga vuole che all'ultimo minuto hanno deciso di spostare il cadavere e tu hai passato 4 ore a pregare per uno sconosciuto. Bravo! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu, mentre stai amorevolmente ficcando tua moglie, e proprio quando sei al culmine le dici «Amore, veloce, dai, vieni, così veniamo insieme!» e lei ti risponde «Io, come il gran maestro, non sono tenuta a...» e allora tu per punizione le dai una bella annaffiata in faccia. Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu il sabato sera non bevi perché devi guidare, ma porti in giro i tuoi amici ubriachi merda, uno di questi ad un certo punto si ferma a sboccare, facendo partire una reazione a catena che colpisce pure gli altri due amici in macchina, e allora tu scendi per aiutarli, ma inizi a vomitare pure tu vedendo il vomito degli altri. Che seratona! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Attenzione amici, per dimostrare quanti fedeli ha il gran maestro della gheggheria. Leggiamo con molta attenzione questa fantastica regola di Andrea Fiandro.
4: Siete pronti?
1: Se anche tu domani hai la terza prova della maturità e pensi che ad ogni domanda che ti faranno tu risponderai come il gran maestro. La so. Bravi! Benvenuti! Studiate amici, studiate! Altrimenti diventerete tutti dei grossissimi ignoranti come quel

0: Radio 105. Lo zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: la messa andevo, perché poi no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
4: Posso di merda?
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: is a zoo only for you.
1: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
2: Apollo, senti, Apollo.
3: È stato deciso dove fare la rivincita?
2: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese. Perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza. Ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
3: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
4: Bene.
3: Perché?
5: Dammi tutto il tuo cazzo.
4: Ti accarezzo la
1: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
6: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
1: Il film che ha fatto la storia del cinema.
2: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera e questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
3: Rocky!
4: Chi è?
7: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
4: Ti piace, quando vi sta in bocca, poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
2: Credete di essere al circo per caso?
8: A novembre tu sei mio.
1: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
9: Vedi come si muove in scioltezza.
4: Aspetta, ecco adesso glielo sbatto.
9: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
4: Bene.
9: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
4: Che culo aperto che hai.
9: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica è fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
1: Jürgen Balboa è tornato.
4: Lo sento.
1: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
4: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
1: Jürgen Balboa. Presto, da qualche parte.
10: Lo Zoo di 105. Wonderland.
11: Wild Boys! Wild Boys! Wild Boys! Wild Boys!
12: Ciao a tutti, sono la voce di Paolo Noise ricreata da Wender. Oggi chiamerò dei parrucchieri di Milano. Chiederò di farmi fare un taglio anni 80, corti sopra e lunghi dietro. Mamma mia, quanto sono fashion! Dai, adesso state calmi perché sennò vi metto subito le mani in faccia. Cazzo di m***i!
13: Pronto?
12: Buongiorno, come sta?
13: Con chi parlo?
12: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105. Conosce il programma?
13: Giorno, non ho tempo, va bene?
12: Ciao, faccia di cazzo!
14: C13, buongiorno.
12: Buongiorno, come sta?
14: Bene, con chi parlo?
12: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
14: Allora,
12: conosce
14: Paolo.
12: Il programma?
14: Sì.
12: Ha visto l'Isola dei Famosi?
14: L'Isola dei Famosi?
12: Io ero quello che russava come una tigre. Senti, faccia di cazzo. Vorrei cambiare un po' il mio look. Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro. Molto anni 80.
14: Sto male. Zio, ma quando vuoi venire?
12: A me va bene qualsiasi ora.
14: Vieni pure adesso, io sono libero.
12: Quando vuoi tu.
14: Dai, vola.
12: Dai, ok, mi piace. Senti, quando vengo, mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
14: Anche due.
12: Non mi rifilare quello del supermercato che ti metto le mani addosso immediatamente.
14: Dai.
12: Ti pago il prosecco, il taglio di capelli invece ti faccio delle storie e non ti pago un cazzo, ok? Ti piace l'idea?
14: Sì, dai, ti aspetto.
12: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
14: Ah, pure?
12: Mia moglie.
14: Ah, fantastico.
12: Lei è molto gelosa, quindi starà alla porta d'ingresso a fermare le persone, ok? Ok?
14: Okissimo.
12: Grazie, ci vediamo. Oh,
14: mi raccomando,
12: Ciao, faccia di cazzo. E ascolta lo Zoo di 105.
14: Sempre, sempre. Salutami i Mazzoli.
12: Dopo te lo saluto, ora è fuori a portare a cacare i suoi 18 cani.
14: Numero uno.
12: Dai, ora chiudi sto cazzo di telefono.
15: Pronto?
12: Buongiorno, come sta?
15: Bene, bene.
12: Senti, faccia di cazzo, vorrei cambiare un po' il mio look. Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro.
15: Ho capito.
12: E magari capire se tenere la barba oppure no.
15: Va bene.
12: Possiamo fissare un appuntamento. A me va bene qualsiasi ora.
15: Ma quando? Oggi o domani?
12: Quando vuoi tu.
15: Oggi non c'è nessuno. Se vuoi venire, comincia a venire. Dai,
12: ok, mi piace.
15: Va bene, cazzo.
12: Senti, quando vengo, mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
15: Va bene, dai.
12: Non mi rifilare quello del supermercato che ti metto le mani addosso. Immediatamente spendi tranquillamente, poi te lo pago io.
15: Dai, vieni, dopo parliamo.
12: Ok, vieni. Ti piace, okay, l'idea? Ciao, faccia di cazzo.
15: Pronto?
12: Buongiorno, come sta?
15: Tutto bene, lei?
12: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
15: Dimmi,
12: conosce
15: tutto
12: il programma? Ha capito chi sono?
15: Paolo Noise, là. Oh bello,
16: dimmi tutto caro.
12: Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro, molto anni 80.
15: Come quello là delle Iene, capito come si chiama?
12: Possiamo fissare un appuntamento?
16: Non ho capito?
12: Possiamo fissare un appuntamento?
16: Certo, quando vuoi venire?
12: A me va bene qualsiasi ora, quando vuoi tu.
16: Facciamo un attimo solo, dietro sabato alle 12.
12: Dai, ok, mi piace. Senti, quando vengo, mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
16: Ah, buona.
12: Anzi, sai cosa ti dico?
16: Sì.
12: Che non ci vengo più. Ho fiutato che sei un terrone e a me i terroni stanno sul cazzo. Ciao, faccia di cazzo.
16: Sei bella, sai.
12: Cazzo di
17: Buonasera.
12: Buongiorno, come sta?
17: Chi è?
12: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
17: Cioè?
12: Conosce il programma?
17: Sì.
12: Ha visto l'Isola dei Famosi? Io ero quello che russava come una tigre e non faceva dormire nessuno. Senti, faccia di cazzo, vorrei cambiare un po' il mio look. Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro, molto anni 80. Possiamo fissare
17: quando?
12: Un appuntamento?
17: Per
12: a me va bene qualsiasi ora.
17: Vabbè, domani, dopo domani.
12: Dai, ok, mi piace.
17: Ok.
12: Senti, quando vengo, mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
17: Va bene.
12: Non mi prendere quello del supermercato perché ti metto le mani addosso subito.
17: Va bene.
12: Cazzo, questo è il parrucchiere perfetto per Mazzoli.
17: Cosa?
12: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
17: Va bene.
12: Mia moglie, lei è molto gelosa.
17: E quindi?
12: Quindi starà all'ingresso del negozio a pestare tutte quelle che proveranno a guardarmi.
17: Ah, addirittura?
12: Magari, se riesci.
17: No.
12: Il giorno che verrò non prenotare altre persone, perché io non voglio respirare l'aria dei poveri. Ok?
17: Okay.
12: Grazie, ci vediamo.
17: Va bene, ciao.
12: Ciao, faccia di cazzo.
17: Va bene, ciao.
12: Cazzo di
17: bye bye.
12: Mamma mia, quanto ti piace la banana.
17: Ciao.
12: Ciao, sto paio di coglioni.
17: Ciao.
10: Radio 105.
18: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
19: È tutto pazzo.
18: This is the zoo. This is the zoo.
19: Perlizia.
18: Vai, dai.
20: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: No, signor! No, signor!
2: E porco io, e porca la mia donna, stai ferma, voglio solo riprendermi i miei ovettini. Fai la cacchina, fai la cacchina!
1: E no, signor Zeus! Aiutos! E non mi infila il braccio nella bagiana!
3: Nano Zeus, perché stai infilando il braccio fra le gambe di questa signora sudamericana stereotipata?
2: E non fare la guasta fisting, Pollon, questa c'ha un chilo di borotolchino per la naricina, nascosta nella custodia per i cazzi, l'ho fatta venire personalmente dalla Colombietta. Aspetta un attimo, aspetta che mi è venuta in mente un'idea. Ecco, adesso l'idea è dentro di me.
3: Ma nonno Zeus, la Colombia non è ancora stata scoperta?
2: Appunto, sono l'unico compratore e mi fanno i prezzi sacciati. Secondo te perché ho fatto credere a tutti che il mondo finisce alle colonne d'Ercole? Perché mi piace sboare nell'oceano.
3: È uffa però, nonno Zeus. Anch'io voglio usare il borotalco per narici. Come faccio a diventare una dea?
2: In effetti c'è una cosa che potreste fare. Se riuscirai a completare questa prova, ti farò diventare una dea e potrai peppare quanto ti pare. Quando parlo così ho proprio fame di naso. Ho proprio un appetito, mi si è aperto quel buco goloso. Guarda, tempo di musica.
3: Che bello, nonno Zeus, e qual è questa prova?
2: Deve chiudere il naso di Pandora.
3: Intendi forse il vaso di Pandora, quello dove c'erano tutti i problemi del mondo?
2: No, intendevo proprio il naso di Pandora. Deve chiudere il naso di quella zoccola che si sta pappando mezza Atene. E poi diventa anche un momentaccio per noi riuscire a trovare. Ma perché ti spiego tutte queste cose che non sai un cazzo?
3: Ricevuto, nonno Zeus, chiuderò il naso di Pandora.
2: Brava! Io intanto cerco di recuperare i miei ovette. Forza, caga questa uova gallina nera. Cocco de. Quando sono fatto, cazzo!
1: Più bella cosa non c'è! Più bella cosa di te!
3: Ciao, Eros! E cosa c'è? Sei malato?
1: Sì, Pollon! E sto raffreddore non mi passa più! E tu dove stai andando?
3: Nonno Zeus mi ha incaricato di chiudere il naso di Pandora. Se ci riuscirò, mi farà diventare una dea. Vuoi venire con me, Eros?
1: Ma sì! Tanto oggi ho fatto innamorare un parlamentare ottantenne e una velina! Non ho nulla da fare! Andiamo? Ciao!
3: Siamo arrivati alla casa di Pandora. Il piano è semplice. Tu le attaccherai il tuo raffreddore, così non potrà più pippare. E io diventerò una dea.
4: Chi siete? Cosa volete?
1: Lei è la signora Pandora Melegatti?
5: Sì, sono io, che ho la voce un po' mascolina.
1: Si avvicina un attimo. È più vicina.
5: Ah, che schifo! Mi hai starnutito in faccia!
3: Missione compiuta! Scappiamo, Eros! Scappiamo! Nonno Zeus! Missione compiuta! Abbiamo fatto venire il raffreddore a Pandora! Non pipperà più per un bel po'!
2: No, infatti, testa di minchia! Perché grazie a te, testa di cazzo, Pandora ha inventato il crack! Adesso si fuma un chilo di palline! È peggio di prima! Sei un incapace! Non diventerai mai una dea! E quando mi nervosisco ho voglia di pippare! E mi calmo! E adesso sono nervoso! E mi sono calmato! E adesso sono nervoso e mi calmo di nuovo! Vedi, un circolo vizioso! Cazzo, quanto mi piace la droga!
3: Uffa, nonno Zeus!
2: Uffa un cazzo! Dai, almeno vammi a comprare il giornale che voglio leggere i necrologi!
3: E che giornale leggi di solito, nonno Zeus?
1: Lo so io! Il Corriere della Droga!
2: È preparato il tuo amico, eh? Vuoi farti un destro?
1: Dai, buona?
2: Non c'è di più!

0: This is a zoo, only for you.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Nel Wonderland di oggi chiameremo tutti i negozi di estetica di Scandiano, perché Paolo dovrà farsi una doccia solare per il suo nuovo film. Dai, su, adesso basta. Sentiamo lo scherzo. Sei forte.
3: Buonasera, sono Matilde.
4: Buongiorno, come sta?
3: Bene.
4: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
3: Sì.
4: Conosce il programma?
3: Sì.
4: Ha visto l'Isola dei Famosi?
3: No.
4: Ha fatto bene. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
3: Ah, quando vuoi venire?
4: Perché devo girare un film? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
3: Devi fare un'alta pressione allora, così ti do un bel velo di colore, però ne dovresti fare più di una.
4: C'è un modo per ustionarmi?
3: No, sicuramente non ti facciamo sognare, però riesci a prendere un bel colore da sembrare più abbronzato del solito.
4: Cazzo! Pensa che in questo film rimango nello spazio per 2 settimane. Sarà un film molto avvincente, peccato che dovrò cagare nella tuta spaziale. Devo trovare un modo per...
3: Ti fai male alla pelle?
4: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?
3: No, non credo.
4: Carapezio Talananna?
3: Non credo.
4: Nannaiu!
3: Quindi quando vuoi venire?
4: A me va bene qualsiasi ora.
3: Allora, io sono impegnata alle 5, la doccia alta. Se vuoi venire, non so, 5 e mezza, o se vuoi venire prima, dimmi
4: non
3: tu.
4: Non dalle 14 alle 16 che devo andare in onda in radio.
3: Ok, ma oggi o domani preferisci?
4: Quando vuoi tu.
3: Io se vuoi stasera alle 5 e mezza ci riesco, se no andiamo a domani, dopo le 5.
4: Dai, ok, mi piace.
3: Oggi allora 5 e mezza.
4: Senti, quando vengo mi fai trovare 2 cubiste brasiliane?
3: No.
4: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
3: Va bene.
4: Mia moglie.
3: Va bene.
4: Lei è molto gelosa.
3: Ah beh, io non entro con lei.
4: Quindi starà alla porta d'ingresso a fermare le persone.
3: Va bene.
4: Magari se riesci, il giorno che verrò non prenotare altre persone, perché io non voglio respirare l'aria dei poveri.
3: Ok.
4: Grazie, ci vediamo.
3: Ciao, grazie.
4: Ciao, faccia di cazzo.
5: Sempre estetica?
4: Buongiorno, come sta?
5: Bene, lei?
4: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
5: Sì.
4: Conosce il programma?
5: No.
4: Ha capito chi sono?
5: No.
4: Ha visto l'Isola dei Famosi?
5: No.
4: A fanculo c'è mai andata? Ma guarda che faccia di cazzo.
5: Ciao Claudia.
4: Ciao bella faccia di merda. Buongiorno, come sta?
5: Salve, chi è?
4: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
5: Dica.
4: Senti faccia di cazzo, che facciamo? Avrei bisogno di farmi... Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale. Cazzo di mon...
6: Buongiorno. Arrivo, Fede.
4: Buongiorno, come sta?
6: Chi, pronto?
4: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
6: Sì, ok.
4: Conosce il programma?
6: Sì.
4: Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
6: Va bene.
4: Perché a me piace essere bello lampadato stile Paninaro anni 80. Io sono quello che tutti i sabati mattina rompe i coglioni a mezzo paese perché impenna con la Honda NSR.
6: Sì. Va bene, guarda, sto facendo un trattamento al viso alla cliente. Sì.
4: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Ma guarda sta faccia di merda.
6: Pronto?
4: Buongiorno, come sta?
6: Chi parla?
4: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
6: Ah, non le teniamo noi.
4: Vorrei potermi abbronzare anche i coglioni. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?
6: Come?
4: Tu non conosci nessuno che abbronza i coglioni?
6: No, ci sono altri centri qua a Scandiano, però noi non le facciamo.
4: Cazzo!
6: Mi dispiace.
4: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle.
6: No, a quel punto lì no. Comunque, no. Mi dispiace, non ce le abbiamo. Ciao, ciao.
4: Ok, ciao rincoglionita. Buongiorno, come sta? Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
5: Pronto?
4: Pronto al cazzo. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
5: Non abbiamo le docce qui dentro, purtroppo.
4: Cazzo, devo trovare un modo per abbronzarmi i coglioni. Io ho due testicoli grossi come due palle da bowling. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo? Ma che cazzo ti ridi? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
5: Beato lei.
4: Nannaiu. Senti, faccia di cazzo, che facciamo? Niente da fare, nessuno ha una cazzo di doccia solare per ustionarmi. Cazzo di m***a.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No.
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender è un figlio di zocco,
3: è un bugiardo,
1: sei un bugiardo,
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che cos'è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Chi? Capo e capo cazzo. E stai vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: È permesso?
3: No, Margherita Tozzi, no.
2: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
3: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
2: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
3: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
2: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
3: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
2: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
3: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
2: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella.
4: E dove sono?
2: Sono scappati, d'altronde erano salvi.
4: Io mi sono rotti i coglioni con ste storie.
2: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
4: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
2: Ma no, che c'ho delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco, capito?
4: Ciao Crusca.
5: Allora Fernandè, com'è?
4: Sono molto indaffarato.
5: Ah, è giuro, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
4: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
5: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no, ma dove sta tuo padre?
4: Il papino mio è a un ballo.
5: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
4: Esatto.
5: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, no?
4: Ma quando mai, Crusca?
5: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
4: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
5: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
3: Ma Parellottici, stia fermo.
2: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
3: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi? Caro Marpionide, grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi.
2: Oddio, ma sono vivo.
3: Ma che sbadato! Ho segato anche 20 euro qua.
2: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
3: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vado a vedere un attimo.
2: Che puttana.
4: Papino!
2: Fernandello, ma che ci fai qua?
4: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
2: Ma io, infatti. E vedi, infatti. Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
4: E dov'è il mago?
2: Di là. A riposare, perché è un mago molto sfaticato e. Mannaggia. Che non ha voglia di fare niente.
4: Che mago è?
2: Il mago di Ozio.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Wonderland.
2: Wonderland.
3: In questo Wonderland sentiremo la voce di Fabio Alisei clonata, che chiamerà le farmacie perché ha un problema sessuale con sua moglie. La voce presa per la clonazione è questa.
4: Allora, questa è già fatta. Questa è già fatta, la intro dell'altra volta. Vai. Oltre a quelli che si imparano in prima elementare, ci sono equilibrio, dolore, pressione, sete e percezione degli ormoni altrui. Quello è un senso.
3: Questo è il risultato.
4: Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie.
3: Totalmente una merda. Ma purtroppo l'intelligenza artificiale non riesce a clonare le voci dello zoo. Ma lo scherzo lo faremo ugualmente. Buon ascolto.
4: Buongiorno, vorrei un'informazione. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie?
5: Sì, bisogna che ne parli con lo medico prima.
4: Mi sta esplodendo l'uccello. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie? È impazzita completamente e vuole fare sesso ogni giorno. Ma va che merda! Ah! Buongiorno, sono Fabio Alisei.
6: Sì?
4: Vorrei un'informazione. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie?
6: Sì, serve la ricetta.
4: Allora, 3 uova, 2 melanzane, del sale e 10 minuti in forno. Sta stronza merdosa! Ma scusi, mi ha buttato giù il telefono?
7: Io no.
4: Buongiorno, vorrei un'informazione. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie?
7: Sì, certo, va bene.
4: Mi vergogno un po', ma mia moglie da quando ha fatto i 45 anni è impazzita completamente.
7: Ai.
4: Cosa devo fare, dottore?
7: Hai preso delle pastiglie?
4: Io bevo tanta birra e quella non mi aiuta tanto. Pensi che ieri sera mia moglie ha voluto farlo 3 volte, ma io ad un certo punto ho dovuto fingere uno svenimento. Posso passare a prendere del Cialis?
7: Ma te l'ha scritto il dottore?
4: No, io passare dal dottore. No, mi vergogno troppo.
7: Ma non devi vergognarsi, ma tante persone fanno così.
4: C'è qualche medicinale che possa calmarla?
7: Per la moglie?
4: So che esiste un medicinale che si chiama Relax Vagina Stai Calmissima Plus 500.
7: Ma tu vuoi dare il tuo moglie un prodotto per farla calmare?
4: Mi dia qualcosa che calmi lei o qualcosa che me lo faccia stare in tiro per 4 ore.
7: Sì, certo, lo puoi fare, ma se te l'ho consigliato un medico glielo possiamo dare, il generico però.
4: Tutti con sto dottore. Ma che cazzo ne sa il dottore quanto scopo con mia moglie?
7: Il generico te lo possiamo dare, non l'originale.
4: Non riesco manco più a fare la pipì in piedi, talmente mi distrugge ogni notte. Ho il pene distrutto.
7: Ma per cosa vuol dire ti distrugge? Perché vuole fare tanti... Non l'ho capito io, capito?
4: Io lavoro in radio tutto il giorno, faccio lo zoo di 105. Poi vado a casa, seguo i miei figli e poi quella pazza mi vuole buttare nella sua tana infernale. Cosa devo fare, dottore?
7: Devi andare nel tuo medico a parlarti di questo, però...
4: Ho il pene tutto tritato, talmente mi distrugge ogni notte.
7: Perché? Perché non riesci?
4: Lei riuscirebbe a scopare senza sosta per 3 ore a 50 anni?
7: Ah...
4: Ho il pene distrutto. Mi vergogno un po', ma mia moglie da quando ha fatto i 45 anni è impazzita completamente e vuole fare sesso ogni giorno.
7: Ma stai dicendo della serie?
4: Sì, certo.
7: Sì.
4: Posso passare a prendere del Cialis?
7: Dove sei? Sei di Genova?
4: Sì, sono di Genova.
7: Devi parlare con tuo medico di questo, però.
4: Ma che cazzo gli devo dire al mio medico? Salve, dottore. Mia moglie vuole sempre scopare. Che cazzo di risposta mi dovrebbe dare?
7: Perché non puoi prenderla senza nessun...
4: Dottore, le lancio una consonante?
7: Deve avere una ricetta, qualcosa del genere, per specificare.
4: Potrei morire?
7: Prenderla. No.
4: Quindi, dottore, che cazzo devo fare? Anzi, il mio cazzo cosa deve fare? No!
2: Radio 105.

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
0: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia! Aia! Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Omo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, omosessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male. Ah, grazie al cielo.
3: David Omo, aiuto, David Omo! Il mio coniglietto sta male!
0: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
1: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa, perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Omo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio se... se...
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! Il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino! È solo svenuto! Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca! Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Omo! Ecco l'oca, David Omo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta! Senza farle alcun male!
3: Ma David Omo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
0: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Omo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: Sì, ora è bello caldo!
0: Fanno il culo con le ghiande?
3: Ma David Omo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!

0: Sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
1: ma
0: volta.
1: Ma da che dottori vai allora?
0: Ah, perché sono sbagliati loro.
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui.
0: Mi dica, cosa?
1: Quanti anni hai?
0: 41.
1: Oh!
0: Cosa?
1: Che schifo!

0: Il grandissimo scontro nucleare è arrivato. Dopo anni di silenzio, nella Valle dei Pazzi torinesi, si è nuovamente risvegliato.
1: Madonna mia, madonna! No!
0: È tornato per combattere i nuovi personaggi del Wonderland. Era rimasto al signor Cappella, ma dopo 5 anni dovrà affrontare il vecchio contadino, Ennio.
2: Due!
0: Finalmente il grande scontro. Il vento della tangenziale. Contro Frumento, Uova e Tacchini. Tony Termosifone contro Ennio. La battaglia finale.
2: Che sei?
3: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... Solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere.
2: Puttana, la... Chi sei?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
2: Tony Termosifone.
3: Non posso rispondere.
2: Che cosa vuoi?
3: Sono rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
2: Che puttana la... Ma chi sei? Ma è porco non...
3: Ho danneggiato mentale. Vedi di sbloccare.
2: Vedi con la testa come un velo claro. Porca di una. Ti sparo nelle gambe, brutta merda.
3: Dove cazzo siete?
2: Porca di una. Non so chi sei.
3: Sono Tony Termosifone.
2: E puttana la. Tua madre, conosco tua madre. Tua madre, bastardo.
3: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
2: A burrare.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
2: Hai sbagliato il numero.
3: Oh, rincoglionito.
2: E non con la doppia, io ho brutto bastardo.
3: E tu che mi scassi il cazzo, madonna mia. Sei bruciato, lo sai? Ti rendi conto che sei bruciato?
2: Sei novembre.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla molantone.
2: Vieni a Reggio Emilio che ti svita la testa.
3: Pezzo di merda.
2: Porco no. Bastardo.
3: E io ti rompo i coglioni. Sono io che ti rompo i coglioni, testa di merda.
1: Testa di merda, dove sei?
3: Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
2: Dove?
3: Non fare cazzate che... Veramente, guarda che piglio la tangenziale!
2: Non ti conosco, ma come faccio a sapere chi sei?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Ma che

0: aiuto. Aiutatemi.
1: Con chi cazzo sei? Che dici? Cazzo sei? Sei già uscito? Lavori un quarto d'ora al giorno, lavori. Perché parlavi eri in mezzo alla strada.

0: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
1: Conosci l'amore della tua vita.
0: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che t'ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
3: Per fare cosa?
2: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
3: Addirittura.
2: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
3: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
2: È interessato alla chat giochini e birichini?
3: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini e le palline da scoppiare, quelle le cose più...
2: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
3: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
2: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
4: Facebook. E dopo scoppi scoppi, e dopo scoppi scoppi, e dopo scoppi scoppi,
0: con la figa scoppi, sei in collegamento con Facebook Italia.
5: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
5: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
2: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
5: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
2: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
5: E tua madre.
2: Grazie.
5: Vaffanculo, va.

0: Sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: Cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Togliete tutto, tutte queste foto, di Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.
3: Radio 105.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
0: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
5: Rottermaio.
6: Però se c'è un paro urti di una panda.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Marien.
4: Rottermarien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermarien.
5: Maier.
4: Maier sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo!
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
7: tutti... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che è promessi sposo? Allora...
4: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
5: Nauseabondo.
4: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Dove è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
5: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
5: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
5: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
4: Volete conquistare Troia?
10: Sì.
4: Andate prima a conquistare mia moglie, dai.
11: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
4: No!
11: Attento Dagliace, attento Dagliace! Aiace Telamonio!
4: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
11: è? L'Aiazzone!
4: Aiace...
11: Aiace è quello grosso, Aiazzone!
4: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
11: Esatto.
4: Sì!
11: Attento, attento, sta venendo!
4: Oh, no! No!
11: Giù!
4: No, andiamo!
11: Il culo giù!
12: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
4: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
13: Di sfruttare la mia caparbietà?
4: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
9: domanda. Caparbietà.
13: Di sfruttare la mia caparbietà.
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
4: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
4: Allora. Vai.
14: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
15: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
16: Giusto, ce l'ha fatta.
15: Ho sbagliato?
16: No, giusto, vabbè, giusto.
15: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
16: No!
4: Sì!
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
17: Però.
4: Però.
17: Però.
4: Però.
17: Però.
4: Però.
17: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Dal mezzo di queste tenebre una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la mano.

0: parla?
1: Dottore.
0: Pronto?
1: Dottore. Cicatrici.
0: Per Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Sì.
0: A gennaio.
1: Va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, collo, levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è? Il suo nome è? Il suo nome è?

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Ah, ah, ah, felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Io grosso.
1: Se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinsteiger. Io grosso Schweinsteiger.
1: Ma si stacca, senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Ah, ah. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole.
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli tutti, diamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Ah! Finito?

Un tempo c'erano gli X-Men, un manipolo di mutanti in grado di trasformarsi in vere forze della natura, in grado di proteggere o distruggere il pianeta Terra. Ma i tempi cambiano e la sessualità è diventato un grosso punto di domanda. Per questo nascono gli XXX-Men, non più mutanti ma mutandi. Ognuno con un potere diverso, ognuno con una peculiarità speciale. Tranne uno. Già, perché anche in questa nuova serie non poteva mancare lui. Quindi, benvenuti a sti frocioni, benvenuti a sti free free, benvenuti XXX-Men.

0: Ehi, chi è quel signore pelato sulla sedia a rotelle?
1: Quello è il professor Xavier, il fondatore degli XXX-Men. Anche lui è un mutante come noi. È nato coi coglioni di 150 kg l'uno. Per questo non può camminare.
0: Scusa, e la tizia accanto a lui invece chi è?
1: Quella è la sua assistente fistica. È in grado di far uscire il suo pugno da qualsiasi buco del culo dell'universo.
0: Dai, non ci credo.
2: Allora, silenzio! Un'altra parola e lo rifaccio con un paio di forbici arrugginite. Intesi?
1: Te l'avevo detto!
3: Buonasera a tutti. Io sono il professor XXX Xavier, fondatore degli XXX-Men.
2: E woman.
3: Sì, brava, ma non toccare il microfono con le mani sporche di merda, per favore. Per anni siamo dovuti rimanere nell'ombra, terrorizzati di diventare cavie da laboratorio per gli esperimenti del governo. Ma ora è venuto il momento di uscire allo scoperto, di affermare la nostra identità. Non dobbiamo vergognarci dei nostri superpoteri, né avere paura di usarli. Io ho i coglioni che pesano 300 kg. Posso riempire di una piscina olimpionica con una sola sega. È ora di mettere il mio e i vostri superpoteri al servizio dell'umanità. Da oggi ci sono dei nuovi difensori del pianeta. Gli XXX-Men.
2: E woman.
0: Bravo!
4: Pensavo di essere handicappato, invece sono speciale davvero.
3: Abbiamo già centinaia di membri in ogni parte del mondo pronti a lottare per la nostra causa. Certo, non siamo tutti perfetti. Ad essere sinceri, alcuni di noi fanno davvero schifo al cazzo e la maggior parte dei nostri superpoteri è più un intralcio che un aiuto. Ma chi l'ha detto che per fare gli eroi bisogna essere perfetti come quel focio di Superman?
2: Oh, woman.
3: Ora vi presenterò i nostri membri più anziani. Questa, con le mani marroni, è Fistica, la mia assistente personale, nonché esploratrice di Ani Intergalattica. Lì invece abbiamo Vulverecchio, che ha lo scheletro da froccio.
4: Ma ciao! Ciao, ciao, ciao! Pazzeschi!
3: Poi questo che non vedete perché si muove velocissimo è Sveltina, l'eiaculatore più precoce della luce. Ma oggi vogliamo anche accogliere un nuovo membro degli XXX-Men.
2: Hey, woman.
3: Vieni avanti, vieni. Di a tutti come ti chiami.
5: Capitano, vai!
4: No, non strilli, signora, è il momento...
5: Amo, è il tuo momento!
4: Ma non c'è il tifo!
5: È il tuo momento, una serie nuova, andrei benissimo, amo!
4: Signora, vada a fare la cheerleader da un'altra parte, prego!
5: Datemi una A, datemi una
4: F! No, le do una F e anche un anculo, se ne vada a fanculo!
6: Io sono mega cazzo, super bello e super speciale, sono un grande.
7: No, non mi risulta, scusi, sul copione. A me risulta super comparsa mini pene.
6: No, io ho il potere...
7: Qua c'è scritto.
6: No, allora, io ho letto il copione, sono sincero, non mi va benissimo, nel senso che...
7: Se la metti con burrasconi, che devo fare?
6: Io pensavo di fare super mega pene, mega bello, belle vene, grande, gigante, super, ciao.
8: No, no, no, mi spiace. Sempre lei, super comparsa.
7: Prego, si presenti al resto della truppa, andiamo, azione, prego.
6: Io sono... Comparsa.
7: Non si è capito?
6: Io sono... Comparsa.
7: Non si sente...
6: Io sono...
7: No, senta, scusi, scandisca. Scandisca, perché...
4: Sono super comparsa, sono super...
7: Non urli, prego.
6: Sono super comparsa.
3: Ah, super comparsa. Sei un mutante? Quali sono le tue capacità?
6: No, è che ho fatto un paio di film porno. Ho fatto...
3: Ah, bene, bene, bene. Quindi hai un grosso cazzo.
6: No, in realtà facevo il marito cornuto costretto a guardare la moglie mentre scopava un altro.
9: Prossimamente nello Zoo di 105.
10: Radio 105.
11: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
11: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
2: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
2: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
2: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
2: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
2: sì,
16: no?
2: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
2: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
17: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Sì, che devo fare? Stavo
17: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
2: Guardi,
16: forse
2: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
2: sì,
16: signora.
2: Questo
16: mi ascolti,
2: sì.
16: Ero puttane.
2: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
2: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
2: Don Gaetano?
16: Gaetano?
2: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo.
17: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
2: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai al telefono, stai?
16: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
16: ha
17: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella.
17: L'uranio. Un poverito.
16: Cotechino.
17: Inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porcaccia me se.
16: Porca ma...
17: sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
2: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
2: No, guardi.
16: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
2: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
2: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
2: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto
2: quanto. Va bene.
16: Lo sport.
2: Sì.
16: Gli italiano difendiamo i colori azzurri.
2: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
2: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
2: Sì.
16: Ecco.
18: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
16: ma tu,
18: che
16: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
18: Dai che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata,
16: Dio cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
2: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
2: Ecco.
16: Uno.
2: Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
16: Che vaffanculo, porco.
2: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, dell'esame delle feci.
2: Sì.
16: Allora,
2: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
16: Beh.
2: Non è Don Gaetano.
16: No.
2: Tente
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
18: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: ma
18: fare la
16: cacca.
18: Ma
16: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
18: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
18: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
18: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
2: Bene,
18: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
18: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
2: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
18: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
18: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
18: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
18: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
19: Tutto il resto è già.
20: Napoli da scovare, Napoli da fottere. Oggi il Corriere del Mezzogiorno pubblica un dossier nel quale racconta di ragazzine, adolescenti, minorenni della Napoli bene, che si mostrano nude in webcam, tette culi di fuori, in cambio di soldi. Come se non bastasse, i video hard finiscono in rete su varie app gratuite a beneficio di tutti i segaioli italiani e mondiali. Voglio sentirvi su questo Napoli da scovare. Apriamo le linee. Foggia, andiamo a Foggia.
21: Guardi, penso che sia un fenomeno diffuso.
20: Sì, lei è madre?
21: Sì. No, sono una ragazza.
20: Lei è una ragazza, quanti anni ha?
21: Di 22 anni.
20: Tu ti sei mai mostrata in webcam?
21: No, non mi sono mai mostrata.
20: Mai fatto vedere le tette, il culo?
21: No, guardi.
20: Perché?
21: Perché la trovo una cosa indecente. È una forma di prostituzione.
20: Sì, questo è sicuro, dico. Però perché lo fanno?
21: Per essere accettate, non so come, però.
20: Tu li guardi gli uomini nudi?
21: No, assolutamente.
20: Ti è mai capitato di andare su una chat e riguardare i cazzi?
21: No, guardi, non ho.
20: Non hai mai guardato cazzi?
21: Arrivederci. Sì.
20: Ma va, questa li stampa e l'incornice, vai. Questa fa lo screenshot, poi li stampa e l'incornice a casa, dietro cornici barocche. Dai, dammene un altro. Una cazzoteca, cioè. Ok, allora, grazie alla redazione. Siamo in collegamento con una persona che si fa staccare i pompini a pagamento. Pronto? Pronto pompinato?
22: No, mi dispiace, ho sbagliato persona.
20: Lei non ha mai pagato per farsi fare un pompino?
22: No, perché sembra una cosa brutta.
20: Pompino è una cosa brutta?
22: Certo.
20: Lei cosa, scusi, il preliminare che cosa fa? Una partita a scarabeo, cosa fa di preliminare? Cerca le lettere dentro il sacchettino finché non viene fuori la parola scopare, non lo so io.
22: No, io sono single.
20: Sì. Quindi
22: devo dire che non li uso, ma non per trovarmi ragazze che si fanno pagare.
20: Lei se stronca de pippe, dico, adesso che è single. Cazzo ride, scusi.
22: La cosa, uno non è che la va a cercare, non
20: capita, se lei le cade una fica dal cielo, lei va in giro, guarda in alto e aspetta che cadano le fiche dal cielo.
22: Ma perché sono la persona che non guardo queste cose qua.
20: Non guarda queste cose, lei porno segue i dialoghi, quando è finito il dialogo schippa, guarda un altro dialogo, è un cinefilo lei. Con che cosa si masturba lei, con i Teletubbies?
22: No, io non mi masturbo. No,
20: lei non si masturba, quanti anni ha, scusi?
22: No, io ne ho 33.
20: 33? cosa fa in giro con una cariola per i coglioni? Ha una, fa una trincea quando cammina, perché sono i coglioni che strisciano per terra. Che cazzo si ride? Dai, va bene, d'accordo, dai. Sentiamo la poetessa, il ritorno della poetessa, pronto?
0: E che te devo dire? È colpa dei genitori, dai.
20: È colpa dei genitori, perché?
0: Sì, secondo me le webcam, cioè prima le fa la... la fa la madre e poi la fa la figlia.
20: Ma no. se queste lo fanno, c'è qualcuno che le paga, vuol dire che ci sono anche dei fruitori, quindi la colpa non può essere solo...
0: Che mignottari, dai, sei gaglioli.
20: Mi reciti un verso su questa faccenda delle webcam. Via, improvvisi, abbraccio.
0: La patata, spettinata o pettinata, sempre una patata è, no?
20: È una merda questa roba qua, sai che... Cioè veramente neanche nell'ultima...
0: È sempre poesia, dai.
20: Ma nell'ultima pagina de Scorpio non sarebbe accettata questa roba. Mi compongo un breve poema di 4 strofe. Il titolo è Napoli da scopare, via.
0: Napoli da scopare?
20: Sì.
0: E tutto rimane volgare. Ti ho fatto la rima, eh?
20: Bella, cazzo. Sai che Fabri Fibra gli è venuta la gocciolina nei boxer? La gocciolina di sperma nei boxer. Me la puoi ripetere? Perché magari chiamo Jake Lavoria o non lo so.
0: Da Napoli a scopare tutto rimane volgare.
20: Incredibile. Guarda, J-Ax sta stampando il singolo.
0: Dai, fammela te, dai.
20: Napoli da scopare, se ne vado a cagare. Via, un altro. Okay. Ciao, poetessa, ciao. Fate curare bene, però. Bene, però. Un altro. Napoli da scopare, via.
1: E non c'ho tempo per guardare le ragazze che si sfogliano.
20: No, che cosa deve fare?
1: Devo lavorare, devo andare a pescare.
20: Perché secondo lei queste ragazzine si fanno pagare per far vedere il culo, le tette?
1: È perché sono mignote dentro, allora, scusa.
20: Secondo lei quindi sono delle zoccole?
1: Tutte zoccole sono.
20: Lei ha figli?
1: No, ho 34 anni.
20: Che cazzo c'entra, scusi? C'è anche gente che li fa a 29, scusi. Perché c'è un'età per avere figli. Lei cosa ha il cazzo col tachimetro? Finché non arriva a 38 non li fa, non ho capito?
1: Esatto.
20: E le seghe se le fa?
1: Certo, quella lì come tutti, sono un umano.
20: E le fa guardando le webcam?
1: No. Se guardi i video già girati, non vado sulle webcam. Perché secondo me sono deboli mentalmente, si fanno trasportare dalle persone.
20: Di chi è la colpa?
1: Di internet, di tutta questa tecnologia che sta mo.
20: Sì, quindi lei cosa fa? Accende il fuoco con le pietre fuocaie? Conserva i cibi sotto sale? Li fa essiccare sul balcone?
1: È internet che porta a fare queste cose.
20: Lei lo mostrerebbe il cazzo a pagamento? In cam?
1: No.
20: Perché ce l'ha piccolo? Dica la verità.
1: Esatto.
20: Lei è un microdotato?
1: No, non c'ho niente, io sono una ciughina
20: c'ha lei.
1: Arrivederci.
20: Bene, adesso getti la rete e tiri su un paio di vaffanculo, gliel'ho mandato io. Sentiamo Lupomane.
5: Buongiorno,
20: sono Giuseppe.
5: Ma come cazzo li vedi? Non l'ho capito. Giuseppe, fatti una sega, vedi un film di Rosanna Doll, vedi un film di Moana Porta.
20: Quindi scusa Lupo.
5: Queste minorenni qua che si sposano.
20: Secondo te, allora queste chat si chiamano tipo Napoli da scopare, Napoli da fottere. Tu vedessi il titolo di una chat così, andresti dentro?
5: No, nel senso, inizialmente sì. Voglio dire, Napoli da scopare, un po' far rapare la cosa.
20: Ti fa rapare? Aspetta.
5: Beh, senti, tua verità, Napoli da scopare mi dà più di, capito, roba grezza, roba di ciolla in faccia, sai, a spaccare le gengive proprio.
20: Com'è, scusa, ciolla in faccia a spaccare le gengive?
5: Sì, le ciolle in faccia.
20: Sì, quindi tu...
5: cosa sono le ciolle?
20: Sì, la merchia, insomma, diciamo, il cazzo.
5: La minchia.
20: Quindi, scusa, diciamo tu usi il tuo pene come sfolla gente?
5: Senti, io sì, lo uso come manganello.
20: Sì.
5: Ci spacchiamo le fame quando dobbiamo fare le fame secche.
20: C'è il cazzo celerino.
5: Sì, perfetto. C'è il cazzo del celerino. Bene. Bravo, Giuseppe, bravo.
20: Però, allora, tu entri in una di queste chat, ok? Che c'è scritto Napoli da scopare, lo fai o non lo fai?
5: Sai cos'è? Che certe volte, la verità, mo parliamo in confidenza.
20: Sì.
5: È che tu ogni tanto, sai, vedi una bella femmina, ti si intosta l'uccello e non è che stai a vedere se c'è 17 anni e mezzo, 18...
20: Certo.
5: Ti alzi il pisello e
20: Quindi secondo te...
5: Scappa la sega.
20: Quindi tu mi stai dicendo che davanti alla sega funziona più il cazzo che il cervello.
5: Questo purtroppo è sempre così. Funziona sempre prima l'uccello.
20: Però,
5: e dopo il cervello.
20: Però poi li condanni.
5: Diciamo che in certi momenti poi vai a punire il pisello per quello che ha fatto. Perché per colpa sua hai peccato. Allora incomincia a schiacciare un po', sai, lo torturi.
20: Scusa, fammi capire. Com'è che ti torturi il cazzo tu, Lupomane? Fammi capire.
5: Nel senso che tu nel momento in cui ti sei reso conto della puttanata grossa che hai fatto.
20: Sì.
5: Prendi l'uccello e incomincia a schiacciare in mezzo alla porta, sai. Giusto un po' così, oppure lo percuoti... Perché il monello non lo fare più.
20: Ma tu ti schiacci il cazzo nelle porte, scusa?
5: Beh, ogni tanto sì, Giuseppe. Sono fantasie erotiche che...
20: Ognuno c'ha le sue, liberissimo.
5: Ognuno
20: liberissimo.
5: C'è i cazzi suoi,
20: a me, piace farmi soffiare nel buco del culo, ad esempio.
5: Bravo, come quando soffi nel tappo della penna, fischia.
20: Esatto. Mi piace farmi suonare il culo come un clarinetto.
5: Perfetto, Giuseppe, mi piace questo. Devo far provare pure io, però devo soffiare io, non me lo devo far soffiare.
20: Va bene, dai, allora stasera noleggiati una zoccola e provi, poi domani mi dici. Ciao Lupomane, un abbraccio, ricordiamo
5: ciao,
20: sempre.
5: Bello, ciao,
20: lo slogan.
5: Tiro fin, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
20: Un abbraccione, ciao Lupomane, ciao.
5: Ciao, bello, ciao.
20: Numero 1, ciao. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamento?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: lo Zodi 105.
1: Reazione a cappella. Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
2: Sarà dura, ama.
3: Però siamo molto motivati, eh.
1: Allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti, ragazzi?
2: Sì, sì, siamo prontissimi.
1: 3.
3: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
1: 1,
3: dai.
1: Via.
2: Auto
3: di
2: merda
3: italiana.
2: Vecchia.
3: Fiat.
4: Palio.
1: Perfetto, Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
2: Cosa?
3: Spruzza.
2: Vagina.
3: Squirt.
4: Acqua.
1: Acqua, certo.
3: Bravo.
1: Avanti.
3: Chi
2: non
3: si
2: fa
3: cazzi
2: suoi
3: femminile.
5: Passo.
1: Portinaia. Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
2: Cosa
3: usi
2: ammazzare
3: il mafioso?
4: Caffè.
1: Perfetto.
3: Vai. E allora?
1: 4 parole, 40 secondi.
3: Come?
2: Buco
3: del
2: culo.
3: Vergine.
4: Stretto.
1: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Porta.
2: Sfiga.
3: Stadio.
2: Interista.
3: Passo.
1: Gufo.
2: Grazie.
1: Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
3: Come?
2: Chiami?
3: Doccia.
2: Pipì.
3: Dorata.
4: Pioggia.
1: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Cosa? Ministro.
3: Senatore.
2: Politico.
4: Ladro.
3: Bravissimo.
1: Mamma mia, 7. 13 secondi.
3: Vecchio.
2: Pedofilo.
3: Pubblicità.
2: Merluzzo.
4: Capitano.
1: Esatto.
3: E vai.
1: 9 parole e 10 secondi ancora.
3: Quale
2: mobile
3: migliore
2: per
3: pecorina?
4: Cattedra.
1: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
2: Cosa
3: è
2: di
3: merda?
2: Giannatempo.
3: Nocito.
2: Cautero.
3: Mazzoli.
4: Cognome.
1: Perfetto. 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
2: Cosa
3: esce
2: dopo
3: raspone
2: in
3: bagno?
4: Spora.
1: Bravo. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zodi 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
3: Manda.
2: Brutta testa di cazzo. Via col tempo. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Benissimo, Amadeus.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Ma lei sta scherzando, non ha la voce di Amadeus.
2: Sono Amadeus?
4: No, assolutamente no.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
4: Bene.
2: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
4: Bene, grazie.
2: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
4: Ma lei chi è?
2: Benissimo, facciamoli un altro applauso.
4: Bene, grazie.
2: Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda, potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro.
4: Oh, grazie.
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
4: Va bene.
2: Angelina Papaya, Marco Papaya. Minchioni, Lazzaro,
4: Angelina
2: Anna
4: Papaya.
2: Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri.
4: Sì.
2: Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro.
4: Allora Angelina Papaya non esiste. Papaya, io sono, lei sta chiamando in Basilicata.
2: Incredibile.
4: È una conterranea.
2: Bene, molto bene. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo.
4: Angelina, ma non Papaya. Ma non vi vergognate.
2: Salutiamo con un caloroso applauso.
4: Non mi faccia più perdere tempo.
2: Salutiamo con un caloroso
4: applauso. Divento scortese.
2: Salutiamo con un caloroso applauso. Antonietta Scorreggia dalla provincia di Bari.
4: Va bene, lei è un grande maleducato, come si vede.
2: Che peccato, ha chiuso il telefono e quindi salutiamo con un caloroso applauso la signora Lauretta che lo prende in culo con la peretta.
5: È pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
5: È una merda, dimmi.
2: Lei è la signora o il signore?
5: No, signore.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
5: Col cazzo Cantoni Spada, provincia Treviso, porco.
2: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
5: Non l'ho neanche visto, bastardo.
2: Bene, sono molto contento. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Accetta?
5: Sì, accetto.
2: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara. Angelina Papaya, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
5: Loredana per te.
2: E che cazzo, in questo modo lei ha perso tutto.
5: Porco tomare quell'uomo, porco.
2: Vuole salutare qualcuno? Attenzione. Incredibile. E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
1: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Dissapori.
6: Dissapori.
3: Dissapori.

0: 60ª puntata all'ora, quindi in centro abitato prende la multa. Melmon vuole riconquistare la sua amata Mielani. Dopo mesi di pazienti telefonate, messaggi attese sotto casa, condanne per stalking e ben 9 omicidi di presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Mielani, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Mielani, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qual cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi, Mielani.
2: Non eri tu quello a letto con due ballerine di flamenco?
1: Ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah! Beh, questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Mielani, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ma ha spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo... Non è simpatico questo cameriere!
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo. Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente! Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Mielani, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci sei male con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole, io non le portavo. Lo vedi che hai travisato tutta la realtà.
2: Oh, mi stai confondendo.
3: La colazione!
2: Insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Mielani. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non lo so se ce la faccio a tornare con te.
3: Volete più caffè?
2: Ma me lo sta versando addosso!
1: Lo so, ma è un clown, fa gli scherzi.
2: Ma è bollente, ma perché mi hai portato a fare a colazione qua?
1: Ma amore, ma ci sono cose che non posso spiegarti tutto.
2: Me lo devi dire se vuoi tornare insieme. Perché mi hai portato a fare colazione al circo?
4: Melmon e Mielani torneranno insieme? Melmon spiegherà perché ha deciso di portarla a fare una colazione al circo in mezzo ai clown? Lo scoprirete nella prossima circense puntata di Dissapori, che si intitolerà Colazione da buffoni.
5: Lo Zodi 105.
6: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
7: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
8: Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
8: Buongiorno, guardi, non ho tempo di stare al telefono.
7: E allora salutiamo questa persona orribile che non vuole partecipare. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo un altro concorrente.
8: Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Maledetta megera impestata, ma non ci fermiamo qui e andiamo a chiamare un altro nuovissimo concorrente.
8: Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
8: Pronto?
7: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1. Lei è la signora o il signore?
5: Io sono la signora.
7: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Roberta che lo prende in culo sotto la coperta. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
5: Con la signora Giuseppina.
7: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Giuseppina che le piace grosso a pecorina. Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
5: Tanto.
7: Bene, bene, molto bene. Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024. Il montepremi di oggi...
5: 2024 chi l'ha vinto?
7: Allora, cambiamo annata del festival perché mi sembra afferratissima e parliamo del festival di Sanremo del 1987, quando lei magari era una bella figa e ora invece mi pare una busta di plastica che galleggia nel mare. Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone. I partecipanti sono i cugini di campagna, i di rotta su Palermo, Albano, i Led Zeppelin, Autogatto e Mototopo, Dragon Ball,
5: buonasera,
7: Beppe
5: buonasera.
7: Vessicchio, Eros
5: buonasera,
7: Cazzotti,
5: me tocca chiude, buonasera.
7: Umberto Pozzi. Chi di questi partecipanti ha vinto il festival? Via col tempo! La bastarda maledetta si è cagata addosso e ha buttato giù il telefono. Non perdiamo tempo e richiamiamola immediatamente.
5: Pronto?
7: Signora, ma che cazzo
5: favore,
7: fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio
5: lo
7: una merda.
5: No, no, non posso lasciarlo. Pronto?
7: Signora, ma che cazzo
5: favore,
7: fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio
5: lo
7: una merda.
5: No, no, non posso lasciarlo. Mi marito.

0: Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente: come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
1: Fedez.
0: È sicura che sia Fedez?
1: Fedez.
0: Ci pensi bene? Ci ripensi?
1: Fedez.
0: Non la sa?
1: Fede.
0: Come cazzo facciamo ora?
1: Fede.
0: Porca miseria, la signora ha risposto esattamente. Quindi chiudiamo la linea telefonica, se no ci fotte. Il Monte Premi.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
2: Ah, ma io non conosco Amadeus.
0: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno.
2: Sì, ma io non posso fare niente, mi dispiace, arrivederci.
0: Brutta testa di cazzo.
2: E te sei in testa di cazzo, scusa, è maleducato.
0: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda.
2: Sì?
0: Signora, ma che cazzo fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio una merda.
2: Ma scusi, lei è più merda di me. Io sono il capo della... Ma che vuole da me lei? Ma chi è? Ma adesso chiamo subito la polizia.
0: Le chiedo di non buttare giù il telefono.
2: Metto subito il controllo con la polizia. Chiamo subito la polizia. Lei è un maleducato.
0: Incredibile.
2: Sì, è molto maleducato, signore. Ha capito?
0: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
2: Non mi frega niente, io sono una certa età e non voglio rotture dei coglioni.
0: Salutiamo con
2: i coglioni. Arrivederci e grazie.
0: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze. Forse ho esagerato, chiamiamolo subito per chiedergli scusa.
3: Oh, lei vuole chiedere scusa adesso?
0: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
3: Ma noi non abbiamo fatto niente di male.
0: Le chiedo enormemente scusa.
3: Ascolta, aspetti, passo il marito, mi sembra doveroso scusarsi.
2: Mi dica.
0: Ah, oh, guardi, le volevo chiedere scusa. Perché un sacco di...
2: Mi tratta da stronzo, da merda, e poi mi chiedi scusa?
0: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
2: No, io non ho buttato giù il telefono, e lei, io mi sono presentato e lei manco per cavolo.
0: Le chiedo enormemente scusa.
2: Vabbè, a me non mi interessa comunque, per qualsiasi cosa sia non mi interessa niente.
0: Anche se per me rimane sempre una grande testa di cazzo.
2: Ecco, vedi quanto è educato lei? Vedi quanto è educato lei?
0: Incredibile!
2: Ha capito quanto è educato lei? Già intanto adesso la telefono sta prendendo la polizia.
0: Non la sento. Si sposti perché salta la linea. Niente da fare, il telefono dello stronzo non prende bene. Allora sfumiamo lo stronzo. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
2: Perciò mo adesso
0: ancora
2: dice ancora una sola testa di cazzo, così lo denuncio anche.
0: Niente da fare, il signor Alberto che ha il culo aperto è impazzito. Buttategli giù il telefono.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Hai voglia di mare e di abbronzarti? Cosa? Non ci sono più le creme abbronzanti di una volta? Ma va, stai tranquilla. Non so se te l'ho mai detto, ma ho un amico che con i tartufi ci ha fatto una fortuna. Ma come chi? Walter, nudo. Sì, sì, quello che ha fatto due comparse ed è sparito. Ma sai che è tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
4: Pronto?
3: Walter?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
4: Bene, bene, bene, sì.
3: Ti disturbo un secondo?
4: No, Luca,
3: Alba.
4: Aiutami.
3: Alba, acciaierie, tartufi.
4: Ah, sì, sì, sì, sì.

0: ci sono.
1: Perfetto.
0: Come sei? Come sei?
1: Bene, bene, bene, tutto a posto, tutto a posto. Tu sai che io sono proprietario di un'azienda di tartufi?
0: Sì.
1: E adesso abbiamo fatto questa crema, diciamo, spalmabile al tartufo.
0: Sì.
1: Che ha l'effetto abbronzante, quindi abbiamo fatto proprio, abbiamo fatto studiare l'università appunto del Canada e ci hanno fatto questo.
0: Ah sì, breve. Ah wow.
1: Sì, esatto.
0: Ma dimmi una cosa, ma però una crema abbronzante da tartufo viene a costare 500 euro?
1: No, no, no, no, perché ti spiego, viene fatto col tartufo nero, quello bianco è quello costoso.
0: Sì.
1: Allora, avevo pensato a te, perché tu, mi ricordo, adesso è un po' che non ci vediamo, però fisicatissimo, quindi ho detto, cavolo, come il, diciamo, Adone, sei il massimo della vita.
0: Beh, quindi, ti ringrazio.
1: Praticamente la scena era questa, è una pubblicità video.
0: Ok.
1: Tu eri vestito da imperatore.
0: Ok.
1: E niente, ti spalmi questa crema qui, che appunto ti rende leggermente abbronzato, perché appunto questo effetto abbronzante. Poi dai, magari ti giri un po' verso le telecamere, così colà, sempre mettendoti appunto questa crema, la fai vedere come se fosse proprio una crema solare, ecco.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Niente, ti blocchi, poi a un certo punto ed esclami: guarda il mondo quanto è bel quando hai indosso.
0: Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì, adesso sì, sì.
1: Ok, non ti sentivo più. Niente, praticamente esclami: guarda il mondo quanto è bel quando è indosso Tartufel. Cioè, questa è Tartufel, è il nome della crema. Questa è una roba veloce. Noi tra l'altro la giriamo in Toscana, quindi magari non so se sei.
0: Sì, sì, sì, no, beh.
1: Oppure c'è anche il dentifricio, sempre al tartufo. Adesso stiamo studiando come togliere il nero, no? Che lascia poi addosso al dente.
0: Certo, certo, certo.
1: Si chiamerà Tartarfel.
0: Sì.
1: E appunto combatte il tartaro.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Io già mi sono visto tutto. Tu praticamente in tunica, che ti spalmi sempre il Tartufel addosso.
0: Sì.
1: Poi una volta, diciamo, che hai fatto vedere magari la gamba, così... ti avvicini a una fontana,
0: sì.
1: Ti togli i sandali, perché comunque avrai dei sandali,
0: sì, sì, okay.
1: Ti giri verso la telecamera ed esclami: se non usi Tartarfel non avrai i denti bel. Come la vedi? Pronto amore? Tutto a posto? Ci procura lui delle creme al tartufo abbronzanti. Pensa che adesso va in giro per il mondo vestito solo con la tunica, a spalmarsi la sua crema al tartufo. Dice che fa anche delle pubblicità. Ma secondo me è andato. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago. No, arcipelago.
3: Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
1: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Connor.
6: Ma chi è Rachel Connor?
3: Un gelato, lo vuoi, col Connor?
6: Alla cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Connor.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
6: Una business relationship. Che la stessa vuoi, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
8: Lindsay, no.
3: Lindsay.
8: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane. Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
6: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
6: Lindsay. Come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
8: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: Ma
4: sei...
2: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
6: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
6: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Non Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
4: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Rover Morgan, che è di Vancouver questo.
3: Vov.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me,
5: scusa, la macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Cos'è
3: quello? Una Range
6: Rover?
3: Rover
6: Vogue.
3: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
6: Borger,
5: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
2: Ciao Ama.
3: Ciao Ama, buonasera a tutti.
1: Tre bei maschietti, tre ragazzi bravi e molto simpatici.
2: Grazie Ama.
3: Grazie.
1: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
3: Ok, dai, siamo pronti.
1: 3,
2: giochiamo.
1: 2, 1, via.
3: Quale
2: festa
3: è
2: inutile,
3: ipocrita,
2: consumistica?
4: San Valentino.
1: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
2: Di
3: cosa
2: è
3: fatta
2: faccia?
3: Baglioni.
4: Gomma.
1: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
2: Come
3: chiami
2: amico
3: che
2: non
3: passa
2: canna?
4: Ladro.
1: No, purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
5: Apollo, lo so.
1: Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
3: Di
2: cosa
3: sa
2: fica
3: calabrese?
4: Peperoncino.
1: Perfetto. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
3: Per
2: cosa
3: usi
2: vaselina?
3: Buco?
2: Ano.
3: E allora lì.
5: Aprire.
1: Aprire, certo, certo. 4 parole, 40 secondi.
3: Come
2: chiami
3: ignorante
2: zotico
3: che
2: non
3: sa
2: parlare?
5: Asinello.
1: Ah, calciatore, errore, tornate indietro. 18 secondi.
3: Come
2: chiami
3: scoreggia
2: con
3: sgommata?
5: Pesante.
1: Va bene, pesante sei. Avanti.
3: Chi
2: diceva
3: ma
2: tand
3: non
2: serve
3: a
2: ngaz?
5: Leone.
1: Molto bene, sei. Potete farcela.
3: Di
2: cosa
3: odora
2: ascella
3: squalo?
4: Cipolla.
1: Ok, cipolla, e andate a 7. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
2: Cosa
3: serve
2: per
3: lavorare
2: call
3: center?
4: Università.
1: Perfetto, bravo Mario. Università. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
3: Cosa
2: sembra
3: cazzo
2: Luca
3: Alba?
5: Salamella.
1: No, salsiccia, però vabbè. Ultimi 3 secondi.
3: Cosa
2: serve
3: per
2: depilare
3: passera
2: tua
3: moglie?
5: Giardiniere.
1: Molto bene, 11 pari.
3: Sì!
1: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Uè, superstite dell'intelligenza artificiale! Sì, dico a te che ancora non sei abbonato ai servizi del nostro Super App Store, che oltre ad avere un catalogo infinito di applicazioni per smartphone e tablet, fornisce anche servizi di recupero crediti coatto, lavanderia per denaro sporco e ricettazione di oggetti smarriti. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: Up and Up!
3: E up and
1: questa
3: up.
1: Settimana per la categoria Self Care
2: Schizzi Now!
1: È finalmente arrivata l'app che tutti i germofobici aspettavano da tempo! Sì! Perché Schizzi Now è l'unica app in grado di rilevare germi e batteri! Vi basterà inquadrare qualsiasi oggetto con la fotocamera e il sistema lo analizzerà per voi!
4: Buonasera, chi il suo tavolo?
5: Grazie.
4: Scusi, che sta facendo il telefono?
5: No, niente, controllo solo le posate con Schizzi Now.
6: Tracce di urina e feci.
5: Scusi, ma qui l'applicazione mi dice che ci sono tracce di urina e feci sulla forchetta.
4: Ah, sì, quello è lo chef che gli piace infilarsi in culo le posate. È una malattia, credo. Dia qua, un momento. Attivo, asciugo. Ecco, pulitissime. Buon appetito.
5: Grazie.
4: Ci mancherebbe, dov'è?
1: Spettacolare! Sì! Schizzi Now è davvero incredibile! Ma non è tutto! Potrai usufruire anche della futuristica opzione CSI! Sì! Grazie allo scanner integrato dei telefoni di nuova generazione, Schizzi Now è in grado di analizzare qualsiasi superficie, come se fosse una scena del crimine.
7: Ecco qua, questa è la sua stanza.
8: Scusi solo un secondo, le dispiace se faccio una scansione con Schizzi Now?
7: No, faccio pure.
6: Tracce di sangue sulla moquette.
8: Mi scusi, ma quando l'app dici che c'è del sangue per terra?
7: Non è possibile, quando abbiamo trovato il cadavere hanno pulito col vapore.
6: Polvere sul coperchio del water.
8: Scusi, ma anche il water è pieno di polvere.
7: Ah sì, è vero. Pulitissimo adesso!
8: Insomma.
1: Pazzesco! Schizzi Now è veramente un'applicazione completa! Sì, perché grazie al nuovo aggiornamento, ora potrai utilizzare Schizzi Now anche sugli esseri umani e non più solo su oggetti inanimati.
9: Ciao, sei tu Gina 89?
10: Sì, e tu devi essere Francesco 52, giusto?
9: Sì, sei molto carina anche dal vivo, eh?
10: Grazie.
9: Scusa, cosa stai facendo?
10: Mi piace, voglio baciarti subito.
9: No, aspetta un attimo che prima devo darti una passata di Schizzi Now. Ti spiace? Ti scazza mica?
10: No, fai pure.
6: Peli pubici nei capelli.
10: Come, scusa?
9: No, niente, è l'app che parla.
10: Dai, adesso baciamoci, che stai facendo con quell'app?
9: Sì, dai, baciamoci, chi se ne frega dall'app?
10: Come mi piace.
6: Tracce di sperma sulla faccia.
9: È bellino lo sperma. Mi avevi detto che era Vov.
1: Non aspettare oltre, scarica subito
2: Schizzi Now.
1: E per i primi 100 download, in regalo dal dark web,
2: Heart Attack,
1: l'app in grado di collegarsi al Bluetooth di chi ha il pacemaker per accelerare o diminuire i battiti del suo cuore.
5: Ah, guarda che c'è loro,
1: Di più!
5: Adesso diminuisco.
11: Ma figa! Ma non mi smetti con qualcosa? Mi stai andando d'altro modo, figa! Che scherzo di merda!
5: Puoi anche spegnere, l'hai visto, guarda.
1: Parte!
11: Scendo. Ma che c'è, figlia di troia? Ma come sono stanco?
12: E open down il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
13: Radio 105.
0: This is the zoo.

0: Sparami un po' di luce di più sul capezzolo, che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica. Però ci devi dare tempo, abbiamo già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe. Le rughe. Bene, bene, bene, bene. È arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi. Grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti strabici. Tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: Sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete che mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno. Ragno de merda. Mi chiamavano con i nomi dei ragni. Tipo, come si chiama la specie... il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia
2: cazzi. Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi. I cazzi piccoli, però, perché il ragno.
3: Pablo.
2: Per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici. Allora mi sono un po' adattato. Vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti migranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa. Io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo, bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi. È che lì è stata brutta. Infatti, quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle. Sembra la palla stroboscopica delle discoteche. Quando è duro, sembra, sai, quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo, c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né eiaculano neanche contemporaneamente. Una volta sola è successa, sembrava, sai, quei giochi con le fontane. È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, mi tiro fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' multilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi, però, e con 4 occhi. Ogni occhio guarda una cappella, poi c'è apparenza che sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che, a differenza tua, non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi strabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. Infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare, con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti, mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una una luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cos'è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, vedendo gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro, mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo, camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio, quello centrale di destra, e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? Mm-hmm. E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Mm-hmm. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti con i cazzi su di me per 4-5 ore, finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì, sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo, uno lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: sbirri, sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi con Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate per lo scherzo telefonico sono state create dall'ignoranza artificiale, con un costo di 40 euro mensili. Bravo Wender, continua a buttare via i soldi, coglione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Bene.
2: Lei è la signora o il signore?
3: Signore.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Massimiliano.
2: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente Massimiliano, che gli piace infilarsi gli autogrill nell'ano. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
3: Sanremo sono anni che non lo guardo.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Oggi le farò due domande. La prima è: come si chiama il marito di Chiara Ferragni?
3: Ma il nome d'arte è il nome vero.
2: E vabbè, ora le domande le fa lui. Chiudetemi la linea che sto personaggio mi ha già rotto i coglioni. E andiamo subitissimamente con un'altra telefona. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Mi dica, chi è lei?
2: Sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Lei con chi vuole parlare? Con chi vuole parlare?
2: E con chi cazzo dovrei parlare se non con lei?
4: Sì, e allora mi dica.
2: Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
4: No, no, assolutamente.
2: Allora no. Facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto? Avete sentito? Queste sono quelle persone che rovinano la nostra cara e bella Italia. Ma noi ci rimettiamo in gioco e chiamiamo immediatamente un altro concorrente.
5: Chi è?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
5: Ancora lei?
2: Sono Amadeus.
5: Sei Michele?
2: La sto chiamando dagli studi di Vai Uno a Roma. Sono Amadeus e questo è Affari Buoi.
5: Michele, guarda che ti faccio male. Porco!
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Antonio La Merda dalla provincia di Sanremo.
5: Bravo, continua ad offendere.
2: E quindi?
5: Ma non ti vergogni.
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
5: Ma questo è matto.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
5: Sono Arnaldo Lorenzo.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo,
5: no,
2: con la padella.
5: Porca m***a. Ma le ho detto già che sono Arnaldo Lorenzini.
2: Allora cerchiamo di stare calmi. Lei è pronto per giocare?
5: No, non lo sono per niente.
2: Guardi che in palio oggi
5: lei è malato, glielo dico io.
2: Allora partiamo con la prima domanda.
5: Michele,
2: le ricordo, signor Fausto, che potrà Le ricordo, signor Fausto, che potrà schiacciare il pulsante rosso davanti a lei.
5: Ma quale cazzo di pulsante, che sono a casa mia?
2: Appena saprà la risposta. Vuole salutare qualcuno?
5: No!
2: E allora prima della domanda, via con un caloroso applauso al nostro concorrente Lorenzini, che succhia i cazzi dei vicini.
5: Michele, sei a casa tua?
2: Allora, signor Roberto.
5: Michele, stai molto attento.
2: Vado a farle la prima domanda di oggi.
5: Come Michele, ora prendo la macchina e ti vengo a prendere.
2: Come potrà vedere nel tabellone davanti a lei, ci sono due donne.
5: Michele, ma lo vuoi capire che sono a casa?
2: Chi di queste due è Fiorella Mannoia? Via col tempo.
5: Michele, mi hai rotto i coglioni.
2: La risposta è esatta. È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
5: No!
2: Come li spenderà questi soldi?
5: Li spendo in un'armeria.
2: Mi ripeta.
5: Hai capito, Michele?
2: Incredibile.
5: Michele, sono in ascensore.
2: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze.
5: Michele, 5 minuti e sono a casa tua.
2: Ora
5: sto venendo a prenderti.
2: Ora diamo la linea.
5: Hai capito, Michele?
2: Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi. La saluto, signor stronzone.
5: Si è bloccato l'ascensore. Porco
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde. Hey! C'è
0: Lo Zodi 105.
6: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
7: Buongiorno.
8: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
7: Sì, come no, ci interessano.
8: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail?
7: No, pure con me, può passare qui in struttura e poi...
8: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
7: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
8: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato super enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si ci mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare, capisci? Lei deve comprare il tagliando che costa 3 euro.
7: E quell'altro come si chiamava? Super enaletto, quell'altro come
8: l'altro era? Si chiama Malato per Sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
7: Scusi se le faccio perdere tempo, però probabilmente dovrebbe cambiare il campo di intervento, però se...
8: va bene, la ringrazio lo stesso.
7: La ringrazio io, arrivederci,
8: buona giornata.
9: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
10: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno, scusi disturbo. Senta,
10: mi dica, prego.
8: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
10: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
8: Assolutamente.
10: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale, che stabilisce insomma quali progetti intraprendere.
8: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte, dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
10: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
8: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2-3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris, cioè...
10: Certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
8: Va bene, certamente, è stata molto gentile, signorina.
10: Ti figuri, no? A lei, assolutamente.
8: Grazie, arrivederci.
10: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
8: Buona giornata.
11: Pronto?
8: Pronto?
11: Sì,
8: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini.
11: Ho capito.
8: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
11: Guardi, mi mandi un'offerta sulla posta, però. Poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
8: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guardi, perché è anche simpatico, è colorato.
11: Capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
8: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
11: Guardi, non gli so dire adesso.
8: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con 2 di picche. È interessante. Niente, non interessa. La gente è strana a volte.

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No.
3: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo, e diciamo dove ti avevi.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
3: è pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette.
4: Ah,
3: invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Bianche, bianche.
4: Ci sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono
4: no,
3: fatte
4: no,
3: di cazzi. Lì in paradiso.
4: Rimuori
3: ancora.
4: No.
3: Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
3: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sponda.
3: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa.
4: Ah.
3: Scusa, non è più quella lì,
6: è
3: diciamo.
6: Una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
3: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
3: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura.
3: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Ma se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: La fanno leccare poi.
4: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
5: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
3: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... Nell'aria, sì.
3: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, addition swan, tomorrow you will less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Tutto
3: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
3: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: fare in culo subito subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato, comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa, no, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Delle cuffie,
0: ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto, e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dalla Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso la Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No, cioè, che ride, che ha capito tutto, assolutamente. No,
0: sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: bella
1: truffa.
0: Bella e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri,
1: sì,
0: Alba Bank. Adesso
1: Alba
0: mi informo
1: Bank.
0: Subito.
1: Sì.
0: Alba Bank,
1: sì.
0: Ok, lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi...
0: Ah, lei è il signor,
1: sì. Alba
0: Bank.
1: Di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni. Quindi credo che sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce da donna?
1: No, molto bene, devo dire, mi sembrava reale, ecco.
2: Che non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci
2: mettiamo
1: qualche cagata.
2: Ti faccio, io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa, una
1: ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Adesso così almeno andiamo avanti così che ci rinculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia. Vai, dai.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
4: I genitori bastardi. I genitori bastardi.
3: Gli audiolibri.
4: Questa è la fiaba dei genitori bastardi. C'erano una volta, tanto tempo fa, un re e una regina molto, molto cattivi. Il re e la regina erano così cattivi, che un giorno decisero di fare un figlio, con il solo scopo di giocargli il peggior scherzo possibile. I due dunque si misero a scopare in sella a un drago con l'enfisema, e, dopo 9 mesi, nacque un bambino, completamente nudo, che venne chiamato Feto Fetuso. Malvagi come un callo al buco del culo, il re e la regina avevano elaborato un piano diabolico per tirare la più malvagia delle burle al malcapitato Feto Fetuso. Per diversi anni, lo crebbero con tutto l'affetto e l'amore possibili, il re gli insegnò l'arte della caccia e a cagare cavalcando, mentre ogni sera, al lume di una candela, la madre leggeva per lui la pagina Wikipedia di Nino Frassica. Compiuti i 10 anni, Feto Fetuso ricevette in dono la serie completa di Don Matteo, e un mazzetto di peli pubici di Ambra Angiolini, col quale poté replicare perfettamente i baffetti di Nino Frassica. La prima parte del piano era così completata, il giovane Feto Fetuso aveva sviluppato una vera e propria ossessione per Nino Frassica. Un giorno, ridacchiando tra loro, il re e la regina chiamarono Feto Fetuso. Ah, disgrazia, disdetta, Feto Fetuso, è scomparso il gatto del tuo amato Nino Frassica. Nuovo, nuovo, nuovo, urlò Feto Fetuso, il gatto di Nino Frassica nu. E si mise a piangere per la disperazione. Non piangere, dissero i genitori, abbiamo saputo che probabilmente il gatto si è perso nel bosco nero. Se sarai tu a ritrovarlo, siamo certi che Nino Frassica ti sarà per sempre riconoscente. Così, senza pensarci due volte, Feto Fetuso si addentrò nel bosco nero alla ricerca del gatto di Nino Frassica, ma dopo tipo 7 minuti si perse, si ruppe una caviglia e un gufo gli cavò un occhio col cazzo. Il piccolo Feto Fetuso vedeva ormai la fine, quando gli venne in soccorso un drago con l'enfisema, lo stesso drago in sella al quale i suoi genitori lo avevano scopato al mondo. Respirò affannosamente il drago, e gli disse, Feto Fetuso, i tuoi genitori ti hanno ingannato, sono stati loro a rubare il gatto di Nino Frassica, cosicché tu andassi a cercarlo e ti perdessi nel bosco. Nuovo, nuovo, nuovo, urlò furibondo Feto Fetuso, e chiese al drago di riaccompagnarlo al castello. Là, senza che nessuno lo vedesse, trovò il gatto rinchiuso nelle segrete, lo liberò e tutto contento corse a riconsegnarlo a Nino Frassica. Nel frattempo, però, un tizio con l'enfisema stava telefonando a casa Frassica, per informarli che il loro gatto era stato rubato da un bambino zoppo e senza un occhio. Così, non appena se lo ritrovò davanti, Nino Frassica saltò addosso al povero Feto Fetuso, e lo riempì di mazzate, lasciandolo più morto che vivo sullo zerbino di casa. Dopo tanta fatica, il malvagio scherzo era dunque riuscito alla perfezione, esattamente come era stato pianificato oltre 10 anni prima. I genitori e il drago con l'enfisema si fecero una grossa risata, guardando alla TV le immagini di Feto Fetuso che veniva portato via in ambulanza mentre la famiglia Frassica lo riempiva di sputi, e, senza perdere tempo, iniziarono subito a scopare in vista del prossimo scherzo. La morale di questa fiaba è che, nella vita, spesso è meglio se non incontriamo i nostri eroi. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti con sangue. Capolavori di design liberamente ispirati al Mein Kampf come... innovativo videocitofono da viaggio, 135 euro. Speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce, per non aspettare manco tre giorni, 2500 euro. Forno in muratura per pizza, da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homo sex. Pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm.
2: Ma come?
3: Enorme.
1: 234 euro. Festoso timer da forno crematorio.
2: Ma porco.
1: Festoso timer da forno crematorio, per sapere quando è cotto il morto, 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo, ma per scelta, più letto fidanzato, ma in una situazione complicata, 215 euro. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con l'uccellino che bestia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 8. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile.

0: This is a zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La principessa che voleva scoparsi un tennista.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba della principessa che voleva scoparsi un tennista. C'era una volta, tanto tempo fa, una dolce principessa, con lunghissimi capelli dorati, e i capezzoli sempre ricoperti da un notevole strato di merda, che aveva una voglia mattissima di farsi chiavare da un tennista. Suo padre, il re, le voleva molto bene, e avrebbe fatto qualunque cosa per farla felice. Purtroppo, per quanto assurdo possa sembrare, al tempo nella classifica ATP non c'era neppure un giocatore disposto a chiavare una tizia con l'innocente vizio di spalmarsi i capezzoli di merda. E per questo motivo, la principessa era molto infelice. Piangeva ogni sera la principessa, spennellandosi di merda i capezzoli al chiaro di luna. Tutto quello che voglio è scoparmi un tennista, ma nessun tennista vuole scopare me, ma perché? Figlia mia, rispondeva il padre, se solo per una sera tu evitassi di spalmarti di merda i capezzoli, potresti scopare, non solo tutti i tennisti, ma anche tutti gli antennisti che vuoi. Non se ne parla neppure, diceva allora adirata la principessa, io alla merda sui capezzoli non ci rinuncio, trova tu una soluzione. Così il padre, desideroso di fare felice la figlia, mandò a chiamare un vecchio saggio, che propose questa soluzione, si sarebbero fabbricati due capezzoli finti, da mettere sopra i capezzoli ricoperti di merda, così da ingannare i tennisti e indurli a scopare la principessa. Quando i capezzoli finti furono pronti, la principessa li indossò sopra a quelli ricoperti di merda, e venne fatto chiamare un tennista per trascorrere la notte con lei. All'inizio sembrava andare tutto bene, ma improvvisamente il re sentì qualcuno che vomitava dalla finestra e poi vide un tizio con la racchetta fuggire dal castello sputando e bestemmiando. Figlia mia, oh figlia mia, cos'è successo? Non dirmi che i capezzoli finti si sono staccati proprio sul più bello. No padre, rispose singhiozzando la principessa, i capezzoli hanno retto benissimo, ma chi cazzo si immaginava che il tennista avrebbe voluto leccarmi la fica? La morale di questa fiaba è che per quanto bene possiamo conoscere una persona, ci sarà sempre qualcosa di lei che ignoriamo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quei giorni venne portata all'attenzione dell'illustrissimo Padre Maronno la vicenda di quella gran brava persona timorata di Dio che è Harvey Weinstein.
2: E chi se ne frega?
3: Ma non capite, padre, siamo di fronte ad un vero e proprio sex gate.
2: Adesso ti metti pure a parlare bergamasco, oui?
3: Ma no, è inglese.
2: E che vuol dire gate in inglese?
3: Cancello.
2: Quindi ci troviamo di fronte a un cancello sessuale, vorresti dire? Puttana?
3: Sì, cioè, insomma, questo produttore è stato accusato di aver costretto delle donne a fare sesso con lui in cambio di una parte.
2: Una parte di? Di cosa?
3: In cambio di un ruolo.
2: Tipo terzino destro?
3: Ma no, maronna, come siete difficile. Loro peccavano per ricevere in cambio un

0: Lavoro nel cinema.
1: Eh? Maronna, ma quindi chiedere sesso in cambio di favori adesso è diventato reato?
0: Padre, ma che avete? Siete sbiancato all'improvviso.
1: No, nulla. Prepara la mia santa Porsche ibrida con motore a uranio. Devo vedere urgentemente una persona, puttana.
2: Ed ecco il Santissimo Padre recarsi immediatamente a consultare un altro uomo timorato di Dio, una figura carica di spiritualità e amore per il prossimo, un avvocato penalista.
1: Allora, caro il mio avvocato della minchia.
3: Ehi, padre, e come facciamo a saperlo,
1: Cosa?
3: Che faccio di cognome dalla minchia?
1: No, non lo sapevo, era solo un insulto. Dunque, le dicevo, il mio problema è che... come dire, potrei avere dei problemi con la legge riguardo a...
3: Problemi con la legge? E quanto gravi, padre? Cioè, livello assessore, livello parlamentare o livello presidente del consiglio? Perché cambia, capito? A seconda dell'importanza cambia anche il cachè.
1: Presidente del consiglio.
3: Ah, capisco. Ma almeno erano maggiorenni.
1: Sì.
3: Ho capito. Allora, direi che così, a occhio e croce, possiamo puntare sull'incapacità di intendere e di volere.
1: Ammammete, io ne voglio uscire pulito.
3: Allora aspetta, mi faccia pensare. Ah, ma certo, e quando sono scema? C'è un altro modo. Sono proprio... che stupido.
1: Chi?
3: No, io, padre, ci mancherebbe. Adesso per un momento mi ero scordato che siamo all'Italia qua. Allora, ascolti a me, basterà dire che se la sono cercata perché erano provocanti e i commentatori su Facebook poi faranno il resto.
1: E bravo l'avvocato della minchia, meriti quasi...
3: Sono 5.000 euro, padre.
1: 5.000 benedizioni, certo.
3: No, padre, 5.000 io intendevo...
1: Padre, figlio e spirito saldo, signore Dio, moltiplica questa benedizione per 5.000. Facciamo 6.000 come mancia per la segretaria. Amen, statemi bene a fangula, sor.
2: Ed ecco il Santissimo Padre operare un fugace passaggio presso la più vicina statale per dedicarsi ad un po' di innocente svago dopo la scampata condanna penale.
1: Girolamo, zozzo, puttana!
0: Eccomi, padre mio!
1: In verità ti dico, prendi questi denari tuoi, portali a quella donna e dille di seguirmi verso il cammino di fede che conduce al mio scannatoio segreto. Tanemam!
0: Padre, ma perché darle dei soldi?
1: Come perché? Sono stato dall'avvocato, giusto?
0: Sì!
1: E allora devo pagare la porcella!
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
1: Oh, che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
1: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
1: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te li sotto, cioè i lumi.
1: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
1: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
1: Tu sei svasato.
3: Io
1: non connetti
3: dritto.
1: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
1: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
1: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
1: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
1: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
1: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
1: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh,
1: mi fai
3: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
1: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
1: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
1: Che
3: certo.
1: Cazzo è che dice?
3: Certo.
1: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
1: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
1: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
1: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
1: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
1: Ne faccio
3: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa,
3: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
1: L'ho lanciato io.

0: It's 105 Zoo, only for you. Wonderland.
1: Oggi Wender chiamerà con le voci di una cartomante. Un po' di vecchi maledetti. Eliminiamoli tutti. Ma tutti. Vai Wender, colpisci più forte che puoi. Spaccali.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sono io la grande dama nera, chi è?
2: Chi siete voi?
3: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
2: Io non capisco che dite.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh? Allora, tu vuoi sapere sul lavoro o su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
2: Io non posso, non so che dite.
3: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomanti, mo fottono tutti, ca futti futti, ca dio pettone a tutti.
2: Io non capisco cosa dite.
3: Carta di credito!
2: E che cosa significa?
3: Tu vuoi sapere sul lavoro o su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
2: Io non voglio sapere niente, di nessuno.
3: Da che zona di Roma chiami?
2: Ah? Eh?
3: Che zona di Roma chiami?
2: Boh, forse avete sbagliato a chiamare a qua.
3: Pronto?
2: Forse avete sbagliato.
3: Ci sono varie inculatine, oddio un bel. Pronto? Che è finita, posso ancora parlare?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Ehi!
1: Sono io la grande da Manera, chi è?
0: Chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Se parli piano mi fai capire, adesso non ho capito niente.
1: Carta di credito!
0: Beh...
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Senti, non lo capisco proprio.
1: Allora, da 1 a 17?
0: 1 a 17?
1: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami?
0: Da che zona, ma mangia?
1: Ci sono varie inculatine. Oddio, beh. Sai, che vuoi sapere?
0: Vuoi sapere chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Ok, tanto buono.
1: Bene, se tu il tuo compagno... Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità!
0: Che vuoi vedere?
1: Cafutti futti, caddio pettona a tutti.
0: Ehi, io non ti ho capito.
1: Pronto?
0: Ehi.
1: Cafutti futti, caddio pettona a tutti.
0: Che c'è bu?
1: Serva a cartomante.
0: Vuoi solo a me?
1: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
0: E come fai?
1: Allora, benvenuta, cara. Cosa ti posso essere utile? Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Pronto?
1: Carta di credito!
0: Ma che vuoi da me, l'acello?
1: Chiama potenziale appuntamento e informazioni!
0: Beh, tanto è buono, stia bene, non sono io!
1: Pronto?
0: Quel che tu vuoi non sono io!
1: Carta di credito!
0: Io voglio la carta di puscio!
1: Carta di credito!
0: Carta di puscio!
1: Carta di credito!
0: Pronto?
1: Ah, oh, cucciola, sei proprio rincoglionita! Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
0: Io sono maschio, non sono femmina.
1: Tutti i cazzi sono buoni! Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere.
0: Tutti?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Tutti i cazzi sono pochi.
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: E quando ne vuoi? Ah, madonna, basta un cazzo. Voglio sapere, voglio un bel maschio.
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità.
0: E che vuoi vedere?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi sei? Chi è? Chi è? Vai, vai, vai!
1: Carta di credito!
3: Vai, sprofia, che puttana! Vai,
1: parla con calma perché già sei troppo alterata,
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Lo so.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Oggi è San Valentino. Fallo sapere a tutti. Sparando in aria. Sii uomo. Questa sera non portarla fuori. Organizza una cenetta a casa, davanti a Lazio Bayern Monaco, con tutti i tuoi amici. Sii uomo. Portale un mazzo di fiori, rubato al cimitero. Sii uomo. Quando rientra a casa, tira giù la zip ed esclama: benvenuta all'All You Can Eat. Sii gentleman e sii uomo. San Valentino con la tua fidanzata, 15 febbraio con quella che ami. Sii uomo. Non farti trovare a mani vuote. Metti 20 euro in una busta e dille di non spenderli tutti in una volta. Sii parzialmente nonno e sii uomo. Non mandarle un messaggio carino. Scrivi su Facebook: le donne si festeggiano ogni giorno, anche se non c'entra un cazzo. Sii uomo. Fiori e cioccolatini sono roba da checche. Regalale una stecca di Marlboro e se non fuma, fallo tu. Sii uomo. Portala al ristorante e passa tutto il tempo a fare apprezzamenti sul culo della cameriera. Sii uomo. A San Valentino sorprendila con il messaggio: bentornata nel mondo dei single. Sii uomo. Scopala, rivestiti e vattene, anche se siete sposati. Sii uomo. Aprile la portiera della macchina e poi sali su un taxi e vai al centro scommesse. Sii uomo. Se a San Valentino vuole andare a mangiare fuori, mettile una ciotola sul balcone. Sii uomo. Se non hai nessuno con cui festeggiare San Valentino, ricordati che non sei solo. Nel mondo c'è sempre qualcuno pronto a correre da te. Troie e spacciatori, contattali e sii uomo.
2: Radio 105.

Mannaggia questa pioggia. Sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend. Sì, sono proprio stanco, meno male che venerdì. E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare? No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe. Porca troia, che sincerità, ingegnere! Non mi aspettavo che lei fosse una persona così onesta. Ma sì, dai, si sa che anche lei va a puttane. Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione. Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: che sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa. Infatti adesso mi stia lontano, se non le do uno schiaffo forte.
0: Ci deve solo provare che io la denuncio alle autorità competenti.

0: polizia.
1: Oh, ah, oh, è ripartito l'ascensore.
2: Meno male, siamo salvi.
1: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore.
2: Potrei dire la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo

buona serata. Buona serata anche a lei. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e a sua zia. A lei e a sua madre.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Le donne fingono l'orgasmo, gli uomini fingono di amarle. Dunque, sii uomo. Se tua moglie vuole fare colazione a letto, falla dormire in cucina. Sii uomo. Tutti capaci con le fighe. Fatti una chiattona. Sii uomo. Quando tua moglie ti saluta uscendo di casa, tu rispondi: era ora. Sii uomo. Prima di andare a scopare, segati su un'altra. Sii uomo. Moglie fica, amante porca. Sempre. Sii uomo. Non aspettare mai tua moglie sulla porta. Scendi in garage e attaccati al clacson. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti manda un lungo messaggio intimo ed emozionante, rispondi con l'emoji del pollice mulatto. Sii uomo. Fai sexting con una tipa su Snapchat e quando hai schizzato, bloccala su tutti i social. Sii uomo. Non cambiare per una donna. Cambia la donna. Sii uomo. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Ricordaglielo quando ne incontri una. Sii uomo. Lascia la tua ragazza 2 giorni prima del suo compleanno e poi rimettiti con lei la settimana dopo. Così non devi farle il regalo. Sii uomo. Se ti dice che è al ciclo, chiedile il c***o. In automatico. Sii uomo. Se tua moglie sta piangendo, non stare lì senza fare niente. Alzati e vai in un'altra stanza sbuffando. Sii uomo. Accetta di fare terapia di coppia e mandacela da sola. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu. Sii uomo.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Benvenuti a Fatti Sfatti.
5: Fatti Sfatti.
4: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
6: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira. Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso. Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso. La divinità egizia Anubi è stato il primo cane. Anubi. È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori. Il modo più semplice per guadagnare 2.000 euro al giorno è trovare un lavoro da 60.000 euro al mese. il famoso gioco carta forbice sasso può diventare pericoloso se usi forbici e sassi veri. Ed ora provate a pensare a quanto siano incredibili a volte le coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno. Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva.
5: È comunque saliva.
6: Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi. C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre. Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia. Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo. I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta. Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
4: Fatti Sfatti!
3: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
7: Il bocchino dalle uova d'oro. Questa è la favola del bocchino dalle uova d'oro. C'era una volta, tanto tempo fa, un contadino che era molto infelice. Il contadino era molto infelice perché sua moglie era rimasta scema con l'equilibrio per colpa di un crampo al culo ed era caduta nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che quindi aveva preso fuoco, incendiando poi anche le parti che non erano la fica, e la moglie era morta. Insomma, il contadino era vedovo e molto infelice. Gli mancava davvero tanto la moglie, soprattutto la fica che era andata a fuoco col resto della moglie. Una mattina che doveva dar da mangiare alle galline, però, il contadino ne notò una, che era molto, molto attraente, tipo la Gal Gadot delle galline. Era passato quasi un anno da quando la fica della moglie aveva dato fuoco al resto della moglie, e il contadino aveva bisogno d'amore. «Ho bisogno d'amore», disse il contadino avvicinandosi alla gallina Gadot. Ma la gallina Gadot, che non voleva farsi spanare dal pazzo di un mammifero, gli rivelò un segreto. «Contadino, vedo che hai bisogno d'amore, devi sapere però che io sono una gallina dal bocchino magico, invece di scoparmi, infilami il pazzo nel becco e io ti farò un uovo d'oro». Il contadino pensò che, con un uovo d'oro, avrebbe potuto comprare tutto l'amore che voleva, e fece come suggerito dalla gallina. Effettivamente, qualche giorno più tardi, la gallina Gadot depose un uovo d'oro. Che bello, che bello, disse il contadino, ora lo vado subito a vendere. No, aspetta, gli disse la gallina Gadot, se me lo lasci covare per qualche giorno, diventerà più grande, molto più grande, e quando si schiuderà, dentro troverai una sorpresa di valore inestimabile. Il contadino si fidò, ed effettivamente, qualche giorno più tardi, l'uovo era diventato enorme, e si schiuse. Giovanni, Giovanni, sugnu iu, a moghiettina tua bedda, urlò una voce da dentro il guscio. Era la moglie, ritornata in vita attraverso l'uovo. Il contadino non poteva crederci, in lacrime per la felicità abbracciò la moglie rediviva, la baciò, e pazzo di gioia la fece volteggiare come una trottola per tutta l'aia. Purtroppo alla moglie tutto quel volteggiare causò immediatamente un tremendo crampo al culo, che le inscemunì l'equilibrio, e la poveretta cadde nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che prese fuoco incendiando il resto della moglie, il pozzo, la casa, i campi e pure il pollaio. Il contadino ci rimase di merda, e tirò una bestemmia che, a tanti anni di distanza, ancora riecheggia per tutta la campagna. La morale di questa fiaba è che un pozzo senza acqua non serve a una minchia. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora,
6: bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai al telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porca
10: ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
10: La linea della Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che conto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
10: Che vaffanculo, porco...
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cancra,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: fare
10: la
3: cacca.
10: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

mani sporche. Quel ricchione fai schifo e poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, anche oggi torna Wenderland alla grande e oggi utilizzerò le voci di quella balordona, quella romana, quella che legge le carte in TV, la chiromante. E allora siamo pronti a dilaniare, mi viene da ridere perché ho trovato dei personaggi veramente atomici. Siamo pronti, andiamo. Questo è Wenderland.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sono io la grande da Manera, chi è?
2: Chi?
3: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
2: Ma cosa voglio sapere, ma chi cazzo sei?
3: Allora, da 1 a 17, da che zona di Roma chiami? Pronto? Pronto?
2: Ehi.
3: Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
2: Oh, la smettiamo?
3: Bene, se tu e tuo compagno riuscite a realizzare una situazione valida, quando sei nato tu? Pronto?
2: Oh!
3: Pronto?
2: Che vuoi?
3: Carta di credito!
2: Senti un po'. Adesso che vado alla polizia ti mando il tuo numero privato, ti rompo culo, va bene?
3: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
3: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
4: Porco, ma chi è? Ma chi sei?
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
4: Parla con sta minchia, sto mangiando, porco.
3: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
4: Mignotta puttana, vaffanculo. Allora,
3: carta di credito!
4: Te l'hai finito il culo la carta di credito, sto mangiando, porco.
3: Ca futti futti, ca dio pettona a tutti. Sai che vuoi sapere?
4: Ma vaffanculo, tu la Sicilia, porco. Sto mangiando, mi sto incastrando, c***o.
3: Ma che non gli ha detto Melody?
4: Mandatevene a fanculo voi, c***o. Devo mangiare, c***o, porco, lasciami in pace, porco.
5: Vabbè, pronto?
3: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto? Pronto? Parla con calma perché già sei troppo alterata, Pronto? Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
5: Affanculo.
6: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
7: Sul grappa la Madonna è ritornata.
5: Pronto?
3: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
5: Ma chi cazzo è, basta con questi scherzi, cane.
3: Parla con...
5: Ascolta, l'altro giorno mi ha chiamato l'assicurazione dopo di te. Ho sparato una bestemmia di quelle che mi ha messo giù, guarda che ti venisse un'unghia sulla cappella, poi ti si incarnisse, pezzo di merda, e che ti entrasse il pus nel culo, pezzo di merda, terrorista, porco.
3: Parla con calma perché già...
7: Sul grappa la Madonna è ritornata.
5: Ti è cresciuta l'unghia?
3: Gennaro, poi se incazza.
5: Ma vaffanculo, vecchia di merda!
3: Prendilo
5: in culo!
3: Carta di credito!
5: Vai avanti!
3: Allora, tu vuoi sapere sulla su una persona? Allora, tu vuoi sulla vostra di una persona.
5: No, voi tu e tutti i pesci del suo acquario, vaffanculo, va.
3: Ok.
7: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa.
5: Pronto?
3: Carta di credito. Pronto?
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra.

0: fa incazzare la tua ragazza di proposito. Sii uomo. Stai di fronte al microonde per tutto il tempo e clicca stop un secondo prima della fine del ciclo. Fotti il campanello e sii uomo. Se tua moglie è vegana, per il vostro anniversario, portala da Old Wild West. Sii uomo. Se ti sparano, non sanguinare. Sii uomo. Non fare la lista della spesa. Vai al supermercato e dimenticati metà della merda che dovevi comprare. Sii uomo. Non essere di larghe vedute. Fai gli stessi errori che ha fatto tuo padre. Sii uomo. Scia dentro una valanga. Sii uomo. Esci con una spogliarellista per 2 anni e non chiederle mai il suo vero nome. Sii uomo. Masturbati davanti allo specchio e non venire per primo. Sii uomo. Se stai parlando con uno più alto di te, non alzare lo sguardo. Fissagli il petto. Sii uomo. Se vedi qualcuno che mangia la pizza con forchetta e coltello, alzati e buttagliela per terra. Sii uomo. Non lasciare che nessuno ti rovini la giornata. Rovinatela da solo. Sii uomo. Non avere il ciclo e non partorire. Mai. Sii uomo. Non sprecare soldi per una babysitter. Porta il tuo bambino a puttane con te. Sii uomo.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta.

0: aspetta, oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Ah, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
2: Sì.
0: Sì.
2: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che si è mai vista in un porno, dai. Dove si è mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Questo è Wonderland.
7: Amici, torna Wendell, oggi è torna, anzi oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me frega niente. E allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
8: Vaffanculo, chi parla?
9: Ma,
8: Vaffanculo, chi parla?
9: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come... Io ho...
8: Che vuoi? Con la parola di te, la E a me. Lo senti?
9: Ma
8: È rotto!
9: No, basta, mi sono stancato.
8: Perché me lo conti che mi faccio mangiare vuoi?
9: Ma
8: Cioè,
9: si vive con meno senso di colpa.
8: Vaffanculo.
9: Il possedere, l'essere benestanti. Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta. Anche in piedi vado in moto.
10: Pronto?
9: Anche in piedi vado in moto.
10: Pronto?
9: Anche in piedi vado in moto.
10: Pronto?
9: In generale tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
10: No.
9: Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
10: No.
9: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
10: No.
9: Anche in piedi vado in moto.
10: Oh.
9: Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
10: No.
11: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo...
8: Pronto?
9: Anche in piedi vado in moto.
8: Pronto?
9: In generale tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno diciamo astiosità il fatto di mostrarlo, perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere.
10: Chi sei, brutto stronzo?
9: Ma
10: chi sei?
9: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che diciamo occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone, non mi sento per nulla discreditato.
10: Ma mica cazzo me ne frega discoteche, ma mica cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ho ascoltato 30 secondi, non capivo assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capi.
9: Anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, vado in moto, anche in piedi vado in moto.
10: Aspetta un attimo.
12: Domodossola 23 gradi.
10: Padre!
12: Diventato grande.
10: Cazzo avuto di
12: dilazionamento.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Quando sei sul Frecciarossa per Bari, alzati a Perugia e aspetta nervosamente nel corridoio con la sigaretta già in bocca. Sii uomo. Se ti svegli con l'alzabandiera, non uscire dal letto finché non finisce. Sii tendone da circo e sii uomo. Lavati il cazzo nel lavandino e la faccia nel bidet. Sii uomo. Quando si accumulano i vestiti sulla sedia, non sistemarli. Compra un'altra sedia. Sii uomo. Porta il cazzo sempre dallo stesso lato. Sii uomo. Se ti scappa da cagare durante una festa, esclama «C'è Will Smith nel backstage» e sparisci. Sii goliardico. Sii uomo. Se trovi una briciola da qualche parte, annusala e mangiala. Sempre. Sii uomo. Non partorire. Sii uomo. Convincila a vedere il tuo film preferito e poi rovinale la visione dicendo ad alta voce tutte le cazzo di battute. Sii uomo. Non chiudere mai la porta a chiave. Se qualcuno prova ad entrare, peggio per lui. Sii uomo. Salvati tutti i link dei video porno in cui c'è una che somiglia a qualcuna che conosci. Sii uomo. Se tua moglie sta cucinando qualcosa che non ti piace, alza il fuoco e fallo bruciare. E poi ordina una pizza. Sii uomo. Inizia un lavoro in casa, lascialo a metà e cominciane un altro, e poi un altro. Non finire mai niente. Sii uomo. Se ti stai strozzando con un boccone, fatti la manovra di Heimlich da solo. Sii uomo. La Ferragni è di nuovo single. Mandale una foto del cazzo, non si sa mai. Sii

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Se doni l'8 per 1000, non avrai donato 8.000 euro. Per una lesbica di Trento, andare a letto con una ragazza di Trento o con 30 ragazzi è la stessa cosa. In ogni caso è una trentina che va con una trentina. È bene che tu non chieda ad un boscaiolo di entrare nella cerchia dei suoi amici. Potrebbe accettarti. Se il tuo cane fa la pipì sulle gambe dei tuoi genitori, è perché sta pisciando sull'albero genealogico. Anche se sei uno chef, nell'astuccio di tuo figlio non puoi mettere le penne al pomodoro. È bene che tu sappia che se fai a botte con Bruno Vespa, non prenderai una testata giornalistica. Se mentre ti radi il viso ti annoi, è perché è una barba. Gli elettrauti della mia zona, pur amando la musica, non sono riusciti a formare una band perché tutti suonavano la batteria. Ed ora una breve notizia imprenditoriale. Il signor Kawasaki è molto grasso, nonostante faccia moto. I nani sono minuti, ma i giganti non sono ore. È bene che tu sappia che se il tuo cane miagola, probabilmente è un gatto. Prima di Hitler, nessuno aveva mai avuto i baffetti alla Hitler. Ed ora un breve consiglio di salute. Le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, mediamente, vivono una vita. Sappiate che un vegano può mangiare il cavallo mentre gioca a scacchi. È bene che voi sappiate che per far felice un barbone basta dare lui della pasta Barilla, perché dove c'è Barilla c'è casa. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcolare?
8: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
7: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
7: Sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
8: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
8: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza. Scoraggiata, Sam! Sei malmurtega, dai!
6: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
6: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, cos'è?
8: Eppure insalata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie, guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata. Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
12: No, ma cosa stai dicendo?
11: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
12: Sauro.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
11: Un ponte per Ravensburg.
9: Raven.
11: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
11: Sburger per la vita.
12: Ma che per
10: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
11: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
9: Fiore Amaro. Fiona May.
11: Forrest Gump.
9: Gump.
11: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile, dovete ripetere 3 volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
16: È facile, sei intuitivo.
11: Allora, Pimpiripettepam.
9: Ma chi?
11: Animaletto. Pimpiripettenusa.
9: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
11: Pimpiripettenusa. E pili stu gatto e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabithia.
11: Ravensburger della vita.
9: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
11: Ravensburger.
9: Ger.
11: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburger Terabithia.
12: Non è Ravensburger Terabithia.
11: Ravensburger.
9: Ger.
11: Teraviva.
9: No, Teravibra.
11: Teravita.
9: Teravita.
11: Oh, Ravensburgen.
12: Ravensburger.
11: Ravensburg Terabithia?
17: No, Ravensburg. Non è...
9: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
11: Anche voi.
1: 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta.

0: No. Ma che schifo, porco io! Porco io, ho detto io! Io che sono Zeus! Ma è possibile che non ti trovi più della bamba decente in questo cazzo di Grecia antica? Ho pippato qualsiasi cosa! Mi sono fatto comodini, computer portatili, badge, macchine da scrivere! Mi sono fatto... Guarda, aspetta un attimo che mi tiro anche il microfono! Non era buono!
1: Come mai urli? Hai messo incinta un'altra contadina fingendoti una capra superdotata?
0: Che cazzo rido? Anche da fatto mi fai ridere! Sei troppo divertente! Vediamo se ti viene ancora voglia di fare la spiritosa con un fulmine su per il culo!
1: Ah, sì! Non è affatto male! Ancora, nonno, ancora! Scatena la tempesta!
0: Non è il risultato che speravo di ottenere! Questa bamba di pessima qualità mi sta facendo perdere i poteri!
1: È la tua criptonite, nonno! Anzi, la tua pipponite!
0: Ok, questo è troppo, però! Puttana, bastarda e c***ola! Mignotta e figlia di puttana! Scusa, ma me l'approfitto! So che non sono cose che non si dicono ai bambini! Però se questo è un cartone animato, giusto? Un cartone animato?
1: Giusto!
0: Puttana! Ora ti trasformo nella bamba di Peppe Vesticchio!
1: No! Scusa, nonno, scusa, non lo faccio più, giuro!
0: Ecco, brava, così va meglio! Proto mignotta scalza! Visto che sei qui, potresti darmi anche una mano a trovare dei pippotti di qualità, però, eh?
1: E come?
0: Aspetta un attimo! Mi stai fissando?
1: Sì!
0: Fissami, seguimi con lo sguardo, guarda, vedi che mi abbasso il tavolo! Adesso che cosa ho nel naso?
1: Della farina!
0: Sì, perché io sono un panettiere! Brava, così se arrivano i carabinieri, questo devi dire! Ricordatelo, ho sentito dire che sul continente di Atlantide ci sono le migliori piante di coca del mondo. Ah, sto spavando. Se riuscirei a concludere un accordo con il loro governo, ti farò diventare una dea e potrai peppare fino a farti cadere i capezzoli.
1: Oh, che bello, nonno! Grazie, vado subito.
0: Vai a scolpire le strade col grilletto, buttare l'industriale.

0: ciao al cazzo! Ciao Apollo!
1: Come mai, Saltelli? Hai mangiato una frittura di rospi?
0: Mi scappa tantissimo da pisciare, Apollo!
1: Non c'è tempo! Dobbiamo andare sul continente di Atlantide per concludere un importante accordo commerciale. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrà finalmente pippare! Andiamo!
0: Ah, non ce la faccio più! Devo pisciare! Devo pisciare!
1: Ancora un po' di pazienza! Ormai siamo ad Atlantide! Appena avrò concluso l'accordo potrai pisciare!
0: Ma non resisto, porco!
1: Resisti! Ecco l'ambasciatore di Atlantide!
0: Che troia, non la tengo più! Pisciando sotto!
2: Oh. Salve, stranieri! Benvenuti sul continente di Atlantide!
1: Grazie! Siamo qui per la vostra ottima bamba!
0: Pollo, allontanati! Sto per pisciarmi addosso!
1: No, Eros, no!
3: Aiuto! Un cataclisma!
1: A fuoco!
3: Chi mi ha preso il portafoglio? Cosa avete fatto?
4: Sta morendo!
3: Mi hanno rubato la moto! Ma com'è possibile? Non è ancora stata inventata!
1: Ma porco mio nonno! Hai sommerso Atlantide di piscia, testa di cazzo!
0: Rido anche quando canto, canto quando anche rido! Che cazzo ha detto?
1: Perché ridi?
0: Perché sono diventato l'incontinente di Atlantide!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Prendi possesso del telecomando e imponi alla tua famiglia il programma da guardare. E poi addormentati dopo 5 minuti. Sii uomo. Spendi tutto quello che hai per un fuoristrada. Non fare mai il fuoristrada. Sii uomo. Sii una colossale figura paterna solo per i figli degli altri. Sii uomo. Guarda le previsioni del tempo solo se le presenta una bella fica. Sii uomo. Quando vai all'IKEA, usa il carrello come skateboard fino alle casse. Sii uomo. Se non ti piace quello che vedi allo specchio, spaccalo con un pugno. Sii uomo. Quando una ragazza si incazza, chiedile se ha le sue cose. Sii uomo. Nella metro, tieni sempre una faccia minacciosa, anche se stai ascoltando in cuffia le canzoni della Sirenetta. Sii uomo. 10, 15, 20, 40, 50. Regola il volume del televisore solo sui multipli di 5. Il resto non esiste. Sii uomo. Se pensi di essere depresso, non andare dal medico. Smetti semplicemente di pensarlo. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma tu, fatti i cazzi tuoi anche a Pesaro. Sii uomo. Sii uomo. Metti incinta la tua donna, sposala e poi vai a lavorare su una piattaforma nell'Artico per 10 anni. Sii uomo. Fai una videochiamata al tuo avvocato mentre stai cagando. Sii uomo. Entra in un bar vuoto, bevi da solo, odia la tua vita, sii miserabile e sii uomo. Se ti fai un panino, lascia sempre il coltello sul bordo del lavandino, che non si sa mai. Sii uomo. Quando vai a trovare tuo nonno in casa di riposo, portati una troia e presentagliela. Sii uomo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Attenti! Voglio guardarvi tutti in faccia, luridissimi stronzi, senza futuro, senza presente, senza passato, senza un cazzo di condizionale, con un unico congiuntivo: io fossi merda! Voglio guardare in faccia tutti quelli che ancora non hanno capito un cazzo di come funziona qui dentro la giostra, facendomi scendere ogni volta a cazzo dal terzo piano merdoso! Tu, faccia di merda, che cazzo ci fai in ginocchio? Ti ho detto di alzarti in piedi!
4: Ma io sono già in piedi, signore!
3: Ah, bene, abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a memole fino alla settima generazione! Che cazzo facciamo? La radio o il circo Orfei? Sei per caso di Nan Angeles? Mettiti in piedi sulla sedia, mammolo! Perché voglio che il mio sputo ti colpisca bene su quella faccia di merda che ti ritrovi! E ho una mira del cazzo!
5: Faccia di merda vi è offerto da Governo Italiano. Destra o sinistra, finisce sempre nell'ano.
3: Allora, brutti stronzi, ho ascoltato 30 minuti a casa dello Zoo di 105 perché negli altri 30 ero impegnato a vomitare per quanto facevano schifo i primi 30! Come mai in questo programma non c'è ancora una fica che canta? Come mai non c'è un cazzo di menestrello che suona la chitarra o qualsiasi altro fottuto strumento a corda? Che cazzo vi credete di essere? Diletta Leotta?
6: Ma perché Direttore Rotta può fare sempre tutto?
3: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è che ha vomitato fuori dal buco del lavandino questa serie di fangate immerdose?
6: Scusa, non volevo.
3: Scusa? Come ti permetti di darmi del tuffo e di ammazzo di errori genetici della natura? Chi cazzo sono, tuo cugino? Che cazzo stavano pensando i tuoi quando l'ho copulato e hanno spruzzato lo sperma per farti? A una mucca che caga? Con chi cazzo ti credi di parlare? Con Angela De Robertis?
6: Beh, io al direttore gli do sempre del tu.
3: Direttore? In questa radio nessuno dirige un cazzo a parte Publitalia e i dischi di Amici. Per cui apri quelle fottutissime orecchie impastate di cerume e stammi a sentire, Storpio. La prossima volta che mi manchi di rispetto ti appendo al ripetitore a testa in giù e giochiamo a pallacanestro con il tuo buco del culo.
5: Buco del culo vi è offerto da Reati Italiani. Anche se ti arrestano, sei fuori domani.
3: Chi cazzo è il responsabile di questo fottuto programma?
7: Sono io, signore, sono Fabio Alisei.
3: No, me ne frega un cazzo di come ti chiami, comunista di merda! Voglio incularmi te, Lenin e Stalin in una sola sessione di orge! Volevo solo inquadrare la tua faccia da stronzo! Da domani voglio ogni giorno in questo programma una fica a casa scelta facendo zapping sulle reti Mediaset che canta tutta la puntata canzoni di merda!
7: Scusi signore, però le canzoni dello zoo, voglio dire, ci abbiamo già Squalo che le canta.
3: Questo è un cazzo di problema! È vero che tu canti le canzoni, DJ Coglione?
6: Sì signore, però io mi chiamo Squalo!
3: Bene, DJ Coglione! Il problema lo risolviamo subito con due semplicissime domande! Cosa serve per accendere una sigaretta?
6: L'accendino!
3: E cosa esce dal fottuto accendino?
6: Fuoco!
3: Non l'ho sentito, DJ Coglione! Fai in modo che lo sentano forte e chiaro!
6: Fuoco! Aia, ma perché sempre io? Aia, che male! Ho bruciato, aia!
8: No, ti ha sparato!
6: Ah, ma sparato! Mi ha sparato! Aia, che dolore!
3: Non sei neanche capace di morire in modo decente! Bene, problema risolto! Riunione finita! Andatevene a fare in culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
1: Le nuove avventure di Zizzagnaman. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
4: Dei zizzagnate, delle!
3: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
6: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la scendere in zammetto.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
8: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
11: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, sì, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
11: Se lei non si lava le ascelle.
8: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
8: Ma chi se ne frega.
9: Ma che pensa, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
12: Dai, per favore.
3: Permesso!
12: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzagnaman?
3: Sono Zizzagnaman. Piacere,
12: facciamolo entrare.
3: Se ne va, voi andate via.
1: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio... Oh.
12: Ah, ma che puzza!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
12: È stato lei, signor Zizzagnaman!
3: Lei si sente la puzza di
12: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
3: Maia!
12: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua! Maia!
3: Che pretendo, schifoso!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
12: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
12: Chi è che ha il portafoglio mio,
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Eccoci, buonasera e buon inizio anno. Sono Max Furfante, dall'altra parte del vetro, come sempre, live c'è Pino J. Buon anno anche a te, Pino.
1: Vai a cagare!
0: Nanda, tanti auguri e buon inizio anno anche a te.
2: Sì, sì, dai, che sono su Messenger. Non iniziamo l'anno rompendomi le palle.
0: Arrivo ora dallo showroom di Gucci, dove mi hanno regalato le scarpe da calcetto che stasera sfoggerò sul campo della Barona. Pino J, tu, che hai la fortuna di stare qui davanti a me, cosa ne pensi? Ti piacciono? Tra pochi minuti qui con noi avremo un ospite straordinario. Vuoi dirci tu, Nanda, di chi sto parlando? Nanda? Nanda?
2: Che cazzo vuoi?
0: No, chiedevo di svelare il nome dell'artista che è venuto a trovarci questo pomeriggio.
2: Sì, sì, dai, dopo c'è che pequeño.
0: Il grande Ghe, mio fratello da una vita, che ci parlerà del suo nuovo singolo. Intanto, prima di partire con un po' di sano rap, iniziamo con la prima carrellata di messaggi. Non vi do il numero perché siamo già intasati. Vai Pino J, spara i messaggi.
1: Ce n'è uno solo.
0: Vai, vai, fai sentire.
1: Sì, salve, sono il commesso dello showroom di Gucci, dove Max Furfante è venuto a fottersi un paio di scarpe. Potete dirgli che dovrebbe pagarle prima che parto con la denuncia?
0: Incredibile quanto voi ascoltatori siate innamorati di 105 Mintasa. Pino J, che disco hai scelto per partire? Quanto mi piace questa canzone, amici. A 105 Mintasa abbiamo appena trasmesso il disco reggaeton dei miei due fratelli Pippo e Spine. Anzi, Pino J, fammi il numero di Pippo, che vi faccio sentire quanto sono importante e quanto rispetto mi portano gli artisti.
1: Pronto, chi è?
0: Pippo, sono Max Furfante e sei in diretta a 105 Mintasa. Come stai? Bene amici, il tempo stringe e vi devo introdurre l'artista di oggi. Pino, hai una rullata?
1: Ma vai a cagare, te la rullata.
0: A 105 Mintasa è venuto a trovarci Ghe Pequeño. Allora frate, parlaci un po' del tuo nuovo singolo. Ecco amici, il suono che state sentendo è il groove che Ghe ha inserito nel singolo.
3: Brutta troia, sì.
0: Ghe, ti sei ispirato a qualche momento particolare quando hai scritto la canzone?
3: Dai, dimmi che sei una troia.
0: Nanda, vuoi chiedere qualcosa a Ghe?
2: Sì, quando vieni, evita di sporcarmi il cappotto che ho lasciato in studio.
0: Bene, amici, 105 Mintasa è giunto alla fine della prima puntata dell'anno.
1: Vai schifo, muori!
0: Un ringraziamento speciale a mio fratello Ghe, che è venuto a parlare del nuovo singolo. Vai Ghe, saluta il pubblico di 105 Mintasa.
3: Puttana.
2: Ma no, mi ha centrato il colletto del cappotto.
0: Un saluto da Max Furfante e Pino J.
1: Ma vai a cagare.
0: Ricordate il detto del giorno: chi va? Avete capito, no? A domani.
4: C'è 105 Mintasa.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però
2: this is the Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se tua moglie ha voglia di guidare, dalle un euro per il carrello del supermercato. Sii uomo. Se c'è una rissa nel bar, spaccati una bottiglia in testa da solo per darti un tono. Sii uomo. Chiama il tuo primo figlio Goku. Sii uomo. Se tutto nella tua vita sta andando per il meglio, licenziati e divorzia, autosabotati e sii uomo. Non pulire le sgommate nei cessi pubblici, lascia un segno, sii Zorro, sii uomo. Abbraccia solo il tuo cane, non tua moglie, sii uomo. Fai sempre le stesse cose aspettandoti risultati diversi. Sii uomo. La cultura non serve a niente se hai il cazzo e tu ce l'hai perché sii uomo. Stendi la bamba, non il... Stendi la bamba, non il bucato. Sii uomo. Non usare mai la parola feci. La merda si chiama merda. Sii uomo. Scrivi al tuo amico per te ci sono sempre e poi non esserci mai. Sii uomo. Sussurra se fossi il tuo uomo non dovresti fare questa vita nell'orecchio di una spogliarellista. Sii uomo. Non aggiornare mai il telefono. Sii uomo. Vai ai funerali per trovare donne vulnerabili da rimorchiare. Sii uomo. Se non riesci a dormire, attaccati al braulio finché non collassi. Sii uomo. Caga in un bosco e pulisciti il culo con una pigna. Non chiederti se ha senso. Sii uomo.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Quando Vladimir Putin mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Vladimir Putin può aprire un maniglione antipanico, tirando. Vladimir Putin possiede una rara cintura esplosiva, di Gucci. Nel suo pacchetto Vladimir Putin possiede delle azioni della Chiesa Cattolica. Una volta Vladimir Putin è entrato in un negozio che si chiamava Non Solo Pane e ha acquistato una Rolls Royce. Vladimir Putin è così previdente che tutti i suoi ascensori hanno un piano B. Le lenti a contatto di Vladimir Putin sono dotate di zoom e di flash. Vladimir Putin ha fatto sesso con tutti i video di Pornhub, di persona. Una volta Vladimir Putin ha indossato un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come miglior sosia di Madonna. Vladimir Putin può rinascere dalla cenere di una Diana rossa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
6: Lo Zoo di 105.

0: Ciao bambini! Bentornati a una nuova bellissima puntata di Bim Bim Bim! Siete contenti?
1: Ma io veramente, Giuseppone, sono un po' triste.
0: Oh, miseriaccia, Mariannina, che succede? Non sei felice di essere una delle protagoniste di questa bellissima trasmissione?
1: No, voglio tornare a casa dalla mia mamma.
0: Ma Mariannina, lo sai che a casa di mamma si torna solo dopo le registrazioni delle puntate? E siccome a fine stagione ne mancano un pochino, devi avere pazienza e divertirti assieme agli altri bambini.
1: Ma io ho gli stessi vestiti da tanti giorni e poi mi viene da grattare la testa.
0: Accidenti, vuol dire che i piccoli pidocchini stanno facendo le casette sulla testolina.
1: Che schifo!
0: No, Mariannina, sono creature di Gesù e se ti hanno scelta vuol dire che sei una brava bambina e si fidano di te.
1: Davvero?
0: Sì, vuol dire che Gesù ti ha scelto per la casetta delle sue creaturine perché sei una brava bambina.
1: Sì, che bello, sono la preferita di Gesù. Posso abbracciarti, Giuseppone? Sono tanto felice.
0: No? State lontana, Marianni, che io non sono il prescelto da Gesù e non vorrei confondere i pidocchini che poi cercano di farsi la casina sulla mia testona. E non vogliamo che Gesù si arrabbi, no?
1: No, no, no, io non voglio far arrabbiare Gesù.
0: Allora, diette pidocchi e stamme lontana almeno un metro, va bene?
1: Sì, ok, Giuseppone.
0: Allora, bambini, oggi vediamo un altro bellissimo episodio di uno dei vostri cartoni preferiti. Oggi ci sono ancora i Puffy con una nuova bellissima avventura.

0: maledetti paffacci merdosi. Sono anni che cerco di fotterne almeno uno, ma senza risultati eclatanti. Quelle piccole bestie blu sono furbe. Ma brutta gattaccia di merda, possibile che non riesci a stare zitta mentre mi concentro? Che cazzo hai da ridere, sacca di merda pulciosa? Oggi non c'è un cazzo da ridere, perché grazie alla mia trappola irresistibile catturerò Grande Paffo e dopo averlo torturato mi farò rivelare l'ubicazione del loro villaggio del cazzo fatto di funghi giganti. E poi sarò io a ridere mentre mi sbrano quelle piccole facce di cazzo. Ecco la mia invenzione magica! Una bella ficca paffa simile a Paffetta, ma molto più troia! La posizionerò nella foresta pecorina e quando Grande Paffo proverà a scoparsela cadrà nella mia trappola. I paffi non resistono innanzi alla fica paffa, sono 100 e hanno solo una femmina, sono arrapati come piccole scimmie sti coglioncelli. Stai qui, gatta di merda, che io vado nella foresta a catturare quel piccolo figlio di puttana e vedi di non cagarmi dappertutto o quando torno ti strappo il pelo e ci faccio uno scaldacollo, ingrata bastarda.
1: Grande Paffo, ma perché mi hai portato nella foresta da solo?
2: Quattro occhi, purtroppo nel villaggio ci sono 100 paffi. E siamo tutti maschi! E abbiamo una sola femminuccia!
1: E allora cosa vorresti dire, Grande Paffo?
2: Purtroppo questa situazione comincia a pesarmi un po' e credo di aver scelto te per risolvere il mio piccolo problema di repressione sessuale, sempre che la cosa possa andarti bene.
1: Quindi se ho capito bene vorresti pizzarmelo in culo, Grande Paffo?
2: Beh, se la cosa ti disturba potresti solo ciucciarmelo un po'!
1: Guarda, Grande Paffo, se posso essere proprio sincero, la cosa non mi fa proprio impazzire. Perché non lo hai chiesto a Paffo, stilista? Secondo me lui una botta sotto coda se la farebbe dare al volo? Ma che cazzo fai, Grande Paffo? Mi hai rotto i pantaloncini!
2: Dai, buono zero, dai, ci vorrà un attimo, sono già quasi pronto!
3: Su, su, su! Ah, ah!
1: Ai, ai, ai! Ah, basta, dai! Dai, bazza, Grande Paffo, che ho sentito un rumore! Sta arrivando qualcuno!
0: Ma cos'è sto casino di piccole palle che sbattono?
2: Oh, figa Gorgomella!
0: Oh, cazzo! Ma Grande Paffo, ma che cazzo stai combinando?
1: Ti prego, Gorgomella, mangiami, squartami, trasformami in posa cenere, ma portami via da questo vecchio pazzo bastardo!
0: Mamma mia, che schifo! Questa mi ha veramente scioccato! Mi sa che per oggi ho visto abbastanza! Vado a casa a lavarmi gli occhi con la candeggina! Mi avete fatto passare ogni poesia!
2: Hai visto, Paffo Sguercione? Tutto è bene ciò che finisce bene!
1: Se lo dici tu... Comunque, appena torniamo al villaggio, chiedo un ordine restrittivo. Mangiami, squartami, trasformami in posa cenere, ma portami via da questo vecchio pazzo bastardo!
0: Mamma mia, che schifo! Questa mi ha veramente scioccato!

0: La mia postazione!
1: Sì, mi facevano male i piedini, poi sono tanto stanca!
0: No! No! Ma che t'avevo detto, mannaggia! Che mo' i pidocchi mi si sono confusi, mi stanno a fare la casetta su di me! Tacci tua! Adesso finiamo la puntata e andiamo tutti a C'è Sagno! A farci lavare i capelli con la pozione magica apposta per far andare via i pidocchini in paradiso!
1: Ah, che bello!
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao!

0: Bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Signora, le passo lo psicologo Wender, che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di Base Terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca sborrone. Glielo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
2: Buongiorno.
1: Lei non è uno squilibrato.
2: Assolutamente. No.
1: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente, eh?
2: Allora, signora, mi sente?
3: Mi sento? Sì, sento bene.
2: Benissimo. Lei quando era giovane era puttana.
3: No, non sono mai
2: benissimo,
3: stato
2: benissimo.
3: Sempre con mio marito.
2: Allora le do subito un consiglio. Suo nipote, quando deve entrare in casa, lei si ricorda quando era giovane che prendeva il tram e c'era il controllore che timbrava i biglietti.
3: Controllore.
2: Ehi, mi senti? Oh, scusi che ho intanto. Ok? Gli tira giù il pantalone, le mutandine, glielo massaggia un po'. Appena diventa un po' cappelloso, bravo, gli deve timbrare il cazzo. Bravo. Bravo. Va bene, però la parola in codice sa qual è?
3: E lui sai che cosa fa? Gli dà una caragata sulla testa e mi spacca la testa così sopra.
2: No. Allora lei faccia così, corri subito. Corra,
3: no,
2: corra.
3: Allora,
2: stai zitta, ti sto parlando.
3: Sì. O al cimitero.
2: Allora lei fa così, adesso scende giù di casa, prende, va da uno che vende dei mattoni,
1: sassi anche.
2: Sassi.
1: Grossi.
2: Si fa fare un casco di sassi. Ok? Quando entra in casa suo nipote gli ficca una testata sulla faccia. Va bene?
1: Porco! Porco!
2: Va bene?
1: Bene, molto bene, grazie.
2: Posso dottore. Tornare?
1: Molto va gentile. Bene.
2: Buonasera signora, buonasera .
1: Signora, ha capito il dottore?
3: Sì, ho capito bene.
1: È importante.
4: Allora, Santina, eccomi qua, sono Poldino, come stai?
3: Male.
4: Ecco, benissimo. Volevo dirti una roba, nell'eventualità del non pompino, potrei darti da accudire le mie bambine, Panna e Camilla, le due gattine. Ti piacciono i gatti?
3: Sì.
4: Ecco. Siccome non ho i soldi per darle da mangiare, perché ovviamente avendo comprato casa ormai sono senza soldi, dovresti staccarti i pezzi di carne dal tuo corpo e darli in pasta alle gatte, capito?
1: Tartar di vecchia.
3: Ieri sera.
1: Allora signora, lei deve prendere una grattugia grossa. Ha presente quella per il grana? E si grattugia.
3: Ieri sera che vengo a casa. Ho aspettato fino a mezzanotte da una alle due. E ha mangiato la pasta tutta alle due.
1: Signora, lei deve grattugiarsi via dei.
3: Guarda che io mi ho detto il mangiare tutto sullo stomaco. E insomma, io non l'ho mangiato, hai capito?
1: Certo. 3x3
3: 3x3 6
1: Bene.
3: Aspetta, no, non sbaglio, 3.
1: 3x2
3: 32 3x6 9 9
1: 3x2 9 Signore, posso fare una domanda tecnica?
3: Aveva un piottovane e signora, ha un figlio, signora, un figlio da un altro uomo.
1: Signora, sto compilando
3: e
1: la.
3: Vuole intaccarsi con quel deficiente lì.
1: Signora, sto compilando la scheda per il suo trasferimento. Mi deve dare un po' di dati, mi scusi. Allora,

0: domanda, questa è importante, proprio me lo chiede lo Stato. Lei l'ha mai preso nel culo?
1: No.
0: No.
1: In alta non lo faccio. Okay. Perché mi fa male.
0: Sì, ma non c'è bisogno che mi dia risposta.
1: Se vuoi saperlo perché ho le emorroidi.
0: Ah, ok. Ah!
1: Oh, sai di che è venuto adesso? La sua fidanzata Marianna. E poi c'è anche il mio nipote Alessandro qui. Sono arrivati adesso.
0: Oh, per chiavare?
1: Esatto.
0: Adesso, appena. Ce l'ha lì davanti?
1: Come?
0: Ce l'ha lì, è lì davanti a lei?
1: Sì, qui davanti a me che sono andate a prendere le medicine. E poi è andato anche allora, dal dottore a fare le analisi.
0: Adesso, signora, gli dica: o mi dai 20 euro o ti do un calcio nei coglioni.
1: O che mi dai 20 euro se no ti do 20 calci nei coglioni.
0: Bravo.
1: Ma adesso alzio. Hai capito?
0: 20 euro.
1: Te lo vuoi sentire, te lo faccio sentire. Ecco, ci via adesso. Ah, a vedere.
0: Gli dica, se vuoi casa mia sono 20 euro. Se no fuori dal cazzo, via.
1: Aspetta un attimo. Se vuoi tombare in casa mia, ha detto Alfio, mi devi dare 20 euro.
0: Bravo.
2: Che vai al mondo.
1: Hai capito? Vado a stare da Poldino. E dopo ci faccio anche un bel pom.
2: Vale.
1: Porco cane, se vuoi giocare il cazzo di mio nipote devi darmi 20 euro. Hai
0: brava,
1: capito?
0: Brava.
1: Sì, a me. Porco che qua casa mia è mia e pago io l'affitto.
3: Come andrà a finire questa telefonata?
4: Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Flemmario era un ragazzo educato.
2: Sono una persona educata, rispondo sempre alla cosa giusta nel migliore dei modi. Grazie, prego, per favore, venga avanti.
1: Ma anche un ragazzo educato ha i cazzi suoi.
2: La prego, non dica le parolacce, detesto il turpiloquio, detesto tutte le parole che iniziano con C e finiscono con azzo. Mi danno fastidio in generale tutte le parolacce, ma anche le allusioni ad organi sessuali. Anche la parola pub mi urta un po'. Quindi con tutto il rispetto, la prego, prima lei. Grazie, si accomodi, scusi.
3: Ehi, Flemmario, devo dirti una cosa!
2: Il suo tono di voce è fastidiosissimo, ma siccome io sono una persona molto educata non glielo faccio notare, quindi mi urli pure in faccia, dica.
3: Dette culo, f***a, p***a!
2: Questo linguaggio è scurrile e inammissibile, è pecoreccio, è di basso grado, è di forza. Quindi mi perdoni, la prego, gentilmente, smettere di operare parole che potrebbero urtare la mia sensibilità cortesemente, soprattutto quelle riferite al meretricio.
3: Ok, puttana tua madre, quella troia succhia cazzi!
2: Era proprio quello a cui alludevo, il meretricio. Lei ha pronunciato la parola puttana. Ecco, adesso l'ho detto anch'io, quindi anch'io mi sto sul cazzo da solo. Oh, ho detto cazzo, devo chiedermi scusa, scusi, ci mancherebbe. Adesso rimango attonito davanti all'apparizione di un soggetto che dovrebbe essere il messia moderno ambientato 2000 anni dopo, ma che molto probabilmente non lo è. Oddio, fingo stupore, Gesù.
4: Figliolo, come stai? Come ho scritto nella Bibbia, quella Bibbia 2, no? Se ti schifano in prigione, tu porgi altre coltellate, sempre la parte della Dome, quella dove c'è Milsa.
2: Mi dispiace, le chiedo scusa, non ho mai letto questo bestseller. A dire il vero, non ho mai letto neanche il prequel, non sono molto interessato a questioni religiose. Comunque lei vada pure avanti con il suo progetto pernicioso.
4: Cioè, il concetto su, tu capisci il concetto di quello di porgere altre cose, no? Tipo, se io ti do pessata, tu mi porgi denaro.
2: Non sono...
4: Ti faccio esempio, tiro fuori 50 euro.
2: Non possiedo denaro contante.
4: Ecco, cosa vuoi pagarmi, bamba? Ti taglio la gola, pezzo di merda.
2: Non sono...
4: Zitto, che ho visto sbirre. Niente, era solo vigile urbana.
2: Non sono interessato ad acquistare stupefacenti. Io sono una persona corretta.
4: Allora che cazzo vuoi? Perché vieni al parco?
2: Sono venuto a cercare qualcuno che mi possa aiutare a risolvere il mio problema. Io sono una persona educatissima, detesto il turpiloquio. Trovo che sia pecoreccio e barbaro continuare a dire parolacce. Può aiutarmi per favore a non sentire mai più parolacce e turpiloqui nella mia vita?
4: È per questo che c'è la bamba. Tu con bamba non senti più niente. Tutto ti sembra più strano, più diverso. Voglio di fare amicizia.
2: Non sono intenzionato a cominciare a pippare. Ho bisogno di un metodo più empirico per non ascoltare più le parolacce.
4: Beh, allora sei fortunato, un ragazzo che non si fa droga. Perché non hai sentito novità?
2: Se avessi sentito la novità da solo senza dover ricorrere a un falso messia nato 2000 anni dopo e perfino poco credibile che parla metà traba d'Antonio un rumeno, forse mi sarei arrangiato da solo.
4: Potevi dire solo quale novità, no? Invece di rompermi cazzo, eh?
2: Chiedo scusa per essere stato prolisso. Oh, quale novità, messia?
4: Adesso possiamo andare avanti con questo copione di merda.
5: Si chiama Censurator, è la nuova applicazione capace di bippare le parolacce delle persone nello stesso momento in cui vengono pronunciate. State a sentire. Porca puttana, succhiami il cazzo, figlio di. Avete visto?
2: Oh, finalmente come sono fortunato. Grazie a questa applicazione posticcia potrò recarmi in posti con persone senza soffrire di agorafobia, ma soprattutto senza incappare in parolacce che si riferiscono agli organi sessuali, alle divinità correnti, soprattutto quelle monoteiste, e al meretricio.
3: Oh, p***o, ce la facciamo una birra, p***o! Astra, porca quella p***o! Dice di tua madre quella c***o! Perché ci dobbiamo bere una p***o di birra? P***o, stampo sta bottiglia prima che dalla fin con le c***o, figlio di...
2: È straordinario, non ho sentito assolutamente niente, anche se forse oltre a bippare i suoni dovrebbero anche in qualche modo nascondere il labiale, perché ho identificato leggendo l'alba almeno 5 riferimenti a Nostra Signora e alcuni a note prostitute. In ogni caso adesso posso andare a trovare anche mio nonno senza che la mia sensibilità venga ferita. Mio nonno è un noto anticristo.
1: Da quel momento la triste vita di Flemmario cambiò in meglio e quando si è felici arriva anche l'amore.
6: Ciao, mi chiamo Anna Vacca e ti trovo molto carino.
2: Oh, piacere Anna Vacca, io sono Flemmario e con molto rispetto anche io trovo la tua persona estremamente affascinante, al di là del tuo nome che costituisce un bieco gioco di parole e dovrebbe farmi capire che forse tu sei avvezza al meretricio. In ogni caso vorrei trovare un eufemismo per rivelarti il fatto che sogno segretamente di mungerti, ma ho paura che questa cosa risulti irrispettosa, quindi non te lo dirò e non farò allusione alle tue mammelle.
6: Andiamo da me?
2: La Madonna, che velocità. Volevo dire, molto volentieri. Grazie, prego, prima lei si accomodi, attento al gradino. Mind the step.
6: Oh, Oh sì, Flemmario. Così, così di più. Fammi con la così. Sono la tua. Dai, voglio il tuo c***o. Dai, Flemmario, così. Sì.
2: Oh, per Giove, una foresta di beep proprio sopra le parole che volevo sentire. Questo censurator è un prodotto deludente. Voglio sentire quelle parolacce perché mi arrapano, se no mi viene il pene moscio.
1: E quando si è felici e arriva l'amore, è il momento di prenderlo in culo dalla vita.
2: Oh, funziona anche su di me. Oh, porca. Volevo farmi una bella scopata. Oh, can, can, can. Spero che si sia sentito can.
1: Alla prossima puntata di Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
7: Lo Zodi 105.

0: Buongiorno bambini e siate felici che inizia un nuovo pomeriggio con Bim Bim Bim. Allora, alzi la mano chi si offre volontario per il gioco di oggi. Beh, non alza la mano nessuno.
1: Giuseppone, io non voglio fare i giochi perché il bambino di ieri adesso c'ha tutti i cerottini sulle ditine.
0: Cara Mariannina, bella Mariannina, devi sapere che non tutti i bambini hanno le stesse capacità manuali e usare una saldatrice industriale per incernierare dei cancelli non è un gioco facile facile.
1: A me non mi piacciono i tuoi giochi.
0: E a me non me ne frega un cazzo. Forza, visto che sei la più linguacciuta, ora il gioco lo fai te.
1: No, non voglio!
0: Sì che vuoi, altrimenti lo dico a Gesù e lui viene su dalla Locride con gli apostoli per fare due chiacchiere con il tuo papà.
1: Mio papà sarebbe contento di parlare con Gesù.
0: Non se Gesù viene su col volto coperto.
1: Non capisco, Giuseppone.
0: Non c'è niente da capì, muovi ste cazzo de mani e aiuta la tua amichetta a mettere le federe a sti cuscini. Infatti il gioco di oggi si chiama Allegro negozio di arredamenti a basso costo che aspetta di riempir magazzino.
1: Ma com'è lungo il nome di questo gioco?
0: Ma tu non taci mai, Marianni? Forza, intanto che prepari i primi 12 scatoloni, ci vediamo un bel cartone!
1: Sì!
0: Oggi ci sono le tartarughe minchia! Delle tartarughe mutanti che sono diventate adolescenti semiumane con i problemi di sviluppo capitanate da un mega topo demmerario! Un topo demmerario, forza, dai! Vediamocelo!

0: Ma che minchia state facendo coi cazzi fra le mani?
1: Ah, ciao topo bastardo!
2: Aspetta Splinter, io e Leonardo stiamo facendo una gara di seghe!
3: Dai, non ci interrompere che sto per sbruffare!
4: Col cazzo, Donatello! Io ho già il nervo del cazzo che spinge, sto giro vinco io!
0: Ma brutti aborti, deformi della natura! Ma possibile che passiate il vostro tempo a mangiare pizza e farvi seghe?
2: Senti, Splinter, non so se te ne sei accorto, ma siamo cinque esseri ripugnanti. Insomma, siamo degli incroci toporatto umanoidi. Siamo dei mutanti. Non so se ti sia chiaro che non troveremo mai da scopare.
4: Ieri mi ha rifiutato anche una prostituta che fa sesso compassionevole.
2: Davvero? E perché?
4: Quando gli ho cacciato il missile mi ha sfanculato. Ha detto che i cazzi con le squame li deve succhiare mia madre e non lei. Insomma, che cazzo di colpa ne ho se son nato tartaruga? E poi son diventato mostro di merda?
0: Allora, stronzi, partiamo dal presupposto che dei vostri problemi non me ne frega un cazzo. E poi, se avete così tanta voglia di svuotare i coglioni, fatevi altre tartarughe. Magari quelle giganti del Madagascar hanno la fica capiente.
2: Ma sei serio, topo del cazzo? Ma sai quanto puzza la fica di una tartaruga?
3: Io a questo punto opterei per farci il culo.
4: Ehi, Raffaello, ma sei diventato scemo?
3: Alla fine non deve essere così male, se milioni di uomini scelgono di farsi gli ani.
5: Ci sto, bell'idea, Michelangelo. Alla fine in guerra e in amore ogni buco è trincea, ma niente baci con la lingua.
0: Vabbè, io ero sceso in questa fogna di merda per insegnarvi ad essere dei ninja, ma alla fine mi siete diventati ricchioni.
6: Posso succhiartelo?
0: Ma certo che no, cazzo! E poi, smettetela di alimentarvi solo con la pizza. Di***ne vi verrà lo scorbuto per la mancanza di vitamina.

0: Giuseppone, ma anche le tartarughe hanno il pistolino?
1: E che te devo rispondere, Mariannì? Sto giro mi sono sconcertato pure io. Non sarà troppo. Quattro tartarughe che se menano il cazzo col topo guardone. Mannasi, clava, che mi coordino con le gare di Gesù. Non si sa mai. Alla prossima puntata! Ciao, bambini!

il segreto. La perfida donna Ruanda continua a nascondere il suo segreto. Tutti cercano di scoprire il suo segreto, ma nessuno scopre il suo segreto. Donna Menisca sta per rivelare il segreto alla serva straccia, ma cade in un misterioso coma vocale.

0: straccia! Serva straccia! Brutta nana scansa fatiche! Dove si è cacciata? Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Eccomi!
0: Oggi ho voglia di cavalcare, serva straccia! Presto, vammi a sellare il tricheco stanco!
1: È sicura, donna Ruanda? Fra poco dovrebbe arrivare il nuttaio Belcongo per la lettura del testamento del dottor Virales.
0: Cretina! Ma non lo sai che io e il notaio Belcongo abbiamo un trascorso anale?

0: Siviglio, padre Siviglio! Sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio. Ma dove si è cacciato? Padre Siviglio!
1: Padre Siviglio è sparito, donna Ruanda.
2: Il segreto.
3: Estraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Commissario Formentello! Cosa ci fa qui?
1: Potrei farle la stessa domanda. Commissario Formentello, cosa ci fa qui?
0: Commissario Formentello, ma cosa fa? Il pappagallo?
1: Potrei fare la stessa domanda. Che ore sono?
0: Ma non è la stessa domanda.
1: Le piacciono le pannocchie?
0: No, senta, non ho tempo da perdere, commissario Formentello. Devo tornare a Villa Calabria. Fra poco ci sarà la lettura del testamento del dottor Virales. Vuole venire con me?
1: Potrei farle la stessa domanda. Vuole venire con me?
0: D'accordo, se proprio insiste verrò con lei. Ma non si faccia illusioni, commissario Formentello. Ricordo benissimo che io e lei abbiamo un trascorso anale.
2: Il segreto.
4: Non abbia paura, se va sdraggia.
5: No, lei è gallese. Questo è un duca gallese.
4: Negro, è negro, pazzo.
5: Palle, l'ho fatto, ma hai detto che non va bene?
6: Fare un'altra versione.
0: Notaio bel Congo.
4: Donna Ruanda.
1: Notaio bel Congo.
5: Roar, roar.
7: Come roar?
4: Ora che ci siamo tutti possiamo procedere per la lettura del testamento del dottor Virales. Io, dottor Virales, ora vi rivelerò il
2: segreto
4: di donna Ruanda. Il segreto di donna Ruanda è...

0: Allora, fratelli, mi ha cercato qualcuno? Sento della suspense nell'aria del Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Scusi, lei chi è?
1: Sono uno che nella serie dice soltanto questo. Potrei farle la stessa domanda.
0: Bello, perfetto. Si vede che non abbiamo i soldi per finire questa merda di serie.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Potrei mandarla a fanculo.
1: Potrei fare la stessa domanda.
0: Faccia invece la stessa cosa, si levi dai coglioni.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, vada a farla da qualche parte, possibilmente lontano dal Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Vada.
2: Vuoi sapere anche tu il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo. Dicevo, vuoi sapere anche tu qual è il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì. Lo vuoi sapere?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i coglioni. E questo non è un segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco.

0: bentornati a Bim Bim Bim! Oggi avremo un angolo che piace tanto agli amichetti da casa, ovvero la gara di arte! La prima che ci farà vedere la sua opera artistica è Mariannina! Forza Mariannina, mostraci la tua opera!
1: Ecco Giuseppone, ho disegnato la mia casina e ci ho messo anche i cagnolini e il sole che sorride!
0: Mariannina, questa non è l'opera che ti ho chiesto di realizzare ieri mattina!
1: Ma Giuseppone, io non so scucire gli orsetti di pezza e nasconderci dentro le cose e poi ricucirli.
0: No, Mariannina, non quell'opera! Quella era il segretone di Mister Nascondiglioni, non ti ricordi?
1: Sì, scusa.
0: Io intendevo l'altra opera d'arte, quella con le 100 euro.
1: Sì. Ma non sono mica riuscita a stamparla uguale.
0: Vabbè, allora non vincerai il premio della piccola falsaria.
1: Senti, Giuseppone, ma posso riavere le 100 euro della mia mamma che mi hai detto di prenderci dalla borsa perché le cercava e tu mi hai detto che Gesù si sarebbe arrabbiato se ci avessi detto che ce l'avevo data a te per il gioco dell'arte?
0: Eh no, Mariannina, e che facciamo? Vuoi che Gesù si arrabbi perché hai fatto smettere di giocare gli altri bambini?
1: No, non voglio che Gesù si arrabbiava.
0: E allora fateli cadere!
1: Cazzo che?
0: Cazzelli di sabbia tui! E dimentica le 100 euro, là! Mo ci guardiamo un bel cartone animato! Adesso ci guardiamo le tartarughe minchia!

0: Donatello, dove diavolo sono Raffaello, Michelangelo e Leonardo?
1: E io che cazzo vuoi che ne sappia?
0: Calmo, con le parole rettili e deforme del cazzo. Ricordati che io sono il tuo maestro Splinter. E se mi girano i coglioni ti taglio quel carapace merdoso e ci cago dentro.
2: Ehi, hey, ciao Splinter, ci cercavi?
3: Ciao topo di merda.
4: Olla Splinter, porca troia come puzzi, ti sei cacato sotto.
0: Ma brutti esseri immondi, frutto della deformità. Ma da quando siete divenuti così insolenti con il vostro maestro? Volete che vi spacchi il culo di calci così da raddrizzarvi un po' la spina dorsale? E poi ci credo che puzzo. Viviamo in una cazzo di fogna.
3: Senti, vecchio spaccone, adesso stai un pelo esagerando con l'arroganza. Non so se ci hai fatto minimamente caso, ma siamo quattro tartarughe giganti di 300 kg. Se non abbassi un po' l'arroganza, ti infiliamo i tuoi stessi piedi nel buco del cazzo da topo.
0: Ma come osate ribellarvi alla mia autorità? Adesso vi do una lezione che ve la ricordate per tutta la vita.
5: Ma fottiti coglione!
3: Porca troia, che revolverata in fronte. Figa, gli è schizzato un occhio a 3 metri. Grande Raffaello. È in toculu a lui e il suo karate di sto cazzo. E come dice mio zio Lucertola di Reggio Calabria, un bel calibro 9 e finisce la questione.
4: Che facciamo col cadavere?
1: Che domanda!

0: Ammazza, ma chi li scrive sti cartoni animati? Un malato demente. Vabbè, basta piagne, bambini, però, dai.
1: Giuseppone, le tartarughe sono cattive.
0: No, sono ninja. E i ninja menano. Altrimenti erano tartarughe predicatrici evangeliche, no? E su.
1: Ok, ma però spero di non rimanere sveglia questa notte dalla paura.
0: Ma che dici, Mariannina? Tranquilla. Tanto stanotte c'è il turno del gioco alla tessitura dei cuscini magici. Quindi non dormivi in cazzo lo stesso.
1: Oh, va.
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
1: Ah ah! Come vedi a questo? Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra. Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla.
0: Sentiamo la prima chiamata.
2: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
2: No, cercavo i carabinieri.
1: Ah, ah, pronto, signori carabinieri?
2: No, qui è Magni, è sbagliato.
1: Ma quando mai?
2: E quando mai? È sbagliato.
1: Avete ragione voi.
3: Pronto?
1: Pronto, signori Pronto? Carabinieri?
3: Cosa?
1: Pronto, signori carabinieri?
3: Ma va a cagare.
1: Ah, ah!
3: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
3: No.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
1: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
3: Mi sa che viene a casa te perché voi avete trombato il caputtano e tomare qui della ludide impestava.
1: Can vedi a questo?
3: No.
1: Vedi a questo.
3: Vedi come ballando. Vedi come ballando. Dai, bravo. Che non ho tempo da qui, dai. Ma lo vedi, prego. Ma voglia.
5: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio è... Il signor Cappella.
6: Chiama Cappella, chiama, chiama Cappella.
2: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
2: Come?
1: Pronto, signori carabinieri?
2: Noi siamo carabinieri?
1: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
2: Ma non ti capisco.
1: Ah, ah!
2: Non vi capisco!
1: Ma quando mai?
7: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
7: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
1: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
7: Non so niente di questo, è casa mia, non so niente.
1: Non vedi a questo?
7: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
7: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
1: È un fissiatra. È un fissiatra.
7: Non ho capito.
1: È un fissiatra.
7: Sono un?
1: È un fissiatra.
7: Senti, parlo italiano che non ti capisco.
1: Pronto, signori carabinieri?
7: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
7: Sì, questa è la seconda volta. Qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
1: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
7: Sì, finiscila e vattene.
1: Nel nostro paese.
7: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi ti è morto e stramorto? Chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo.
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, ah, avete ragione voi.
1: Stronzo d'uomo.
0: Vergogna.
1: A te tutta la razza della settima generazione.
0: E allora sei nei guai. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Leo. Leo, vieni qua, vieni qua.
1: Si è felice?
0: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
1: Eh sì.
0: Fino a?
1: Fino a settembre.
0: E manco un anno, Leo.
1: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
0: Uh-huh.
1: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
0: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
1: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
0: Ah, ok.
1: Mo ce n'è 75.
0: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
1: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
0: Di pensione, no, 900
1: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
0: Quanto prendi?
1: Dì una parola, di una parola.
2: 200 euro.
0: 300 euro.
1: 3.800 euro.
0: 3.800 euro al mese? Ma va!
1: Non ci credo. Allora,
0: 3.800
1: euro. Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati.
1: Arretrati.
2: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
0: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
0: 3.200 euro.
1: 3.800.
0: 800 euro di
1: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
0: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
1: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
0: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
1: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
0: All'anno,
1: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
0: Minchia.
1: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
0: No.
1: Anche voi.
0: Ma no, così. Ma lo so, le canzoni.
1: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
1: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
0: Yeah.
1: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
0: Male, ci stai, giusto.
1: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
0: non ti basta.
1: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
1: Ciao, Ricchio.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: C'è una cosa che da bambini abbiamo fatto tutti almeno una volta: prendere il termometro e appoggiarlo su una lampadina o alla borsa dell'acqua calda per alzare la temperatura. Non serviva alzarla tanto, bastava un mezzo grado, da 36,7 a 37,2, per dichiarare di avere la febbre e di non poter andare a scuola. Mezzo grado, mezzo grado, mezzo grado. Soltanto mezzo grado aveva il potere di trasformarci da bambini perfettamente sani a bambini malati e bisognosi di affetto e cure. Una temperatura così piccola, quasi impercettibile, con un potere così grande, incredibile, incredibile. Eppure mezzo grado, soltanto mezzo grado, è quello che, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il surriscaldamento globale è il principale dei nostri nemici. Entro il 2030, nonostante gli accordi sul clima, la temperatura del pianeta è destinata ad alzarsi di 1,5 gradi, con conseguenze devastanti per l'ecosistema e per l'umanità. Ma basterebbe un altro mezzo grado, soltanto mezzo grado, da 1,5 a 2, per innescare una catastrofe irreversibile, il preludio della fine. Come? Lentamente, ma in modo inesorabile, attraverso fenomeni sui quali non avremo nessun controllo. Ondate di caldo. Oltre il 37% della popolazione dovrà fronteggiare periodi più prolungati di caldo anomalo, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, con incidenza su anziani, malati, bambini e aumento dei consumi di elettricità per condizionatori e impianti di ventilazione. Siccità. Oltre 411 milioni di persone, molte delle quali nelle zone del Mediterraneo, si troveranno ad affrontare una diminuzione fino al 17% delle riserve di acqua potabile, con ripercussioni su industria, agricoltura, sanità, coltivazioni. Con l'estendersi della siccità, molte zone già colpite da problemi di approvvigionamento d'acqua come Africa subsahariana, sud-est asiatico, America centrale e America latina non avranno riserve idriche per innaffiare i raccolti. Ne conseguiranno carestie, malnutrizione e migrazioni di massa verso zone più temperate. Calotte polari. Durante il periodo estivo, i ghiacci dell'Artico si scioglieranno totalmente, privando del proprio ecosistema animali come foche, balene, pinguini, orsi polari e uccelli marini, e condannandoli all'estinzione. Barriere coralline. Scomparsa totale di tutti i coralli e delle specie animali ad essi collegate. Senza le barriere coralline, migliaia di realtà insulari saranno private di una protezione naturale da onde anomale e correnti erosive. Flora e fauna, estremizzazione o distruzione di habitat naturali con conseguente estinzione del 12% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati. Un olocausto superiore a quello che ha cancellato i dinosauri. Innalzamento dei mari. Oltre 80 milioni di abitanti delle zone costiere saranno costretti a ritirarsi verso l'interno per non essere parzialmente o totalmente sommersi. Alcuni arcipelaghi verranno totalmente cancellati dalle mappe. Gli accordi di Parigi, attualmente in vigore, costituiscono oggi l'argine più importante al surriscaldamento globale. Ma anche se venissero rispettati da tutti i paesi, è probabile che entro il 2030 la temperatura del pianeta salirà comunque di 1,5 gradi. Senza un'ulteriore manovra globale, saremo ostaggio di mezzo grado. Mezzo grado, soltanto mezzo grado, che non deciderà più chi è sano e chi è malato, ma chi vive e chi muore.

0: tornato che il pagliaccino Paolino faceva schifo.
1: Eh no, Mariannina, non ci dicono queste cose.
0: Ma il pagliaccino si è chiuso nella stanza delle scope e poi ha fatto la lotta con una signora che puzzava di gomma.
1: Ah, Mariannina, mi raccomando, non dirlo a nessuno, che altrimenti Gesù si trasforma in Gesulk e distrugge la tua casa.
0: No, non voglio.
1: Bene, allora prima che mi convochino nuovamente gli inquirenti, mandiamo una nuova puntata di Lady Sorca e state zitta.
0: Va bene.
1: Cartone!

0: Lady Sorca è ormai disperata. Il suo amore non corrisposto per André la sta mandando ai pazzi. Purtroppo Oscar non ha messo in conto le capacità intellettive di André, che nonostante sia un aitante fico del tardo Settecento, è uno stupido stronzo mentalmente disabile. Infatti non riesce a capire il semplice fatto che Lady Sorca è una donna travestita da uomo e possiede la fica.
1: André, ti devo parlare.
2: Cazzo Oscar, ma che cazzo hai che non va?
1: Perché mi rispondi così duramente?
2: Mi chiedi perché? Non passa un giorno che non mi sbuchi alle spalle mentre sto pisciando. Comincio a sospettare seriamente che tu sia un uomo finocchio.
1: Ma in che senso?
2: Nel senso che ti gusta la mangusta, ami i siti di arredamento di interni, hai gusto nell'abbigliamento e nel buon vino e ascolti Gloria Estefan. Ah, dimenticavo, ti succhi i cazzi.
1: Ma certo che mi succhio i cazzi, André, sono una donna e quindi è una pratica che è del tutto normale nella mia intimità. E proprio di questo che ti voglio parlare, perché sembra che tu non voglia capire o non riesci a mentalizzare...
2: Cosa, cazzo Oscar, che pressa che sei! Sono settimane che mi ronzi attorno con strampalate puttanate su vestirsi da uomo e avere la sorca. E poi mi fai proposte indecenti su leccarmi il neo dell'ano. E poi mi chiedi di giacere con te, pur essendo tu un rachitico ragazzo che puzza di cavallo.
1: Ma io...
2: Ma non ti entra in testa che io sono un bel fico che ama la fica?
1: Sì, ma...
2: Io non monterò mai dietro un uomo.
1: Ma...
2: Finiscila di tediarmi o mi toccherà infilarti un metro di lama nelle budella.
1: Sono una donna, non sono un uomo!
2: Dimostramelo allora!
1: Guarda qui, André! Guarda che sorca polpocchiosa!
2: Ah, che schifo!
1: Ma come che schifo?
2: È come vedere un gatto biondo incollato alla schiena di un tacchino.
1: Non ho fatto in tempo a depilarmi, scusami, ma non pensavo di fartela vedere così all'improvviso.
2: Vado a vomitare.
0: E minchia, ma che sfiga che ha Oscar! Ma che scelta errata dei tempi per mostrargli il figone. Forse sarebbe stato meglio darci una rassettata alla polpastrella prima di sbattergliela in faccia al già titubante stupido coglione di André. Speriamo che questa mossa non ti abbia autoinculato Oscar e che tu riesca un giorno a farti trapanare dal tuo amato André.

0: Accidenti, quanto è avvincente sta cazzo della disurca!
1: A me mi fa schifo!
0: Oh, ma che so ste parole, Mariannina? Ma non ti vergogni! Adesso tu meriti una bella punizione e stanotte te fai il turno dei guardie alla casetta degli elfi imbustatori!
1: No! Non voglio! Sono tutti raffreddati col moccio e poi io mi ammalo!
0: No, Mariannina, non sono contagiosi! Fidati!
1: Vabbè!
0: Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao bambini!

0: 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tamarri.
2: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi dilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
3: Io, buongiorno, sono Alessandro.
4: Oh, computeraio?
3: Pronto?
4: Sei computeraio, quello che mette le mani nel computer?
3: Sì.
4: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto la computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
3: Sì, ma che computer è?
4: Un Apple.
3: Un Apple, ok.
4: Sì. Anzi, il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
3: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
4: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio che ho il sangue, che il cervello sta schizzando agli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
3: Sì, bene, io faccio sapere.
4: Oh, sei il numero uno, eh? Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchia, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, pam, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, eh? Ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
3: Ciao. Napoli.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto? Ciao. Riparaio computer? Pronto?
3: Non ho capito.
5: Ripari computer?
3: Sì.
5: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer,
3: eh?
5: Tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
3: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farle.
5: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami? Cioè, se non ti porto...
3: Riparo computer, non tocco.
5: Non conosci nessun AK che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
3: Glielo posso far sapere.
5: Vai, dammi il numero.
3: No, mi mandi lei.
5: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
3: Napoli.
5: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
3: Guardi, non ho tempo di...
5: Coglione, mi devi aggiustare il computer, sono di scala. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
3: Pronto?
4: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nei computer? Non capire. Vabbè, dai, senti.
3: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
4: Sì, ma da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglia di scherzare?
3: Guardi, la saluto, non ho tempo da.
4: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9 e la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio. Hai capito?
3: Buongiorno.
4: Scemo di merda?
3: Che tal, buongiorno?
4: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di quarto, computeraio. Allora, io vengo là con computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus, che devo sparargli.
3: Prego, scusi.
4: La faccio.
3: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
4: E allora che lavoro fate se non rispondete? Sparargli.
3: Prego, scusi.
4: La faccio.
3: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
4: E allora che lavoro fate

0: Tana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa. Io ti porto il computer.
1: Sì.
0: Tu riesci a capire chi l'ha messo il virus, così io poi dopo lo vado a sparare?
1: No, questo non lo posso capire chi l'ha messo il virus.
0: Sei ricchione?
1: Come?
0: Sei ricchione?
1: No, no.
0: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
1: No, tranquillo.
0: No, vabbè, c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer tu me lo ripari? Cioè, nel senso che tu macchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
1: No, è questo purtroppo non
0: è porca. Ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua? Cioè, già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana. C'è tutte le foto che hai i cazzi, con le puttane, il computer che mi serve. Hai capito?
1: Ti capisco.
0: È una roba importante, hai capito? Cioè, che mi ha imballato sto cazzo di virus.
1: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
0: Ah, capito.
1: Visto, già va meglio.
0: Così mi piace.
1: Facciamo in live allora la riparazione.
0: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
2: Vuoi un computer nuovo?
1: Pronto?
0: Sono qua.
1: E allora?
2: Mi devi dare un computer nuovo adesso.
0: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
1: Addirittura.
0: Eh sì.
2: Ammazzo.
0: Sono da pazzo. Mi spacco tutto. Ti giuro, mi sei davvero simpatico che ti ammazzo piano piano. E ci facciamo due risate, spaghetta. Però poi tu mi devi dare il computer. E non te lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Però ti giuro mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok? Che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì?
1: Tipo Mosè.
0: Bravo, ti apro, ti apro la schiena come Mosè. Scemo! Sono fuori come una merda! Hai capito? Mi devi dare il computer! Scemo!
1: Tu sei fuori.
0: Te lo porto dopo, dai. Senti, ciao ricchione.
1: Ciao, Ricchio.
0: Sucami il cazzo. Ciao, ciao, ciao.

0: bambini! Sono il pagliaccio Paolone!
1: Oh, ma non c'è Giuseppone?
0: No!
1: E dov'è Giuseppone?
0: Fatti i cazzi tuoi! Oh, basta sputare dagli occhietti, bambina! Che poi Gesù si trasforma in Cristozilla e distrugge Tokyo!
1: Ok, no, non voglio che distruggi Tokyo!
0: Dai, su! Mentre mi bevo questo tè invecchiato di botte, vediamo il cartone di oggi! I Pokémon, amico!
1: Ma tu sai fare anche le giraffine coi palloncini, pagliaccino?
0: Certo che sono un pagliaccino, so fare le cose co... Ecco, aspetta, ecco qua!
1: Ma questa non è una giraffa! Sembra una spadina corta con i sacchetti sotto. Sembra un...
0: Cazzo! Scherzetto! Ho detto basta piangere! Che c'ho anche male alla testa per l'hangover!

0: sparito? Dove si è cacciato? Professore!
1: Figa, ma va che sei un rompicoglioni!
2: Stavo cagando! Sacra, ma ti sembra normale entrare in casa della gente senza chiederne il permesso, brutta faccia di merda di un moccioso cagacazzi?
0: Mi scusi, professore, non volevo essere invadente, solo che fra un mese c'è la grande battaglia di Pokémon e io non riesco ad addestrare Porcaciù, il Pokémon meridionale. È sempre a dormire e quando esce dalla sfera si fa due peroni gelate, un panino con la sasizza, due rutti e poi si butta sul divano a grattarsi i coglioni.
1: Ash, guardala in alto.
0: Dove, professore?
1: Lì in alto, dove inizia a precipitare il gran cazzo che me ne frega.
0: Su, professore, non inizia a fare il figlio di tre puttane e mi dia una mano a risolvere il problema. Questo Pokémon di merda me l'ha dato lei, Cristo santo. Non ha voglia di fare un cazzo, guardi, le faccio vedere.
1: Figa, non mi ricordavo fosse così ritardato. Mi fa una gran tenerezza, tanto è strongoletto. Beh, guarda il lato positivo. Magari potresti vincere spezzando il cuore agli avversari, prendendoli per pietà cristiana. Chi farebbe mai del male ad un povero sventurato così?
3: Sarà bello lui. Ma vaffanculo, va!
0: Il problema è che ha solo l'aspetto da mega mongoloide. In realtà è un furbo figlio di troia. Ogni tanto se ne esce da solo dalla sfera e fruga nei cassetti a cercare la roba di valore. Se inculato due catenine di mia madre, sto porco del cazzo giallo ittero.
3: Pica pica pica, sparo.
1: Ash, devo darti una notizia tremenda, ma credo che il tuo Pokémon Porcaciù sia un tossico del cazzo. Secondo me si fa di cocaina. Guardalo come è mezzo obeso e sdentato. Ha il setto nasale deviato e il sangue rappreso sui baffetti gialli. E poi, porca troia, puzza come un gatto morto da settimane.
3: Pica pica pica,
0: Ah, mi scusi, professore, la puzza è colpa mia. Qualche settimana fa ho cercato di intrappolare il gatto di mia madre dentro una sfera, ma poi non sono più riuscito a tirarlo fuori. Credo che la povera bestiola sia crepata fra stenti mostruosi e con tre quarti dello scheletro dilaniato dalla compressione.
1: Ma Cristo santo, Ash, ma come cazzo ti è passato in quella mente di merda una stronzata del genere?
0: Allora, professore, mi aiuta o no? Mi dà un altro Pokémon e le do indietro questo bastardo ladro strafattone?
1: Ma per chi cazzo mi hai preso per il concessionario della Piaggio? Io non mi prendo indietro un bel cazzo di niente. Se vuoi, al massimo posso risolverti il problema con un colpo di astuzia. Il tuo Pokémon è fortissimo, ma combatte solo se si fa. Quindi ti do un altro Pokémon minore che può essere il suo booster.
0: Cazzo, che figata! E come funziona?
1: Ti basterà evocare dalla sfera prima di evocare Porcaciù il suo compare Bambasaur.
0: E chi cazzo è Bambasaur?
1: Lui.
3: Sbalai, Sbalaciù! Au! Scemo! Ma su che cazzo mi offri il destro? Sbalaciù! Offri il destro?
1: Però mi raccomando, non lasciarli mai da soli di notte e non tenere le loro sfere nella stessa stanza, altrimenti potresti trovare il panzone che gli succhia l'uccello per una dose o l'altro infartato di overdose dopo una pokerata.
0: Professore, lei si ricorda che io sono un bambino, vero?
1: E allora?
0: Credo di non sentirmi più a mio agio da solo con lei.
1: Ma sei scemo?
3: Sono bipotto?

0: ma che pisolini! Dei bei cazzi imbarazzanti!
1: Che sono i cazzi imbarazzanti, pagliaccino Paolino?
0: Quelli che si succhiano in carcere per dare delle stecche di sigaretta!
1: Oh, quante cose che ci insegni! Giuseppone ci insegna soltanto a fare i lavoretti con le mani.
0: In che senso?
1: Con le presse, i saldatori.
0: Oh, figa, mi è venuta l'ansia! Sempre precisa, cazzo! Siete sempre dei bambini, no?
1: Che vuoi dire?
0: Taci! Vai con la sigla! Alla prossima puntata! Che non le voglio più fare sta merda!

0: Pasqua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi!
0: Eri impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No,
0: pensavo di averti disturbato durante il lavoro.
1: No, assolutamente no, stavo facendo Super Enalotto. Oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamiamo e troviamo un drago.
0: La barca che esplode in mezzo là.
1: La barca che scoppia è il drago.
0: E gli sposi che saltano in aria.
1: La
0: detonazione, boom!
1: Bellissimo.
0: Ehi!
1: Vai, chiamiamo. No matrimonio.
2: Pronto?
1: Voi fate fuochi d'artificio?
0: Per scoppiare i fuochi, voi?
2: Sì.
1: Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia mia. Ha del consuo, c'era, no?
2: Sì.
1: Voi fate fuochi d'artificio in due cieli, va a scoppiare tutto cose che draghi, cose in due cieli, colorate.
0: È possibile?
2: Sì, come no.
0: Quanto costa?
2: E venite qui al negozio e parliamo da vicino.
1: Ma il secondarraneo?
0: Siete napoletano?
2: Sì.
1: E a chi appartenite?
2: Come chi appartenite?
0: È un piacere trovare conterranei.
2: È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi?
1: Io sono Pasquale Quagliarulli è figlio del 1945, da essendo l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazioni.
2: Benissimo, va bene.
0: Ma Fragola, conosce Fragola?
2: Come no, sì.
1: Conosce a Peppina a Fragola?
0: Annina, conosce Annina da Fragola?
2: No.
0: Russo, sei amico di Russo?
2: No.
0: Capito. Ninetto, conosce a Ninetto?
2: Sì.
0: Ninetto Sfregiato, conosce a Ninetto?
1: Ninetto Cannavò?
2: Sì.
1: Siete imparentati con Ninetto Cannavò?
2: No.
1: Peccato. È morta.
0: Ho capito.
2: Sì.
1: È morta Ninetto.
0: È stata una tragedia.
1: Una tragedia bruttissima. Proprio stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
2: Mi dispiace.
0: Cose che accadono.
2: Sì, ho capito.
0: Che facciamo allora?
1: La facci per questo fatto dei fuochi?
2: Sì.
1: Allora io volevo sapere innanzitutto se...
0: Dica, abbiamo delle richieste particolari.
1: Quindi diciamo se vogliono sposare in coppia con la chicarda.
0: È possibile far esplodere il lago di carta?
2: Sì, come no, sì.
1: Allora, vorremmo come fa?
0: No, allora, noi vorremmo affrontare una barchetta. La barchetta, no?
2: Sì.
0: Con gli sposi in cartapesta sopra, in coppa. Due sposi in cartapesta sopra la barchetta, no?
2: Sì.
0: E di notte cammina la barca in due lago.
1: In due lago, e con un bello colpo di mortaio, boom! La barca esplode in due lago, fiamme, cose.
0: Però,
1: e poi
0: vorremmo vedere gli sposi per saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
1: Ci hanno proprio a detonare.
2: Sì.
1: Si può fare?
2: Sì.
1: E che luogo mortaio quanto costa?
2: E venite qua e ne parliamo da vicino.
1: Bello, è giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
2: Sì.
1: Un'altra domanda. È possibile avere un drago?
2: Un drago,
1: sì, o fuochi artifici da forma di drago.
0: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
2: Sì, come no.
1: Si può fare.
2: Sì.
1: Perché hai visto che lo filma con Gandalf.
2: Sì, come no.
0: È bello, vedo perché è pesano lui.
1: Sì.
0: Lui conosce Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
2: Va benissimo, sì.
1: Dove ci troviamo?
0: Autostrada.
2: Sì.
0: Sì, wow. Che cosa? Sì, che cosa?
2: No, quale autostrada, scusate?
1: Ah, voi avete detto autostrada, no? Io ho sentito.
0: Tu hai detto autostrada.
1: Lei
0: ha detto autostrada.
1: Pronto? Voi avete detto autostrada. L'hai sentito? Ma vieni sto bucunare le chiavi, che struzzo!
0: Ehi! Struzzo!
1: Che cazzo!
0: Ehi!
1: Richiamo!
3: Non so.
1: Strunz!
0: Figli di zoc!
1: E gli è stato abbasciato da lei!
3: Abbasciato!
1: Ma va a fare un culo!
0: Bucchi!
1: Strunz!
0: E ti ha abbasciato da lei!
1: Ma che se non è educazione?
0: e risponde booking.
1: Bastard.
3: Ti sposi tua figlia o tua figlia?
1: Ah, allora si sposa mia figlia e la mia, cioè mio figlio e la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale guagliarulo, non so se ha capito con chi stava parlando.
3: Dico tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono.
0: Ehi, Bucchino, finché è zocco! E vai di parmi!
1: Va buono, vabbè.
0: Pulisciti la bocca prima di parlare della figlia mia! Bastardo!
1: La pulizza la bocca, bro.
3: Oh!
1: Il Cosimo giustamente
3: o a Gione
1: dico che si sposa,
3: non è
1: che
0: è
3: riccione,
1: mi sta domandando,
0: ha detto che tu figlio,
1: no,
0: no,
1: no,
0: però
1: scusate un momento, se stavate parlando con me Pasquale Vagliarulo o con Cosimo.
3: Cosimo di dove?
1: Scusa, ma avreste stufate a me. Nictus. No, che peccato. Mi sa avuto l'ictus proprio in data telefonata.
0: No, ha detto che figlio tuo è ricchione.
1: No, hai tu sei ricchione.
0: No,
1: figlio tua tu figlia è zoccolo.
0: Ah, no, è figlio tu zoccolo.
1: No, no, no, io sai, tua figlia è zoccolo e tu sei ricchione.
0: No, che mia figlia è zoccolo e tuo figlio è ricchione.
1: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente. Le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
3: Roma Capitale, buongiorno, sono Claire, come posso essere utile?
4: Buongiorno, senta, sono il ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari. E le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere diciamo l'ingasso, le monetine che vanno alla Fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
3: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signore, che non sempre sono vero, oppure non sempre vengono attuate, non so che dire, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine.
4: Le spiego il motivo comunque, così sì, magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, due anni fa, a Roma in viaggio di nozze. Perché mi sono sposato due anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze nella capitale. E noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella Fontana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno al 5 Stelle. Quindi volevo sapere se li potevamo riavere. Perché in genere vanno alle associazioni di beneficenza e a me dà fastidio che va, rispetto il vostro sindaco la Raggi, ma io 50 centesimi non glieli posso dare. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttate sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Quello con.
3: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
4: Però allora, erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, li vede che sono diversi.
3: Non so se faranno una cenita del genere, comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
4: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete, perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque,
3: Tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
4: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
3: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
4: Grazie, gentilissima.
3: Signora, allora, siccome sì, l'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci oppure le posso dare delle email alle quali scrivere.
4: Senta, cortesemente mi dà l'email, perché sennò che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonata, ha già ragione. Cioè.
3: Livorno Domodossola?
4: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD. Livorno Domodossola? Sì?
3: Punto gabinetto.
4: Al gabinetto?
3: Gabinetto, il gabinetto del sindaco.
4: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì. Sì?
3: Chiocciola comune.
4: Chiocciola comune. Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sì, sta facendo la pasta. Chiocciola comune.
3: Punto Roma.
4: E quanti punti stanno? Punto Roma.
3: Punto it.
4: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
3: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te, dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto o li buttano dentro, non so, ma che cazzo di comune di m***a.
1: Il caso.

0: bambini! Che bello essere ancora qui per una nuova puntata di Bim Bim Bim!
1: Come sei felice, Giuseppone?
0: Certo che sono felice! Ma hanno rinnovato il contrattone magico che fa apparire le rate del mutuo!
1: Ah, che bello! Sono felice che sei felice!
0: Brava Mariannina! E visto che sono tanto felice, ecco, ti allento un pelo la corda magica che non ti fa precipitare nei buchi invisibili!
1: Ah! Che bello! E grazie per salvarci tutti dai buchi invisibili!
0: Ci mancherebbe, Mariannina! Ci mancherebbe! Adesso però levate dal cazzo...
1: Cazzo che?
0: Cazzo cazzanti! Che bisogna vedere un nuovo cartone animato! Master e i dominatori dell'universa!

0: Basta!
1: Il mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel bruto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
2: Imamma!
3: Maledetto Imamma! Finalmente è giunto il giorno di rivelare a tutta Eternia la tua vera identità sotto quei capelli incredibilmente ben curati. Grazie alla mia arma, rivelerò alla tua famiglia che sotto le mentite spoglie di un ragazzo dal fisico pazzesco e gli stivaletti da urlo si cela il principe ereditario William.
1: Ciao Skelly, come va? Scusa se sono entrato così senza bussare. Ma il tuo tetro castello non ha porte.
3: Ma che cazzo, Imamma, ma ti sembra il modo di irrompere nel mio castello senza manco avvisare?
1: Ma non ci sono porte, come ti avvisavo, Skelly?
3: A parte che ti ho detto che non mi devi chiamare Skelly, io non ho porte perché in teoria sono l'essere più malvagio di questo pianeta e nessuno sano di mente verrebbe a rompermi i coglioni.
1: Mamma mia, che brutta raucedine, Skelly! Ma ti senti? Forse vivere in un posto così umido non ti fa bene. Dovresti prendere una casa più giù verso il centro, magari con una coibentazione adeguata.
3: Ma sei serio?
1: Ti do io il numero di un mio amico che ha delle proprietà pazzesche vicino alla zona degli aperitivi. Super top!
3: Ma bastardo di un mangiacazzi, non vedi che non ho il palato? Ho uno scheletro al posto della faccia, porco di... Per questo ho una voce di merda!
1: Che nervosetto. Vuoi un massaggio per rilassarti?
3: Massaggio?
1: Se ti va?
3: Ma non è roba da invertiti!
1: Mano sciocco.

0: Peppone! I due signori perché si spingevano così tanto?
1: Mariannina, perché? Perché stavano facendo ginnastica! Non hai visto quanto sono muscolosi?
0: E perché il signore davanti ha la faccia da scheletro? Non muore senza la faccia?
1: Ah, Mariannina, e quante domande mi fai oggi? Che te sei annusata la polverina magica degli elfi imbustatori e sei tutta schizzata?
0: Forse.
1: Ma che risposta è forse? Mannaggia te! Vabbè, va, andiamo ancora dal mago infermierone e mandiamo la sigla! Ciao bambini!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
1: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
1: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
1: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
1: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
8: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
12: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
13: Pronto? Sì, chi è?
12: Sì, signor Domenico?
13: Sì, mi dica.
12: Buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto che ha messo un annuncio su internet che voleva lavorare, ho visto.
13: Sì, mi dica.
12: Allora, ascolti. Noi guardi, stiamo collaborando, non so se conosce la Conservigi, ma noi siamo un ente statale e dobbiamo collocare un po' tutti i pelandroni di merda, perché abbiamo capito che qua andare avanti con i sussidi non ce la facciamo, quindi vogliamo, come dire, impiegarvi anche a voi come giustamente fanno tutti gli altri, no?
13: Vabbè, mi dica.
12: Allora, c'è un'azienda che sarebbe interessata ad assumerla, che tratta i formaggi. Lei ha già esperienze nel campo dei formaggi?
13: No, io sono un elettrico, io ho un progetto, interessavo di quadri elettrici un po' di tempo fa.
12: Vabbè, allora, okay, senta no. Qua, dai, andiamo subito al sodo che qua il tempo è poco. Allora, l'assunzione è a tempo indeterminato. Sono 2100 al mese, c'è però una policy aziendale molto rigida.
13: E in che cosa sarebbe?
12: Sono delle regole interne, nel senso che vanno rispettate, quindi di conseguenza è meglio fare come dicono loro. Se vuole gliel'elenco, sono tre cose.
13: Sì, sì, assolutamente. Dico.
12: Allora, intanto non si parla in dialetto in ufficio. Questa è proprio una cosa che non sopportano, perché il capo è di Bergamo, quindi non... Poi c'è divieto di esporre santini o cazzo, la foto di Padre Pio con la candela rossa, quelle cose lì, siccome il meridione è una cosa che si fa spesso, però vabbè, non si mettono queste cose qua. Ultima roba, in pausa pranzo non si possono portare tipo pasta al forno, polpette, orecchiette, tutte robe meridionali, no, come si fa a Bergamo, quindi un panino e via.
13: Ma cosa dovrei fare praticamente?
12: Allora, fa i formaggi. Lei di dov'è, scusi?
13: Io di Bari sono. Di Bari?
12: Di Bari?
13: Sì.
12: Ah, ma pensa. Pensa a te, coincidenza. Posso fare i complimenti intanto?
13: Ma per così, che tu non okay. Ho afferrato
12: bene. Ieri, guardi, stavo leggendo un articolo su Focus, al giornale di scienza. Diceva che i pugliesi, proprio quelli di Bari, sono tipo i criceti, che quando escono di casa si mettono i lampascioni nelle guance e poi se li mangiano durante la giornata. Nel senso, volevo fare i complimenti perché è una cosa intelligente che dà un bel insegnamento al resto d'Italia.
13: Ma fratello mio...
12: Vabbè, se parleva bene facciamo il test di lavoro.
13: Va bene, facciamo andare.
12: Bravo Domenico, bravo. Partiamo con il test. Allora, domanda numero 1. Radice di 724,38 la seconda per x alla quarta diviso 2. Aspetti che...
13: aspetta, che chiedo un attimo una cosa a mia figlia. Luci, ma la calcolatrice.
12: No, aspetta, c'è un problema, scusi. Aspetta, ho preso per sbaglio il test per la Lombardia, scusi, aspetta. Oh, mi passate il test per quello di Bari? Eccolo qua. Allora, ecco, infatti questo è quello giusto. La domanda numero 1. 3 più 2.
13: 5.
12: Bravo, complimenti. Allora, domanda numero 2. C'è un pugliese alto e biondo. Cos'è?
13: Ma non è pugliese, perché c'è alto e biondo, forse è tedesco.
12: Bravo,
13: devo dire.
12: Bravo, una cazzata. Bravo. Allora, domanda numero 3. Allora, se durante il lavoro viene un collega e le sputa in faccia, cosa fa? Allora, risposta A: vai dal capo come fanno gli infami di merda. Risposta B: chiedi scusa perché sei un babbo. Risposta C: reagisci e gli tira addosso una pagnotta di Altamura. Cosa fai?
13: Ma reagisco, però magari gli do due schiaffi nei denti. Volevo dire chi è, scusa.
12: Perfetto. Io allora, se Domenico, le dico subito che l'hai assunto.
13: Buono. Ma allora, quando devi iniziare?
12: La sento emozionato che balbetta, la sento veramente contento. Intanto le faccio veramente le mie congratulazioni.
13: Grazie.
12: Questo per lei è un gran giorno, signor Domenico, Lei è veramente bravo. Bravo, veramente bravo. Bravo. Veramente bravo, veramente bravo, bravo.
13: Babu, ma comunque dov'è
12: bravo,
13: che
12: è bravo, veramente proprio bravo, guardi.
13: Me.
12: Proprio bravo. Veramente bravo, guardi. Io sono Sono incredibilmente ammaliato dalla sua bravura, veramente bravo.
13: Mamma.
12: Veramente bravo. Guardi.
13: Allora, bravo a parte.
12: Bravo, veramente bravo, guarda.
13: Che
14: tempo.
15: Me lo dice una volta sola ad alta voce. Io sono bravo.
14: La puttana da mamma, ma te ci cazzi, ma ci appena un culo che stiamo.
15: Bravo.
14: È bravo, non di nota affetto come chiama che sei.
15: Bravo.
14: Ma c'è la mamma puttana?
15: Qua sei un po' meno bravo però, eh. Bravo. Bravo. Aspetta che sto pensando a quanto sei bravo. Mamma che bravo che è questo qua. Questo è veramente bravo.
14: No, ma si cacatucca, voi sapete, fa moca che te stramo, vai, chi da merda.
15: Sai che sei veramente bravo?
14: Fa moca proprio.
15: Ma guarda, sto bravo di merda, va.

0: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il Cincischione. I protagonisti, Maria Bonardi e Piera. Piera Mariani è Maria Piera. Andrea Maria è Tony. Tony Andrea è Piero. Piertoni Tony è Anthony. Tony Pieroni è Piertoni. Regia di Pier Maria Tonini. Voce narrante, Angelo Non Svelato. La Fiat Mercedes color barca di Piera entra nel piazzale del condominio di Piertoni e si ferma davanti a una piccola sciupa figa in ferro barbuto. Ne escono Piera, Tony, Piero, Maria Piera e Anthony, che aprono il bagagliaio e tirano fuori un enorme cincischione. Il cincischione è un tipico cincischione con tutti gli annessi e connessi. Piera, Piero e Tony si accarezzano distrattamente i genitali intenti ad osservarlo.
1: Cavolo, questa volta ci siamo davvero superati. Piertoni non si aspetta di certo un regalo del genere per il suo evento da festeggiare.
2: Bellissimo, quasi quasi me lo tengo io.
3: Mai vista una cosa così interessante in tutta la mia vita. Maria Piera ha avuto davvero un'ottima idea.
0: Mentre Piera, Piero, Tony e Anthony ammirano il cincischione senza farsi vedere, la malvagia Maria Piera va a nascondersi dietro allo sciupafiga. Con un elegante gesto, la ragazza senza spalle si infila 3 dita mancine nel culo e ne estrae un disegno raffigurante il suo piano diabolico.
4: Finalmente è giunta l'ora della vendetta! Ho aspettato fin troppo tempo da quella volta in cui mi hanno fatto quella cosa che mi ha fatto arrabbiare. Oggi, però, verrà fatta giustizia, grazie a questo piano diabolico!
0: Maria Piera mostra il disegno, dal quale capiamo non solo il suo piano diabolico, ma anche i motivi che la spingono ad agire così e perché mai è vestita da pagliaccio. Ah, dimenticavo. Maria Piera è vestita da pagliaccio. Nel frattempo, Piertoni si è affacciato alla finestra.
5: Ragazzi, ma cosa ci fate qui?
6: Sorpresa!
3: Buon generico evento da festeggiare, Piertoni!
7: Guarda, ti abbiamo comprato un cincischione! È stata un'idea di Maria Piera,
0: Alla vista del cincischione, inaspettatamente il volto di Piertoni assume la tipica espressione di profonda tristezza che hanno tutti i cinesi quando devono parcheggiare. Ah, forse non l'ho ancora detto. Tutti i personaggi sono cinesi, non cinesi cinesi. Gli attori sono italiani, ma hanno delle mollette color carne che gli tirano gli occhi facendoli sembrare cinesi. Senza dire nulla, Piertoni si gira di spalle, si abbassa i pantaloni e inizia a cagare dalla finestra proprio sopra al cincischione.
1: No, fermo Piertoni, cosa fai? Ma sei impazzito?
3: Smettila! Non lo sai che se caghi sopra un cincischione rischi di svegliarlo?
7: Ti ricordo che è molto pericoloso svegliare un cincischione, Piertoni.
0: Piertoni non li ascolta e continua a cagare sul cincischione. All'improvviso, il cincischione si sveglia e inizia a fare quella cosa che lo rende tanto pericoloso.
8: Cincischione! Cincischione! Cincischione! Cincischione! Cincischione!
1: No, cincischione, fermo, ti prego, no, no!
3: Oddio, non resisto più!
7: Basta, basta, per amor del cielo, basta!
1: Ma cosa sta facendo?
5: Cos'è sta cosa? Ragazzi. A me lo stesso fa ridere.
4: No, cazzo, il mio piano diabolico sta prendendo una piega inaspettata!
0: In un caleidoscopio di effetti speciali, che è davvero un peccato non possiate vedere, il cincischione fa impazzire tutti. Piertoni si lascia cadere dalla finestra e viene impalato dallo sciupafiga, uccidendo anche la malvagia Maria Piera. Piera, Tony, Anthony e Piero iniziano a prendersi vicendevolmente a testate finché non cadono a terra privi di vita. Ora il cincischione è solo nel piazzale, attorno a lui una vera e propria carneficina.
8: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
0: Che Dio ci aiuti, direte voi. Esatto, è proprio questo il nome della straordinaria serie che state ascoltando. credo di avervi raccontato troppo, non vorrei spoilerare, con tutti i dettagli che vi ho dato. Vi lascio con molto suspense, anche se avete capito benissimo come andrà a finire, ci arriverebbe anche un troglodita. Alla prossima puntata di Che Dio ci aiuti. Cincischione 2, la vendetta del coso. La Rai ci tiene a ricordarvi che tutte le porcate che vedete in TV sono prodotte con i soldi delle vostre tasse. Porco, direte voi. Eh già.
9: Radio 105.

Lo Zoo di 105. Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetto un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La boss però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile.
2: Casissimo, incredibilissimo, signori. Non mi viene neanche un cazzo da dire perché
3: Le cincopo.
2: Non mi hanno dato, aspetta.
1: Applauso del pubblico.
2: Cazzo, che bello essere disorganizzati.
1: Parleremo infatti di furti nei supermercati.
2: Fortissimi. Cazzo, aspetta che mi alzo, ballo ancora un po'. Faccio un balletto del cazzo, mi giro. Grafica, vai con la grafica. Adesso mi siedo, chi sono io? Non mi conoscete perché stiamo riciclando un po' di gente della televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
3: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè capisci che poi ci accavalliamo e...
2: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce, vedi che c'ho 4 tinte in testa.
3: 4 tinte. Neanche una, 4 tinte.
4: Dove cazzo verresti con 4 tinte?
5: Colore su colore.
3: Yeah. 4 tinte. Non immagino che fa la tinta, aspetta che si asciuga. Fa la seconda tinta, aspetta che si.
2: Sì, sì. Minchia, un lavoro. Alla fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa. Cazzo.
3: Tinta, aspetta che si asciuga. Fa la seconda tinta, aspetta che si.
2: Sì, sì. Minchia, un lavoro. Alla fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa. Cazzo.

0: parla meglio la nostra capra, Maurizio Pompano.
1: Maurizio Pompinissimo, bambino, bambino, tua mamma è puttana.
2: Vai Maurizio.
1: Appena arriva il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
3: Le capre.
4: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora? Cazzo ce ne frega! Rubate e non rompete i coglioni! Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta «Vietato rubare»? No! Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa! Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione! Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
5: Ma perché entrare con un...
6: Mi chiamo proprio un drone. Cioè, poi cazzo, col telecomando.
5: Perché cazzo? Ma poi è luminosissimo qui.
4: Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni, vieni Ugo.
7: Ehi, non mi starrei troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
4: Eccomi, siamo all'interno di questo supermercato della Coop, totalmente riconoscibili.
8: Ma lei è delle Iene?
7: Hanno visto il drone.
8: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra Independence Day, cazzo volete qua dentro?
4: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
8: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
7: No, ma noi non ci conosciamo, io sono...
8: Sì, sì.
4: Ecco amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
8: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
4: Ma che fai, mi stai spiando?
8: Uè, uè, Lupin Terzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto, guarda che chiamo la polizia, eh.
4: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
8: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorrisi e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta, vai fuori dalle balle o chiamo la polizia!
4: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
8: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi, ehi, tenga giù le mani, sa? Aia, aia, aia! Basta, mi prendo il culo! Aia, cazzo in modo di fare,
4: Aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia! Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso! Scandalo! Scandalo! E voi a casa? Che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate!
8: Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
7: Io sono andato a cagare, cosa...
8: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Ehi, rimetta a posto la pancetta, eh! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto, eh!
7: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
8: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infila un salame?
4: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la Coop sei tu e io ti inculo di più! Morite, non ladri di merda!
0: Servizio fantastico! Grande la nostra capra Maurizio!
1: Adesso sto ballando! Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente! Anzi, ora vado a comprare una Bentley e insegui i barboni al parco e schiacciarli!
0: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata di Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei più deboli!
1: Sì, e ricordatevi che sono uscito con 4 libri, 5 dischi diversi, non so neanche cantare! E settimana prossima ho un lancio della mia linea di abbigliamento. Probabilmente farò un duetto con Mina. E se mi girano i coglioni vado in televisione a fare 4 programmi diversi che si fanno a fanculo uno con l'altro su 3 reti televisive. Avete capito? Aspetta che ballo. Viva i poveri! Viva i poveri! Non ci credo nemmeno io che l'ho detto.
5: Guarda che le sono cadute le chiavi della Maserati dalla tasca.
1: Eppure sono venuto con la Bentley. Con questa cazzo l'ho aperta.

0: Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La partita di Struzzone. I protagonisti, Max Maxillo è il professor Rosso Prof, Gianna Pisolini è la contessa Tessalonica, Mario Di Montalcino è il conte Brunello Ritalevi, Valeria Mostrafregna è Madame Frocionfola, Piero Maccheroni è il duca di Diarrea, tratto dall'omonimo racconto di Gianni Belparcheggio. Adattamento cinematografico di Novak Djokovic, regia di Madre Teresa di Cartuccia. Voce narrante, Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Una villa sul lago di Como. Nel lussuoso salotto di Madame Frocionfola è tutto pronto per l'attesissima partita di struzzone. Attorno a un sarcofago matrimoniale, sul quale sono già disposti tutti gli strumenti del gioco, troviamo sedute 5 persone. Il professor Rosso Prof, la contessa Tessalonica, il conte Ritalevi, il duca di Diarrea e la stessa Madame Frocionfola, che mischia le carte, distribuisce le biglie, bussa 3 volte sul sarcofago e sputa in faccia al conte.
1: Tocca a lei, conte!
2: Lo so, sto riflettendo sul da farsi.
3: Non c'è molto da riflettere, signor conte. Può fare solo 2 cose, rovesciare lo stracchino oppure tirare i dadi. A meno che non voglia dare fuoco alla scimmia già in questa fase della partita.
1: Lei sì che è spiritoso, signor duca. Dare fuoco alla scimmia. E se poi esce 3 volte 5, in quale culo lo infila il torrone? Nel mio? Non lo trova divertente anche lei, professor Rosso Prof?
4: No, contessa. Non lo trova affatto divertente. Io non sono qui per ridere, ma per vincere. Forza, conte. Si sbrighi o perderà il diritto a leccare il fantasma.
2: D'accordo. Oggi mi sento fortunato. Rovescio lo stracchino.
3: Non ha tagliato il pecorino, ha rovesciato lo stracchino.
1: Che corazzo.
3: Che sordi le ossa.
0: Tutto baldanzoso, il conte rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. Il sarcofago si apre di colpo. Ne esce una nana forzuta che salta addosso al conte, gli spezza il collo con facilità e torna nel sarcofago mandando bacetti a tutti gli altri.
3: Vedevo così tanto schifo dall'ultima volta a Bangkok.
1: Orrore, era capriccio.
5: Io l'ultima volta che ho avuto così tanto schifo è quando ho visto la fica a mia moglie.
3: Anch'io.
6: La tua?
3: Ah sì. Ok, il conte è morto. Tocca a me. Qualcuno mi sputi in faccia.
2: Puh.
3: Merci. Bene, tiro i dadi. Triplo 6. È uscito triplo 6. Che significa?
1: Triplo 6 significa che deve riconsegnare tutte le carte, a meno che non voglia tentare la sorte e rovesciare lo stracchino.
3: No, se riconsegno le carte cosa continuo a giocare a fare? Non ho altra scelta, devo rovesciare lo stracchino.
1: Non me l'aspettavo.
3: Questa cosa va contro la morale. Neanche 2 ragazzini che si incurano.
0: Il duca rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. La nana forzuta questa volta gli arriva alle spalle. Taglia la gola a lui e alla contessa Tessalonica, che per sua sfortuna ha in mano 3-6. La nana rientra nel sarcofago mandando bacetti agli ultimi 2 concorrenti in gara, Madame Frocionfola e il professor Rosso Prof.
1: Bene, professore. Siamo rimasti in gioco solo noi 2. Tocca a lei. Puh! Puh! Anche se gioca tutte le carte e fa triplo 1 ai dadi, non mi può più raggiungere. A meno che non sia così pazzo da...
4: Sì! Mi gioco tutto per tutto! Rovescio lo stracchino!
1: Lei è un pazzo, professore!
4: Può dirlo forte! Vediamo cosa succede!
0: Il professore rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. Improvvisamente Madame Frocionfola comincia ad avvertire strani dolori al petto.
1: Avverto strani dolori al petto, come se avessi una nana nei polmoni.
0: La nana esce dal petto di Madame Frocionfola, che muore per lo snanamento. La nana forzuta comincia a sbaciucchiare il professore, che esulta.
4: Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
0: Il professore è il campione di struzzone e sappiamo tutti benissimo cosa significa. La nana comunque lo uccide lo stesso, perché nell'esultanza ha rovesciato un'altra volta lo stracchino, cosa assolutamente vietata dal regolamento. Un po' triste, la nana ritorna nel sarcofago, a cui spuntano quattro gambe, e solo ora capiamo che è un cincischione in attesa di schiudersi.
6: Cincischione.
0: Tutto è chiaro, tutto è risolto. Non solo abbiamo assistito a una bella storia, ma ora conosciamo per filo e per segno tutte le regole dello struzzone e possiamo giocarci con gli amici. Scorrono i titoli di coda, che sono scritti con lo stracchino perché qualcuno ha fatto il furbo e non ha pagato il canone. La Rai si vanta di essere stata la prima azienda in Italia a farsi pagare per trasmettere qualsiasi cosa venga proposta da parenti, amanti o amici di personaggi influenti della politica. Sì, sì, assolutamente sì. Se te lo stai ancora chiedendo, sì, lo stronzo sei tu perché accetti tutto, senza mai ribellarti. Quindi... paga il canone, figlio di puttana.
6: Cincischione.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: only a 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quei giorni il Santissimo si trovava nella sua umile magione a riflettere sulla povertà che affligge il mondo, adagiato sul tappeto in pelle di tigre bianca.
3: Aveva proprio ragione Furio lo Squercio. Quest'erba coltivata dai bambini colombiani è fantastica. Iu! Due piccioni con una fava. Erba eccellente e si risolve anche il problema della disoccupazione giovanile. Puttane mamma.
4: Padre mio, c'è una persona alla porta che chiede di lei.
3: Sono completamente fatto, riesco a malapena a insultarti, merdosa merda di...
4: Non si preoccupi, è comunque un americano.
3: Bene, fallo entrare.
5: Hello, Mr. Father Maronno, how are you? I'm Agente Smith, do you know Agente Smith?
3: Girolamo, è l'FBI. Brucia subito i lavoratori sottopagati nascosti nello scantinato e fai sparire tutte le provole, le prove.
5: No, parole, don't worry, Mr. Maronno, noi avremo molto, molto bisogno di lei for a job, important job for us, for USA America, FBI.
3: Quanto pagate?
5: Ok, noi liberare il mercato schiavi for you, if you aiutare noi, FBI of USA America.
3: Avete la mia attenzione.
5: Noi saremmo molto preoccupati per possibile guerra nucleare, come dite voi, boom boom, bombe, no? Our agent, nostro agent, like 007, do you know? Because my non is from Abruzzo, do you know? Father, yeah. Nostro agent ha provato a trattare per salvare la guerra nucleare, ma copertura è saltata.
3: Un agente in incognito, e chi sarebbe?
5: Nostro agente, Antonio Razzi, cercava di far da mediatore tra ONU e Corea del Nord. Era la nostra salvezza.
3: Perché? Che succede?
5: Father, do you read giornali? Read giornali lei, padre?
3: Manco per il cazzo, mi annoiano.
4: La Corea del Nord sta minacciando l'America con dei missili nucleari, padre. Maronna di Cristo, della Madonna!
3: E allora bombardateli e uccideteli tutti. Affogate nel sangue quei cagariso. Donne e bambini compresi.
5: Father, noi volevamo evitare guerra con Corea del Nord. Noi volevamo chiedere a lei, visto che è un uomo di chiesa, di trovare una soluzione con leader di Pyongyang. Come si chiamare? Kim Jong-un Sun.
3: Non sono molto bravo a ping pong, ma se questo serve per mantenere la mia tratta di schiavi, posso allenarmi da oggi.
5: No, padre, no, non può bastare fare partita per fermarlo, purtroppo. Questo essere leader, Kim Jong-un, ecco le foto, padre, guardi qua.
3: E perché vuole attaccarvi, il suo barbiere americano?
5: No, padre, noi crediamo che voglia lanciare messaggio al nostro presidente, Donald Trump.
3: Ah, l'amico di Mickey Mouse.
5: Padre, lei deve help noi, lei deve help noi, aiutare, come dire in Italia?
3: Fate come avete sempre fatto, pagate qualcuno per eliminarlo e fate salire a potere altra gente.
5: No, padre, questa tattica è troppo fallimentare. Dopo che abbiamo già ucciso Saddam è arrivata gente peggiore, poi abbiamo distrutto Al-Qaeda, poi è arrivato ISIS. Noi dovremmo fare qualcosa di più, most important.
3: Allora fate il contrario, prendete un cattivo, un po' meno cattivo, e sostituitelo con questo cattivo.
5: Oh, ma father, but this is a grande, geniale idea. Do you pensa a qualcuno, padre, lei?
3: Sì, un cattivo ho visto in un film che avete catturato qualche anno fa.
2: Abbiamo trasmesso
3: King Kong Gun.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
10: sì,
13: Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
10: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
10: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
10: Eh sì, che devo fare?
11: Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
13: sì,
10: delle feci.
13: Guardi,
10: forse
13: vabbè,
10: c'è il sangue.
13: Sì,
10: allora,
13: va
10: signora...
13: Bene. Questo
10: mi ascolti,
13: sì,
10: ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
10: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porca me se.
10: Porca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
13: No, guardi.
10: La linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
13: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
13: Va bene.
10: Lo sport.
13: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente,
13: ecco,
10: emozionante.
13: Sì.
10: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
13: E
10: per
13: cosa
10: chi non
13: si...
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
10: Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco.
12: Glauco!
10: Con pastiglia.
12: A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
10: ma tu,
12: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cani. C'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
10: Uno.
14: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
14: Sì.
10: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
14: Non è Don Gaetano.
10: No.
14: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
10: fare la
15: so
10: cacca.
15: Ma io so fare la cacca.
10: Ma
15: non so come si fa l'esame delle...
10: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
14: bene,
10: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
14: sì.
10: Decisivo?
14: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
12: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
17: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
18: Leone, t'ha licenziato?
19: Eh?
18: T'ha licenziato?
19: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
20: Pronto?
19: Sì?
20: Ma è vero che t'hanno licenziato?
19: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
20: Ma che, come si chiama quello del programma?
19: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
20: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
19: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
20: Ma tu adesso fare programma nuovo?
19: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
20: Ah, simpatico, tu forte.
19: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel
20: c***o? Sei quella di tua madre.
19: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o
1: tua madre.
17: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
17: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
1: Pronto, sono Angelo.
21: Ehi, Angelo, dimmi.
1: Ascolta me.
21: Sì.
1: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
21: No, niente, non abbiamo fatto niente.
1: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
21: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, sempre quello dice.
1: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
21: Ti fai preso per il culo.
1: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
21: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io vuole non ho sapere. Detto niente, lui ha soltanto le licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
21: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
21: Ma faccio io? Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
21: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
21: E Mazzoli, già tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
21: Passa Alberto.
1: Alberto, Alberto, scusa, sono pazzo, aspetta lì.
20: Licenziato!
21: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
16: La bastardata del giorno.
13: Lo Zoo di 105.
22: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
23: Papà Castoro, raccontaci una storia.
24: Anche due storie.
20: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
25: Ascolteremo te.
26: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
27: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
26: È perché lui l'ha picchiato in culo vostra madre! Quella puttana! No!

0: Cinghiale di storia volete che vi racconti? Fili di tra...
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: Oh!
0: Oh, come oh? Voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
1: E dai, papà Castoro, non fare la merda! Raccontaci la storia!
0: Come la merda? Vostro padre? Vabbè, allora... senti, c'erano una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: E poi? E poi? E poi?
0: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
1: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Oh!
0: Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
1: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Per favore, per favore, per favore!
0: Porco, mi scoppia la testa, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
1: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
1: No, questo era l'anno mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Piace? Amico, non è vero che ci giustiamo a cazzo, amico?
1: Piace, piace, piace!
0: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
1: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
0: Oh, e poi?
1: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a pigliare la gente!
0: Senti, e poi?
1: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
0: E poi?
1: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
0: E poi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La cena degli Andrea. I protagonisti: Valeria Mastandrea e Andrea Andreatta, Giulio Cesare Terrazzato e Andrea Andreatto, Jessica Nipote di Deputato e Andrea Andretti, Pier Ferdinando Immanicato è Andrea Andretto, Andrea Fondistatali è la cameriera Andrea. Tratto dall'omonimo dramma teatrale dei fratelli Andrea e Andrea Andrea. Adattamento cinematografico di Karim Abdul Romano. Regia di Romolo Cinecittà, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Roma, Caput Mundi, la città eterna, la grande mela. È una fresca sera estiva di fine novembre e siamo nel lussuoso attico di Andrea. A una tavola imbandita di ghiottonerie borghesi sono seduti la stessa Andrea, Andrea, Andrea e Andrea. Entra la cameriera Andrea, che si infila entrambe le mani nelle mutande e poi le fa annusare alla padrona di casa.
2: Grazie Andrea, domani prenditi pure mezza giornata di riposo per fare un bidet. Signori, non ci crederete mai, ma il pH vaginale della cameriera Andrea mi ha appena ricordato che oggi è Sant'Andrea.
3: Sant'Andrea, auguri,
4: incredibile.
3: Auguri anche a te, auguri.
1: Andrea, Andrea e Andrea si scambiano le felicitazioni, mentre Andrea invece rimane in silenzio, con le braccia incrociate e un broncio che la dice lunga sulla tormentata stagione della Lazio.
5: Sarà telecinetica.
6: Andrea, ma si può sapere cosa ti succede stasera? Non sembri nemmeno un tenebroso psicanalista con gli occhiali che non riesce a trovare l'amore e si chiama Andrea.
2: Infatti, Andrea, si capisce a stento che sei borghese. Non mi dire che hai comprato casa a testaccio.
3: Testaccio.
7: È un nome buffo per un quartiere.
8: Ah, ma c'è una testa grande.
9: Ve lo spiego io cos'ho. Andrea, Andrea e Andrea, guardate un po' qui.
1: Andrea infila una mano nelle mutande della cameriera Andrea, ravana indispettito per un po' e poi tira fuori uno smartphone con la cover della Lazio. Sullo schermo si legge chiaramente un messaggio di Andrea indirizzato ad Andrea, attraverso il quale veniamo a conoscenza di un segreto torbido e pruriginoso che stravolge tutto quello che fino ad ora pensavamo di conoscere sui quattro Andrea.
3: Oddio, mamma mia, che sconcerto!
4: Stavo guardando lì, invece adesso che guardo qui è tutto diverso.
3: Ma è tutto chiaro, molto chiaro.
4: Forse dovrei cambiare taglio di capelli.
2: Dannazione, WhatsApp deve averti inoltrato il messaggio per sbaglio. Era chiaramente destinato ad Andrea, non a te, Andrea. Lo sapevo che quest'Andrea di lasciare tutti i nostri cellulari nelle mutande della cameriera Andrea ci si sarebbe ritorta contro.
6: Già, noi che siamo sempre stati in un modo, improvvisamente come se fossimo in tutt'altro modo e ci vediamo costretti a fare i conti con tutta una serie di problematiche che ora, per comodità, scrivo su questo tovagliolo.
1: Andrea scrive e mostra il tovagliolo con l'elenco delle problematiche ad Andrea, Andrea e Andrea, che si trovano d'accordo. Intanto, nessuno si accorge che qualcosa nelle mutande della cameriera Andrea comincia a pulsare in maniera sinistra.
10: Ingestione! Ingestione!
2: Uffa! Che serata di merda! Che ne dite se per tirarci sul morale non andiamo in terrazza a insultare i poveri imbottigliati nel traffico?
3: Ottima idea!
4: Molto bella!
3: Bella idea! Molto bella!
4: Avevo pensato di aprire del popper, invece questa è un'idea molto migliore.
3: Pronti? Chi parte? Vai tu, Andrea, dai!
7: Tana!
3: Poveri di merda!
4: Miserabile, stronzi! Miserabile!
3: Muori di fame, merda!
4: Persona poco ambiente!
7: Stupido!
3: Guarda sto Rolex, stronzo! L'ho pagato 500.000 euro, merda!
4: I poveri puzzano!
1: Ma mentre i quattro simpatici Andrea si divertono a insultare i poveracci, l'inguine della cameriera Andrea si squarcia all'improvviso in uno spruzzo sanguinolento e compare tutto tronfio un cincischione!
10: Cincischione!
3: Oddio, un cincischione!
10: Scappate! Cincischione!
3: Oddio, un cincischione!
5: Cincischione, Cincischione.
1: In un turbinio di lacrime, sangue ed effetti speciali che hanno completamente esaurito i fondi alla cultura, il Cincischione divora tutti e quattro i borghesi. Prima è il turno di Andrea, poi Andrea e Andrea, e dopo una fuga disperata anche Andrea finisce nelle fauci del Cincischione. In un angolo, la cameriera Andrea giace a terra squartata stile alien.
5: Cincischione!
1: Il Cincischione scende dalla terrazza con un balzo di 20 metri e si prepara ad attaccare tutta la città, ma rimane imbottigliato nel traffico e muore. Tutto è chiaro, tutto è risolto, siamo soddisfatti e appagati e proseguiamo le nostre vite arricchiti sia in senso intellettuale che spirituale. Scorrono i titoli di coda, che sono in braille così nessuno può capire quanta gente ha mangiato con i soldi dei contribuenti. Tanto in qualche modo se li rubano lo stesso, direte voi. Non avete tutti i torti, ma continuate a pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda!
10: Radio 105. Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
13: Bastardata di oggi.
14: Bastardata di oggi.
13: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
15: Pronto?
16: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
15: Perché?
16: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
15: Ma chi è lei, scusi?
16: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
15: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
16: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
15: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
16: E allora dico, vogliamo...
15: Vado a fanculo, va.
16: Tu è sord, hai capito?
15: Lei non sta bene.
16: Allora vengo su, sopra casa tua.
15: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
16: Ah!
15: Non si permetta più.
16: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, tu cazzo.
12: La bastardata del giorno.
15: Pronto?
16: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
15: Me.
16: Sono stanco mort.
15: Me.
16: Estrana mort.
15: Me.
16: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
15: E sto condendo per te, complimenti.
16: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
15: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
16: Io vengo a casa a tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
15: Vieni.
16: Preparati, perché non ce la faccio più.
15: Vieni.
16: Fatti un culo sto buchi, no?
15: Vieni.
16: E che
15: occupano, vieni.
16: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
15: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
16: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
15: Vieni.
16: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
15: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
16: Ma vengo da te. Ti dà che la...
15: Ma denuncia io a lei.
16: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
15: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
17: Pronto?
16: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
17: Che cosa?
16: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
17: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
16: Come ha sbagliato numero? Oh.
17: Dove abita lei?
16: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
17: E a che piano abita?
16: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
17: sì,
16: qua.
17: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
16: Ma la cito?
17: Ma vada col paese.
16: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
17: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
16: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
17: Guarda,
16: un cacchio.
17: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
16: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
17: Lei chi? Io sono Tondolo.
16: E lei Tondolo? C'è il culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
17: Come lei?
16: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
14: Pronto?
16: La signora Boccuzzi, signora?
14: Sì.
16: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
14: E dove?
16: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
14: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
16: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
14: Sta lavando in un attimo.
16: Un cacchio, fai subito.
14: Pronto?
16: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
14: Dove?
16: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
14: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
16: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
14: anni. Oh, ma dimmi chi sei tu?
16: Sono Peppino Ucic.
14: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
16: Margonato.
14: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
16: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
14: Ma vieni tu direttamente.
16: Adesso
14: qua.
16: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
14: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
16: Ancora chi sono? Sono un guirino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guirino di sotto io.
14: Come ti chiami?
16: Peppino Ucic,
14: va a fianco.
16: Pronto?
18: È un cazzo.
12: La bastardata del giorno. 105.

0: dal genio del regista mongolo di Goveti. Una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito slooping eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
1: Ma non è troppo piccola sta nave?
2: Non grida, fallo come intenzione, sì. Non è troppo piccola.
1: Ma non è troppo piccola sta nave?
2: Aspetta, stacca, vai.
1: Ma non è troppo piccola sta nave?
2: No, fa più intenzione di... Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
1: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
3: È il rimorchiatore questo, squalo. La nave è quella, di fronte.
0: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
3: Palma meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
1: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
3: Ma non è quella la crema, ma che stai a fa?
0: Due amici inseparabili che si divertono.
1: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
3: Ho paura.
1: E dai, e buttati, chi sarà mai?
3: Ma sta piscina regge?
1: Tu ti fidi di me?
3: No.
1: Come no? Dai, vai, buttati!
3: Vado!
1: Vai, a bomba, buttati!
0: Poi di colpo, il dramma.
3: Bantai!
1: Vieni, vieni, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
3: Ma i mortacci tua! Meno male che dove pareggi sta piscina, attualo!
1: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
3: Ho capito.
0: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
3: Qualo? Qualo?
1: Che c'è?
3: No, tu, c'è tano squalo, sta veni dritto verso di noi, guarda!
1: Pussa via, pussa via!
3: Ma che stai a fa? Bravo, te sta a cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tira un calcio, dai, e tu muoviti!
0: E giungono finalmente su un'isola deserta.
3: C'è nessuno?
1: C'è nessuno?
0: Fino a quando?
4: Naufraghi!
1: Chi è?
4: Mi sentite?
3: Sì, chi è?
4: Benvenuti all'isola dei famosi!
1: Ma vaffanculo!
3: La bell'isola è
1: tanta! Sì, tu,
3: vai! Il briciolo!

0: 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Pochissimi uomini al mondo possono toccarsi i coglioni con la nuca e sopravvivere per raccontarlo. Tra questi c'è Donato Annodati, senza dubbio il contorsionista più famoso al mondo dopo quelli più famosi di lui. Purtroppo, dalla sera dello scorso 3 marzo, di questo vero e proprio gomitolo umano, di questo mammifero di gomma e peli, di questo artista con tutti, ma proprio tutti, i legamenti a bottane, si sono perse completamente le tracce. Per anni l'abbiamo ammirato in televisione, ospite fisso della trasmissione Statti fermo, figlio d'Androcchia, incantati dalle sue fantastiche esibizioni e da un senso dell'umorismo squisitamente valdostano. Molto geloso della sua vita privata, che trascorreva esclusivamente al cesso, le poche informazioni disponibili su di lui sono già diventate leggenda. Abbiamo una telefonata dalla redazione, pronto? Ci deve essere un'interferenza? Forse abbiamo un problema di...
6: No, sono Anno Tatangelo.
5: Questa è brutta, eh? Originario della Valle d'Aosta, una sorta di Svizzera ridotta a icona sperduta, vai a sapere te dove, è figlio di Gian Battista Annodato, venditore ambulante di miniere di cobalto ed ex batterista dei Neri per Caso, e di Fognetta Einstein, figlia illegittima di Albert Einstein e Ambra Angiolini, da oltre 40 anni presidente dell'Associazione Italiana Suonatori di Flauto per la FICA. Il talento per il contorsionismo di Donato si manifesta fin da giovanissimo, grazie a una serie di... Attenzione, c'è una telefonata, pronto? Sì, buongiorno?
6: Sono Pierangelo Bertoli!
7: Ma è morto!
6: Ah sì?
7: È un fantasma!
6: Un fantasma, aiuto!
5: Va bene, cerchiamo di selezionare le telefonate in entrata, per favore, grazie. Dicevamo, il suo talento per il contorsionismo si manifesta fin da giovanissimo grazie a una serie di cadute dal seggiolone che ne storpiano orrendamente le articolazioni, permettendogli però di farsi uscire il naso dal buco del culo con un semplice sorriso. A 17 anni viene notato da un talent scout che riesce a farlo esibire davanti al Papa. Credendolo il figlio del demonio, il pontefice cerca di affogarlo nell'acqua santiera a forza di pugni nei reni. Le immagini fanno il giro del mondo e dalla sera alla mattina Donato diventa una star internazionale. Le televisioni fanno a gara per accaparrarselo e il suo numero più famoso, una cosa difficilmente descrivibile in cui alla fine uno dei suoi coglioni prende il posto del malleolo del piede e viceversa, gli vale la nomina a cavaliere da parte dell'allora presidente della Repubblica, chi cazzo se lo ricorda. Un'altra telefonata, pronto?
6: Dai, vieni qua. Dai.
5: Scusate se vi interrompo, avete informazioni su Donato Annodati?
6: Ho già srotolato il goldone, dai, guarda bello, unto, senti come unto.
7: Ma scusa, ma non dovevamo fare una rapina?
6: Ah?
7: Quelli sono i nostri per la rapina.
6: Ah, non dovevamo incularci?
5: Scusate, mi sa che vi è partita una telefonata.
6: Chi è?
5: È il telefono.
6: Chi è che vuol chiamare qua?
7: No, dobbiamo fare una rapina, siamo in tre per una rapina.
6: Scusate. Io ero venuto...
7: Ma tu sei Tata!
6: Tatangelo, sì! Ero venuto per cambiare l'antenna. Non dovevamo cambiare l'antenna.
7: No, una rapina.
6: Perché lui ha un goldone in mano?
7: Credo che ci sia stato un misunderstanding.
6: Ma nessuno vuol prendere il cazzo in culo?
7: No!
6: Io ho un'antenna. Ficchiamocela in culo. Tatatatatatatai!
5: Purtroppo la fama ha un prezzo. In poco meno di 15 anni, infatti, Donato è costretto a sottoporsi alla bellezza di 1744 operazioni chirurgiche per i danni causati dai suoi numeri di contorsionismo estremo. Ridotto sul lastrico, inizia a spacciare davanti alle scuole e viene condannato a 20 anni di carcere a vita. Abbiamo un'altra telefonata, speriamo bene.
8: Ciao, sono il pagliaccio Pedopedi!
6: Aiuto!
8: Zitto!
5: Ha Dicevamo che l'hanno dati la sera dello scorso 3 marzo, aveva appunto ricevuto un permesso premio per andare a pisciare sulla tomba del tipo che ha inventato i contratti a tempo determinato. Sulla via del ritorno decide di fermarsi in tabaccheria per comprare un pacchetto di gomme da masticare. Dopo questo episodio però di lui non si è saputo più nulla. Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha svisto, che apparentemente risolviamo il doppio dei delitti di tutte le forze dell'ordine d'Europa messe insieme, siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Donato.
0: Sì, sì, me lo ricordo e come! Camminava sui coglioni e aveva gli aluci che gli uscivano dalle orecchie. Mi chiede un pacchetto di gomme da masticare a un gratta e vinci. Poi si mette a grattare il gratta e vinci con un attizzatoio che gli faceva la marmotta dal buco nel culo. E all'improvviso fa: sì, sì, ho vinto, ho vinto! Col cazzo che ritorno in galera! Brasile, sto arrivando! E poi corre via sui gomiti tutto contento, come se avesse vinto la lotteria.
5: Che fine ha fatto dunque Donato Annodati? Per il momento gli inquirenti non si espongono e come al solito aspettano che arriviamo noi a risolvere il caso. Per questo motivo dobbiamo ancora una volta rivolgerci a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dell'Annodati è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail non so perché ma mi piace mangiare le patate nel bidet @chilasvisto.it.
3: Pronto? Pronto? Sono riuscito a scappare, c'è il pagliaccio che ci ha rinchiuso.
8: Ho detto mille volte che lo devi uscire dalla gabbia, se no stasera niente fieno.
5: Alla prossima puntata.
9: Sono Annodati Angelo. Aspetta che mi passi mio cugino.
5: Cutugno.
9: No, Totò.
5: Ah, basta, ci sarà.
10: Paga il canone, pezzo di merda.
11: Radio 105.

0: in tasa.
1: Solitamente canto sulla sigla, ma Pino J mi ha fatto notare che la gente si lamenta sul direct di Instagram perché rovino il cantato di mio fratello Danti. Buon pomeriggio dal vostro Max Furfante. Che cosa state facendo in questa serata che sta per iniziare?
2: I cazzi loro!
1: Io sono un po' arrabbiato. Ieri sera ho fatto 3 serate in Costiera Amalfitana per conto di Moratti. Ma non sto qui ad autosannarmi. Solo per dirvi che ho perso nuovamente lo smartphone che mi aveva regalato Tiny Temple proprio sul jet privato.
2: Ti sta bene, muori!
1: Che poi è strano, perché non perdo mai niente. Una buonasera anche alla bellissima Nanda, vestita a cavalli. Un cadeau che le ho personalmente regalato a Natale.
3: Sono già stanca di sentirti parlare.
1: Nemmeno Nanda, che ha la fortuna di vedermi ogni giorno, resiste alla mia bellezza e bravura. Ma ti capisco. Allora Nanda, oggi un'altra puntata speciale. Perché è speciale? Perché tra pochi minuti verrà a trovarci Sugar Fornaciari. Nel frattempo Pino J ha già il dito sulla console di Louis Vuitton che gli ho regalato per l'Epifania. Pino, sei pronto col primo disco di oggi?

0: Stessa espressione di quando settimana scorsa ho dovuto suonare per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato. Qual è la tua preferita, se posso chiedere? No, aspetta, ti dico la mia. Io impazzisco per Così Celeste. Ah, quanti ricordi. Penso che l'ho suonata anche nel 105 Tua Mamacita a St. Moritz per il principe Filiberto. Stai per iniziare la tournée mondiale. Ci puoi anticipare le tappe? Fermo, sono sicuro che nelle mie tappe del Tuo Mamacita non sei mai venuto, eh? Dai, nel salutarti ti invito ufficialmente alla tappa invernale a Cala di Volpe. Grazie Sugar. Pino J, mettiamogli un applauso.
1: Lasciami stare!
0: Ci sentiamo alla prossima puntata, amici. Scappo a stampare tutti i vostri messaggi direct di Instagram, che sono arrivati numerosi. A proposito, Nanda, tu quanti follower hai?
2: Cazzi miei!
0: Buona serata a tutti! E come sempre vi lascio con il detto del giorno. Ogni cosa ha suo posto, è come l'acqua nel bicchiere. A domani!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1789, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi. Stiamo parlando dei cerchi nel grano.
3: Ricordo bene, era il 1789 ed io avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse opera di un tatuatore gigante, ma io mi son detto, non me la bevo. E se fosse un'astronave?
1: Questa storia ha fatto il giro del mondo, ma quello che forse non tutti sanno è che guardando i cerchi dall'alto, specchiando l'immagine e leggendo solo quello che ci fa comodo, esce un messaggio cifrato inquietante.
4: Cred ugi ugiv nascod.
5: Per anni e anni ho provato a decifrare il misterioso messaggio, ma poi purtroppo sono morto.
1: Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza del filosofo tedesco Kraut Birra.
6: Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, dai cerchi nel grano possiamo arrivare praticamente a tutto, dall'omicidio di Kennedy alla produzione del frumento. Pazzesco!
1: È vero che i cerchi nel grano possono essere riconducibili a qualsiasi complotto? Ed è vero che cominciare una frase con è vero che ti fa credere di più che sì, in effetti è vero? Ma chi ha messo questi cerchi? Chi può essere stato? I filmati degli indiani che fanno le piscine nei boschi dimostrano come sia facile fare grandi lavorazioni. Allora li abbiamo intervistati.
7: Ah, my friend, noi facciamo grosse piscine nei boschi usando solo questo legnetto di bambù.
8: Sì, sì, guarda YouTube.
7: Però cerchi nel grano no, quelli no, troppo assurdo, stato alieno per forza.
8: Sì, sì, guarda YouTube.
1: Come han detto loro, i cerchi nel grano sono troppo assurdo per essere opera umana, a meno che non sia stato utilizzato un enorme strumento alieno.
6: Ho vagato più o meno per 600-700 mesi nel deserto di Atacama, alla ricerca di un grande bicchiere con il quale possano essere stati disegnati. Ma alla fine l'illuminazione è arrivata nel 1983, guardando Ratatouille. Ci avete

0: caso che la Tour Eiffel è un enorme compasso?
1: In effetti, non ci sono testimonianze di cerchi nel grano prima della comparsa della Tour Eiffel. Può essere un caso? Per porre fine a questo mistero una volta per tutte, vale la pena intervistare un vero scienziato. Il dottor Terence Hill. Il nostro intervistato, che vive a Francoforte in via Mietzelstrube 34, appartamento con le tende a fiori, interno 7, suonare Hill Hans, ci ha chiesto di modificare la sua voce fino a renderlo irriconoscibile per motivi di privacy.
2: Erano le 1:40 del mattino quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco che fa «Pronto?». Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano.
1: In esclusiva abbiamo il filmato di quella famosa telefonata e ve lo mostriamo.
3: Pronto?
2: Ah. Mio Dio!
3: Pronto?
1: Siamo scioccati quanto voi. E infatti abbiamo chiesto chiarimenti al ricercatore.
2: Erano circa le 1:41 del mattino e fui davvero sorpreso nello scoprire che precisamente un minuto dopo arrivavano le 1:42. E lì ci fu un fascio di luce nel cielo. Poteva essere un UFO, un asteroide, uno Yeti.
1: Noi abbiamo optato alla soluzione più semplice. Doveva trattarsi di uno Yeti che abbatte un UFO con un asteroide.
2: Avevo paura, oh se avevo paura, signora mia. Poi ad un tratto la visione. Esseri sovrannaturali che facevano i cerchi nel grano con la Tour Eiffel. Tutti i miei colleghi che erano a conoscenza del segreto morirono. Ad altri andò molto peggio. Ricordo ancora Roger. Boh, Roger, riposa in pace. Quello scuolabus non doveva investirti, eri sulle strisce pedonali.
1: Con la sconvolgente testimonianza del ricercatore, siamo arrivati dunque alla fine della nostra trattazione. Chi può dire se laggiù, a milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta, ad anni luce dalla Terra, a migliaia di terabyte di joule dal nostro sistema solare, c'è qualcuno che ci guarda?
4: Ho sempre avuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica, ma figurati se veniva a spiarci mentre eravamo nude sotto la doccia. Erano sicuramente gli alieni.
1: Chi può dire chi ci osserva? Insegnante? Alieno? Guardone? Lasciamo a voi formulare la vostra teoria, anche se la verità non la sapremo mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quei due coglioni tamarri scemi di merda vogliono fare i puttani. Chiameranno gli alberghi per provare a fornire il servizio a vecchie bavose vogliose di cazzo. Se avessi le mani mi prenderei a schiaffi da solo fino a perdere i sensi.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Buongiorno, sono Giovannino.
3: Salve, sono Giovannino.
4: Buongiorno, salve, senta, io devo prendere... devo prendere appuntamento con voi dell'albergo per lasciare il numero di telefono e i miei bigliettini della visita, perché so che lì vengono in zona un po' di vecchie bastardi che io ci lascio il numero di telefono, mi chiamano e vengo a chiamarmele in camera, faccio il puttano.
3: In che senso? Non ho capito bene che roba è.
4: Praticamente sono un prostituto. Cioè faccio, per non dire, faccio compagnia alle signore anziane o le milfone che hanno voglia. Lei mi chiama, lei è un servizio che lei dà alla camera. E io vengo lì, mi chiamate, c'è la percentuale all'albergo, vengo, mi faccio la signora, quello che è, poi me ne vado via, capito? Il puttano.
3: Cos'è che voleva?
4: Se appunto, quando posso passare a lasciare i miei bigliettini della visita, i miei link Instagram, Facebook?
3: Aspetta, tu che non ho capito bene.
4: Le lascio in bigliettino della visita.
3: Ma lei sta parlando italiano o che lingua sta parlando?
4: Allora, adesso già mi stai facendo girare il cazzo. Allora, testa di cazzo. Allora, parliamoci chiaro. Il puttano è quello che tu chiami, viene, ti chiava e poi se ne va via, hai capito?
3: E allora cosa voleva? Non ho capito bene.
4: Le lascio, vengo e le lascio il bigliettino da visita.
3: Un
4: bigliettino.
3: Allora cosa devi fare poi?
4: Col numero di telefono. Se lei viene una cliente, no? Che lei ovviamente col suo lavoro, che è un professionista, capisce già quando un cliente vuole che viene la milfona, che vuole il cazzo da un altro. Lei fa ridere. Lei capisce e dice: ci penso io, signora. Gli dà il bigliettino da visita. Io vengo chiamato, vengo, chiamo la signora, le do 10 euro.
3: E che vuoi fare io? Chiamarla per che cosa?
4: Ma non mi deve chiamare lei, mi deve chiamare la signora.
3: Ah, e per fare cosa?
4: Allora vengo e ci ficco il cazzo della fica alla signora, hai capito?
3: Sì, dai, cambia zona che è meglio, eh.
4: Senti, allora, lo facciamo... Mamma mia, mano!

0: Pronto?
1: Io vengo là, ficco i cazzi, sbollo ai tuoi clienti, ti do una percentuale del cazzo. Se rompi il coglione ti faccio saltare anche ai parenti e alla famiglia. Dopodiché siamo a posto.
0: Ma cos'è?
1: Così.
0: Ma cos'è? Sta,
1: dai, fai la battuta. Senti, ma sai che se io vengo in quell'albergo, vengo, apro il bancone, entro dietro.
0: Sai cos'è che fa?
1: Sa la campanella quella che fa din din din din din. Ok, la prendo,
0: e cos'è che fa?
1: Gliela ficco su per il culo e poi la prendo e la faccio saltare col culo per terra din din din din din per 46 minuti.
0: No,
1: vai vedere?
0: No, non riesco a capire che lingua sta parlando.
1: Ah, ho capito, ho capito. Succhiami il cazzo, questo l'hai capito?
0: No. Il telefono
1: 335.
0: Aspetti che prendo l'otto, poi passo ai carabinieri. 335.
1: Sì, sì, sì, passa.
0: Poi?
1: 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Mm.
1: 335.
0: Madonna. E dopo?
1: 335. Il prefisso, le do il numero adesso.
0: Di che?
1: Testa di cazzo.
2: Buongiorno?
3: Sì, bellissimo, sono Massimi di Quarto. Senza che facciamo i personaggissimi. Praticamente ho chiamato perché volevo darvi un servizio. Se volete, da voi vengono le vecchie giaguare.
2: Sì, scusi, non so con chi sto parlando.
3: Sono Massimino di Quarto. Professione, sono un buttano. Prostituto. Bello, bello aspetto, una persona discreta. Ma praticamente fornisco... Scemo di merda?
2: Bello aspetto, mi sembra un po' troppo, eh.
3: Guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino. La prossima volta che mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta. Hai capito?
2: Cosa?
3: E la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta.
2: Aspetta, se lei si presenta qui in albergo così ne parliamo a quattro occhi.
3: Ah, è qui, no, che
2: quando
3: ti volevo.
2: Quando per abano si fa il microfono al fiore e chiede di Robson, sono io.
3: Sai Robson che se mi vedi ti cadono i capelli dalla paura.
2: Va bene.
3: Rimani completamente calvo, anzi i capelli fanno la forma di un cazzo in testa.
2: Nessun problema.
3: Hai capito, scemo di merda? La fai, la fai. Che ti monto il volante e ti guido come un motorino, ti guido.
2: Buon divertimento.
3: Vabbè, ti vengo a cercare, ciao bello.
2: Dai.
3: Ma questo scemo di merda.
4: Minchia, sono tutto fatto. Anche oggi non avete combinato sette cazzi. Quanto vi odio. Se avessi le braccia, vi riempirei di schiaffi nella faccia.
5: Tamarri.
6: Ti scatto di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo stocca perché arrivano i
5: tamarri.
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
2: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnare un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza...
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il culo?
2: No, ti ho messo...
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente... Nello Zoo di 105. Hey! 105. Hey!
4: Lo Zoo di 105.
5: Scorrettezze.
6: Scorrettezze.
5: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
7: Ehi, pa, facciamo qualcosa insieme.
8: Va bene, facciamo quelle cose tra padre e figlio, quelle che creano complicità, aiutano a rinsaldare il rapporto, intendi quelle cose qua?
7: Magari, pa, che bello vedervi così affiatati. Allora, pa, cos'è che vuoi giocare? Dai, pa, dimmi.
8: Alla Blue Whale.
5: Torna la famiglia che non conosce la parola tristezza, anche perché l'ha cancellata grazie alla parola metanfetamina. Torna la famiglia Capponi, torna scorrettezze.
7: Ehi, pa, finalmente mi ha mandato il foglio rosa a quei figli di puttana con la guida, cazzo!
8: E io l'ho sempre detto che era un ricchione.
5: La famiglia che vive con semplicità i piccoli episodi che capitano a tutte le famiglie normali e anche a quelle che fanno schifo come la vostra.
7: Ma no, pa, è il foglio rosa, è quello per guidare.
8: Per prendere la patente, eh?
7: Sì, pa.
8: Oh, finalmente, non ne potevo più di accompagnarti a Troy tutte le sere.
5: E finalmente padre e figlio possono cementare il loro rapporto.
7: Che stai facendo?
8: Non lo vedi? Sto cementando.
7: Vedo. Ma non è che dentro al calcestruzzi c'è pure il nonno, eh?
8: Il nonno? Ma che vai a dire? Che cazzo dici, puttana?
7: Aiuto!
8: Mannaggia, che sbadato!
7: Non vorrei farmi credere che c'è finito dentro per sbaglio.
8: No, dicevo che è sbadato perché mi sono scordato di dare una botta in testa prima di buttarlo nel cemento.
5: Scorrettezze, la fiction dove si cementa un po' tutto.
7: Vado bene, pa? Vado bene? Guarda.
8: Ma insomma, ti sei pure fermato col rosso. Che è sta timidezza?
5: Scorrettezze, la fiction dove gli insegnamenti di un padre vengono tramandati non solo al figlio, ma anche a tutte le persone per bene.
9: Bene, giovanotto, allora, cosa dobbiamo fare prima di partire?
7: Allora, per prima cosa, bisogna regolare lo specchietto.
9: Bene.
7: Poi ci mettiamo la cintura.
9: Bene.
7: Controllare che il sedile del passeggero non sia tutto sparato all'indietro.
9: Perché?
7: Perché sennò la moglie capisce che siamo stati a troie.
9: Complimenti, promosso subito, ecco la sua patente.
5: E allora non perderti scorrettezze, la fiction che tutti si aspettavano di vedere. Da un'altra parte però, anzi in un altro continente.
7: Ehi, pa, io ho sospetto che la mamma beve, eh?
8: Si dice ingoia, figlio mio.
4: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
10: Complotti complottosi!
4: Era il 1947, quando a Roswell, nel New Mexico, vennero rinvenuti dei resti metallici che, secondo alcuni, sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
11: Ricordo bene. Nel 47 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero pezzi di mietitrebbia, ma io mi sono detto... E se fosse un'astronave?
4: Questa storia ha fatto il giro del mondo. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Paul McCartney. I Beatles, che nel 47 avevano tra i 4 e i 7 anni, decisero di non rendere pubblica la notizia della morte di Paul, ma di sostituirlo con un sosia. Fu il loro manager, Charles Manson, a suggerire ai Fab Four l'idea, consigliandogli di eliminare tutti coloro che, a conoscenza della morte di Paul, avrebbero potuto svelare il complotto e che furono messi a tacere durante quella che viene ricordata dalla storia come la notte in cui i Beatles misero a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della morte di Paul e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
6: Quella notte i Beatles vennero da me per uccidermi e ci riuscirono, ma fortunatamente sono sopravvissuto.
4: Tuttavia, presi da un profondo rimorso e da una voglia irrefrenabile di prendere per i fondelli quegli inguaribili fresconi dei loro fans, i Beatles cominciarono a disseminare di indizi i loro album, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il dottor Johnson & Johnson, famoso per aver premuto il pulsante REC durante la registrazione di un famoso brano dei Beatles.
10: Tutti conosciamo questa canzone, ma non tutti sanno che se la giriamo al contrario, e poi successivamente lo facciamo di nuovo, si riesce distintamente a sentire la parola help, che in inglese significa aiuto.
4: Chi è a chiedere aiuto? Che sia il grido disperato di una persona che è rimasta incastrata sotto ad un UFO e non riesce a liberarsi? Comunque sia, il disco era del 1965 e ad oggi, nel 2024, è molto probabile che l'aiuto non gli serva più. Ma non finisce qui. Se scriviamo il nome del Beatle morto, ossia Paul McCartney, e lo anagrammiamo, otteniamo Merlo Piccante.
11: Il merlo piccante in alcune religioni medio orientali rappresenta proprio la morte per schiacciamento d'astronave.
4: Può essere un caso? Non parliamo poi, ma in verità lo facciamo lo stesso, dei messaggi disseminati nelle loro copertine. Abbiamo con noi lo scienziato giapponese Hirogawa Sushi.
12: Nella copertina di Sgt. Pepper Rory Art Club Bando può essere rintracciato qualsiasi tipo di messaggio subliminare, dall'istigazione al genocidio alla ricetta della carbonara.
4: Ma a noi interessa soffermarci a quelle che Ringo Starr definì persone a caso ritagliate dal giornale.
12: Tra queste, in alto a sinistra, si può nitidamente vedere un uomo con lo sguardo incazzato che sicuramente ha a che fare con la morte di Paul, anche se ancora non sappiamo bene cosa.
4: E non è tutto.
12: Sulla divisa McCartney porta la scritta OPD, che è l'acronimo della 1-2 finirti a mina.
4: La 1-2 finirti a mina è un composto chimico mortale. Mortale, esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il musicista di Liverpool. Si dice che 3 indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva. Ma prima di proseguire, abbiamo la testimonianza di Rocchetta Friariello, una donna rapita e inseminata 18 volte da 4 razze di alieno diverso, nota per aver portato avanti una campagna contro il complotto di Paul.
13: Non capisco, io lo so bene! Conosco quei mostruosi alieni! Hanno dei cazzi enormi e il colore scuro e... ed è pura verità! 18 volte! 18 fottutissime volte! Mica come le cazzate su Paul! Nessuno può crederci davvero!
4: Invece sono in molti a credere a questa storia. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1965, 68, 89 e in ultimo, qualche ora fa, Paul McCartney muore ancora. Ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi sosia di Paul McCartney? La risposta rimarrà per sempre seppellita in un campo di fragole e la verità, noi non la sapremo mai. Strawberry fields forever,
14: forever. Radio 105. Welcome to the zoo.
15: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
16: Tamarri.
17: Pronto, Boristeria.
6: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Okay. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
17: Ok.
6: Cosa posso usare?
17: Se nella borseria glielo posso dire. Adesso devo andare con una cliente. Mi spiace, deve venire nella borseria.
6: Ma sei tedesca? Che. Oh, giusteraia.
18: Borseria, buongiorno.
6: Oh.
18: Sì?
6: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci siamo spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda. E stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassa, tipo camomilla. Non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum. Che poi dopo, minchia, ti spalmo tutto. Hai capito? Chiavo.
18: Comunque, se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui dentro non posso stare al telefono.
6: Sei sicura?
18: Vuole passare, poi gli possiamo dare qualche consiglio.
6: Sai che c'è l'accento, minchia, da attrice porno, proprio una roba incredibile.
18: No, guardi, buongiorno.
6: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
19: Erboristeria, mi danno il numero?
20: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropnol? Senti, sei erbaglio tu?
19: Sei?
20: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta? Erboristeria? Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia? Vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia?
19: Ma tu stai parlando, ma io non ci ho riconosciuto.
20: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente, che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimini di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Tu sei l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante in generale, insomma?
19: Sì, sì.
20: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso cambiate il verso, che sei una mucca, sei diventata. Madonna, quanto mi stai
19: sul cazzo. A me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
20: Pensa
19: a
20: te.
19: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
20: Madonna, che sei alla recita degli elementari?
19: Ah, Dio.
20: Madonna, sai che adesso.
6: Questo è già cadavere, eh?
20: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
21: Pronto, erboristeria?
20: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
21: No, Geppetto è lei.
20: No, no, io sono Massimi di Quarto, mi passi Geppetto?
21: Geppetto, te lo metti nel culo.
20: Gia, puttana di merda! Gia! Sei ingazzata la bastarda.
6: La moglie è pantera,
19: Buongiorno, buongiorno.
20: Conosci Massimino di Quarto?
19: Massimino di Quarto non lo conosco.
20: Cazzarole, questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque. Tutto sommato. Prima ha risposto, non so se.
6: Pantera.
20: Una pantera nera mi ha risposto. Prima mi ha detto che mi devo infilare in culo.
19: La pantera nera è mia moglie. Bene a risponderti, ecco, così.
20: È bravo, gli è scattato
19: l'allarme. Stai andando oltre il limite tu stamattina.
20: Ascolta, scemo di merda.
19: Fatti vedere, che così ne possiamo parlare.
6: La minaccia, qua.
20: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le hai procurate o no?
19: Dai, forza,
20: di merda!
19: Di sorella procuro io.
20: Sai che non
19: le
20: sai il rumore che fa il sibilo di un proiettile? Sì. Proprio così,
19: dai,
20: senti.
19: Mi stai proprio scocciando.
20: Quando si infila nel corpo
19: fa... presentare? Ti vuoi dire il nome?
20: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
19: Il quarto di tua sorella. Chi è sto Massimo di Quarto?
20: È basca la sorella.
6: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì e ti scano la vita. Te, pantera. Ma vai a fanculo.
19: Ma pure faccio pure tu.
6: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
20: Ma guarda questo, ma la gente è maleducata.
6: Maleducata proprio.
20: Ma cosa gli ho chiesto?
6: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
4: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
3: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
5: Non dirmi niente, vada.
6: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale, io penso davvero, in confronto a te io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo, frustami porco dammi da mangiare la tua merda, perché non sono degno della tua presenza, porco.
5: Si è lasciato un po' andare.
3: Come se non bastasse, Supercomparsa è riuscito a fare anche questo.
6: Quindi parlo, cioè parto lento e...
5: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisce?
6: No.
5: Vabbè, ma che è? 33 giri, ma no! No, non lentamente come il ritmo!
3: Puntata numero 5. Il paziente strongoloide.
6: Andrea, non dire così, Andrea. Sono sicuro che anche da un neurochirurgo saprai fare della differenza, Andrea. Cagami in bocca, Andrea.
5: Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo... Ma che fa Ruta? Mentre l'altro sta a fare il monologo.
6: Mi scusi, quello che cucina mia moglie è una roba...
5: Ma non può stare a casa sta signora, non ce l'ha un altro lavoro.
6: C'ho proprio un reflusso.
5: Ma lo sento, scusi, pingaviscon. Non c'ha.
6: Ce l'avete?
7: Ce l'ha, vaglia, tieni amo.
5: Può portare gentilmente.
6: Quello che si ciuccia, quello che si beve.
5: Può spegnere sto cazzo del microonde che mi rientra nel microfono, grazie. Vada, Fanti, vada. Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, forse con il tempo mi verranno assegnati incarichi più dignitosi. Forza, allora, andiamo a conoscere questo paziente che ha così tanta smania di essere operato al cervello.
8: Ma in realtà di solito il mio...
5: Questo lo conosce lei.
8: Questo te l'hai detto l'ultimo.
6: Le presento mio cugino.
5: No, il cugino pure.
8: Come
5: si chiama?
8: Riccardo.
5: Molto piacere. Signor Riccardo, vedi di non ricalcare le orme del suo cugino.
8: Va bene, quale devo leggere? Questo?
6: Come leggere? Registra, gli ho insegnato io.
5: Se vede. Non legga, dovrebbe sapere a memoria.
9: Buongiorno, dottore.
5: Vabbè, ma così è incurabile.
8: Ha detto m***oide.
6: È perché deve essere operato il cervello, deve essere un po' stronzo.
9: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se va in giro con un sushi?
8: Sai che mi è venuto da pensare quella...
5: Ma non è una scampagnata!
8: Quando ieri siamo andati dalla signora vicina di casa.
5: Scusate, ma questa non è la cena di Natale a casa vostra che vi raccontate i cazzi vostri. Lei deve fare due battute di merda e poi morì di un male orribile.
6: Ho detto che era uno stronzo.
5: Ma chi io?
8: Però è simpatico.
5: Le dispiace.
8: Mi faccia fare, si sposti per favore.
5: Come si sposti? Sono regista io.
8: Facciamo le cose serie.
6: Non lo faccio arrabbiare, mio cugino mette le mani addosso.
8: Sì, io...
5: Ah, pure? Prego.
9: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se vai in giro con...
5: Se ne va in giro con un maiale.
9: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
5: Come in camice? In camice! È un dottore, c'ha il camice! Non è una stireria bulgara, è un...
8: È stronzo, come hai detto proprio.
5: No, lui è Paolo Stronzo.
8: No, lei, ma ieri me l'ha detto lui.
6: No, non l'ho mai detto.
5: Scusi, ma suo cugino non c'ha lavoro?
6: Cosa?
5: Non ha un lavoro, un'attività.
6: Sì, adesso è malattia.
5: Ah, è perfetto per far paziente.
8: Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
9: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se vai in giro con un...
5: Sene, come bene?
6: Matto,
8: Matto.
5: Ma io sono matto, è lei che non sa legge, prego.
8: Ma ti pagano, sì.
9: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro...
5: Ma se me scandisce pure lei. Sene, posso chiederle perché se ne va in giro?
9: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
5: Questo è il dottor Stronzo. Sarà il mio assistente durante l'operazione. Allora, mi dica un po', come lo facciamo questo cervello?
9: In realtà di solito mi opero da solo, ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino. Lui.
5: Non indichi, no, è la finzione.
8: Si sposa, faccia gli auguri, si sposano.
5: Ma chi se ne frega?
8: Vabbè, vado, eh.
5: Non si aspetti il regalo, perché io non me faccio trovare quel giorno, eh.
6: Non ho chiesto niente.
9: Bah! In realtà...
5: Che cazzo grida? È un paziente moribondo che opera il cervello.
9: Ma in realtà di solito mi opero da solo. Ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie. Mi ha costretto a venire
5: no,
9: qui.
5: No, ha sbagliato il raccordo. C'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie mi ha costretto a venire qui.
9: Ma in realtà di solito mi opero da solo.
5: Sarà lunghissimo.
8: È venuto a ridere là. Perché se l'altra sera siete giocare a carte, cioè ammazzati proprio. L'ho battuto,
5: ma non me ne frega un cazzo.
9: Ma
5: no, qua, pausa. No, portatemi un caffè, qualcosa, una tisana.
7: Ha detto pasta incasciata?
5: No, ho detto Vado. Un caffè, una tisana.
7: Scaldo?
5: Ma lei tutta la famiglia, quanti siete voi in famiglia? Così so che cosa mi aspetta. Quanti? Non conoscevo il metodo Gino Knaus.
6: Sono l'artista del gruppo.
5: Se vede, figuriamoci gli altri. Signora, chiuda quel cazzo di microonde!
3: Non perdete la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata A Pecorina, siamo tutti dei

0: This is the zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No, non mi... No!
2: Qua,
1: mi sta pisciando
2: addosso. Voglio che le pisci addosso.
1: Io rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
4: Leo.
2: Martino, oh. Vaffanculo.
4: Leone.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai di 32, falla buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
4: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce morta, fateci.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliola sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
7: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
7: No,
8: scusa,
7: no.
8: Vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
13: Baciamelo piano.
12: I super erotici.
14: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
15: Quello è Iron Pen!
16: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo.
17: Yeah,
16: Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione.
15: Troppo sacro che è.
16: Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman. L'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, Sperma di Feci e Asma Anale Woman. Forza, supererotici! È il momento di dimostrare il nostro valore.
17: 50 di bocca, scelto l'amore, gioia.
16: Non quel valore, sorpresona woman. Forza, tutti sulla maestro nave.
17: Non si batte chiodo.
18: Arrendetevi! La terra sarà mia!
16: No! Arrenditi tu, Thanos! I supererotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deretano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
19: Ah, poi il cocco nel culo me lo posso levare, però! Quando l'ho vinto, me posso levare il cocco nel culo!
16: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
19: È giunto la tua ora!
18: Ah sì? E tu chi saresti?
19: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
18: E cioè?
19: Sono su Postal Market! Sono anche vintage volendo!
18: Non mi hai fatto niente!
19: Aspetta che ti cavo nel culo la pagina delle mutande sgambate anni 80!
18: Non mi hai fatto niente!
16: Maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
20: Andavo a tenere muori.
16: Ma com'è possibile?
20: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gada Arroman. Vabbè, è morto, Zivario.

0: Buongiorno, agenzia.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi
1: certo.
0: Per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Quindi dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo, no, certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno diciamo delle loro lì, dei locali che sono più o meno...
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco o se sono magari mezzo e mezzo, o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere, possiamo prendere appuntamento per approfondire tutto quanto e parlarci, va bene?
1: Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non avere la guida Travione, che so che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa. Riaggiorniamo poi per un appuntamento.
1: Sì,
0: va
1: le
0: bene?
1: Spiego, dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di travioni, che c'hanno il batacchio, no? Sotto le gonne, che sono femmine, ma in realtà sono maschi sotto. Dico, se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma gli scarafaggi li mangian?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è
1: basta che non mi fanno
0: al meglio.
1: Ma basta che non mi fa gli spaghetti con le larve,
0: sì,
1: che non mica me li mangia.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima settimana.
1: Sì, la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa ci aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene qui da noi, vediamo insieme i programmi e poi le diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto.
2: Mm-hmm.
1: Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora. Poi se uno li vuole mangiare, se li mangia a casa sua. Ma non li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba.
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario. Va bene, sì, può darsi. Ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: Brava,
1: l'ha detto lei.
2: Va bene, la sento con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano,
1: sì,
2: giusto?
1: Perché sono da mia figlia. Scusi,
2: okay.
1: Ma lei,
2: niente,
1: non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: visto il numero e allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie
1: se
2: poi lei mi dice che
1: io
2: di Torino,
1: abito a Torino
2: e sono
1: per la Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo venire a spiegare a lei o sbaglio?
2: No, signora, mica un'inquisizione, soltanto una constatazione.
1: Sembrava, mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei, poi è una parolaccia che io non userei mai perché è molto offensiva.
1: Mi sembrava un po'
2: randazzo. Se lei è piemontese sa cosa vuol dire,
1: certo,
2: è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Se lei sa cosa vuol dire quella parola non dovrebbe neanche usarla lei.
1: Ma allora lei non mi tratti da piccia, che facciamo prima, no? Ecco.
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora,
1: sì,
2: sono stata
1: bene,
2: molto cortese,
1: certo,
2: ho solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: alle mie
1: spalle.
2: In Thailandia non si mangiano gli scarafaggi, abbiamo i viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare fare o fissare già adesso un appuntamento, sì, viene qua e le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea che è pieno di travioni frocci, basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bene, paga bene, signora.
1: E stia bene lei, ne? C'è rea, stronza.
3: Radio 105.

0: sei pronto per ascoltare le disgrazie dello Zodi 105, ma anche dei suoi ascoltatori? E allora partiamo! Se anche tu sei in gita a Parigi e da bravo italiano ad ogni bella ragazza che passa per strada gli fai i complimenti pensando che tanto non avrebbero capito mai un cazzo, ma ad un certo punto, mentre stai aspettando che il semaforo diventi verde, arriva una mega topa spaziale e tu le dici chissà quanti cazzi avrei preso su, E lei si gira e ti dice: sicuramente meno di quella puttana di tua madre! È successo anche a me! Benvenuto! Sei dei nostri! Baby, always. Se anche tu vai a fare la cacca e per una questione di igiene copri la tavoletta con la carta igienica, ma quando finisci di cacare ti alzi e te ne esci bello sereno, senza accorgerti che hai tutta una coda di carta igienica smerdata che ti penzola dai pantaloni.
1: Bravo, benvenuto! Sei dei nostri!
0: Tu! Se anche tu esci di casa con la tua bella macchinina, ma ti dimentichi il libretto di circolazione pensando: tanto devo fare pochi metri, che cazzo vuoi che mi fermi? Ma sfiga vuole che dopo 500 metri un poliziotto ti fa cenno di fermarti e ti chiede patente e libretto. E tu con aria sarcastica gli rispondi: scusi, agente, ma io non sono tenuto a... E lui con la stessa simpatia ti dice: io invece sono tenuto a sequestrarle la macchina e la patente, coglione!
1: Bravo!
0: Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
0: Se anche tu incontri per strada una tua vecchia conoscenza che non vedevi da tanto tempo e dopo varie chiacchiere la osservi e te ne esci con: uè, ma sei stata al mare di recente, ti vedo bella abbronzata! E lei, dopo averti guardato con una sorta di smarrimento, ti dice: Pamela, ma non ti ricordi che sono tunisina?
1: Benvenuta, Pamela! Sei dei nostri!
0: Se anche tu cerchi di spiegare a tua madre il funzionamento dell'iPhone e le dici: clicca Safari da lì, così puoi andare su internet, ma ti si apre la pagina di YouPorn usata la sera prima per trastullarti l'uccellaccio?
1: Bravo!
0: Su internet! Ma ti si apre la pagina di YouPorn usata la sera prima per trastullarti l'uccellaccio?
1: Bravo!

anche tu ad una festa tutta a porno spompa smanubria. Ti fai fare un mega boccaciccio da una tipa facile, ma di colpo entra in stanza un tuo amico che inizia a limonarla mentre lei ancora... Che schifo! Benvenuto! Non sei dei nostri!

0: Ciao sacchi di feci, voglio fare uno scherzo al mio amico Jacopo. Il suo sogno è sempre stato quello di fare l'assistente di volo, ma il primo lavoro che ha trovato su una compagnia low cost è finito in merda perché è svenuto a bordo. Da allora sta facendo colloqui su colloqui, ma tutti lo rimbalzano perché è un po' un babacchione. Dategli una speranza. E poi finitelo. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Tycoon Air. Stiamo esaminando il suo curriculum.
1: Sì.
2: Perché stiamo procedendo ad una nuova campagna di assunzioni per la compagnia. Volevo sapere se lei è già collocato o se è ancora in cerca di impiego.
1: Al momento sto aspettando varie comunicazioni per entrare in aeroporto. Quindi al momento sì, sono ancora in cerca, però
2: non è interessato neanche a conoscere eventualmente la situazione economica, perché le spiego, Tycoon Air è una compagnia nata da poco, può contare su un investimento piuttosto sostanzioso e ha intenzione di lanciarsi su hub molto importanti, tra cui Amsterdam, Zurigo, ovviamente Milano Malpensa. Per questo noi abbiamo necessità di assumere personale quanto prima, e naturalmente le condizioni economiche sono più favorevoli adesso che in futuro.
1: Ho capito. Allora, se non è un problema, se è possibile darmi giusto un 10 minuti, 15 minuti di tempo, poi la posso richiamare? Perché vorrei sentire più che altro anche prima mia mamma, per farmi dare, diciamo, un consiglio più da genitore, diciamo.
2: Sì, non lo so se, cioè, se è proprio indispensabile.
1: No, certo, capisco perfettamente.
2: Sì.
1: No, cioè, allora non è, lo so, è proprio sì. Non lo so, perché allora io quello che io ho sempre voluto fare è l'assistente di volo, perché purtroppo.
2: Certo, ma io vedo che lei ha avuto un'esperienza precedente con Neos.
1: Esatto.
2: Com'è andata?
1: Certo. Sì, no, è andato bene, solo che poi in quel periodo avevo un problema io personale a livello di famiglia, quindi ho dovuto mollare, quindi purtroppo per quello che non sono più lì in Neos.
2: Ma allora, guardi, le dico sinceramente, quello che sul suo curriculum e il suo profilo non è particolarmente entusiasmante, aggiungendo che in un colloquio esplorativo con una compagnia nuova lei mi dice che ha bisogno di chiedere a sua madre. Sinceramente non sono particolarmente entusiasta, però
1: sì, certo,
2: vedo,
1: capisco.
2: Vedo che la sua esperienza con Neos non si è conclusa in modo onorevole.
1: No, purtroppo no.
2: Vedo che è stato respinto anche a colloqui con altre compagnie aeree, leggo qua ITA Airways.
1: Sì.
2: Quindi non lo so, il suo obiettivo di fare l'assistente di volo con queste credenziali non mi sembra particolarmente alla sua portata, ecco, cioè, non lo so.
1: Secondo me sì, io sì, ce la faccio. Sono in grado.
2: Le condizioni economiche che aveva trattato con Neos quali erano, me le può dire? Perché purtroppo questo non è indicato sul curriculum.
1: Ma intende lo stipendio?
2: Lordo annuale, sì, lordo annuale.
1: Ah, ok. Allora, lordo annuale sinceramente non me lo ricordo, però quello mensile era, diciamo. Sui 2000.
2: Lordi o netti?

0: erano,
1: senta, mi scusi, ma
0: erano lordi, mi sembra.
1: Le sembra?
0: Quindi, no, erano 2000, ma, 2002, 2003 lordi, quindi poi sui 2000 mi arrivava di netto.
1: Sì. Vabbè, senta, guarda, glielo dico fuori dai denti. Lei mi sembra un inetto. Cioè, mi sembra una persona totalmente e completamente incapace di gestire la propria vita. Cioè, si è offeso! Si è offeso! No, dai, che piscialetto! Ma che piscialetto è sto tizio qua? Ah, richiamalo, richiamalo. Round 2.
0: Tanto è saltata la linea, mi sa.
1: Ah, è caduta la linea, non è che mi ha buttato giù il telefono.
0: No, no, no, non lo farei mai, assolutamente. No.
1: Perché questo non deporrebbe a suo favore, vista la situazione attuale.
0: No, no, certo, io non mi permetterei mai.
1: Lei sa,
0: no,
1: che,
0: no, no, no.
1: Lei sa che le compagnie aeree sono collegate e hanno un database comune, lo sa questo?
0: No, questo no, non lo sapevo sinceramente.
1: Lei
0: no,
1: non sa neanche questo.
0: Essendo stata la mia prima compagnia, comunque certo. Non so.
1: No, era per avvertirla, che nel caso dovesse cadere nuovamente la linea, così nel momento in cui io sto parlando, la avverto che le conseguenze saranno piuttosto incisive sul suo futuro lavorativo.
0: Certo, certo, no, no, ho capito. Sì,
1: Le è chiaro?
0: Sì, sì, è okay. Chiaro, sì, sì.
1: Non si azzardi mai più a riagganciarmi il telefono in faccia.
0: Com'è che si chiama la compagnia?
1: Tycoon Air.
0: Me la può fare lo spelling? Tia?
1: Ma come Tia? Scusi, ma lei non parla inglese?
0: Tango Alfa, mi dica.
1: Non è Tango Alfa, mi scusi, ma lei parla inglese?
0: Sì, parlo anche inglese, però comunque anche... in aeroporto si dice, si usa anche l'alfabeto aeroportuale.
1: Sì, anche farfallino, ma abbia pazienza, scusi, lei non conosce la parola tycoon in inglese?
0: Cioè lei sì, non... so come si scrive.
1: Come
0: era
1: si
0: per
1: scrive?
0: Avere uno spelling.
1: Mi faccia lei lo spelling della parola tycoon, visto che parla l'inglese.
0: Ok, Tango Alfa.
1: Come Tango Alfa?
0: Yankee?
1: No, senta, guardi. No, ma io sa che sono incredulo. Cioè, se io non fossi la persona educata che sono, io direi che ho a che fare con un coglione. Ma come Tango Alfa? Tycoon, TY.
0: Ma scusi, non ci dicono queste parole durante una chiamata di lavoro?
1: Ma non lo so, ma lei è disarmante.
0: Ma lo sai che la Neos, quando mi ha chiamato, non si è mai permessa di rispondermi così?
1: A me di quello che fa la Neos mi interessa relativamente. Noi siamo una compagnia nuova, paghiamo come una banca. Lei mi fa lo spelling di Tycoon, TA, Tango Alfa, Tycoon. Cioè lei dovrebbe sapere l'inglese cantando. Lei non sa quanto guadagna al mese. Per rispondere a un'intervista telefonica deve chiedere a sua madre. Mi scusi, ma lei è un imbecille. Cioè si guardi allo specchio, si dia uno schiaffo e dica sono un perfetto coglione.
0: Grazie, va bene.
1: No, ci mancherebbe altro. Lei è un coglione per due motivi. Uno perché non ha la più pallida idea di quello che fa nella vita. E l'altra perché è cascato in uno scherzo dello Zoo di 105.
0: Cazzo che grandi, porca
1: Jacopo! È uno scherzo di Mattias!
0: Mamma mia, oh, io lo sapevo, oh, adesso che mi hai detto lo scherzo, sto sicuro è lui.
1: Eh sì,
0: porca
1: è lui.
0: Porca di però, quella guarda.
1: Però anche tu, cazzo, Jacopo, sei veramente disarmante. Cioè, se fossi stato uno vero di una compagnia vera, veramente avrei buttato giù il telefono e ti avrei segnalato all'antiterrorismo.
0: Mamma mia.
1: Avvisa tua madre che ti hanno fatto uno scherzo che non si sa mai.
0: Sì, non la chiamo, glielo dico.
1: Ciao Jacopo, un bacio.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao anche
0: ciao,
1: a te, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
2: Ciao, sono una ragazza di 23 anni, di buona famiglia, ed oggi sono a casa di un mio amico che mi ha convinto a bendarmi e a girare delle scene porno per metterle su un portale hard. Non so con chi avrò un rapporto, ma la cosa mi fa eccitare moltissimo la
3: fisioterapista.
4: Ciao, sono un bortonaio meridionale sovrappeso e che si lava solo il mercoledì. Di un palazzo in centro e un rapollo della Milano Bene mi ha offerto 1.000 euro per
5: chiacchierare
4: con una mezza
5: trovetella
4: succhia
5: capri e anacapri
4: di una sua amica bendata con gli occhi coperti. Questi sono malati, gente ricca strana.
2: Ecco, sono sul letto nuda e bendata e sono molto eccitata.
4: Eccomi, sono entrato nella stanza. Scusa se ho le ciabatte, ma stavo portando i sacchi dell'immondizia fuori, che oggi passa la raccolta e non mi sono nemmeno lavato le mani.
2: Ma che puzza di merda!
4: Ciao, sono Gaetano e ora ti caccio il cannone in
5: cucurcucu paloma.
4: Ma prima mi fai un bel po'
5: pomata antiscottature.
2: Wow, ho studiato dalle orsoline e il mio papi mi ha dato un'educazione impeccabile e adesso sono nuda e bendata a farmi
3: scoraggiare
2: da uno sconosciuto che vuole che gli faccia un
3: pomeriggio assolato.
2: Se solo mi vedesse mia mamma.
4: Eccolo, eccolo, mangiami il cannolo, bruttazzo.
5: Zorba il greco.
2: Che gran
3: cappello di paglia.
2: Ma, che puzza di piedi e che fetore di pesce. Che schifo! Ma cosa succede?
4: Non so, non capisco. Forse la nettezza urbana. Aspetta che chiudo la finestra che magari entra la puzza che... Ho fatto! Dai!
2: Eh no! Si sente ancora! Che vomito!
4: Va bene, dai, che ho preso due chalice. Facciamo, dai, che poi devo andare anche a riaprire la portineria. Vieni, vieni! Spegoretta di malandrina!
2: Mi metto in posizione della pecorina.
3: Incuriosiscimi.
2: Forte, forte.
4: Ah, che te lo ingalo. Ah, mi piace che urlo. Marrocchina.
2: Aspetta.
4: Come te lo ingalo, ma ti mordo la schiena. Ti mordo la schiena. Schifosa.
2: No,
5: sbiancamento dei denti.
2: Non sprecare la tua preziosa
3: sbottonare la camicia.
2: La voglio ingoiare tutta.
4: Ecco, cavatela tutta, brutta
5: trofia al pesto.
2: Ma mamma mia, che schifo. Sa di branzino al sale. Che vomito. Ma chi sei? Brutto maiale. Ma una doccia non potevi fartela? Cazzo di poveraccio zozzone!
4: Minchia, ma se sei bendata, come fai a sapere che sono poveraccio? Che minchia hai in bocca, Equitalia?
1: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
6: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad avadè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che
10: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
12: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare. Vieni qua,
10: Leon-san. Fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Ieri pomeriggio, prima di registrare Rarry Rotter, Luca Alba si è lasciato andare a qualche considerazione sul nostro stimato amico e collega Mitch di Tutto Esaurito e sulla sua recente partecipazione alle Iene.
3: Poi sul servizio che è stato bello, tutto quello che vuoi, che l'avete visto solo voi che era bello. Comunque al di là di questo è bello. Vi sto dicendo, ci sono delle persone alle Iene che io avrei cambiato. Mice non l'avrei neanche messo, hai capito? Sì, ma io non ce l'ho con Mice, attenzione. Dico solo che, cazzo, era, cioè comunque Marco è entrato, lo Zoe era entrato e tutto quanto. Bomba, ha messo Tutto Esaurito. È un problema adesso, hai capito? Va bene.
4: Poi buca lui, buca.
5: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
3: Ma sì, buca, ma che cazzo spacca. Buca? Ma vai a cagare, buca Mitch!
4: No, sono serio. Oh, sono serio, buca.
3: Ma vai a fanculo.
6: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille, allora, che hanno visto
3: il servizio di Mitch. No, cani. Tutti stanno andando, figli di puttana!
4: Vabbè, tu fai lo zoo.
3: E allora c'ho l'AIDS.
2: Ma le frasi di Luca Alba, mosse dall'invidia e dalla frustrazione, sono misteriosamente trapelate al di fuori delle pareti dello studio. Forse perché qualcuno stava origliando di nascosto, o magari per una confidenza fatta da qualcun altro sulle scale, ma più probabilmente perché Mazzoli ha registrato l'intera conversazione e l'ha spedita a Mitch su WhatsApp. Profondamente scosso da quanto ascoltato, Mitch ha deciso di rilasciare ai nostri microfoni una dichiarazione per mettere in chiaro le cose sul suo presente e sul suo passato. Trattandosi di temi molto scottanti, il nostro amico Mitch ha chiesto di essere ripreso di spalle e che la sua voce fosse camuffata per non essere riconosciuto.
7: Ma guarda, il servizio delle Iene è solo la punta dell'iceberg. Come sai, io sono un personaggio di spicco del palinsesto Italia 1. Ci ho scritto anche un libro, La Divina Commedia Set, che è già sold out in tutte le librerie. Progetti a breve, beh, il 3 giugno sono a Cardiff per la finale di Champions League. Canterò l'inno italiano con Bocelli. Subito dopo, scusa un attimo, devo aggiungere dello scalogno qui, aspetta. No, è che mentre mi stai intervistando sto vincendo Masterchef. Subito dopo sarò ad Harvard, dove ho una cattedra in scienze della comunicazione. Ma tornerò in Italia in autunno per fare il giudice.
8: Di X Factor?
7: No, della Corte di Cassazione. C'ho un paio di sentenze in ballo, Consip, Rubiter, cosette. Come ti ho detto prima, quello alle Iene è solo un piccolo cameo che ho regalato a degli amici. Ma in passato ho fatto cose più rilevanti, non so. Ho fondato il Michigan, quello negli Stati Uniti, che infatti porta il mio nome, Michigan. Ho inventato i petardi per i bambini. Non so se ce l'hai presente, le micette. Le ho inventate io. Poi beh, Carlo Cracco mi ha copiato una ricetta. La lepre in salmice.
8: Ah sì, buonissima, sì, l'ho assaggiata.
7: Per il 2018 ho due o tre progettini in ballo. Un talent show in prima serata su Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Poi sarò al cinema con un film comico di cui firmerò la regia con lo pseudonimo di Mitch Capatonda. Ah, in mente anche la riedizione di un vecchio cartone anni 80. Mimic e le ragazze della pallavolo. Non so se te lo ricordi. In campo musicale invece sto per uscire con un singolo insieme a Max Pezzali, magari conosci il ritornello. Sei un Mitch, sei un Mitch, perché? Già tormentone. Insomma, non è facile essere Mitch, soprattutto se sei Luca Alba.
8: E di quello che ha dichiarato Luca, che cosa ne pensi?
7: Luca Alba lo conosco poco, come del resto il pubblico della radio e della TV, sai. Io faccio il mattino da tanti anni, vado via dalla radio verso mezzogiorno, quindi a quell'ora di solito lui non è ancora arrivato. Però non ce l'ho con lui per quello che ha detto, anzi, lo capisco, non è facile convivere con la mediocrità. Soprattutto quando invece di impegnarti nel tuo lavoro aspetti che le occasioni ti piovano in testa dall'alto. Alla fine Luca è il tipico italiano medio che piange, piange, ma non fa niente per cambiare le cose. Secondo me anche voi ragazzi sbagliate a chiamarlo merda, perché in fondo la merda la puoi usare come fertilizzante, quindi a differenza di Luca Alba, perfino la merda ha una sua utilità. Comunque un saluto a tutti gli ascoltatori dello Zoo di 105. Vi aspetto nella mia villa per festeggiare il mio compleanno.
8: E nella tua villa dove?
7: Come dove? A Miami.
8: Minchia, micidiale.
4: Micidiale! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ciao teste di quiz! Fate uno scherzo a mia suocera che ha il vizietto di rubare i fiorellini dai parchi pubblici. Lo fa di continuo. Ad esempio, il 1° maggio eravamo in un posto sopra Bergamo e lei si è inculata 3 fiori arancioni nell'aiuola di un monumento ai caduti. E se una telecamera a circuito chiuso avesse ripreso tutta la scena, non vi dico altro. Fatela soffrire tantissimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi, sì, il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì.
2: Ok, indossava, sì, un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì. Esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio, sì, la sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente, sì, dagli screenshot che io ho qua, che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dall'aiuola, sì, dedicata ai caduti,
1: sì,
2: e poi li porta
1: via.
2: Va
1: bene, e cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti, potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Oh, mamma mia, addirittura?
2: Eh sì, signora, perché come lei sa, i monumenti ai caduti rappresentano un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che non l'ho buttato via. Comunque, sì, se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, sì, soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso, sì, dei monumenti, sì, ai caduti, sì, non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono, sì, vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro.
1: Va bene.
2: Che
1: va,
2: c'è,
1: bene. Io allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente non era certo un atto, sì, di poco rispetto nei confronti della ci mancherebbe.
2: Però è un reato, signora. Lei ha commesso, okay, il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No,
2: io.
1: Ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto, li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare, sì, della ribetta, certo non come segno di vilipendio.
2: Ho capito,
1: cioè,
2: signora,
1: per carità,
2: ma
1: di Dio.
2: È un bene pubblico, cioè è un bene pubblico.
1: Ha ragione,
2: pagato con
1: ragione.
2: I soldi, pagato con i soldi dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un monumento.
1: Ha ragione, ha perfettamente ragione. Su questo non ho. È stato un atto soprapensiero, probabilmente. Non certo per mancanza di rispetto del luogo.
2: Io ne sono sicuro.
1: Bene, ci mancherebbe.
2: Però,
1: sono una nonna, sono un'insegnante, perché assolutamente ho i valori civili, ce li ho perfettamente dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
2: Ah, quindi lavora ancora lei?
1: In che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
1: Oh!
2: No, mi scusi se glielo dico, però...
1: Cioè, ho 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi per scontare, tra virgolette, la condanna, di fare delle ore di servizi sociali. Se lei
1: va bene, li farò.
2: No, certo, signora.
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice, sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini. Questa qua.
1: Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare, signora, è rubare.
1: Proprio perché era una roba assurda, perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, diciamo, si appropria di un bene,
1: sì,
2: che non è suo,
1: sì,
2: sottraendolo alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso...
1: No, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: No, ho capito benissimo, non sono stordita, non sono, cioè, nonostante lei
2: ne dubito.
1: Dica che ho una postura d'anziana, però ho capito perfettamente, capito? Cioè,
2: chi ruba è un ladro,
1: cosa,
2: signora, c'è un sillogismo, se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta, chissà quanti se ne è portati a casa.
1: Però lei adesso sta un pochino esagerando sul modo di porsi, perché dire non è la prima volta, allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi.
2: Ma lei deve dire a se stessa.
1: Guardi, ma infatti non la devo rendere conto a lei, io mi scusi, la coscienza no, è lei che me la deve guardare.
2: Sì, ma io era un consiglio.
1: Ma lei non si preoccupi dei consigli, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione, sì. Lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
2: Sì, mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
2: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi, mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
2: Ma lei cosa ne sa? Scusi, ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non la riguardano.
2: No, ma io aspetti, signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Oh, questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno. Ma io ho capito che era lui. Non che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
2: Ma quando?
1: Quando ho cominciato con le domande. Ma quante volte l'ha fatto? Ma lei è incoscienza.
2: Ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
2: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma
1: io ho apprezzato la bellezza della natura. Comunque dire a Riccardo che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
2: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa, molto.
2: Scusa, anch'io vedo un bel salame e dico, che buono, non è che me lo inculo.
1: No, vabbè, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno usati.
2: E no? Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque, di lì che l'aspetto al varco. Vado, devo correre davvero perché ho i bambini
2: la
1: che scolaresca. Mi aspettano.
2: Ciao, Daniela, un abbraccio. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
3: Marco,
2: che apri, guè, ma hai sentito?
3: Adesso si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
3: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
2: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
2: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
2: Dai.
3: Vai.
2: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
3: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
2: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
3: I tortelli?
2: Boh. Ma tu.
3: Comunque belle però, obiettivamente.
0: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
5: Ma che schifo! Rarry ha lattato con la diarrea a Rotter. Vai a morire da un'altra parte. L'ultima cosa che mi manca è che mi attacchi il tuo raffreddore di merda.
6: E questo non è un raffreddore normale, Ermione. È il famoso raffreddore rare.
7: Oh, ma che cazzo fai, scorregge con gli occhiali? Ti sei affilato sul mio mantello. Ma io ti spacco il culo, merda. Di puttana. A te da s***o in culo il fuoco il drago. Annotatelo.
8: Silenzio! Seduti! Seduti, bei bambini! Seduti anche tu, storpio di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Rarry Rotter. Fra pochi minuti inizierà la giornata dell'antimagia!
6: E cos'è la giornata dell'antimagia?
7: È quando tua madre fa le pompe a testa in giù, figlio di puttana, pezzo di merda!
6: Ron, sei crudele! Non lo sai che mia madre è morta?
7: Godo!
8: Silenzio! La giornata dell'antimagia è quel giorno in cui tutti i maghi devono pronunciare le parole al contrario. Ma attenzione, Rarry Pozzanghera di piscio di culo di gatto storpio Rotter. L'unico nome che non puoi pronunciare al contrario è quello di colui che non si può nominare.
6: Messaggio ricevuto, Anus Silente.
8: Devi pronunciare le parole al contrario, figlio di puttana.
6: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna!
7: Aspetta, non c'è nessuna R, cioè.
9: Ma è difficile.
10: Etnelis, è facilissimo.
9: Porca puttana.
7: Come è difficile da leggere? Storpio di merda.
6: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna! Etnelis!
8: Ne è arrivato un altro! Ah, che bello! Forza, leggilo, leggilo, caro Rarry!
6: Una rana rana nera!
11: Al contrario!
7: Figlio di puttana che ti ha sparato il fuoco in culo il drago! Annotatelo!
6: Anu! Arar! Anar! Aren! Allus Aner! Orre! Anua Eras! Anu! Arar! Anar! Iknib! Allus! Anerare! Nu op Actanas!
8: Oh no! Hai sbagliato, merda! Hai evocato un demone!

0: Il Rettor.
1: Rorero!
2: Al contrario!
1: Ma Rorero al contrario si dice Rorero!
2: Ah, giusto.
0: Il Rettor.
1: Rorero!
0: Il Rettor.
1: Rorero!
0: Il Rettor.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i Goldoni della Morte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, si dice che chi si scotta con l'acqua calda poi c'ha paura anche di quella fredda, e quindi in questi giorni stiamo leggendo con moderata preoccupazione queste notizie che arrivano sull'antivirus. Antivirus che potrebbe essere una nuova forma di Covid che risveglia in noi ricordi della pandemia, che peraltro io ho passato in modo mirevole essendo ambiente e non come voi pezzenti in fila per il lievito del cazzo. In ogni caso c'è anche una seconda lettura collegata un po' all'amministrazione Trump. Se ci fate caso, ogni volta che Trump va male nei sondaggi spunta qualche nuova pandemia, guerra, UFO. Però questa naturalmente è una lettura molto molto complottista. Voglio sentire voi però sul nuovo antivirus. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Cacciapalle, dalla Romagna. Vai Cacciapalle, apriamo con te, via.
4: Cazzo, mi fai ridere. Sì, ascolta, sono immune dalle malattie infettive.
3: Perché sei immune?
4: Sono tranquillo.
3: Perché sei immune e tranquillo? Cosa ti rende tale?
4: Mi rende tale la mia tranquillità perché ho fatto un'alimentazione sempre sana, sono sempre stato molto sano.
3: Sì, ma sti cazzi dell'alimentazione, questo è un antivirus è mortale.
4: Ma siamo sicuri?
3: Questo dicono. Se dovesse arrivare, lei che fa?
4: Chi lo dice?
3: I mezzi di informazione dicono che è morta pure della gente.
4: No, non succederà.
3: Perché
4: stavolta
3: non succederà stavolta?
4: No. Da dove chiami?
3: Ma fatti i cazzi tuoi! Chi cazzo sei, Raffaella Carrà? Che devo indovinare i fagioli? Fatti i cazzi tuoi!
4: Ok. Stavi bene. Ma a presto.
3: Te invece no, visto che sei immune. Stammi male a sto cazzo. Ciao, ciao, grandioso. Ciao. E andiamo dallo zio Beppi, dal trattore. Zio Beppi, sta arrivando un nuovo virus, antivirus, una specie di Covid. Che ne pensi?
5: Un altro Covid ancora?
3: Sì, più o meno, ci assomiglia.
5: No, ancora no, porco tutti sarà in casa così, no, merda. Fai gozzo troppo, a parte che, ti dirò una roba, sì. Mico il Covid, ho guadagnato tanti schei, anzi, oddio, ho guadagnato tanti schei.
3: Come mai?
5: Perché tutti ieri senza in casa.
3: Sì.
5: E faceva i grigliate, pescava e tutto quanto, e mica portavo il vino.
3: Certo, e quindi, scusa, quindi...
5: Quindi se viene fuori un altro coronavirus o Covid, merda, Covid.
3: Anta. Quindi tu insomma accoglierai positivamente l'arrivo di una nuova mortale pandemia.
5: Sì, ma non è stato un cazzo, ma per tanto te lo sai come cazzo ho fatto. Come di fa? Quando che è il negozio del vino, sì. Avevo due o tre fighe da guardare, mi sto contento, certo. Come sigarette, avevo il vino, cacchi mora, tutti che altri.
3: Sarei stroncato prima dall'alcol e dal catrame che dal nuovo antivirus.
5: Beh, è un cazzo, mi sto contento, mi godo la vita, ormai 78 anni, che cazzo me stava a mille coronavirus, antivirus, poia virus, ma c'è un cazzo mi bevo, sto contento, fumo e ogni tanto se riesco va ancora in frega, quindi me c'è un cazzo.
3: Perfetto!
5: Mica posso dire.
3: È il tuo punto di vista che manda avanti il paese. Un abbraccio Beppi, ciao!
5: Ciao Beppe, stame bene!
3: Ciao anche te, ciao, buon lavoro, ciao! Andiamo da Sotterfugio, vai Sotterfugio, antivirus, che cosa ne pensi? Dì la tua, vai.
6: L'antivirus è una minchiata, praticamente un sistema per riuscire a fottere tutti.
3: Sì.
6: Questo è l'ultimo tentativo che ha il governo turbomondialista, come dice uno che parla spesso in TV, su YouTube.
3: Cos'è il governo turbomondialista? Non mi è chiaro.
6: Praticamente sono quelli che hanno fatto girare il fumo fino ad oggi che stanno perdendo, quindi devono inventarsi un'altra puttanata.
3: Ma chi sono però? Chi sono questi?
6: I soliti aschenazziti.
3: Stiamo parlando quindi di un'elite sionista.
6: Sì, bravissimo.
3: Okay. Quindi questa elite sionista, come ultimo tentativo per dominare il mondo, ha messo in giro l'antivirus.
6: Ma sì, le solite troiate, come quelle del coronavirus. Però guarda, dovrei venire lì in trasmissione.
3: Ma
6: per
3: non ti ci voglio
6: spiegare.
3: Qua. Statene pure a casa che sono già pieno di teste di cazzo qua. Ciao, bello. Andiamo dal dottor Morte, vai dottor Morte, che cosa ne pensi dell'antivirus? Dacci la tua visione e la tua soluzione, vai dottor Morte.
7: Tutte cazzate, ci vogliono tenere per le palle, il coronavirus, l'antivirus, guerra, Ucraina, Palestina, tutte cazzate, per tenerci sempre appeso un filo.
3: Perché?
7: Per farci vivere nel terrore e nella questione che... Calmato! Dove vai? Capito?
3: Sì, però scusa, ti faccio questa domanda un po' complottista. Sì. Ma non ci hai fatto caso che tutti questi virus vengono fuori quando l'amministrazione Trump traballa un po'?
7: È vero, perché quel cornuto è un cornuto.
3: Ecco.
7: Quel cornuto che fa? Quando escono i file di Epstein, quando escono i meni bombe, meni virus, capito? Tutte cazzate. Addirittura il coronavirus uscì che il pipistrello fece 900 km e andò a fungere a mordere l'uomo. Calma, dove vai Trump?
3: Esatto, quindi secondo te Trump ha messo in giro questa falsa notizia di una nuova pandemia?
7: Sì, il topo, la nave da crociera, già tutto detto dai Simpson. Mo ti spiego come risolvere la situazione.
3: Oh, bravo, dammi la tua soluzione, dottor Morte. Bella, allora, laconica come sempre, vai.
7: Allora, andiamo a mettere Trump nel torchio.
3: Chietiti.
7: Il torchio, no, un boccio, perché il torchio è uno strumento vecchio. È cingolante
3: il torchio, sì.
7: Tu prendi, chi. Allora lui fa, hello, how are you guys? Poi non ti capisce che dice, perché ovviamente sta per essere schiacciato.
3: Certo.
7: Una volta schiacciato, prendi la goccia di sangue e dici, messicani, tanti quelli sono, quattro ignoranti, quattro pecora. Sì. Messicani, dove verranno? Andale, andiamo con la cazzo di musica. Prendi, bevete, questo è il sangue di Trump, o meglio, un sangue di chi testa, una miliarda di chi da muro. Questo è, diciamo, il finale, no?
3: Sì, i messicani capiscono chiaramente.
7: I messicani, io sono un poliglotta, la mia lingua la capiscono ovunque.
3: Tutti.
7: Dico, sangue di chi testa, una miliarda di muro, lo capisce l'arabo, il cinese,
3: il finlandese.
7: Perché comunque è una bella lingua.
3: Ma soprattutto la capiscono i coglioni come te. Ciao, grandissimo dottor Morte.
7: Ciao.
3: E chiudiamo la puntata odierna con il parere più atteso, quello dell'amico mio Dolce da Grey School. Piccola Dolce Libellula tremebonda di palude,
8: cancella immediatamente questo numero, brutta merda mio cane.
3: Senti,
8: te l'ho già detto, hai capito o no?
3: Senti, Dolce gelato alla vaniglia,
8: hai capito o no?
3: Senti,
8: smetti la brutta merda, rompermi i coglioni. Merda cane, affrontami di persona, bastardo!
3: Amico mio, crema del mio caffè, carotina!
8: Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
3: Oggi,
8: devi chiedere scusa a tutte le donne, cane! Maledetta merda!
3: Le donne,
8: tu sei un problema sociale!
3: No, tu sei un problema! Tu sei un pazzo!
8: Sei un infame!
3: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
8: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda! Mi ha limitato, bastardo! Ti sembrano pezzettini, maledetta merda di cane!
3: Rifiuto il confronto!
8: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto marziano, maledetta merda di cane! Devi morire male, devi morire!
3: E niente, non sappiamo se questo antivirus ci sterminerà tutti o seppure invece una troiata propagandistica inventata dai giornali. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che lunedì prossimo l'amico mio mi augurerà nuovamente la morte. Andatevene a fanculo, ciao.
0: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Torna Wenderland e torna gli scherzi telefonici. Apriamo questa nuova stagione con le voci nuove di Tony Termosifone. E sul finale ho trovato una nuova famiglia a cappella.
2: Vuoi sentire? Sei pronto a sentire? Senti, eh? Che cos'è? È il futuro! È il vento! Senti il vento!
3: Pronto?
4: Danneggiato mentale!
3: Pronto? Pronto?
4: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
3: Pronto?
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Pronto?
4: Vuoi provare? Dove cazzo siete?
3: Oh, ci è cavo, buona.
4: Io non ho bloccato nessuno e non so neanche come si fa. Di lì che lo blocco in una gabbia di leoni, se non mi sblocca.
3: Mi devi fare una pompa, capito? Coglione.
4: Bla bla bla bla bla bla bla.
5: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana.
5: Chiami tu cazzo mo, cattai, che rabbacchina da mamma, te remurti da tanta re, ti capisci io, tramà.
4: Ma vero?
5: Si capisci io, tu tramà. E non ti chiamo.
4: No, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda. Nervosa mille.
6: Pronto?
4: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti. Pronto? La segreteria, figlio di puttana.
6: Pronto?
4: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
6: Pronto?
4: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica. Nervosa mille.

0: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
1: Pronto? Adesso prendo il numero, ti denuncio, cretino.
0: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
1: Ma vergogna.
0: Così pigli una carica da paura.
1: Sei un poverino.
0: Sono Tony Termosifone.
1: Coglione.
0: Lo conosci Tony Termosifone?
1: Ma sei un coglione, vai. Hai anche una bella età, vergognati. Vergognati.
0: Non fare cazzate che... Veramente,
1: sei un poverino. Vai a farti curare che hai bisogno.
0: Lo senti il vento?
1: Vai.
0: Lo senti il vento della tangenziale?
1: Ma dove ti trascino? Pure, chi ti ha fatto, chi ti sta dietro, vai!
0: Buona fuga!
2: Prossimamente, nel Wonderland.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
0: Chiamami figlio di puttana! Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare! Tutte le domeniche alle 10 davanti alla chiesa.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Nel prossimo decreto sicurezza è contenuta una proposta che mi fa veramente sorridere. In pratica, un premio in denaro leggermente superiore ai 600 euro per gli avvocati che dovessero riuscire a convincere un immigrato a tornarsene a casa sua. E se ci riesce, perché comunque non è facile, prende un premio dallo Stato di circa 640 euro. Siamo, no, ma questa roba qua è veramente l'italianità portata al paradosso, cioè siamo un popolo estremamente geniale, ma voglio sentire voi su questa proposta per il prossimo decreto sicurezza. Vi voglio sentire, scatenatevi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con lo zingaro del Veneto. Vai Zingaro, dici la tua, che cosa ne pensi di questa ricompensa agli avvocati? Vai.
4: Ma guarda, per me gli avvocati dovrebbero esplodere, poi sono utili solo per il divorzio. Noi altri straccioni di merda. Cagli operai, 1.400, fa fatica ad arrivare a fine mese, e sto coglione 600 euro per mandare via un immigrato, te lo faccio
3: per
4: io.
3: Per convincerlo, non per mandarlo via, per convincerlo a tornarsene al suo paese.
4: Ma come convincerlo? Ma che cazzo vuoi convincere?
3: Non lo so.
4: Ma invece di dare 600 euro agli avvocati, non sarebbe meglio dare 600 euro allo straniero, così si integra meglio? Anche per un è giusto che rimanga qua. Prova a metterti anche nei panni di queste povere persone che devono andarsene via dal loro paese di merda per venire in un altro paese di merda. Cioè, anzi, fa ridere che loro scappano via dalle guerre e dopo arrivano qua, e forse era meglio stare nella guerra, capisci?
3: Infatti, tornatene a casa tua e vattene a fanculo. Ciao Zingaro, ciao
4: merda.
3: Ciao.
4: Punto.
3: Andiamo da Ciccio Geometra. Vai Ciccio Geometra, che cosa ne pensi di questo provvedimento?
5: La forza d'opinione è che devono tornare tutti a casa.
3: Devono tornare tutti a casa chi?
5: Sì, gli immigrati.
3: Sì. Gli immigrati devono tornare tutti a casa.
5: Sì, hai capito proprio bene.
3: Quindi lei è d'accordo sul fatto di premiare con del denaro degli avvocati che convincono gli immigrati a tornare a casa?
5: Oltre ai soldi che già si pigliano.
3: Oltre ai soldi che già si pigliano.
5: Case devono andare su. Ah, va bene, ho capito. Va bene.
3: Cosa ne pensa?
5: Lei è avvocato, quindi lei è avvocato.
3: No, a me non me ne frega un cazzo, io faccio la radio.
5: Lei è una persona molto gretta, maleducata
3: grazie.
5: Molto sporca.
3: Ma ho anche dei difetti. Vuole rispondere alla domanda o no?
5: Io voglio che gli immigrati, soprattutto i clandestini non regolari, se ne tornassero a casa loro.
3: E questo
5: fa parte di quell'Italia che non li vuole.
3: Fa parte di quei quattro gatti che erano in Piazza Duomo a Milano domenica. Quattro gatti, i patrioti. Per la remigrazione, quattro gatti spelacchiati, come si fa? Spieghi.
5: La legge si interpone, li prende tutti e li mette su un barcone e li porta a casa.
3: Sul barcone li porta a casa? Dove?
5: Sul barcone, dove?
3: E se uno abita se uno abita in una nazione dove non c'è il mare?
5: Lo fiondiamo nel suo continente, nel suo paese.
3: Come? Spieghi la dinamica.
5: Lo troviamo in qualche modo.
3: Spieghi la dinamica.
5: Guarda, io con gente come lei che di sinistra non ci vorrei neanche spendere un minuto della mia vita, quindi non penso che dobbiamo concludere la chiamata qui.
3: Sì, anch'io. Io invece con gente come lei di destra passo moltissimo tempo, soprattutto quando la calpesto sui marciapiedi e non porta neanche fortuna. E andiamo dal Mugnaio, vai, dici la tua, Mugnaio, vai.
6: È un'idea geniale.
3: Geniale. Perché?
6: Perché praticamente quell'immigrato clandestino che sarebbe dovuto rimanere a casa sua, aiutiamoli a casa loro.
3: Sì.
6: E l'avvocato può tranquillamente convincerlo, ma giustamente un professionista che sta lavorando va retribuito per il suo lavoro. E quindi automaticamente lo convince a rientrare a casa propria e a fare il parassita del suo stato, non del nostro.
3: Esatto, e nel frattempo si busca anche quasi 700 euro.
6: È buonissimo, ottimo, va benissimo, va retribuito l'avvocato, no?
3: Però io ti faccio questa domanda. Allora, adesso mi metto un attimo dal punto di vista dell'immigrato, no? Questo ha speso come minimo 7.000 dollari risparmiati dalla sua famiglia per anni per pagarsi il viaggio in barcone dopo essere stato almeno un anno e mezzo in un lager libico senza nessun tipo di diritto, picchiato, forse anche stuprato. Quando arriva in Italia c'è un avvocato che lo convince a tornarsene indietro.
6: come lo convince? E gli fa capire che praticamente rimanere qui significa andare nel centro in Albania e
3: non ci vanno, non ci vanno, non ci vanno, sono vuoti, sono vuoti i centri in Albania, sono vuoti.
6: Ok, andremo a verificare, che ti devo dire.
3: Chi ci va lei in motorino in Albania?
6: No, no, ci vado a nuoto, io sto ad Otranto, quattro bracciate e sono arrivato.
3: Bravissimo, allora fermati a mezza strada, c'è quest'isola che si chiama Vaffanculo, fatti il bagno lì, ciao grande.
6: Grazie,
3: ciao Mugnaio, ciao Mugnaio, ciao. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con la telefonata più attesa, quella con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, una tempesta di bacini!
0: Anche se qua vanno marchi della radio, che è puttana, che è galera.
3: Un uragano di bacini per te, amico mio del cuore.
0: Allora, io non voglio avere nulla a che fare con te. Mettetelo bene impresso, scrivitelo.
3: Ascolta,
0: brutta merda.
3: Ascolta, simpatica lucertolina sparacuori.
0: Sentila, vedi, bastardo di cane. Ascoltami, ascoltami bene, cane. Apri quelle orecchie e pulisciti gli cane. Sentila, vedi, bastardo di cane. Ascoltami, ascoltami bene, cane. Apri quelle orecchie e pulisciti gli cane.

0: Ma ti incazzi sempre, però non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente.
1: Organizzami un incontro con la Lestra e quella Rovigo che mangia i gatti.
0: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Un taglierba acceso sei, un taglierba. Pa pa pa
1: pa. Ma quanto stupido sei?
0: Ma ti ascolti?
1: Tu sei proprio. Cioè, ma tu hai la droga proprio allisionata il cervello. Tu proprio sei andato in gallo veramente tu.
0: Non ce la fai, non ce la fai. Senti, pasticciotto dolcioso, che cosa ne pensi?
1: Pasticciotto dolcioso è bello.
0: Bellissimo. Volevo la tua modesta opinione.
1: Ascoltami bene, cancella immediatamente questo numero. Infame maledetto, cane.
0: Vivi per me.
1: Infame maledetto.
0: Vivi per me, pasticciotto. Senti, volevo la tua modesta opinione.
1: Maledetto merda cane, pasticciotto dolcioso.
0: Bellissimo.
1: Pasticciotto, quando vengo lì bastardo cane, non scappar via come di pane. Ti ridurrò a poltiglia, farò poltiglia di te maledetta merda cane.
0: Ti piaccio.
1: Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime. Serpi killer, bastardo cane, morirai male. Soffrirai mille pene dell'inferno, brutta merda cane. Devi morire male, devi morire.
0: Che fine farò? Non ho capito questa volta. Chi era? Picchindolor, che cazzo ha detto? Però pasticciotto dolcioso era bello. Non ho capito perché sei incazzato del pasticciotto dolcioso. Ora ditemi la verità, nel mondo a chi è che non piacciono i pasticciotti? Una persona che non ama i pasticciotti è un serial killer. Infatti lui lo è, o perlomeno lo diventerà. Alla prossima, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
2: Enrique Iglesias. Su Camela Fava.

0: la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo?
4: Leo, allora il foglio che stai portando è vecchio.
1: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi ma perché stai parlando?
0: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
1: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei penso. Venuto, che se venivi a Natale ti perdono.
0: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché
0: hai
4: dato il campione giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
0: Dai, Leo!
1: Dai un cazzo!
0: Tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li prego, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

segreto. Quinta puntata del segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce di donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta.
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fanculo.

0: piove! Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, servastraccia. Me lo sento! Me lo sento nelle palle! Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco!
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda!

0: benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere

0: Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastraccia nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.
2: Non mi viene! Non mi viene!

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Cazzo del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi. Commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù.
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica.
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto, merda!
2: E ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: Ah, è finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
0: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di no.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Decreto accise. Con questo decreto il governo cerca di tamponare l'emergenza prezzi dei carburanti facendo uno sconto molto sostanzioso per tutti gli italiani. Pensate che grazie a questo decreto riusciremo a risparmiare sulla carta 20 centesimi al litro, ma nella sostanza non andremo a più di 5 centesimi di risparmio su ogni litro di benzina e addirittura 2 centesimi sul GPL. Quindi diciamo, al di là delle buone intenzioni di questo governo, questo decreto sembra una presa per il culo, ma vediamo che cosa ne pensano gli italiani. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Tacci Tua da Roma, vai Tacci Tua, cosa ne pensi dello sconto sulle accise della benzina, vai.
4: Io vi ho lavato dopo, se la macchina l'ho buttata proprio.
3: Perché?
4: Perché a fine mese non ci arrivi, perché?
3: Perché a fine mese non ci arrivi, perché sei pezzente e morto di fame.
4: Bravo, ha capito, bravo. Ecco, però sono operaio che pian bello stipendio, però è uguale.
3: È uguale, perché la benzina costa troppo.
4: No, è tutto aumentato, non solo la benzina, tutto è aumentato.
3: Che cosa è aumentato? Spiega, cosa è aumentato?
4: Niente, la vita in se stessa. Vai a fare la spesa con 50 euro, vedi tre etti di pane e due fettine di mortadella.
3: Dove cazzo vai a fare la spesa? Da Chanel?
4: Perché sto a dire, la vita è cara, Gigalo, taglia, sto a fare una battuta, non è che mi è messa via per culo, Gigalo.
3: Senti, però adesso grazie al decreto accise, finalmente il governo ci rimette un po' di soldi in tasca, giusto?
4: Forse a te, a me no.
3: Perché no? Sono 5 centesimi sulla benzina per ogni litro di benzina, è una bella cifra.
4: Ma se è nato così, cosa sei diventato? Se ti viene la macchina, c'è la metà benzina, non me ne può fregare niente, cicalo.
3: È giusto, giusto. Allora se c'è la macchina, affanculo, faccio a piedi. Ciao, ciao, carissimo, ciao, ciao. Ciao, bello, ciao. E torna nella zecca, dopo un periodo di latenza, il nostro amico Tugurio. Vai Tugurio, dici la tua su questo provvedimento accise, vai.
5: L'ennesima presa per il culo, da quella con le occhiaie, da quella biondina lì con le occhiaie, e quell'altro spettinato che c'è oltreoceano.
3: Sì.
5: Quell'altro pezzo di merda che nel secondo mandato sembra che sia uscito di testa, che vuole fare guerra persino a suo figlio tra poco.
3: Ecco, no, suo figlio sta incassando un sacco di miliardi in realtà e la guadagnava. Quindi secondo te la colpa è della Meloni se la benzina costa tanto?
5: Ma si prende palesemente per il culo, perché abbassa una cosa e ne tira su un'altra.
3: Sì.
5: Perché adesso ha riabbassato il diesel.
3: Sì.
5: Il diesel che guarda caso, fino all'anno scorso era stato messo al bando, sembrava che le macchine diesel non potessero più circolare a partire dal dicembre del 2026, poi decreto che è stato rimandato.
3: Sì.
5: Guarda caso hanno sparato il diesel alle stelle, di modo che
3: la gente non lo comprasse più.
5: Esatto.
3: E poi?
5: Allora, sto coglione che c'è oltreoceano, sto bastardo di uno spettinato del cazzo.
3: Trump, sì.
5: No, Trump, esatto. Sto figlio di una zoccola.
3: Abbiamo capito, sì, che non ti piace, vai.
5: Sta facendo la guerra a mezzo mondo, dovrebbe prendere, andarsene a fanculo, farsi i cazzi suoi, così come noi siamo dei gran coglioni.
3: A cominciare da te, direi, visto le cose.
5: No, io non posso decidere un cazzo, perché sennò col cazzo che io non andrei a prendere il gas in Russia. Certo che andrei a prenderlo in Russia, pagandolo il 40% in meno di quello che lo stiamo pagando adesso, facendoti credere che dando le sanzioni alla Russia noi l'avremmo messa in ginocchio, invece quelli là sono là che se lo menano belli tranquilli, e noi invece siamo lì a 90 che ce lo stiamo prendendo in culo. È così che funziona.
3: Insomma, non è che se la stiano passando proprio benissimo, voglio dire, magari forse gli oligarchi, ma la gente comune non è che sta proprio...
5: Dove c'è comunismo non è che...
3: Quello non è comunismo, scusa, in questo momento in Russia sta governando un partito di ultradestra, in questo momento, partito nazionalista di ultradestra, non c'entra niente il comunismo. Cosa c'entra?
5: Su questo non ero informato.
3: Su questo, sul resto invece?
5: Sul resto sono...
3: Non sai un cazzo, stiamo parlando di accise. Tu non sei un tutore, tu sei un tutto coglione. Vattene a fa culo, ciao, che cazzo dici? Cosa cazzo c'entra? Un flash veloce con Alighiero dalla Toscana, vai Alighiero.
6: Ma che a me non mi interessa niente, se mi accise non c'è niente.
3: Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, ripeta.
6: Beh, non c'è niente, che è acceso, che...
3: Non c'è niente lei, è nulla tenente.
6: No.
3: Dove vive? In una botte nudo come Diogene?
6: Va bene, grazie.
3: Non va bene un cazzo, spieghi, perché lei è nulla tenente? Non c'è niente, in che senso?
6: Scusi,
3: Boscimane è in grado di articolare un discorso brutto e ignorante? Pronto? Ma che cazzo era sto cavernicolo? L'uomo del Similaun. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più caldo, più atteso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. amico mio, buon mese della Madonna.
7: Cosa c'entri tu con, con il mese della Madonna, scusa?
3: L'ha detto il Papa, il mese della Madonna. Io so che tu sei un fervente cristiano.
7: Certo, certo. Benissimo, quindi siamo a posto così.
3: Ok, arrivederci. Senti, oggi stiamo parlando del nuovo decreto accise che sulla carta sembrava conveniente, ma alla fine porterà nelle tasche degli italiani solo 5 centesimi di risparmio. Che cosa ne pensi?
7: Io penso che per quanto riguarda il decreto accise sia solo un palliativo per far bella figura il governo. Prima va a finanziare tutte le guerre, ecco. E poi a causa di queste guerre aumentano i costi dei carburanti, certo. E quindi va a abbassare leggermente le accise. Perché sappiate che le aziende di autotrasporto caricano tutte le accise.
3: Sappiate chi?
7: Quindi loro non le
3: sappiate
7: pagano.
3: Chi? Dolce Farfallina, ma con chi cazzo stai parlando? Cioè, devi parlare con me, non con i miei ascoltatori. Chi ti si incura?
5: Vedi, cane infame, porco. Vedi, ma chi ti si incura, cane brutta merda? Ma allora che cazzo vieni a rompermi i coglioni ogni lunedì? Infame maledetto, cane. Io sono col buono che ti do risposte. Ti do le risposte che vuoi, porco. E vieni a romparmi i coglioni.
3: Scusa, gli ascoltatori sono miei.
5: E chi te sei tuo cane, maledetta merda. Perché va a salvo tanto che te lo mangi. Merda, merda. Diglielo allo stronzo che paghi ogni mattina, cane. Quando lo saluti, ecco. Una parte di te, cane. Quello devi dire chi te sei in culo. A me non dici chi te sei in culo, sennò che cazzo le chiami.
3: Carotina, tu con me devi parlare.
5: Carotina, cane, vedi. Vedi, merda, cane. Vedi, tu chiami solo per provocarmi, porco. No. Tutto dell'innamorata infame cane.
3: Ravanello.
5: Tu sei una zecca infame cane.
3: Sedanino.
5: Tu sei la peggiore razza di questa terra cane.
3: Fusilluccio.
5: Tu sei la peggiore razza porco.
3: Senti Farfallina, ti
5: tu non devi ascoltami cane. Se mi chiami quando parlo io tu devi ascoltarmi.
3: Sto ascoltando la tua chi te sei cura?
5: Infame cane.
3: Chi te sei in cura? Chi te sei in cura? Chi te sei in cura? T'ho detto chi te sei in cura.
5: Le forze di Grayskull. Maledetta merda cane. Non devi chiamarmi. Rompi i coglioni. Devi farti sotto. Quando vengo lì in Viale Sarca. No, devi scappare dalle porte di servizio.
3: Non ti ho mai visto.
5: Devi affrontarmi, maledetta merda cane.
3: Nella tua testa.
5: E te le giuro che ti prenderò, sì.
3: Pazzo.
5: Ti legherò, ti squarterò vivo, ti farò brandelli, brutta merda cane.
3: Ma quando?
5: Soffrirai le mille pelle dell'inferno. Ma... e ti squarterò. No. Ti farò fare la fine. Che fece fare a tutte le sue vittime. BTK. Brutta merda, morirai male. Devi morire!
3: Non ho capito che fine mi fa fare. Farai la stessa fine di Burger King. Che cazzo ha detto? Io dico, scusate però. Allora lui era partito piano, poi si è lanciato pensando di essere un conferenziere. E io l'ho riportato sul binario dell'infamia che lo contraddistingue. Cioè è lui che si è montato la testa. Andatevela a fa culo. Ciao, buona settimana.
8: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi, di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia. Non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire: è complicato ricaricarla. E infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage, perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Oggi, come vedete, sono vestito davvero guru del mercato degli investimenti. Indosso Rolexone tamarissimo finto oro, pantalone similino preso su Temu, camicissima 50 cotone e 50 tessuto incendiabile al sole, occhialone da sole finto Gucci, scarpetta mocassino tatticissima che ha già iniziato a puzzare prima di indossarle, prese su un sito cinese non meglio precisato. Riproducente prestigioso mocassino di altissima pelletteria fiorentina e sono pronto a darvi consigli finanziari migliori al mondo per diventare ricchi in pochissimi passaggi grazie al mio infallibile sistema che vi rilascerò solo dopo l'acquisto di abbonamento spellante di 5K in unica soluzione.
3: Oh, ma sei serio? Veramente stai facendo il fuffa guru? Io pensavo fossi vestito così per una cresima.
2: Ma veramente lo hai detto ad alta voce mentre sto registrando la mia promo per Insta e TikTok? Ma veramente mi hai fatto perdere minuti preziosi del mio fiato da futuro milionario?
4: Rompermi i coglioni!
2: Ma puoi tacere un attimo nella vita? Puoi farti i cazzi tuoi una buona volta?
3: Ma seriamente vuoi intraprendere la strada delle truffe sui social che promettono ricchezze con le cagate di trading ad altissimo rischio?
2: Ma non so nemmeno di cosa cazzo stai parlando.
3: In che senso non sai di cosa sto parlando? Perché cosa vuoi vendere? Non stai proponendo corsi di trading online?
4: Ma ancora che dai della puttana a mia madre!
3: Ma no, non l'ho mica detto.
4: Guarda, che ho sentito che hai detto quella cosa in inglese. Sicuramente sarà uno di quegli insulti in lingua estera che hai imparato agli Erasmus per darmi della troia a mia madre!
3: Ma no, ho detto trading. È il termine tecnico di chi gioca in borsa.
2: Cazzo c'entrano le borse? Mica sono un Senegal di Forte dei Marmi. Cazzo mai preso per la santa anche?
3: Sono un pelo basita. Perché se non stai parlando di borse e di trading, esattamente di cosa parlano i tuoi corsi per fare soldi?
2: Adesso è anche curiosa la bastarda. Vabbè, tanto siamo off cam. Posso darti qualche info, ma solo, e dico solo, se almeno mi sganci qualche spiccio, perché gratis non accede nemmeno la Papa Mobile in Vaticano, figa.
3: Ma sei scemo? Vuoi che ti paghi per sapere di cosa parli nei tuoi corsi?

0: Già, sganci il grano e io parlo. Senza acqua la papera non galleggia.
1: Ma figurati se ti do anche solo 3 euro.
0: No, in realtà pensavo almeno a 100.
1: Ma sei matto? Ma figurati, tieniti le tue cazzate. Io riprendo a girare così finiamo questo lancio.
0: Va bene, come vuoi, mia cara, rimarrò sempre nella curiosità che mi farà cadere i capelli dallo stress.
1: Dai, dai, giriamo.
0: Va bene. Aspetta, che prima devo mandare un messaggio per un'operazione da un po' di granella facile. Oh, ecco fatto. Un attimo solo che sto controllando e... bene, un altro deca in cassa.
1: Ma come un deca? Ma con chi ti scrivi?
0: Oh, che curiosona! La talpona con le ascelle di Gran Turco cotto col burro.
1: Allora è finito, giriamo!
0: Va bene, va bene. Giriamo. Oh, scusami un attimo. Oppla! Un altro decone nella sacca. Benissimo.
1: Senti, adesso basta. Dimmi che cavolo stai combinando.
0: Uè, calmissima, eh? Che qui, quello che urla, sono solo io. Hai capito?
1: Senti, sono stufa. Adesso dimmi immediatamente di che cazzo parla il tuo corso.
0: Col cazzo! Prima paghi.
1: Va bene, va bene. Tieni, sono 100 euro. Tieni!
0: Figa, ma giri con 100 euro in tasca sempre tu?
1: Sì, perché?
0: Figa, scusi principessa, va bene. Adesso che mi hai dato il grano, posso darti un accenno del metodo Ciaramella.
1: E chi è sto Ciaramella?
0: Il maestro Ciaramella. È il calabrese che mi dà 10 euro ogni volta che mi fingo qualcuno che dice lui nelle truffe telefoniche.
1: No, aspetta! Il tuo metodo è semplicemente insegnare alla gente a truffare?
0: No! Che cazzo dici? Qui c'è sempre bisogno di comparse. Quelle vecchie di merda faticano a fidarsi. Quindi io ho inventato il metodo Ciaramella. Praticamente un corso di recitazione messaggistica convincente. Figa, sono un genio, cazzo!
1: Ridammi subito i soldi!
0: Ma col cazzo!
1: Tu sei un truffatore! Potresti finire in galera, lo sai?
0: In Italia? In galera? Dai, dai! Oggi ho fatto giornata, basta registrare. Andiamo a ballarci i tuoi 100 alle slot coi cinesi.
1: Oh Cristo, che succede?
2: Fermo! Anche lei, signorina sciatta! Alzate le mani, forneteci i polsi che li accompagniamo in caserma! Siete in arresto per truffa aggravata!
1: Ma io non c'entro niente!
2: Sì, sì, certamente! Vi stavamo seguendo da ore! Abbiamo visto lo scambio di denaro, probabilmente frutto delle vostre attività!
1: Ma no! Io l'ho pagato per dirmi il suo metodo!
2: Oh, pure! Povero vostro genitore! Che schifo! Dovevate studiare invece di rubare!
1: Ma io sono laureata!
2: Io sono Godzilla!
0: Ma si dice Godzilla, gente, non Godzilla! Godzilla!
2: Che fa lo spavaldo! Hai visto, collega? Mi ha aggredito!
3: Sì, sì, ho visto!
0: Ma no! No! Ho solo detto!
4: Mo fammi vedere Godzilla, dai! Ecco! Godzilla, da botta, brutto!
0: Ma ho solo detto Godzilla!
4: Sì, va bene, Godzilla, senti questo, va, beccate sto corellone, tieni, tieni!
1: Brutto coglione!
5: La la la! Le cose verissime!

0: Lo Zoo di 105.
1: Amico, che ti ciucci i cotton fioc usati come aperitivo. Amico, con le superfici orizzontali della tua abitazione ricoperte da un sottile strato di colera. Amico, che vivi nel terzo millennio grazie solo ed unicamente ad una prolunga. Vuoi un complemento d'arredo che si intoni con lamiera e con